dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Una persona è morta e 4 sono rimaste ferite a causa di un attacco statunitense contro una stazione di pompaggio dell'acqua nella località di Masharar in Iran. L'ho dichiarato poco fa la stessa agenzia di stampa iraniana IRNA. Dal canto loro gli Stati Uniti hanno annunciato che nelle ultime 24 ore circa 20 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto la diretta supervisione della Marina statunitense, mentre altre imbarcazioni hanno scelto di transitare autonomamente. E l'Iran ha condannato fermamente gli attacchi statunitensi sul suo territorio, accusando Washington di avere vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi volti a ristabilire la pace nella regione. Teheran ha anche accusato gli Stati Uniti di avere violato apertamente praticamente tutti i termini del memorandum d'intesa concluso a giugno e di avere causato, si legge ancora in un comunicato del Ministero degli Esteri, il ritorno dell'insicurezza nello stretto di Hormuz. In Francia, la foresta di Fontainebleau, a sud-est della capitale Parigi, è stata avvolta stanotte da un incendio di proporzioni eccezionali che ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France, dove il traffico ferroviario è stato interrotto. Una colonna di fumo che si levava dalla foresta era visibile da 20 chilometri di distanza. Prove di dialogo in Germania tra l'amministratore di Volkswagen, Oliver Blume, e il sindacato. A dividere è il nuovo piano di risparmio aziendale che prevede nei prossimi anni migliaia di licenziamenti e la chiusura di 4 stabilimenti del paese. Nelle scorse ore i vertici del gruppo di Wolfsburg hanno avanzato alcune proposte per evitare la chiusura di alcune linee produttive. Nessun dettaglio per ora sulle possibili variabili in gioco contestate dal consiglio di fabbrica, che ha già espresso mancanza di fiducia nei confronti della direzione generale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi. 2 minuti dopo le 3, un altro aggiornamento riguardante la viabilità in Ticino sull'autostrada A2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Rivera e la galleria del Dosso di Taverne, un incidente crea una situazione di pericolo. La carreggiata è ristretta ad una sola corsia di marcia. Ancora un altro incidente tra Schönbühl e Grauholz, parliamo dell'autostrada 1 Zurigo direzione Berna, tra i due raccordi citati in precedenza ci sono problemi con la circolazione che è difficoltosa anche in questo caso a causa di un incidente.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno avviato una massiccia ondata di attacchi aerei in territorio iraniano, attacchi che, secondo fonti della CNN, è in corso da oltre 3 ore. I raid ieri hanno preso di mira circa 140 obiettivi strategici, incluse le basi navali di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem, con un'intensità ben superiore alle recenti operazioni. L'offensiva di Washington scatta come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte di Pasdaran. E una persona è morta e 4 sono rimaste ferite a causa di uno degli attacchi statunitensi contro una stazione di pompaggio dell'acqua nella località di Mashhar. Lo ha dichiarato in nottata l'agenzia iraniana IRNA. D'accanto loro, gli Stati Uniti hanno annunciato che nelle ultime 24 ore circa 20 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto la diretta supervisione della Marina statunitense, mentre altre imbarcazioni hanno scelto di transitare autonomamente. E l'Iran ha condannato fermamente gli attacchi statunitensi sul suo territorio, accusando Washington di avere vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi volti a ristabilire la pace nella regione. Teheran ha anche accusato gli Stati Uniti di avere violato apertamente praticamente tutti i termini del memorandum d'intesa concluso a giugno e di avere causato il ritorno dell'insicurezza nello stretto di Hormuz. Cronaca regionale: nel pomeriggio di oggi alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blenio. Lo ha annunciato la polizia, intendendo così rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Tra questi, in particolare, le 24 ore trascorse tra i 2 decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa leontica. Le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo, principale indiziato del delitto. Ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Infine le previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio o temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi.
0: Rete

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per

la mia quicchezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare.

Attenzione, sull'autostrada 1 Berna-Zurigo, tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada 1 Berna-Zurigo, tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione, sull'autostrada 1 Berna-Zurigo, tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada 1 Berna-Zurigo, tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

E 4:45 minuti primi segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo che circolava contromano sull'autostrada 1 Berna-Zurigo tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare. Il veicolo non circola più contromano. Raccomandiamo come sempre prudenza e attenzione alla guida e vi auguriamo di trascorrere un buon inizio di mattinata e di settimana in compagnia della Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5, in studio Roberto Ortelli. Sarebbe terminata la massiccia ondata di attacchi aerei in territorio iraniano che, secondo fonti della TV statunitense CNN, sarebbe durata oltre 3 ore. Sono state le stesse forze armate statunitensi ad annunciarlo in una dichiarazione poi riportata dall'agenzia Associated Press. I raid ieri hanno preso di mira circa 140 obiettivi strategici, incluse le basi navali di Bandar Abbas e dell'isola di Keshem, con un'intensità ben superiore, si legge, alle recenti operazioni. E l'offensiva di Washington è scattata quale ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Washington ribadisce che l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz, precisando che nelle ultime 24 ore circa 20 navi commerciali lo hanno attraversato sotto la diretta supervisione della Marina statunitense, mentre altre imbarcazioni hanno scelto di transitare autonomamente. E l'Iran ha condannato fermamente gli attacchi statunitensi sul suo territorio, accusando Washington di avere vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi volti a ristabilire la pace nella regione. Teheran ha anche accusato gli Stati Uniti di avere violato apertamente praticamente tutti i termini del memorandum d'intesa concluso a giugno e di avere causato il ritorno dell'insicurezza nello stretto di Hormuz. E poco fa le guardie della rivoluzione iraniana hanno dichiarato di avere colpito basi americane in Giordania e in Bahrain. Dall'interno, nel pomeriggio di oggi alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue avvenuti tra la Leventina e la Valle di Blenio. Lo ha annunciato la polizia, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso, tra i quali, in particolare, le 24 ore trascorse tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa a Leontica. Le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo, principale indiziato del delitto. Ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Sport, tennis, secondo trionfo consecutivo per Jannik Sinner ieri a Wimbledon, dove ha battuto in 4 set il tedesco Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 risultato. Quinto slam in carriera per il numero 1 al mondo. Nel motociclismo Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania conquistandolo per la 13ª volta in carriera. Alle sue spalle il giapponese Ogura e il connazionale Fernandez. Infine nel ciclismo Tour de France, Van der Poel si è imposto in volata nella 9ª tappa, accorciata rispetto al programma a causa del gran caldo. In maglia gialla sempre Tadej Pogacar. Infine le previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio o temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi.
0: Rete 1.

0: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Attenzione, segnaliamo che sull'autostrada 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un camion in avaria. Ripetiamo, sull'autostrada 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un camion in avaria.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, in apertura i venti di guerra che tornano a spirare nel Golfo Persico, con l'ultima notizia che è quella delle sirene antiaeree che sono state attivate in Bahrain. A renderlo noto è stato poco fa il Ministero dell'Interno dell'Emirato, secondo il quale l'allarme è scattato dopo che i media legati all'Iran, tra cui Nour News, hanno annunciato il lancio di una massiccia ondata di droni d'attacco e missili balistici dall'Iran occidentale e centrale contro le basi e gli avamposti navali statunitensi dislocati nella regione. E poco fa proprio il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha rivendicato l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, come riporta la stessa agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto invece il comando centrale CENTCOM degli Stati Uniti ha comunicato di avere completato questa settimana, l'11 luglio, una terza serie di attacchi contro l'Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell'attacco a un'altra nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo si legge sul sito internet dello stesso CENTCOM, secondo il quale le forze statunitensi avrebbero colpito circa 140 obiettivi militari iraniani. La cronaca regionale: oggi pomeriggio alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue avvenuti tra la Leventina e la Valle di Blenio. Lo ha annunciato la polizia cantonale, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Ma torniamo alla cronaca di quanto accaduto nei giorni scorsi con Gabriele Borrer.
2: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
1: E le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e polizia scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. E veniamo alle previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio o temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi. Dopo la sigla, le notizie sportive oggi con David Conti.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania categoria MotoGP. Nella generale, lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo, con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
0: La galleria del San Gottardo sulla A2 è chiusa in direzione nord a causa di un camion in avaria. La circolazione è ferma tra Quinto e Airolo. In direzione sud la galleria è stata riaperta, rimangono code di 2 chilometri tra Vassen e Göschenen. Ancora sulla A2 ci sono rallentamenti tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord. Rallentamenti anche sulla strada da Bizzarrone verso Mendrisio.
5: Si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Dai che è lunedì! Buongiornissimissimissimo! Dan dan, cibidin, din, din. Eccoci qui, allora, ben arrivati, le 6:06, Alba Chiara Estate nella sua versione extra large, insieme fino alle 9 seconda settimana. Ciao, come state? Una Caterina particolarmente stropicciata, io ve lo dico stamattina. Particolarmente stropicciata. Il weekend mi ha fatto quasi peggio, no? Perché poi tu, no, perdi il ritmo e dici: ma riposo, dormo un po' di più, vado, faccio, piena di energie, scalo montagne. Chi mi segue su Instagram lo sa e l'ha visto. E poi arrivi il lunedì mattina e dici: oh. Buongiorno a chi ha battuto il sonno. Ci siamo, l'Alba, insieme faremo brillare questa mattinata. Benvenuti dunque alla vostra sveglia, spero della più piacevole, allo 076 321 1113. Ci facciamo compagnia, condividiamo il primo caffè della giornata e tra poco lo beviamo insieme. Intanto, se avete voglia, sono qui per un saluto. Raccontatemi come è andato il vostro fine settimana e che cosa vi aspetta invece a partire da oggi. Partiamo? Ho tante cose da raccontarvi, ho molta buona musica da farvi ascoltare, quindi vi invito a mettervi comodi che si va

Saluto chi è un po' in crisi questa mattina, come la sottoscritta, ce la possiamo fare, dai, anche oggi ce la possiamo fare a cambiare questa giornata. Facciamo così, per renderla da subito giusta e positiva, caffettino, ok? Alle 16:11 di questo lunedì 13 luglio, un bel caffè insieme. E vediamo di svoltarla al meglio. Dai, intanto che voi vi godete il caffè, io vi racconto qualcosa di questo 13 luglio, un giorno come tanti, ma in realtà che ha, come sappiamo, radici profonde nella storia. Nel 1913 l'aviatore svizzero Oscar Baider effettua il primo volo Berna-Milano, attraversando naturalmente le Alpi. Il 13 luglio del 63, in occasione del 50° anniversario, questo volo venne poi ripetuto. 103 anni fa oggi invece veniva inaugurata la scritta Hollywood, il simbolo, come sappiamo, della città di Los Angeles, dal cinema Made in USA e del cinema Made in USA. La sua storia tuttavia inizia con ben altri scopi. Ve la racconto brevemente. Innanzitutto traduciamo Hollywood, vuol dire in inglese bosco di agrifogli, ed era inizialmente la pubblicità di un progetto immobiliare sulle colline del distretto sud-occidentale di Los Angeles, no? Lì dove dovevano poi sorgere delle abitazioni e delle case. E inizialmente questo si chiamava Hollywood Land, no? Quindi regione, il paese di Hollywood. 13 lettere in formato 15 metri di altezza per 9 metri di larghezza. Doveva rimanere un anno e mezzo questa pubblicità, però grazie al cinema dalla fine degli anni 20 la scritta appunto diventò famosa. Si decide quindi di tenerla, di toglierle il land e di tenere solo Hollywood. Nel 2023, in occasione del suo centenario, è stata restaurata. Chi di voi all'ascolto ha una fotografia di questa celebre scritta? Chi ha avuto la fortuna magari, no, di visitare Los Angeles, si è fatto un bel selfie? So che c'è anche tutta una passeggiata, io non ero stata personalmente, ma so che c'è tutta una passeggiata che si può fare a piedi, ecco, per appunto raggiungere

alla Terra. È uno che si chiama, gli hanno dato un nome, Gaia BH1, e si trova a circa 1560 anni luce dalla Terra. Chiudiamo con il 13 luglio dell'85, una data importante per il mondo della musica, un concerto che viene ricordato ancora oggi, anche se sono trascorsi 40 anni e passa, al Wembley Stadium di Londra e al John Fitzgerald Kennedy Stadium di Philadelphia. In contemporanea si svolge il Live Aid.

Questo era David Bowie che cantava Heroes live. Un mega concerto, un doppio concerto voluto da Bob Geldof e da Midjour per aiutare le popolazioni etiopi allo stremo delle forze e delle risorse che erano state colpite da questa forte carestia. Pare che quasi 2 miliardi di telespettatori in 150 nazioni differenti abbiano assistito a questo concerto in diretta. Quanto fu raccolto? 127 milioni di dollari. Nella capitale inglese, a Londra, si esibiscono tra gli altri gli Who, David Bowie appunto, e poi ancora George Michael, Paul McCartney, i Queen, gli Status Quo. Negli Stati Uniti invece c'erano Lionel Richie, Madonna, Prince, Michael Jackson, Tina Turner e tanti tanti altri. C'è un documentario che racconta quel mega evento, si intitola Live Aid Against All Odds, è del 2010, se vi interessa lo trovate su YouTube. Stare con

Noemi, tu cosa fai questa sera? Brano nuovo per lei e quindi anche nuovo ascolto per noi. Le 6:19, mica le 16. Claudia mi scrive, tu sei avanti, Kate. Sì, no, le 6:19 di questo lunedì.

0: mattina, buongiorno tra l'altro, grazie per tutti i vostri saluti e messaggi al nostro numero della diretta. Tra poco facciamo un giro di saluti, prima però sfogliamo insieme i quotidiani di oggi. Entrambi, la Regione e Corriere del Ticino, aprono ovviamente con la sconfitta ancora dura da mandare giù della nazionale, lo sappiamo, di domenica notte, domenica mattina ha perso, lo sappiamo, contro l'Argentina. Traspare però dagli articoli soprattutto tanto orgoglio per questa Nati che è stata eliminata, come titola la Regione, per una sciocchezza, l'espulsione di Embolò. Il Corriere invece titola fieri di voi, quindi ampio spazio chiaramente a questi mondiali che abbiamo vissuto con il fiato sospeso, che ci hanno regalato, dai, tante belle emozioni. Allora, rimaniamo sul Corriere del Ticino, si parla di viaggi e di vacanze in questa estate 2026 con l'inizio delle vacanze scolastiche nella Svizzera tedesca. L'aeroporto di Zurigo ha vissuto sabato 11 luglio una giornata, dicono, da bollino rosso, con fino a 110.000 passeggeri attesi in partenza, lunghe code ai controlli. Quali sono le mete più richieste? Allora, c'è su tutti la Spagna con la capitale Madrid, ma anche Alicante, Barcellona, il Portogallo, mentre tra le destinazioni a lungo raggio spiccano Bangkok, Singapore, Seoul e l'India. Anche i voli verso gli Stati Uniti restano molto richiesti, un pochino in calo rispetto allo scorso anno. Poi l'articolo ricorda anche una novità per quanto riguarda i viaggiatori: grazie ai nuovi scanner installati a fine giugno, l'aeroporto di Zurigo è di nuovo possibile nel bagaglio a mano portare i liquidi fino a 2 litri, con alcune limitazioni, e non è più necessario estrarre i dispositivi elettronici durante i controlli di sicurezza. Sapete che se per esempio viaggiate con un computer portatile o dei tablet, ecco, questi devono, no, quando si passa sotto il metal detector, essere estratti dalle custodie e dalle borse ed essere messi negli appositi cestini che poi passano sul rullo. Quindi appunto si parla, insomma, di viaggi e di vacanze. A questo proposito, e torno sulle pagine della Regione, la direttrice degli ostelli della gioventù svizzeri, Janine Bunte, sostiene che il problema dell'iperturismo non possa essere affrontato scaricando la responsabilità solo sui turisti. Appunto, si parla di turismo, si parla in Svizzera. Secondo lei molti comuni beneficiano economicamente, chiaramente, dell'afflusso di turisti, allo stesso tempo però se ne lamentano. Quello che lei suggerisce è che bisogna definire una strategia efficace per gestire meglio i flussi. È indispensabile una collaborazione tra autorità comunali, tra operatori del settore e organizzazioni turistiche. In alcuni casi, aggiunge, servirebbe anche il coraggio di porre dei limiti per quanto riguarda il numero di visitatori. E quindi voilà, questo è un po' quello che racconta la direttrice degli ostelli della gioventù svizzera. Trovate l'intervista appunto tra le pagine del quotidiano. Estate e caldo, se ne occupa ancora a questo proposito la Regione, di questa canicola che ci sta accompagnando da diverse settimane. Ebbene, ci si mette anche la politica dalla prima pagina e poi a pagina 5, il piano d'azione dei Verdi per fronteggiare il gran caldo. Allora, i Verdi che chiedono un piano d'azione più incisivo, efficace, che vada a combattere gli effetti del caldone, che sono sempre più frequenti. Queste ondate di caldo rappresentano un rischio crescente per la salute pubblica e la qualità della vita. Tra le misure proposte, più ombra sui marciapiedi e ciclabili, maggiore accesso all'acqua potabile, risanamento anticanicola degli edifici sensibili e una rete cantonale di luoghi freschi. Queste e altre proposte che appunto avanzano i Verdi. Infine, alle pagine cultura, entrambi i quotidiani omaggiano ricordano e ricordano Peppino Di Capri. L'abbiamo letto, la scomparsa sabato scorso, aveva 86 anni, pochi giorni prima tra l'altro del suo 87esimo compleanno. Era malato da tempo, si è spento nella sua amata isola di Capri, dove tra l'altro è stato proclamato il lutto cittadino. Ieri si sono svolti i funerali, la sua scomparsa ha suscitato grande commozione. Chiudiamo questa rassegna stampa con la musica. Resoconto e pagelle per l'edizione 46 di Estival Jazz a Lugano, si è svolta dal 9 all'11 luglio, tre serate che hanno inaugurato il Long Lake Festival di quest'anno. È una formula ibrida, è stata una formula ibrida quella di Estival Jazz, che ha ospitato grandi nomi in Piazza della Riforma. C'è stato per esempio giovedì 9 luglio una serata jazz e brasiliana con l'Hamilton de Holanda Trio e poi l'Orchestra della Svizzera Italiano e l'Amaro Freitas Trio. Venerdì invece è stata la volta di Antonello Venditti, cantautore romano, e infine sabato 11 luglio l'esibizione del rapper italiano Ernia. Primi bilanci positivi anche per il cartellone di Moon and Stars, quindi da Lugano ci spostiamo a Locarno. Sabato ha visto esibirsi in Piazza Grande i Roxette. Ieri sera invece hanno suonato i Duran Duran, tra l'altro tra la notte tra sabato e domenica, anche per seguire la partita della nazionale. Pare che in piazza ci fossero 16.000 persone, quindi è stato veramente, insomma, una nottata da record. Stasera invece, per quanto riguarda Moon and Stars, saliranno sul palco i Jamiroquai e LP. Questo quello che trovate tra le pagine dei due quotidiani. A voi buona lettura, tra poco le anticipazioni del RG.
1: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Mambo Number 5, il grande successo di Lubega. Mancano pochi istanti alle 6.30 di questo lunedì mattina. Mi ha raggiunta in studio Franco Cristini. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno.
0: Con le anticipazioni per quanto avete
1: in
0: quanto riguarda
1: alle 7.
0: Esatto.
1: D'accordo. Allora, con cosa cominceremo? Cominceremo con l'ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto questa notte dell'esercito americano sull'Iran, e Teheran che ha risposto colpendo questa volta anche la Giordania. Tra le altre notizie in pagina, l'Ucraina con le dimissioni della premier Yulia Sviridenko. Il presidente Volodymyr Zelensky è alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. L'Europa e la canicola. In Francia ci sono conseguenze anche nella produzione di elettricità. Una decina di centrali nucleari sono infatti spente o con attività ridotte per l'incapacità di raffreddare i reattori. Tra le notizie dalla Svizzera, quella di un consumo di cocaina che si sarebbe oramai banalizzato o quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo ed Aarau. E poi lo sport, certo, a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha vinto la finale in 4 set contro il tedesco Zverev.
0: Appuntamento alle 7 dunque, grazie Franco Cristini, buon lavoro e a più tardi. Per noi c'è la viabilità. Vi informiamo che la galleria del San Gottardo sulla 2 è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. La circolazione è ferma tra Quinto e Airolo, così come tra Vassen e Göschenen. Ancora sulla 2 ci sono rallentamenti tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord. Rallentamenti anche sulla strada da Bizzarrone verso Mendrisio. Fate buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Kate, è sempre un
0: Ciao.
1: piacere ascoltarti, sentire la tua voce pimpante, frizzante già al mattino presto. Ti
0: Grazie.
1: auguro una splendida giornata di sole, caldo, caldo sole, ma va bene così. Un bacione e un abbraccio a tutti e a te.
0: Ciao Lucy, grazie. Grazie a tutti voi che mandate un saluto. Vi ricordo è lo 076-321-1113, il numero che dovete comporre, che dovete salvare se ancora non l'avete fatto, nella vostra rubrica telefonica. Saluto Angelo, eccolo, un altro amante della montagna come me, in vacanza a Oberstdorf. Mi scrive Argovia e manda delle immagini meravigliose: le nostre montagne, le nostre mucche, un cielo azzurro e tanto, tanto verde. Buongiorno Caterina, ben trovata. Sei sempre brillante. Buona giornata. Saluti da Alessandro che scrive da Mendrisio. Grazie mille Alessandro. Poi saluto la Roby. Buongiorno, bella Kate. Ciao Andrea, buon lavoro. Altrettanto, grazie. Un saluto anche a Nevio. Un in bocca al lupo invece a Giancarlo che mi scrive: Caterina, buongiorno. È la prima volta che ti vedo in TV. Fino a 15 giorni fa ero all'Alpe, vi ascoltavo alla radio. Oggi invece giornata di controlli, risonanze magnetiche, dunque è in ospedale appunto, ma ci sta seguendo sulla 2 in diretta e quindi dita incrociate. Giancarlo, scrive lui che saluta tutti coloro che lo conoscono all'Alpe Mergozzo e scrive: ritornerò più forte di prima. Ma certo che sì, siamo tutti con te. Ciao Claudia, buongiorno anche a Franca, buongiorno Mario, ciao Flavia, ben ritrovati a tutti voi. Ciao Luca, c'è la Patti, c'è Angela, quanti siete? Tanti, tantissimi. State bene? Avete fatto una bella colazione? Così si parte con il piede giusto. Sapete che è importante, eh? Facciamo una bella colazione al mattino, soprattutto quando è inizio settimana, che lunedì è sempre un pochino più in salita. Allora, è lunedì 13 luglio, non compleanni musicali stamane, ma comunque due personaggioni che vogliamo ricordare. Il primo è Harrison Ford. E qui non può non partire, per quanto mi riguarda, questo sottofondo musicale.

Indiana Jones, il popolare personaggio archeologo del grande schermo, tra gli altri tantissimi altri personaggi che ha fatto, ovviamente Harrison Ford, classe 1942, oggi compie 84 anni. Beh, se li porto mica male, Una delle ultime importanti apparizioni in pubblico lo scorso mese di marzo, quando ha ritirato il premio alla carriera all'Annual Actors Awards. L'hanno premiato per i suoi 60 anni di carriera. Tra l'altro era visibilmente emozionato sul palco, ha fatto anche una bella battuta, è stato simpatico perché ha detto: è un po' strano ricevere un premio alla carriera a metà del mio percorso, perché d'altronde sono ancora un attore in attività. Quindi bravo, dai, bravo e simpatico, happy birthday Harrison Ford, auguri. E poi facciamo gli auguri anche al papà del cubo di Rubik, Erno Rubik. Lui classe 1944, la sua professione è quella di architetto e designer, però il mondo lo conosce come appunto l'inventore del cubo, no? Di questo rompicapo popolarissimo. Ungherese lui di Budapest, dopo la laurea in architettura si dedica alla libera professione, poi ha anche insegnato architettura all'università proprio di Budapest. In questo periodo realizza un cubo di legno monocolore inizialmente, ed era destinato, pensato, per i matematici che dovevano risolvere dei problemi. Poi è stato modificato, è stato reso più vivace, più simpatico con l'aggiunta dei colori diversi, e diventa un prodotto dell'industria dei giocattoli. Siamo all'inizio degli anni 80 e così, pensate, il signor Erno Rubik diventa l'uomo più ricco del suo paese. Chi è l'attuale detentore del record mondiale del cubo di Rubik? Un certo Theodor Zeider. È polacco. Lui è riuscito a risolvere il cubo con uno sbalorditivo tempo di, a me sembra impossibile, no? Che dite? 2,76 secondi. Fai a fare il cubo in 2 secondi e 76? Non lo so, dovevo andare a guardarmi il video per crederci fino in fondo. L'ho solo letta questa cosa. Tra l'altro i miei nipoti di 9 e 7 anni hanno appena iniziato a giocarci al cubo di Rubik, e l'altro giorno mi hanno detto: dai zia che giochiamo, proviamo. Io negata proprio, non ci sono mai riuscita. Chi di voi è bravo? Chi di voi si è già misurato con questo rompicapo e riesce a risolverlo in un tempo relativamente breve? Ora, non pretendiamo i 2 secondi e 76, ovviamente. Potete anche metterci 20 minuti per quanto mi riguarda, ma già se ce la fate, siete eroi.

la meravigliosa creatura di Gianna Nannini, era il 1995. Dunque sono le 6:44, buongiorno, ben arrivati se avete acceso adesso la vostra radio. Alba Chiara con la carta in questo 13 luglio 2026. Se per tormentone estivo intendiamo una canzone che durante un'estate diventa onnipresente, poi viene associata a vacanze, a feste, a radio, beh, diremmo che la storia della musica ne è costellata. Che dite? Siamo alla rubrica Tormentoni e Tormenti, o Tormenti e Tormentoni. Ognuno di noi ha i suoi di tormentoni, canzoni che richiamano alla mente ricordi, che magari ci fanno rivivere una estate in particolare, quel momento lì, proprio quello, no? E speriamo che ci facciano anche sorridere questi ricordi. Ripercorrere il passato e sbloccare ricordi è ciò che vogliamo fare con questa rubrica ogni mattina. E allora iniziamo la settimana con un tormentone made in USA, portato al successo da un gruppo che, beh, già solo dal nome erano destinati a sfornare almeno un bravo estivo potente, poi ne hanno fatti di più, Parliamo dei Beach Boys, i ragazzi della spiaggia, questi cinque giovani, belli, giovani, talentuosi, che negli anni 60 contribuirono davvero a creare il mito della California, intesa come destinazione paradisiaca, no? Dove c'era sole, spiagge, dove si faceva surf. Molti storici della musica lo considerano il prototipo del moderno summer hit, no? Quella che adesso si chiama summer hit, soprattutto appunto negli Stati Uniti. Quindi tra poco ascoltiamo Surfing USA, cover e tributi ne sono stati fatti a centinaia probabilmente di questo disco, ma ho trovato una versione particolarmente simpatica, punk. Sentite qui come fa.

belli aggressivi, eh? Allora, sono un gruppo loro che fanno appunto musica punk e si chiamano i Beware of Sharks e hanno deciso di cimentarsi con questo grande pezzo e ne hanno fatto appunto la loro versione. Dai che ci ascoltiamo l'originale, ci lasciamo trasportare dalla colonna sonora della California degli anni 60 per questo lunedì mattina, così spensierati, capelli al vento, tavola da surf sotto braccio, sole, onde e si va.

0: Dalla California a Locarno Monti, il passo è breve. Buongiorno Luca Panziera.
1: Ciao Kate, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ti sei un po' scatenato anche tu sulle note dei Beach Boys?
1: Bisogna un po' di carica mattutina, ci sta.
0: Ci vuole. Allora Luca, sono da te per scoprire la situazione meteo di oggi, raccontaci tutto.
1: Sì, oggi ci svegliamo con una giornata un po' diversa dalle ultime, nel senso che a sud delle Alpi abbiamo una nuvolosità più estesa a causa di aria più umida affluita nel corso della notte. Quindi oggi al sud ci aspetta una giornata meno soleggiata di quelle a cui ci eravamo abituati. Direi una giornata solo parzialmente soleggiata, nuvolosità spesso estesa. Si tratta di nuvolosità sia a quote, diciamo, abbastanza basse sulle cime delle montagne, ma anche di velature che soprattutto nel pomeriggio limiteranno il soleggiamento, ecco. Per quanto riguarda però le precipitazioni, possiamo direi stare tranquilli per gran parte della giornata, solamente verso sera lungo la cresta alpina principale, quindi concretamente verso l'Alto Ticino, potremo avere qualche rovescio temporale isolato. E proprio a causa della nuvolosità le temperature risaliranno un po' meno dopo le minime ancora alte della notte, comprese tra 20 e 23 gradi. Oggi non dovremmo più superare i 30 gradi. Al nord abbiamo invece una giornata più soleggiata, con un tempo abbastanza soleggiato. Anche lì avremo a tratti delle velature, però comunque il soleggiamento sarà abbondante. Formazione di cumuli sulle montagne nel corso della giornata, ma solamente nella zona alpina, poi un rischio di rovescio temporale isolati, soprattutto verso sera, un po' come al sud, sull'Alto Ticino. E per quanto riguarda le temperature, al nord giornata più calda del sud, quindi valori massimi che potranno arrivare a 33, punte anche di 35 gradi, isoterma di 0 gradi a 4.400 metri. Per chi andrà in montagna troverà condizioni di vento debole da nord-ovest.
0: E allora è importante non abbassare ancora la guardia per quanto riguarda il caldo. Grazie Luca Panziera, noi ti ritroviamo più tardi, buon lavoro e a dopo.
1: A voi, buona giornata.

0: Ciao Kate, buongiorno da Splügen, fresco ma soleggiato. Guarda che belli scorci che mi mandate. Ma io sono felice per voi, soprattutto sono felice perché ascoltate Alba Chiara. Ovunque vi trovate, quindi grazie. Luisella invece mi manda l'ottimo miele della Valle di Muggio. Guarda che meraviglia e che buono. Buona colazione, ciao cara. Anche a te buon inizio di giornata, anche alla Cati che insomma mi scrive è dura riprendersi dopo una settimana di vacanza in Bretagna. Anche qui chissà quante cose belle hai visto e quante cose buone hai mangiato. Siamo a ridosso della fine della prima ora insieme, tra poco la prima edizione del Radio Giornale. Intanto ci accompagna a questo appuntamento lui, Vasco Rossi.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire. Mai. E ho cercato di convincere

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano e Teheran che colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. L'Europa e la canicola, in Francia conseguenze anche nella produzione di elettricità, una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta per l'incapacità di raffreddare i reattori. In Svizzera il consumo di cocaina si sarebbe ormai banalizzato o quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau. Per lo sport, infine, a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner in finale, il tennista italiano batte in 4 set il tedesco Zverev. Iniziamo dunque dalle ostilità in Medio Oriente con bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. Per gli aggiornamenti abbiamo in studio Bettina Müller.
2: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste, lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto, è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il ministero degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo. La realtà sta bussando alla vostra porta.
1: Grazie Bettina Müller. L'Ucraina ora con il presidente Volodymyr Zelensky che ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
3: Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più, quindi, dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
1: L'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa, in Francia, ha ripercussioni anche sulla produzione di energia elettrica, sta infatti incidendo sull'operatività delle numerose centrali nucleari. Centrali nucleari del paese. I dettagli ce li fornisce da Parigi Annalisa Cappellini.
4: La Francia boccheggia e con lei le sue centrali nucleari, fiore all'occhiello dell'indipendenza energetica francese. L'ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa quasi tutto il territorio nazionale non risparmia i fiumi. La temperatura aumenta e per limitare l'impatto termico sugli ecosistemi acquatici, le centrali nucleari non possono più utilizzarne le acque per raffreddare gli impianti. Così EDF, che gestisce le centrali francesi, è stata costretta a spegnere 3 reattori e a ridurre la potenza di altri 8. Una situazione che potrebbe avere serie conseguenze sulla produzione di elettricità nel paese. La Francia possiede 57 reattori nucleari, che forniscono circa il 70% della produzione nazionale di energia elettrica. Parigi non nasconde una certa apprensione su questo tema. Le autorità infatti hanno deciso di concedere una deroga alla centrale di Bugey, a circa 100 km da Ginevra, che potrà ancora utilizzare le acque del Rodano per raffreddarsi anche in caso di sforamento dei limiti consentiti dalla legge, garantendo così la sicurezza della rete elettrica, nonostante i possibili impatti ambientali.
1: Veniamo alla Svizzera e cominciamo dai fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, a Faido e Leontica. Oggi si attendono nuovi dettagli. Alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità, potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio nel canton Ticino dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco all'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa leontica in Valle di Blenio, nella quale sono rimasti feriti 3 agenti di polizia. In Svizzera la cocaina è ovunque, il suo consumo è esploso o si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ am Sonntag che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Aaron Guidotti.
5: Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 kg di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina nella sua forma da sniffare è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Swiss, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili. Una volta in Svizzera la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
1: Tra circa un mese, settimana più, settimana meno, nella Svizzera tedesca sarà già il momento di tornare in aula per allievi e insegnanti. E per questo nuovo anno scolastico si ripropone il tema della penuria di docenti. La situazione è questa volta meno allarmante rispetto al passato, ma nuovamente non ci saranno abbastanza docenti diplomati per tutte le classi. È il caso, per esempio, del Canton Berna, dove si è appena conclusa una settimana intensiva di preparazione proprio per chi insegnerà senza avere una formazione specifica. Ce ne parla Monica Fornasie.
6: Ogni estate la stessa domanda: ci saranno abbastanza insegnanti per tutte le classi? Quest'anno la risposta è probabilmente sì, anche se non tutti saranno docenti formati. E allora come arrivare comunque pronti in aula? Nel Canton Berna la scorsa settimana 72 futuri insegnanti senza diploma hanno partecipato a un campo estivo. Sono persone con percorsi formativi di vario genere, svolti in ambiti molto diversi, ma con un comune denominatore. Hanno trovato lavoro come insegnanti, spiega ai microfoni di SRF Simon Sturm dell'Alta Scuola Pedagogica di Berna, che li ha seguiti per tutta la settimana. L'obiettivo è che abbiano familiarità con il programma scolastico e con i materiali didattici, che sappiano collaborare con i genitori e inserirsi efficacemente nel corpo docente. Alla fine la priorità assoluta, assicura Simon Sturm, resta un insegnamento di buona qualità. Ma c'è chi è molto critico, come Dagmar Rösler, presidente dell'Associazione Mantello degli insegnanti della Svizzera tedesca. Particolarmente scettica. Si segue un corso intensivo di una settimana, dice, e poi si pensa di saper insegnare. Un campo estivo può aiutare a ripartire dopo le vacanze, ma non può sostituire una formazione, a prescindere dal settore, che si tratti di fare l'autista, di autobus o il fisioterapista. Questo aspetto non viene mai messo in discussione negli altri ambiti. Mi chiedo quindi perché non debba essere considerato imprescindibile quando si lavora con bambini e ragazzi. Ciò sminuisce la nostra professione. Diversa invece la situazione nel Canton Zurigo, in passato confrontato con una penuria di docenti. Qui, a partire da questo nuovo anno scolastico, chi non ha ancora il diploma non può essere assunto.
1: È un'esperienza del tutto speciale quella che stanno vivendo 10 aspiranti astronauti nelle viscere delle montagne ticinesi, nella fortezza del massiccio del San Gottardo. Da ieri e per 15 giorni simuleranno la vita all'interno di una base lunare, come ci racconta Michele Trefogli.
7: La missione si chiama Asclepios, nome ispirato alla figura greca venerata come dio della medicina e della salute. Non a caso, come racconta la vicepresidente della missione, Michelle Pahud.
8: Gli astronauti sono molto nervosi ma anche molto contenti di partecipare a questa fantastica missione. Si sono preparati molto, hanno più di un anno di allenamento fisico e mentale alle spalle.
7: Nella fitta rete di gallerie della fortezza del San Gottardo, il Politecnico Federale di Losanna ha trasferito armi e bagagli del suo Space Center. E i 10 aspiranti astronauti ci rimarranno per 2 settimane, come ci spiega Amber Baxter, co-direttrice della missione.
6: La nostra missione simulerà i viaggi nello spazio, in questo caso di 2 settimane verso il polo sud della Luna. Vogliamo avvicinarci il più possibile a ciò che sarebbe un vero viaggio sulla Luna e dare agli studenti la possibilità di imparare qualcosa.
7: Fra di loro, Ioana Dimitrova.
9: Per le prossime 2 settimane sarò dentro la base, isolata da tutti, senza contatti con l'esterno. Io e i miei compagni di missione faremo esperimenti scientifici, ma potremo sicuramente anche divertirci tutti insieme.
7: Le porte della fortezza saranno aperte ai visitatori, che potranno curiosare e saperne di più su un progetto che è unico nel suo genere.
1: È il momento dell'attualità sportiva, noi torniamo fra un'ora.
10: Lo sport
11: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
12: Il bilancio della nazionale svizzera verso il rientro in patria: Sinner si riconferma a Wimbledon. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dai mondiali di calcio con una giornata di pausa oggi, di respiro prima delle semifinali Francia-Spagna domani, Inghilterra-Argentina mercoledì, e giorno insomma di riflessione anche per la nazionale svizzera, che domani mattina verso le 10.30 atterrerà a Zurigo, dove attorno a mezzogiorno riceverà l'abbraccio dei tifosi di tutta una nazione che con i protagonisti in campo ha vibrato.

0: carica. Pierluigi Tammy conferma, intravedendo pure un futuro ancora di successo per la squadra.
1: Sì, io penso che abbiamo fatto un passo importante in questi anni. No, ci hanno dovuto mettere in 10 per batterci. Sì, deve rimanere così, perché se tu non spingi, se tu ti accontenti, cominci già a retrocedere. L'ambizione deve rimanere quella di essere protagonisti, perché è anche quello che i giocatori vogliono. Il mio più grande orgoglio è vedere il tipo di calcio che sappiamo fare, non solo con le cosiddette piccole, ma anche con le squadre più forti. E secondo me il futuro, queste ambizioni le dovremo sempre avere, altrimenti non avanziamo.
0: La Svizzera da anni non è più piccola sul campo, lo è forse ancora agli occhi degli arbitri.
1: Questo purtroppo, sì, siamo arrivati adesso per la prima volta a un quarto di finale Coppa del Mondo, quindi ci stiamo facendo un nome, ci stiamo facendo rispettare sempre di più. Io non è che adesso voglio prendermela con l'arbitro o prendere la scusa dell'arbitro, però è anche vero che la linea non mi è piaciuta. A mente fredda, queste cose qui, vedi che c'è una certa sudditanza ancora.
0: Dalle analisi alle emozioni trasmesse a tutto il paese, che ha risposto riempiendo le piazze, euforia e tifo che, nonostante l'oceano di mezzo, hanno scaldato il cuore dell'ambiente rossocrociato.
1: Devo ringraziare i nostri tifosi, ci hanno fatto sentire il loro entusiasmo, la loro vicinanza, e ci piaceva tantissimo vedere l'emozione che siamo riusciti a regalare. E questo è anche il compito della squadra e della squadra nazionale: sì, giocare bene, sì, fare risultati, ma quando ci metti il cuore, e hanno percepito che questa squadra ci ha messo il cuore, riusciamo a dare gioia ai nostri tifosi.
0: E infine ci sono le emozioni di Pierluigi Tammy all'ultimo grande torneo, e visibilmente commosso.
1: Sì, perché tanti anni, tanti anni.
0: Il ticinese si può consolare per aver chiuso con il miglior mondiale della storia svizzera.
2: Contributo dell'inviato in Nord America Paolo Laurenti. Intanto Manzambi, uno dei lasciti svizzeri di questo mondiale, continua a far discutere in chiave di mercato. Assodato il suo approdo in Premier League, l'Aston Villa si sarebbe inserito nella trattativa per il ventenne ginevrino, pareggiando l'offerta di 60 milioni di euro al Friburgo del Newcastle, che appariva in pole position. Insomma, invece, protagonista del migliore europeo della storia svizzera, con lo storico primo approdo ai quarti nel 2020 e svincolato dall'Inter, è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Il tennis ora con il trionfo a Wimbledon dell'italiano Sinner, per il secondo anno consecutivo re sull'erba londinese. Il numero uno al mondo, al quinto slam in carriera, ha battuto in rimonta e in quattro set il tedesco Zverev, ottenendo il suo primo major stagionale. Sentiamo l'inviato RSI a Londra, Ivan Zeppilli.
3: Non è bastato un Alexander Zverev alla migliore partita della carriera a Wimbledon. Jannik Sinner si è confermato il migliore giocatore del 2026, conquistando una finale di alto livello e molto più incerta di quanto in molti si aspettassero. Il campione italiano continua a progredire in queste due settimane, oltre ai miglioramenti sempre più consolidati al servizio, ha compiuto un salto di qualità ancora più determinante, quello della gestione delle forze e degli sforzi. Una strategia gestita assieme alla squadra allenatori che, pur creando qualche brivido in entrata di torneo, si è rivelata appagante. Meno schiacciante nei primi turni, più benzina per lo sprint conclusivo, passato per una semifinale dominata contro Djokovic e per una finale che solo al meglio lo ha potuto incoronare per la seconda volta a Church Road, perché ieri all'ultimo atto c'era un nuovo Zverev che assomiglia peraltro molto al primissimo, offensivo e spregiudicato, come d'inizio carriera, ma più esperto e solido, un mix che lo ha avvicinato tantissimo a Sinner, tantissimo ma non abbastanza, o almeno questo è quanto ha detto anche ieri il verde londinese.
2: E noi restiamo al tennis, perché oggi si apre il torneo di Gstaad, ultimo 250 nella carriera di Wawrinka, che esordirà in doppio assieme a Jerome Kim, mentre domani Wawrinka affronterà nel singolare il portoghese Faria. Nel ciclismo, infine, giorno di riposo alla Tour de France dopo la vittoria in volata ieri di Van der Poel, Tadej Pogačar solida maglia gialla con 2:42 di vantaggio sul danese Vingegaard.

Buongiorno Svizzera, buongiorno a tutti voi popolo di Alba Chiara. Ci siamo, sono le 7:20 di questo lunedì mattina 13 di luglio 2026. Ciao, ben arrivati, io sono la Caterina Righenzi insieme a voi in questa versione extra large di

0: Alba Chiara. Da lunedì al venerdì per tutta l'estate, dalle 6 alle 9, rigorosamente in diretta. E oggi, 13 luglio, veniva inaugurata la scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles. Si svolgeva il Live Aid, questo grande, grandissimo concerto, evento per aiutare l'Etiopia. E Harrison Ford compie 84 anni, ma noi vogliamo sapere che tempo farà oggi, e quindi torniamo a Locarno Monti da Luca Panziera. Ciao Luca, di nuovo buona mattinata a te.
1: Ciao Kate, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa ci riserva questo inizio settimana?
1: Un inizio settimana un po' più grigio, almeno qui a sud delle Alpi, dove è affluita aria più umida, quindi abbiamo una giornata oggi solo parzialmente soleggiata. La nuvolosità sarà infatti ben presente, però avremo un tempo sostanzialmente asciutto. Solamente verso sera lungo le Alpi si potrà sviluppare qualche rovescio temporale isolato. E proprio grazie alla nuvolosità, forse è il caso di dire davvero grazie, le temperature si fermeranno solamente attorno ai 30 gradi oggi, dopo minime mattutine comunque elevate, comprese tra 20 e 23 gradi. Al nord delle Alpi una giornata invece più soleggiata, avremo il transito di qualche velatura, però nel complesso una giornata abbastanza soleggiata e anche lì in gran parte asciutta, solamente nelle zone alpine verso sera un rovescio temporale isolato possibile. Temperature più alte al nord rispetto al sud, con punte fino a 33-34 gradi. Isoterma di 0 gradi a 4.400 metri, in montagna venti comunque deboli da nord-ovest.
0: Grazie Luca Panziera, importanti informazioni come sempre, ti auguriamo buon lavoro e buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: Ciao. Invece, per quanto riguarda la viabilità, facciamo il punto.
2: Buongiorno e buon viaggio. Mattinata decisamente difficile per chi sta transitando sull'asse nord-sud del San Gottardo. La galleria autostradale del San Gottardo è stata chiusa alle 5.30 per un camion in avaria. La galleria del San Gottardo è stata riaperta in questo momento in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 4 km tra Quinto e Rolo, la corsia Cupra è aperta, code di circa 5 km tra Amsteg e Göschenen. Le entrate di Rolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Traffico pendolare invece decisamente calmo e non ci sono disagi particolari da segnalare.
0: Grazie Mario Boldini, a più tardi.
2: Buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Siamo pronti per ricominciare questa seconda ora insieme? E lo facciamo con questa voce carica, grintosa. Quello che ci vuole per un lunedì mattina così. Anastasia.

0: 076 321 1113. Buongiorno ai vostri messaggi WhatsApp.
1: Buongiorno in studio Amorete 1, buongiorno a tutti, ben alzati. Mario da Baden.
0: Ciao Mario.
1: Piacevole, auguro a voi tutti una buona giornata.
0: Grazie.
1: E saluto a tutti i valorosi.
0: Grazie mille.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Buongiorno, grazie Mario, buongiorno a chi scrive dalla montagna, a chi scrive dal mare. Michele è in viaggio. Ho sentito bene, Kate, resti tutta l'estate? Allora, proprio tutta no, ma noi ci sentiamo, se ci sentiamo. Un saluto da Maggia, ciao Mike. Buon sereno giorno e buon lunedì da Giovanna. Ben arrivati, chi scrive, ma che caldo tremendo. Si può fare la siesta? Ma secondo me sì. Guarda che con le temperature così alte, la siesta è d'obbligo. Andiamo dal nostro datore di lavoro stamattina e gli diciamo: senti, è lunedì, fa caldo, ho deciso che dopo pranzo faccio una mezz'oretta così, 20 minuti, una turbo siesta, non serve a dormire 2 ore, ma quell'attimino che ci serve per recuperare un pochino di energie. C'è anche Val dall'ascolto, buona giornata, grazie, quanti bei fiori meravigliosi che mi mandi. E poi anche Carmela, Antonella stanno facendo colazione. Buongiorno a chi scrive dal Canton Grigio. Giorni freschetto e la cosa, beh, dai, ci piace. Allora, tra poco ospite speciale, un nuovo ospite speciale per quanto riguarda la rubrica delle 7:30. Sì, perché inizia una nuova settimana e allora abbiamo salutato Giorgia, è stata con noi la scorsa, e siamo pronti per dare il benvenuto a un'altra grande artista, cantante, cantautrice italiana che ha fatto la storia della musica. Sto parlando di Fiorella Mannoia. Tra poco parleremo di lei e l'accoglieremo qui su Rete 1. Intanto, uno dei tormentoni di questa estate sono i pinguini tattici nucleari. Su Rete 1 in Alba Chiara per il vostro risveglio.

0: Ve lo avevo anticipato settimana scorsa e voi ci avete suggerito le vostre canzoni preferite, quindi grazie perché sono arrivati tantissimi messaggini. Allora, ne ascolteremo una selezione questa settimana, sentiremo anche dei contributi d'archivio. Pensate che ho trovato materiale che risale al 1990 e più o meno arriva fino al 2017, forse uno dei più recenti che ho trovato risale al 2017 in occasione di un concerto della Mannoia a Lugano, ma ci sarà modo di parlarne nel corso delle mattinate. Ebbene, mattinate che ce la faranno scoprire o riscoprire la Mannoia, donna sensibile, moderna, sincera, classe 1954, romana, artista e signora, l'hanno definita con la S maiuscola della canzone italiana, naturalmente apprezzatissima dal pubblico. Perché? Beh, innanzitutto per la qualità della sua musica, delle sue interpretazioni, perché è impegnata, molto impegnata socialmente e da sempre, in particolare nella difesa dei diritti delle donne e per quanto riguarda anche le cause di emergency. E poi perché esprime credibilità e capacità di rinnovarsi sempre. Una curiosità che la riguarda prima di diventare famosa, per sbarcare un po' il lunario, lei ha fatto molti lavoretti per mantenersi. Il più strano, quello come stunt woman. Lei ha lavorato a Roma, a Cinecittà, ed è stata una delle prime donne in Italia a lanciarsi da una macchina in corsa a 150 km all'ora. Ebbene, suo padre era uno stuntman e lavorava per il cinema italiano. Pensate che Fiorella Mannoia era la controfigura ufficiale di Monica Vitti. La prima clip d'archivio che vi propongo stamattina è del 1990, appunto. Il programma era Fatti Vostri con Andrea Netzer. E allora ecco come la stessa Fiorella Mannoia racconta i suoi esordi.
1: Beh, guarda, mi ricordo di averlo sempre fatto. Ero bambina e mi ricordo che mi facevano cantare a casa, per cui evidentemente si erano accorti di questa dote o di questa attitudine, se vogliamo chiamarla. Per cui ci sono arrivata come si arriva poi nella maggior parte delle cose, un po' per gioco, un po' per caso, cioè l'amico dell'amico che ti presenta un amico e allora quello si accorge che magari hai una voce particolare e ti propone di andiamo in questa casa discografica e vediamo, insomma. Adesso ripercorrere tutte le tappe sarebbe veramente troppo lungo, però ecco, mi ricordo di aver fatto un Castrocaro, avevo 14 anni.
0: È proprio così, aveva 14 anni, partecipò al festival di Castrocaro nel 68 con il brano Un bimbo sul leone e ottenne così il suo primo contratto discografico, poi ne firmò altri nel corso degli anni della sua carriera, ma il primissimo, pensate, aveva appunto solamente 14 anni. Poi negli anni 70 incide alcuni 45 giri, il grande successo arriva negli anni 80, all'inizio degli anni 80, al Festival di Sanremo nell'81 si fece conoscere dal grande pubblico con la canzone Caffè Nero Bollente, mentre la vera consacrazione arriva nell'84 con Come si cambia, che questa canzone poi mette davvero in luce le sue straordinarie doti interpretative, dà il via alla carriera che ben conosciamo. Hanno scritto per lei i più grandi, da Ivano Fossati a Enrico Ruggeri, De Gregori, Riccardo Cocciante, e proprio Enrico Ruggeri le scrive la canzone che le cambierà la vita. Non vinse il Festival di Sanremo nell'87 quando partecipò, ma col tempo è diventata un classico più che famoso, direi. Uno dei pezzi più richiesti nei suoi concerti e uno dei titoli anche più segnalati da voi la scorsa settimana attraverso i vostri messaggi. E allora ce lo godiamo? Fiorella Mannoia, l'ospite speciale di Alba Chiara questa settimana è lei.

0: E con la voce di Fiorella Manoia siamo giunti alle 7:40 e all'appuntamento con la rassegna stampa nazionale. Mi hanno raggiunta in studio Michel Volonté e Omar Meschal. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, Michel, parto da te. Tu che hai sfogliato i quotidiani nazionali stamattina, cosa riportano?
2: Beh, da prima naturalmente da segnalare che tutte le prime pagine dei giornali svizzeri sono dedicate all'uscita di scena dei mondiali di calcio in Nord America della nazionale ieri mattina molto presto. Lo sappiamo, sono molte le immagini nei quotidiani, quelle dei giocatori della nazionale ma anche dei sostenitori nelle varie piazze svizzere, tra delusione e fierezza per una squadra che ha raggiunto finalmente, direi, i quarti di finale.
0: Sì. Allora, Omar, sono già rientrati dagli Stati Uniti?
1: Arriveranno domani mattina alle 10:30 a Zurigo e poi ci sarà il classico abbraccio, insomma, con i tifosi, con la popolazione, con tutta una nazione che appunto ha gioito in questo mese assieme ai rossocrociati. E come diceva Michelle, entro un po' nel dettaglio. Il Corriere del Ticino a tutta pagina titola "Fieri di voi", c'è anche un poster proprio della nazionale a due pagine all'interno, che insomma i più piccoli magari potranno appendere in camera per ricordare quanto ha lasciato questo mese di emozioni. Il Blick anche pubblica diverse foto dei giocatori della nazionale, giocatori e tecnico, che bisogna dirlo, ieri quando c'è stata la conferenza stampa di bilancio sono ancora un po' insomma arrabbiati, possiamo dirlo tranquillamente, per qualche decisione arbitrale che è andata un po' dal lato argentino rispetto alla Svizzera. Tami, il direttore delle squadre nazionali, è stato un po' più diplomatico, dicendo correttissima la decisione di espellere Embolò, che di fatto ha inclinato il piano della partita verso Messi e compagni, però ecco, è la linea generale di questo arbitraggio che ha lasciato un po' in sospeso, ecco, qualche rammarico da parte svizzera. La regione sceglie invece di puntare proprio decisamente il dito nell'editoriale. Si dice stavolta il colpevole a nome e cognome, si va a gamba tesa insomma su Embolò per la sua simulazione che è costata, insomma, ecco, questo cambiamento di paradigma all'interno del confronto. Però ecco, a prevalere direi che soprattutto nelle parole anche del presidente dell'associazione svizzera di calcio Knebel, che ha parlato ieri, è soprattutto la fierezza per quanto mostrato, e soprattutto si dice adesso sappiamo che abbiamo le carte per arrivare in semifinale ed in finale al mondiale. Insomma, questo gradino che la nazionale di hockey è riuscita a fare negli scorsi anni puntando decisa all'oro senza troppi giri di parole, adesso c'è questa nuova consapevolezza anche per quel che riguarda il calcio.
0: Bene, bene, ottimo. Tra poco parliamo di tennis, perché ieri abbiamo visto un gran bel tennis. Prima però torno da Michel. Un'estate, lo stiamo leggendo, sentendo, vivendo, molto calda in Svizzera. Anche oggi ancora la stampa ne parla.
2: Sì, esatto, il Blick dedica la sua seconda pagina alla Hitzwelle, all'ondata di calore che sta attraversando la Svizzera, e lo fa intervistando il direttore di Meteo Svizzera Stefan Uhlenbruch, che è in carica da 5 mesi. Uhlenbruch non vuole creare il panico, ma sostiene pure che le canicole e la siccità di queste settimane devono far riflettere soprattutto la politica federale. Lui auspica che l'attuale estate molto calda rafforzi infatti gli investimenti politici in clima e ambiente. Avverte anche che i tagli della Confederazione mettono a rischio il rinnovo dei radar meteorologici in futuro, quindi le previsioni rischiano di essere meno precise e quindi con maggiori possibili danni.
0: Eh beh, insomma, ancora la natura è una cosa che non possiamo governare e sulla quale decidere più di tanto. Cambiamo decisamente tema. Michelle, ci parli di mafia italiana in Svizzera?
2: Sì, l'Argauer Zeitung dedica spazio alla supermafia e al suo uomo a Ginevra, almeno questo è il titolo del giornale. Un fiduciario di Ginevra, nato in Italia e poi naturalizzato svizzero, è finito al centro di una grande inchiesta antimafia, secondo magistrati e collaboratori della giustizia, avrebbe aiutato per anni il clan camorristico dei Senese a riciclare denaro e a trasferire fondi tra Svizzera e Italia attraverso diverse società. Con il tempo l'uomo sarebbe passato da semplice consulente a vero e proprio partner finanziario del gruppo. Il suo nome compare anche nell'operazione Hydra, che avrebbe svelato una rete di collaborazione tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e in Svizzera. Nel 2021 l'uomo è stato condannato in primo grado in Italia a 7 anni di carcere e pochi mesi fa è stato arrestato in Svizzera. Inoltre, anche secondo quanto riportato dal quotidiano italiano La Repubblica, gli investigatori lo considerano una figura centrale nell'architettura finanziaria del clan dei Senese.
0: Bene, per fortuna è stato preso, come dicevi. Da Ginevra a Wimbledon, Omar, ieri abbiamo visto un grande tennis.
1: Esatto, sì, con Sinner che in rimonta in 4-7 è riuscito a battere Zverev a riconfermarsi sull'erba londinese. Sinner aveva già vinto la scorsa edizione di questo torneo, è solo il 10° giocatore nell'era Open che riesce a fare questo back to back, a vincere 2 anni consecutivamente questo torneo. Sicuramente Sinner, approfittando anche dell'assenza di Alcaraz, che lo sappiamo ha questi problemi al polso che gli impediscono di rientrare nel torneo, è riuscito ad imporsi e lo ha fatto direi assolutamente con pieno merito. È il primo slam di questa stagione per Sinner, che a proposito di ondate di calore a Parigi aveva sofferto, era uscito presto nel torneo proprio per dei problemi legati a queste temperature elevatissime. E oggi si apre il torneo di Gstaad, dove ci sarà una sorta di saluto da parte di Stan Wawrinka, che gioca oggi in doppio, mentre domani affronterà il singolare. Insomma, tennis che anche alle nostre latitudini farà parlare in questi giorni.
0: Bello, sì, certo. Allora, terminiamo questa rassegna stampa parlando di telecomunicazioni e da Gstaad Leukerbad ci porti. Michelle.
2: Sì, esatto, Caterina, perché se l'anno scorso il sindaco di Leukerbad, quindi in Vallese, vedeva con favore l'arrivo di SpaceX di Elon Musk e quindi il progetto di 40 antenne terrestri di Starlink per sostenere l'economia locale, il contributo fiscale dell'azienda in Svizzera dovrebbe invece essere limitato. Secondo un'inchiesta del Nouvelliste, una società analoga del gruppo nel Regno Unito ha un capitale, pensate, di una sola sterlina, nessun dipendente, un utile di appena 7.000 sterline. Nonostante milioni di abbonati a queste antenne, gli incassi degli abbonamenti passano infatti attraverso altre società del gruppo, favorendo quella che potremmo chiamare l'ottimizzazione fiscale. Quindi, secondo il Nouvelliste, c'è il forte rischio che anche qui in Vallese, in Svizzera, il contributo fiscale sarebbe minimo da parte della società di Elon Musk. Ricordo che il progetto ha già ricevuto l'ok a livello comunale, ma pendono ora delle opposizioni.
0: Grazie Michelle Volonté, grazie Omar Meschal per questa chiacchierata, questa panoramica di notizie. Buon lavoro a voi.
2: Grazie.
0: Io torno a Bien da Mario Boldini.
3: Il bollettino nazionale. Ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti. A Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Nord, prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon. Nella regione di Soletta, sulla 1 tra Erkingen e Lutherbach, a Basilea sulla 3 tra Saint-Louis e Wiese in direzione Lucerna e sulla 2 tra Kleinjungingen e Badischer-Bahnhof, sempre verso Lucerna. Disagi per veicolo fermo in Romandia sulla 1 tra Le Vangeron e Copé in direzione Losanna, e vi ricordo infine che la Galleria del San Gottardo sulla 2 è stata riaperta in entrambe le direzioni.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Salida del vuelo con destino a la

Viaggiando per il mondo, sono Carol G e Manu Chao. Viaggiando. Lo facciamo anche qui in Alba Chiara, ogni giorno, viaggiando dalla Svizzera, torniamo, diciamo così, dai, un attimo nel Regno Unito. Durante la rassegna stampa Omar Meshal ci ha raccontato della finale di Wimbledon ieri pomeriggio, della vittoria di Sinner. Abbiamo detto un gran bel tennis. A proposito di questo torneo famosissimo, beh, pensate che ha tutto attorno a sé un vero e proprio universo fatto di rituali, manie, dettagli che non cambiano da decenni. Ci sono delle cose che a Wimbledon devono essere rispettate e nel tempo sono diventate leggendarie. Allora, ho trovato questo articolo molto interessante che le racconta. Per esempio, tutti devono essere vestiti rigorosamente in bianco. Lo vediamo, no? Se seguiamo le partite, i giocatori sono sempre vestiti di bianco. Questo, diciamo, è proprio da regolamento. Devono indossare i giocatori un completo quasi interamente bianco, pochissimi colori sono tollerati. Poi, tra i campi del torneo non esiste il numero 13, si passa direttamente dal 12 al 14. Non si sa se questa sia superstizione o semplice tradizione, Wimbledon non lo dice, forse è proprio questo il bello, però insomma è un po' come succede per i piani degli alberghi o per le file delle sedie, delle poltrone degli aerei, no? Si salta il numero 13, anche se oggi è lunedì 13. Poi, cosa si mangia a Wimbledon? Le fragole sono quasi importanti quanto il tennis. Attenzione, non fragole qualsiasi, arrivano freschissime ogni mattina dal Kent e nelle due settimane del torneo se ne consumano circa 38 tonnellate. Ogni tanto si vede qualcuno sugli spalti che si mangia queste fragole, vengono accompagnate dalla panna e nei 15 giorni di torneo viene utilizzata una cosa come 10.000 litri di panna. Pubblicità molto molto poca, niente maxi cartelloni a bordo campo, niente loghi invadenti. A Wimbledon anche gli sponsor parlano a bassa voce, insomma è tutto, ecco, esteticamente bello. Ma poi ieri, guardando la premiazione, ho notato che sulla coppa c'è un piccolo ananas. L'avete mai visto? E mi sono domandata perché c'è un ananas sul trofeo. Secoli fa era il simbolo supremo di lusso e ospitalità. Molto più di un semplice oggetto, possederne uno significava appartenere a un'elite. Wimbledon ha deciso di custodire questo fascino e ha trasformato appunto questo piccolo dettaglio, diciamo, in una vera e propria icona del torneo di tennis. Infine parliamo dell'erba che ogni anno viene mantenuta perfetta. Per farlo vengono utilizzate una tonnellata di semi circa e c'è un team di specialisti che la cura ogni giorno. Viene tagliata durante il torneo a 8 mm spaccati. Persino i raccattapalle imparano a muoversi senza rovinarla. Piccole e grandi curiosità di uno dei tornei più amati.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni fino a questa sera: al sud nuvolosità estesa e solo poco sole, a nord abbastanza soleggiato nonostante velature a tratti dense, nelle Alpi verso sera possibili rovesci o temporali isolati. Temperature massime oggi sui 30 gradi al sud fino a 34 al nord. Previsione per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato con qualche rovescio o temporale possibile soprattutto al pomeriggio e in montagna. Domani temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 32 al sud fino a 35 a nord.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8, c'è il notiziario.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano questa notte e Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera consumo di cocaina oramai banalizzato o quasi, lo rivela un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Arau. Per lo sport a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner, vince in finale in 4 set. Bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
5: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste: lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto: è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il ministero degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo.
4: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e ha annunciato pure la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
6: Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più, quindi, dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
4: Un incendio divampato nella notte in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti, di cui una ventina in condizioni critiche. Principale causa dei decessi sarebbe il fumo, secondo le autorità della capitale thailandese. Diverse vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di soccorso, facendo supporre che questa fosse bloccata. Si indaga per determinare le cause del rogo. I fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, oggi si attendono nuovi dettagli. Alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità. Potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio avvenuto nel cantone dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco all'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa a Leontica, esplosione nella quale sono anche rimasti feriti 3 agenti di polizia. In Svizzera la cocaina sarebbe ovunque, il suo consumo è esploso e si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ am Sonntag che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia, agenti che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Ce ne parla Aaron Guidotti.
3: Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 kg di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina nella sua forma da sniffare è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Suisse, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili. Una volta in Svizzera la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
4: Prima di chiudere ricordiamo la vittoria di Jannik Sinner in finale a Wimbledon. Il tennista italiano numero 1 al mondo ha battuto il tedesco Zverev in 4 set ai mondiali di calcio. Oggi giornata di riposo, domani poi la prima semifinale tra Francia e Spagna.
7: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord rimangono code di poco più di un chilometro per i camion tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, code di circa 6 chilometri. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E infine nel Malcantone ci sono rallentamenti tra Magliaso e Bioggio. Da Bien, Mario Boldini.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Le 8 e 9 minuti di questo lunedì mattina, 13 luglio 2026. Auguri al mio papo. Buon compleanno. Scusate, eh. Così mi prendo il mio piccolo spazietto. Buongiorno, come state? Se avete acceso adesso la vostra radio, siete su RT1, Alba Chiara. Seconda settimana insieme, io sono la Kate, Caterina Righenzi con voi. Terza ed ultima ora, eccoci qui dunque fino alle 9 in diretta. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questo 13 luglio. Come stiamo affrontando questa mattinata? Come affronteremo tutta la settimana? Fatemelo sapere, lo 076-321-1113 è il nostro canale WhatsApp, il nostro numero con il quale potete entrare in contatto con noi. I nomi di oggi sono Enrico, Ezra e Clelia. Auguri, auguri, auguri. 13 luglio, giornata mondiale, attenzione, delle patatine fritte. Ah, che cosa buona sono le patatine fritte. Va bene, forse non alle 8 del mattino, però... Dai, due parole le dobbiamo dire sulle patatine fritte. Arriva dagli Stati Uniti. E da dove se no? Si chiamano French fries. Che c'entrano però i francesi? Allora, nome che fu scelto dai soldati americani durante la Prima Guerra Mondiale, quando assaggiarono queste patatine, appunto, preparate al fronte dai militari belgi che parlavano francese. La ricetta, infatti, è originaria di Namur, capitale della Vallonia in Belgio, dove nel 1600, a seguito della gelata del fiume Mosa, i pescatori, non avendo avuto modo di pescare, di mangiare nessun pesce, furono costretti a fare cosa? A friggersi le patate. Come sono arrivate poi le patatine fritte negli Stati Uniti, che sono, rappresentano ad oggi tra i principali consumatori di questo alimento? Beh, pare che il merito sia stato di Thomas Jefferson, che le avrebbe conosciute in Francia e poi le avrebbe fatte servire addirittura alla Casa Bianca. Gli sono piaciute particolarmente. Buone. Quindi oggi via libera, visto che è la giornata mondiale delle patatine fritte, possiamo godercele, mangiarcele, ma soprattutto concedercele. Dai. Poi domani mi dite se le avete mangiate. Come sempre a quest'ora del mattino mi piace condividere con voi una frase che ci possa far riflettere, una citazione. Ho scelto stamattina le parole di uno scrittore americano, Herman Melville, quello che tra le tante cose scrisse anche Moby Dick. Lui un giorno disse: chi non ha mai fallito in qualcosa non potrà mai essere un grande. Si ricomincia, apriamo questa terza ed ultima ora insieme con la musica. Un ricordo musicale, questo che arriva dalla fine degli anni 70, ci sono i Toto, aprono le danze.

Buongiorno Kate, auguri a tuo papà. Io ho festeggiato il mio compleanno ieri con una gita a Zurigo, una temperatura perfetta. Amo la Svizzera interna. Buona giornata da Manu. Cara Manu, anche a te allora. Auguroni di buon compleanno. E poi mi scrive anche Carlotta che festeggia 52 anni. Ma quanti festeggiati! E allora qua bisogna fare sul serio. Che sia oggi, che sia stato ieri, che sia stato due giorni fa, che è domani. No, domani ci pensiamo domani che porta sfortuna. Auguri, auguri, auguri. Sono le 8, quasi 17 a quest'ora del mattino, come la scorsa settimana e sarà così per tutta l'estate. A quest'ora il nostro intento è andare a ripescare alcuni termini obsoleti che magari abbiamo già sentito ma che non ricordiamo esattamente, no? Non ricordiamo il loro significato. Magari sì, tu lo senti, dici aspetta, cos'è che vuol dire già quella parola? Soprattutto sono termini, sono parole che non usiamo, magari non fanno parte del nostro vocabolario. Un nuovo studio internazionale mostra come ogni anno noi pronunciamo sempre meno parole nella nostra vita quotidiana e sì, c'entra proprio l'evoluzione tecnologica, ma anche il fatto che ai noi leggiamo sempre meno e quindi si va a perdere un po' di vocabolario. Perdiamo circa 338 parole al giorno ogni anno, non parole scritte ma parole pronunciate per davvero, quindi conversazioni reali, fatte di voce, di pause, di sguardi, di interazioni dirette, no? Con gli altri. Questo purtroppo va a discapito dell'utilizzo dello smartphone. E allora, come detto, qui in Alba Chiara ci proviamo, dai, a ripescare quei termini così che rischiamo di dimenticare o proprio di non conoscere. La scorsa settimana ne abbiamo analizzate 5, erano pletora, sollazzo, dileguare, favella e ramingo. Questa settimana iniziamo con magione. E allora, chi è fan della serie TV Downton Abbey, ambientata in Inghilterra a inizio Novecento, sicuramente questa parola l'avrà sentita più volte. Magione indica una dimora signorile, un grande edificio, ed è perfettamente coerente con l'atmosfera di questa serie TV che racconta la storia della vita di questa famiglia aristocratica, no? I Crowley, che sono proprietari di questa grande tenuta di Downton Abbey, racconta le vicende dei membri della famiglia e del loro personale domestico. Allora andiamo a vedere le origini di questa parola. La parola magione deriva dal latino mansio, mansionis, che significava luogo di sosta, alloggio. Il termine latino deriva a sua volta dal verbo manere, cioè rimanere, fermarsi, quindi in qualche modo sostare, no? Nel corso dei secoli il significato poi si è evoluto fino ad indicare proprio una grande dimora. Spesso è una dimora signorile, comunque nobiliare. Oggi evoca un edificio particolarmente prestigioso, talvolta antico, può essere un palazzo, può essere una residenza aristocratica, un maniero, perché no? Nell'italiano contemporaneo magione è un termine letterario, un po' antiquato, sicuramente poetico. Ecco, nella lingua di tutti i giorni diciamo casa, residenza, to, villa, palazzo, ecco, non usiamo magari, no, la parola magione. Però per esempio potremmo dire che il cavaliere fece ritorno alla sua magione dopo una lunga campagna militare. Ecco, questo ci starebbe, sarebbe coerente. Parola che è conosciuta, usata raramente nel linguaggio quotidiano, appunto richiama, evoca un po' il periodo del Medioevo, del Rinascimento, sicuramente l'aristocrazia e, come detto, le dimore nobiliari, i castelli. Si trova nelle serie TV ambientate

in quel periodo storico lì, come vi dicevo, ma naturalmente è frequente nei romanzi storici, anche nei giochi di ruolo fantasy, tutto ciò che è ambientato in epoche passate. Chiaro, in un contesto moderno potremmo anche utilizzarla così in una maniera un po' ironica per riferirci per esempio a una casa particolarmente grande, no? Allora quando arrivano, non so, amici a casa e non sono mai venuti a casa tua, tu puoi dare un benvenuto, benvenuti nella mia modesta magione, ecco, così, no? Scherzando potresti fare la battuta. Come si dice in spagnolo? Si dice morada. Come si dice in inglese? Allora lo possiamo tradurre come mansion. E infine in norvegese, e qui chissà se Giuseppe è all'ascolto e mi correggerà sulla pronuncia, in norvegese magione si pronuncia erskapshus o erregard. Abbiamo un pezzo nuovo ora da ascoltare. I milioni di parole tornano domani mattina, ne scopriremo un'altra. Ci sono Giuli e Biagio Antonacci. Insieme questa è la loro ultima canzone.

0: fantasia.
1: Che ne diciamo allora? Un primo ascolto di questa, l'ultima canzone firmata Giuli e Biagio Antonacci. Vi è piaciuta? 076-321-1113, grazie per i vostri messaggini. Allora, ho pronunciato la parola in norvegese magione, abbastanza corretta, mi ha scritto Giuseppe, quindi non la ripeterò. Va bene così, Paganini non ripete, neanche la Righenzi in questo caso, perché non la ripeterò mai più così, più o meno corretta. Brava, fai progressi, presto ti sentiremo parlare nordico. E adesso non esageriamo. Comunque grazie Giuseppe, saluto Simona che mi manda le foto del suo rifugio del cuore, mi scrive: non è una magione ma è il mio rifugio in Val Bavona, ed è meraviglioso così, Simo.

ridendo e scherzando questo pezzo a 30 anni. Shaggy Bombastic, sono le 8:30, buongiorno a voi. Andiamo a leggere alcune notizie dai portali online in questo lunedì 13 luglio. Allora, da rsi.ch ho estrapolato questo articolo interessante, racconta degli 80 anni del bikini, titola "L'ombelico che fece scandalo". Questo costume da bagno, nato nel 1946 come capo d'abbigliamento, considerato da subito scandaloso proprio perché lasciava scoperto l'ombelico delle donne, è diventato nel corso degli anni un simbolo anche dei cambiamenti sociali e culturali. Il suo inventore è stato un francese, Louis Réa, che lo chiamò così ispirandosi all'atollo di Bikini, dove si svolgevano test nucleari, proprio per sottolineare in quel momento storico, in quegli anni, che quello che lui aveva in mente, insomma, era un certo effetto proprio esplosivo di questo costume da bagno. Negli anni 50 e 60 è passato da oggetto di scandalo a simbolo di libertà, anche grazie a icone come Brigitte Bardot, come Ursula Andress, che resero famoso questo costume nel cinema e nella cultura popolare. Quindi un articolo, questo, su rsi.ch, il nostro portale online, che vi segnalo e che appunto racconta gli 80 anni del bikini, che in qualche modo continua ancora oggi a far riflettere proprio per quanto riguarda il rapporto della società con il corpo, con l'identità e con la nostra immagine. Passiamo a Le Matin, una notizia decisamente differente, purtroppo, a 10 anni dall'attentato di Nizza del 14 luglio 2016. Migliaia di persone ieri mattina hanno partecipato ad una marcia sulla Promenade des Anglais per ricordare le vittime di questo attentato e rendere omaggio ai loro familiari. Manifestazione che si è svolta ieri mattina in un clima di raccoglimento e di silenzio. Sono stati deposti fiori in memoria di queste persone che persero la vita. Attentato che avvenne durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, quando un camion lanciato contro la folla sulla passeggiata, questa famosa passeggiata che dà sul mare, provocò la morte di 86 persone, il ferimento di centinaia di persone. 10 anni dopo, come detto, ecco, Nizza si è fermata per ricordare tutto questo, per ribadire l'importanza della memoria e della solidarietà. Andiamo a chiudere con un pezzo del Corriere della Sera che racconta del fenomeno del K-pop sudcoreano. Allora, in particolare racconta il lato meno conosciuto della vita di questi giovani ragazzi e giovani artisti. Sono delle star internazionali, è un gruppo molto molto famoso, appunto, gli 82 Major, gli 82 Major si chiamano, fanno questo genere di musica, sono molto molto famosi. Ebbene, li hanno intervistati, Corriere della Sera riporta questa intervista. Soprattutto quello che emerge sono i grandi sacrifici personali che questi ragazzi devono fare. Pensate che da contratto loro, per esempio, non possono avere relazioni sentimentali pubbliche, in alcuni casi nemmeno possono sposarsi o avere figli. Perché? Perché la loro immagine deve rimanere intonsa e totalmente dedicata ai fan. I membri di questa band sono 6 e raccontano la loro quotidianità, che segue delle regole molto precise, schematiche. Vivono insieme, si allenano ogni giorno, fanno allenamenti di danza, di canto, fanno molta attività fisica, evitano eccessi, conducono una vita simile a quella di studenti, raccontano, di un collegio. Molti di loro hanno iniziato questo percorso da giovanissimi e in qualche modo hanno bruciato un po' le tappe, soprattutto non hanno vissuto il periodo dell'adolescenza. Un fenomeno, quello del K-pop, appunto, che è diventato un mercato globale da miliardi di dollari negli ultimi anni ed è esploso di fatto, davvero è uscito dai confini sudcoreani per conquistare il mondo intero. Ora con Renato Zero che ci porta
sulle spiagge a vivere questa estate insieme.

anche dalle spiagge arrivano i vostri saluti in questa estate che state vivendo anche in nostra compagnia, e di questo ne siamo felici. Grazie. Vi ricordo che potete scaricare sul vostro smartphone la nostra app e quindi portare Rete 1 in valigia con voi. Tra poco invece giochiamo, quindi da subito ricordate di segnarvi lo 076 321 1113, il numero della diretta per partecipare al nostro gioco senza premi ma con regalo. Stamattina vi regalo le calze. Pochi minuti e si comincia, eh? Pronti, via.

non vi diciamo le bugie qui a Rete 1 in Alba Chiara, perché i regali che vi mandiamo arrivano e su questo non ci piove, anche perché poi, ecco, ci confermate la ricezione degli stessi. Voglio salutare Alfio da Bosco Gurin, che ha vinto venerdì scorso il grembiule firmato Rete 1. Ciao Alfio, grazie per aver partecipato. Oggi invece ci sono le calze in palio, quindi mandatemi il vostro messaggino al nostro numero della diretta. Come sempre vi faccio ascoltare tre brani. Spaziamo stamattina tra gli anni 60, cosa abbiamo? 60, 90 e la più recente è una canzone di 3 anni fa, quindi del 2023. Vi faccio sentire, vi faccio ascoltare appunto il pezzo, vi dico l'anno di uscita, vi dico il titolo, voi dovete dirmi chi canta. Siamo pronti? 3, 2, 1, anzi 3, 2, 1,

3, 2, 1, pip. Molto giochi senza frontiere, così stamattina. C'è anche quello, dai, ci mettiamo dentro tutto. 1969, la tramontana. Ma chi è lui?

Cantautore francese, oggi ottantenne. Il suo outfit preferito era quello composto dalle camicie a fiori. Come si chiama? Non è Hardy? Ancora Gianni Pettenati va alla grande, no, Mauro l'ha preso, vediamo la Mary anche. Dani? Sì. Brava Regina, bravo René, brava Paolina. Lucia dice Johnny Holiday. No, Lucia. Ciao Kate. Secondo me è Antoine. Saluti Enrico da Bellinzona. Bravo Enrico. E non solo secondo te, ma molti molti messaggi sono arrivati. Bravi. Bravo anche a chi mi scrive che vive in una barca in Polinesia. Maurizio. Ah davvero, vedi, non lo sapevo questo. Antoine era il primo nome che cercavamo. Pronti? Arriva il secondo.

Giorgio e Sabrina sono stati velocissimi. Subito, l'hanno beccato. Allora, iniziamo col dire che è un pezzo del 92. Il titolo è Diego Armando Maradona. Chi è?

0: Non è, qualcuno dice, Gino Paoli.
1: No.
0: Non è Elio, di Elio e le storie tese.
2: Tutto ciò sembra incredibile. Non è peccato per te.
0: Genovese, noto un po' come outsider della musica italiana.
3: Ci portieri, cantautori, finanzieri, casalinghe.
2: Quelle
0: Diego Armando Maradona è cantato da Francesco Baccini. Brava Laura, ha preso anche lei, scrive e ascolta da Giubiasco, così come Magda anche l'ha indovinato. Leo, bravo, e ancora Laura, Cesco, Silva, Stefano, bravi tutti. E allora cercavamo Francesco Baccini, terzo ed ultimo nome da indovinare per voi in questo lunedì mattina. Siamo sempre nell'ambito della musica italiana e sentiamo ancora una voce maschile.
4: Ci sono

si presentava al Festival di Sanremo di 3 anni fa, questo giovane cantautore era accompagnato da un coro di bambini, se non sbaglio, sul palco dell'Ariston, e cantavano Supereroi.

0: manda dei bei messaggi con la sua musica. Allora, non è Olly, non è Blanco.
1: Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
0: Vediamo un po' di risposte. Allora, sì, qua l'abbiamo presa. Silvio l'ha presa. Complimenti anche a Dani. Complimenti, Francesca. Adriano da Ligornetto. 3 su 3 stamattina, bravo.
1: Perché siamo

0: dalle nuvole.
1: Era Mr. Rain e la sua Supereroi. Beh, direi che stamattina siete andati alla grande, eh? Avevamo Mr. Rain, Francesco Baccini con Diego Armando Maradona e Antoine con la Tramontana, che ci ha riportato indietro alla fine degli anni 60. Tra poco una fortunata, un fortunato tra di voi, verranno estratti dal computer e si portano a casa le calze firmate Rete 1.

Facciamo come i Queen oggi. Non fermiamoci, nulla potrà fermarci. Siamo ai saluti. Grazie per aver passato questo lunedì mattina insieme a me. Sono Caterina Righenzi, vi aspetto domani puntuali alle 6, tra poco il notiziario e poi a seguire la tribù del calcio, vi aspetta Antonio Bolzani. Passate una bella giornata e a domani. Ciao!

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Le ostilità in Medio Oriente, ulteriore escalation questa notte tra Stati Uniti e Iran con bombardamenti americani e Teheran che colpisce ora anche in Giordania. L'Europa è la canicola, la Francia alle prese anche con riduzione della produzione di elettricità, una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta. Nelle viscere del San Gottardo, come sulla Luna, 10 aspiranti astronauti simulano la vita su una base lunare. Per lo sport, a Wimbledon, la riconferma di Jannik Sinner. Bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. L'aggiornamento con Bettina Müller.
2: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste, lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto, è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo.
1: L'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa in Francia ha ripercussioni anche sulla produzione di energia elettrica, sta infatti incidendo sull'operatività delle numerose centrali nucleari del paese. I dettagli da Parigi con Annalisa Cappellini.
3: La Francia boccheggia e con lei le sue centrali nucleari, fiore all'occhiello dell'indipendenza energetica francese. L'ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa quasi tutto il territorio nazionale non risparmia i fiumi. La temperatura aumenta e per limitare l'impatto termico sugli ecosistemi acquatici, le centrali nucleari non possono più utilizzarne le acque per raffreddare gli impianti. Così EDF, che gestisce le centrali francesi, è stata costretta a spegnere 3 reattori e a ridurre la potenza di altri 8. Una situazione che potrebbe avere serie conseguenze sulla produzione di elettricità nel paese. La Francia possiede 57 reattori nucleari, che forniscono circa il 70% della produzione nazionale di energia elettrica. Parigi non nasconde una certa apprensione su questo tema. Le autorità infatti hanno deciso di concedere una deroga alla centrale di Bugey, a circa 100 km da Ginevra, che potrà ancora utilizzare le acque del Rodano per raffreddarsi anche in caso di sforamento dei limiti consentiti dalla legge, garantendo così la sicurezza della rete elettrica, nonostante i possibili impatti ambientali.
1: Canicola che in Francia, in Spagna e altrove significa anche incendi. In Francia le fiamme interessano soprattutto la parte meridionale del paese, ma nella notte hanno avvolto anche la foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Nel sud della Spagna il bilancio delle vittime provocate dai devastanti incendi è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica di 93 anni, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. Un incendio divampato nella notte in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti, di cui una ventina in condizioni critiche. Principale causa dei decessi sarebbe il fumo, secondo le autorità della capitale thailandese. Diverse vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di soccorso, facendo supporre che questa fosse bloccata. Si indaga per determinare le cause del rogo. Tra circa un mese, settimana più, settimana meno, nella Svizzera tedesca sarà già il momento di tornare in aula per allievi e insegnanti. E per questo nuovo anno scolastico si ripropone il tema della penuria di docenti. La situazione è meno allarmante rispetto al passato, ma ancora una volta non ci saranno abbastanza docenti diplomati per tutte le classi. È il caso del Canton Berna, dove si è appena conclusa una settimana intensiva di preparazione proprio per chi insegnerà senza avere una formazione specifica. Monica Fornasie.
0: Ogni estate la stessa domanda: ci saranno abbastanza insegnanti per tutte le classi? Quest'anno la risposta è probabilmente sì, anche se non tutti saranno docenti formati. E allora come arrivare comunque pronti in aula? Nel Canton Berna la scorsa settimana 72 futuri insegnanti senza diploma hanno partecipato a un campo estivo. Sono persone con percorsi formativi di vario genere, svolti in ambiti molto diversi ma con un comune denominatore. Hanno trovato lavoro come insegnanti, spiega ai microfoni di SRF Simon Sturm dell'Alta Scuola Pedagogica di Berna, che li ha seguiti per tutta la settimana. L'obiettivo è che abbiano familiarità con il programma scolastico e con i materiali didattici, che sappiano collaborare con i genitori e inserirsi efficacemente nel corpo docente. Alla fine la priorità assoluta, assicura Simon Sturm, resta un insegnamento di buona qualità. Ma c'è chi è molto critico, come Dagmar Rösler, presidente dell'Associazione Mantello degli Insegnanti della Svizzera tedesca. Particolarmente scettica. Si segue un corso intensivo di una settimana, dice, e poi si pensa di saper insegnare. Un campo estivo può aiutare a ripartire dopo le vacanze, ma non può sostituire una formazione, a prescindere dal settore, che si tratti di fare l'autista, di autobus o il fisioterapista. Questo aspetto non viene mai messo in discussione negli altri ambiti. Mi chiedo quindi perché non debba essere considerato imprescindibile quando si lavora con bambini e ragazzi. Ciò sminuisce la nostra professione. Diversa invece la situazione nel Canton Zurigo, in passato confrontato con una penuria di docenti. Qui, a partire da questo nuovo anno scolastico, chi non ha ancora il diploma non può essere assunto.
1: È un'esperienza del tutto speciale quella che stanno vivendo 10 aspiranti astronauti nelle viscere delle montagne ticinesi, nella fortezza del massiccio del San Gottardo. Da ieri e per 15 giorni simuleranno la vita all'interno di una base lunare, come ci racconta adesso Michele Trefogli.
4: La missione si chiama Asclepios, nome ispirato alla figura greca venerata come dio della medicina e della salute. Non a caso, come racconta la vicepresidente della missione, Michelle Pahud.
5: Gli astronauti sono molto nervosi ma anche molto contenti di partecipare a questa fantastica missione. Si sono preparati molto, hanno più di un anno di allenamento fisico e mentale alle spalle.
4: Nella fitta rete di gallerie della fortezza del San Gottardo, il Politecnico Federale di Losanna ha trasferito armi e bagagli del suo Space Center. E i 10 aspiranti astronauti ci rimarranno per 2 settimane, come ci spiega Amber Baxter, co-direttrice della missione.
6: We are a student-run analog mission.
0: La nostra missione simulerà i viaggi nello spazio, in questo caso di 2 settimane verso il polo sud della Luna. Vogliamo avvicinarci il più possibile a ciò che sarebbe un vero viaggio sulla Luna e dare agli studenti la possibilità di imparare qualcosa.
4: Fra di loro, Ioana Dimitrova.
7: Per le prossime 2 settimane sarò dentro la base, isolata da tutti, senza contatti con l'esterno. Io e i miei compagni di missione faremo esperimenti scientifici, ma potremo sicuramente anche divertirci tutti insieme.
4: Le porte della fortezza saranno aperte ai visitatori, che potranno curiosare e saperne di più su un progetto che è unico nel suo genere.
1: Ora l'attualità sportiva a voi. Buona giornata.
8: Lo sport.
9: Giorno di riposo alla Mondiale di calcio e alla Tour de France. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dai mondiali, giornata di pausa, dunque di respiro prima delle semifinali. Francia-Spagna domani, Inghilterra ai noi, Argentina mercoledì. Giorno insomma di riflessione anche per la nazionale svizzera che domani mattina verso le 10:30 atterrerà a Zurigo, dove attorno a mezzogiorno riceverà l'abbraccio dei tifosi di tutta una nazione che con i protagonisti in campo ha vibrato, gioito e anche pianto per un mese.
10: Il miglior mondiale della storia, sì, è già stato detto più volte, ma è sempre bello poterlo ripetere visto che lo si è vissuto. Bilancio sportivo e pure economico positivo, quello stilato dai vertici del nostro calcio. Tuttavia, nella conferenza stampa di chiusura dell'avventura americana, le facce di Tammy, Knebel e Yakin, direttore, presidente e allenatore della nazionale, esprimevano delusione e amarezza. Un bel segnale che dimostra come la mentalità sia davvero cambiata. Non è più la Svizzera che si accontenta di un'eliminazione a testa alta, seppure ai quarti di una Coppa del Mondo e guardando dritti negli occhi senza paura i campioni del mondo in carica. Pierluigi Tammy conferma, intravedendo pure un futuro ancora di successo per la squadra.
11: Sì, io penso che abbiamo fatto un passo importante in questi anni, no? Ci hanno dovuto mettere in 10 per batterci. Sì, deve rimanere così, perché se tu non spingi, se tu ti accontenti, cominci già a retrocedere. L'ambizione deve rimanere quella di essere protagonisti, perché è anche quello che i giocatori vogliono. Il mio più grande orgoglio è vedere il tipo di calcio che sappiamo fare non solo con le cosiddette piccole, ma anche con le squadre più forti. E secondo me il futuro, queste ambizioni le dovremo sempre avere, altrimenti non avanziamo.
10: La Svizzera da anni non è più piccola sul campo, lo è forse ancora agli occhi degli arbitri.
11: Questo purtroppo, sì, siamo arrivati adesso per la prima volta a un quarto di finale Coppa del Mondo, quindi ci stiamo facendo un nome, ci stiamo facendo rispettare sempre di più. Io non è che adesso voglio prendermela con l'arbitro o prendere la scusa dell'arbitro, però è anche vero che la linea non mi è piaciuta. A mente fredda, queste cose qui, vedi che c'è una certa sudditanza ancora.
10: Dalle analisi alle emozioni trasmesse a tutto il paese che ha risposto riempiendo le piazze, euforia e tifo che, nonostante l'oceano di mezzo, hanno scaldato il cuore dell'ambiente rossocrociato.
11: Devo ringraziare i nostri tifosi, ci hanno fatto sentire il loro entusiasmo, la loro vicinanza e ci piaceva tantissimo vedere l'emozione che siamo riusciti a regalare. E questo è anche il compito della squadra e della squadra nazionale. Sì, giocare bene, sì, fare risultati, ma quando ci metti il cuore e hanno percepito che questa squadra ci ha messo il cuore, riusciamo a dare gioia ai nostri tifosi.
10: E infine ci sono le emozioni di Pierluigi Tammy all'ultimo grande torneo e visibilmente commosso.
11: Sì, perché tanti anni, tanti anni.
10: Il ticinese si può consolare per aver chiuso con il miglior mondiale della storia svizzera.
9: Contributo dell'inviato alla seguito della nazionale Paolo Laurenti, una Svizzera che dunque ancora discute per l'episodio che ha modificato l'inclinazione del quarto di finale contro l'Argentina, l'espulsione di Embolo dopo revisione al VAR. Sentiamo l'inviato in Nord America, Omar Gargantini.
12: Vien da dire che non sarebbe nemmeno un mondiale omologato se non ci fosse qualche polemica attorno alle decisioni arbitrali. Questa, a guardar bene, è peraltro un'edizione senza picchi clamorosi, nulla a che vedere in ordine sparso e non per forza d'importanza con la mano di Dio dell'86, il rigore inesistente della Germania che ha deciso Italia 90 o la spinta fino alla semifinale che ha accompagnato la Corea nel suo torneo, giusto per citarne alcune. Quest'anno piuttosto a far storcere il naso è l'onnipresenza molto invasiva del VAR, strumento per carità utile ma che ormai mai ha de facto sostituito le decisioni arbitrali. Non è vero? Beh, ci sono state 29 chiamate e qualcuno potrà obiettare che in 100 partite non sono neppure molte e in una sola occasione è stata confermata la decisione presa in diretta, il non rigore per un contatto tra Sané e Mbappé in Francia-Senegal della prima fase. Nelle altre 28 occasioni l'arbitro invece è stato spinto a cambiare decisione. Suggestione, pressione, mancanza di personalità, scegliete voi, ma in sostanza per l'appunto la netta sensazione che i destini di una partita troppo spesso passino ormai dalla sala VAR. L'ex osservatore arbitrale UEFA Francesco Bianchi però non la pensa così. Il dibattito in ogni caso rimane aperto.
13: In parte sì, è chiaro che la tecnologia sta prendendo sempre più piede, ma chi l'ha voluta adesso deve farne i conti. Io non trovo che sia estremamente eccessiva, però indubbiamente non è più il calcio di una volta. Però se c'è una cosa che voglio dire è che non è vero che il calcio si abbia perso tutto il suo interesse oppure l'arbitro sia soppiantato dalla tecnologia, perché gli algoritmi vanno bene, i chip vanno bene, i centimetri, i millimetri vanno bene, ma si dimentica che l'arbitro è autorità, è responsabilità, è gestione dei giocatori e management. Quindi il calcio non è vero che l'arbitraggio è cambiato perché la tecnologia l'ha soppiantato. L'arbitro rimane al centro con la sua interpretazione delle regole del gioco e con la gestione dei giocatori.
9: La voce di Francesco Bianchi. Intanto Manzambi, uno dei lasciti svizzeri di questo mondiale, continua a far discutere in chiave di mercato. Ha sodato il suo approdo in Premier League. L'Aston Villa si sarebbe inserito nella trattativa per il ventenne ginevrino, pareggiando di fatto

0: Nel giorno di riposo alla Tour de France, dopo la vittoria in volata ieri di Van der Poel, Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
2: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: Da Antonio Bolzani, buona giornata e un cordiale saluto. Benvenuti alla Tribù del Calcio. Francia contro Spagna, domani sera a Dallas e Argentina contro Inghilterra, mercoledì sera ad Atlanta. Sono queste le due semifinali mondiali che ci porteranno le due finali del prossimo fine settimana. Nell'ultima settimana di un campionato che ha visto la Svizzera splendida e convincente protagonista. È tempo di bilanci, li abbiamo appena fatti in Rete 1 Sport. È tempo di bilanci in casa rossocrociata, ma è soprattutto il momento di guardare oltre ai prossimi campionati europei che avranno luogo nel 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Il primo obiettivo è ovviamente qualificarsi e poi finalmente arrivare in semifinale. Siamo pronti? Abbiamo la squadra più forte di tutti i tempi dopo il miglior mondiale della storia svizzera? Sono queste alcune delle domande che porremo ai nostri ospiti oggi in una puntata nella quale però ritorniamo indietro e riparliamo del calcio di oggi e del calcio di una volta. È o non è più il calcio di una volta? Beh, la domanda la giro Enrico Carpani, che una volta c'era. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutte e tutti. Beh, non mi fai una domanda semplice. No, come ha detto Bianchi, di sicuro il calcio è cambiato, quindi non è più il calcio di una volta. Ma io trovo un po' stucchevole questo tentativo di fare un paragone costante tra le epoche, di accettare quando ci fa comodo che il calcio sia cambiato e di essere, questa è veramente la cosa che mi disturba, di essere immediatamente pronti quando c'è una piccola interferenza, quando c'è un piccolo ingranaggio che si blocca o che semplicemente non funziona come dovrebbe, allora si torna a rimpiangere quello che oggi non sia più per libera scelta. Io, tu lo sai, sono sempre stato del partito, e Omar Gargantini, non so se interverrà, me lo rimprovera benevolmente da sempre, sono sempre stato del partito anti-VAR. Oggi sono un uomo soddisfatto perché vedo che con il passare delle ore sulla barca degli anti-VAR, però con un sacco di riserve, di eccezioni, appunto le cose irritanti
3: di sedima
4: in base alle circostanze e alle opportunità di momento, la barca diventa sempre più affollata. Fra un po' imbarcheremo acqua, perché era una barchetta all'inizio, no? Chi diceva: signori, un giorno ne tireremo le somme di questa. Adesso addirittura, come ha fatto bene Omar, contiamo le chiamate, 29 su 104 partite, una sola volta l'arbitro ha confermato la sua
3: 28 decisione. 28 volte no.
4: Però abbiamo voluto la tecnologia che desse all'arbitro immagini più indicative, e cosa vogliamo? Che l'arbitro, di fronte all'evidenza dei fatti, mantenga la sua decisione sbagliata? Cioè c'è una incoerenza ideologica su questo dibattito che si continua a dire anche l'altra sera i nostri colleghi: sì, ma non apriamo il dibattito sul VAR perché sennò andremo troppo lontani. Ma apriamolo una benedetta volta questo dibattito sul VAR. Quando il VAR ha deciso, non il VAR perché il VAR è una macchina, ma quando chi è responsabile del VAR prima del mondiale ha deciso di introdurre due nuove regole, non 20, due, una sui calci d'angolo e una sugli scambi di identità, nessuno ha detto una parola. Sento Giacca dire: la regola è una regola, per fortuna lo riconosce, deve essere rispettata, però questa regola uccide il calcio. Ma dov'era Giacca e dov'erano tutti gli altri capitani delle nazionali del mondo quando la FIFA ha informato le federazioni di questa nuova disposizione? Perché nessuno si è opposto? Ecco, questa è, vorrei dire una cosa che non dico, mi limito a dire, questo è banale opportunismo
3: o incoerenza ideologica. Ed è interessante, quindi lanciamo anche il tema al pubblico, che ci può scrivere allo 076 321 11 13 oppure dopo le 9.30 9.35 chiamare allo 0848 0308 08. Quindi il VAR, fra certezze, dubbi e anche malumori, e anche qualcuno che dice: ma riguardiamolo, ripensiamoci, ma ci può stare. Paolo Laurenti, buongiorno, benvenuto. buonanotte, anzi per
5: buongiorno, ciao.
3: Allora, abbiamo sentito la tua intervista.

0: A Pier Tammy. Tammy ha usato delle parole forti nei confronti dell'arbitro, sei d'accordo?
1: Ma io sono d'accordo sulla gestione della partita, poi posso condividere un certo tipo di sudditanza. Insomma, la Svizzera, come ho detto, non è più piccola sul campo perché sta dimostrando di potersela giocare, di guardare negli occhi i campioni del mondo in carica, perché l'Argentina davvero ieri ha avuto grande paura e l'ho notato. Dopo il pareggio di Ndoye, il pubblico si è ammutolito, davvero impaurito che questa Svizzera potesse passare in semifinale invece dei campioni del mondo. Poi c'è stato l'episodio di Embolo, però è ancora piccola agli occhi della direzione arbitrale. La sudditanza psicologica è inutile negarla, c'è e va a premiare inevitabilmente le formazioni più forti, più blasonate, e lo dice uno che simpatizza per la Juventus.
0: E quindi secondo te l'arbitro ha influito in modo decisivo
1: Ma forse
0: contro
1: decisivo
0: l'Argentina?
1: no, però ci sono state troppe, tante decisioni in cui sul 50-50 si andava a preferire l'Argentina. Sono stati davvero tanti gli episodi. Non discuto quello di Embolo perché alla fine, secondo termini di regolamento, è stato giusto il cartellino rosso, c'è stato anche un precedente uguale, identico tra Stati Uniti e Paraguay, e forse è stato un po' ingenuo Brembolo nel tentare di guadagnare un fallo simulando, nonostante fosse già ammonito, e forse il peccato originale è stata quella ammonizione presa su un fallo totalmente inutile su Paredes nel corso del primo tempo.
0: Gianluca Posterla, buongiorno, buonanotte anche a te, collega giornalista sportivo inviato dalla RSI come Paolo Laurenti ai mondiali. Mi senti Gianluca? Ecco,
2: Certo, buongiorno anche da parte mia.
0: ottimo. Allora Gianluca, beh, questa Svizzera piccola, lo abbiamo detto, agli occhi degli arbitri, insomma, non ha ancora quella potenza che altre squadre ben più blasonate e potenti hanno, c'è questa sudditanza. Piccola, però comunque in grado di reclamare, di farsi sentire. E dopo la partita con l'Argentina, beh, i giocatori, Tammy e Yakin, si sono fatti tutti sentire. Condividi questa linea?
2: Ma assolutamente sì, soprattutto oggi in occasione della conferenza stampa, un po' di chiusura, di bilancio, le parole, gli sguardi, le facce di tutta la delegazione svizzera parlavano di grande delusione e amarezza. Una volta nella storia del calcio svizzero si parlava di sconfitte onorevoli, si perdeva sì, però non era andata così male. Allora permaneva un piccolo sorriso perché appunto era una sconfitta sì, ma onorevole. Adesso la Svizzera ha fatto anche da questo punto di vista quel passo in più. Una sconfitta resta una sconfitta, resta il fatto che la Svizzera voleva andare avanti, sì, ha fatto il migliore mondiale della sua storia, ma resta una sconfitta, resta una eliminazione, resta l'amaro in bocca, resta la consapevolezza che davvero ieri te la sei giocata a tratti. La Svizzera ha fatto meglio della Svizzera, riprendo quelle che sono state le parole di Paolo Laurenti, è arrivato il gol di Dan Ndoye, lo stadio, 70.000 persone in stragrande maggioranza erano tifosi dell'Albiceleste, dell'Argentina, che hanno cantato, hanno fatto rumore per quasi la totalità dei 90-120 minuti, ma c'è stato davvero un momento in cui tutto lo stadio è stato in silenzio, perché la Svizzera stava facendo il colpaccio, stava giocando meglio. Nell'hockey spesso si parla tanto di momentum. Ecco, il momento nella partita era nelle mani della Svizzera, è arrivato quell'episodio, quello sliding doors che poi purtroppo per noi ha cambiato tutto e poi ha scritto una storia diversa. Però la Svizzera ha fatto un percorso importante che va sottolineato. Resta però l'amaro in bocca perché ieri è stata una partita in cui la Svizzera ha giocato bene. E che purtroppo, qualora non ci fosse stato quell'episodio, il cartellino rosso è stato giusto, ecco, magari oggi staremo parlando di un'altra cosa.
0: È probabile, abbiamo detto come premessa generale che la Svizzera è stata splendida, magnifica, convincente, matura e solida, però Enrico Carpani non è poi detto che in 11 contro 11 avremmo vinto.
3: No, ma quello è
0: Si è dato un po' per scontato, se
3: È
0: fossimo rimasti
3: possibile,
0: in
3: ma
0: 11
3: questa,
0: saremmo
3: Antonio, questa
0: arrivati in
3: sarebbe
0: semifinale.
3: la parte di entusiasmo positivo che mi sento di accogliere, di sostenere. Cioè, è bello avere la possibilità di essere rammaricati per come le cose sono andate, però bisogna stare attenti a non farne una questione di, come posso dire, di ideologica. Cioè, mi fa piacere che Paolo Laurenti da Juventino abbia citato la sudditanza di quell'epoca. Io non sono juventino, sono moderatamente interista, oggi questa cosa succede anche un po' con l'Inter. Attenzione, però io non voglio che la Svizzera diventi la Fiorentina di quegli anni, eh? Cioè, perché allora rimpiango la Svizzera che era stata la mia, e questo mi fa pensare che è una questione anche un po' generazionale. Io ho passato la vita, e tu c'eri anche, a rimediare quasi figuracce. Siamo andati a un mondiale, abbiamo fatto un ottavo di finale perso contro la Spagna, perché come dicevano i tedeschi, allora non c'era neanche partita, era ein Nummer zu groß la Spagna per noi, ci ha presi in giro, ha vinto 3-0 senza neanche sudare. Due anni dopo siamo andati agli europei in Inghilterra, c'eri anche tu, abbiamo rimediato una figuraccia di quelle che, ecco. E noi convivevamo con questa situazione, ma avevamo, e questo io lo dico chiaro e forte, avevamo la, come posso dire, il privilegio di essere al di sopra di queste polemiche. Non abbiamo mai detto che abbiamo perso. Io voglio bene a Pier Tami, lo conosco da 40 anni, abbiamo condiviso dei momenti splendidi, non me ne vorrà se oggi alla fine della sua carriera gli dico: Pier, quella frase hanno dovuto metterci in 10 per batterci, quella frase a me quando l'ho sentita la prima volta è rimasta come una fondue non digerita sullo stomaco non possiamo dire una cosa del genere, anche perché poi ci contraddiciamo, perché chiamiamo in causa il VAR e poi però lo stesso Tami dice che non gli è piaciuto il metro di giudizio dell'arbitro, ma il VAR non interviene, e lì è stato molto bravo Bianchi a spiegarcelo, sì, a ricordarcelo. Il VAR non impone all'arbitro un metro di giudizio, il VAR giudica un episodio, il VAR giudica soltanto un millimetro piuttosto che... quindi ragazzi, scegliamo da che parte vogliamo stare, però non esageriamo con questo sentimento di complottismo. Ma perché mai? Ma ditemi perché mai? E qui torno al paragone Juventus-Fiorentina, vi ricordate quelle discussioni di uno squallore infinito? Perché mai un arbitro portoghese dovrebbe voler danneggiare la Svizzera per rendere omaggio all'Argentina, che nello scacchiere del mondo pesa come Brusino Arsizio a Berna, eh? Cioè niente, l'Argentina non è gli Stati Uniti, l'Argentina non è... Perché mai? Spiegatemi questo. Da che mondo è mondo l'arbitro, perché è lì per decidere da solo, posso... e non decide contro la vita. Certo che puoi, Paolo. Paolo, vai.
1: Posso aggiungere che insomma, perché c'è Messi, perché la finale che tutti vorrebbero rivedere è Francia-Argentina. Non per fare l'avvocato di Tami l'ha detto a mo' di battuta.
3: Sono quelle battute infelici, però.
1: Per dire. No, certo, ma era per dire che la Svizzera si stava giocando davvero la possibilità di andare in semifinale, stava dominando, perché nel secondo tempo l'Argentina era veramente in grave difficoltà rispetto a una Svizzera che, non dimentichiamo, siamo la Svizzera, quindi una nazionale comunque piccola, anche se è tornata grande e si può giocare le partite con le grandi nazionali, però aveva fuori Vargas non al meglio e aveva fuori
4: soprattutto Manzambi,
1: certo. Esattamente, e quindi insomma la Svizzera non può precludersi la possibilità di giocarsi tutte le carte, quindi è stata davvero un po' a mo' di battuta, però sono 6 partite che ha giocato l'Argentina e sono 6 nazionali che ha affrontato e 6 nazionali che si lamentano della direzione arbitrale. Non voglio dire che la Svizzera ha perso, ecco,
3: ma allora qualcuno mi dovrebbe spiegare, Paolo. No, hai ragione, perché questo fatto l'ho riscontrato,
1: però
3: anch'io.
1: Sono tutte 6 nazionali,
3: ma io vorrei capire perché nei sistemi che reggono il mondo ci sarebbe un complotto a favore dell'Argentina, che, ripeto,
1: no, ma non è un complotto,
3: come no?
1: però è un desiderio più o meno segreto di vederla.
3: Ma perché l'Argentina è il paese calcisticamente più amato del mondo, ma no,
4: a Messi.
1: Però Messi
3: che non ha mai fatto una polemica in vita sua, no?
4: Però io vorrei tornare con Gianluca Pusterla, perché Enrico, rispetto ai nostri tempi, è vero che Gianluca è forse trascinato più di noi dalle emozioni, dalle vittorie, dalle prestazioni di questa nazionale, e quindi la parte forse tifoso può essere magari dominante sulla parte giornalista. Gianluca?
2: Ma sicuramente, nel senso, è stato più di un mese emozionante quello al seguito della nazionale, ed è un peccato che sia finita, cioè l'emozione era palpabile al Salmo svizzero, a tutto quello che è successo, al gol di Ndoye, che come che, come ripeto, è riuscito ad ammutolire tutto uno stadio. Poi è vero, io riprendo in parte un po' le parole che ha detto Laurenti, e cerco anche un po' di spiegare quello che ha detto Pierluigi Tami. Lui non si è riferito all'episodio di Embolò, perché quello è chiaro, lo dice il regolamento, non c'è stato nessun errore, era corretto dare un altro cartellino giallo e di conseguenza il cartellino rosso a Brel Embolò. È vero che nella partita di ieri, se c'era una decisione 50-50, andava a pendere la bilancia dalla parte dell'Argentina. È sicuramente vero che l'Argentina non è il più grande paese del mondo, ma nella storia del calcio ha un peso, lo ha dimostrato nel corso degli anni. Ci sono stati comunque degli episodi, poi è forse poco piacevole parlarne, però possiamo anche dire è stato lampante il fallo di Lionel Messi contro l'Algeria. Probabilmente, se lo avesse fatto ieri un giocatore della Svizzera, sarebbe arrivato il cartellino rosso. Non entrando ancora una volta in queste discussioni, perché forse non è bello, non è piacevole continuare a parlare degli arbitri. Allora, se vogliamo parlare solo dal punto di vista delle emozioni, è stato sicuramente un mese incredibile, perché la Svizzera ha fatto il migliore mondiale della sua storia, è stato un crescendo. Siamo partiti con quell'amichevole non così bella, con le dichiarazioni di Granit Xhaka, e poi da lì in poi la Svizzera è cresciuta, e poi quelle immagini sono state citate più volte anche dai giocatori, perché poi stai per più di 40 giorni lontano da casa, lontano dalla Svizzera, lontano dai tuoi affetti, vedere le piazze piene, ad orari anche un po' improbabili. La Svizzera non aveva mai giocato nella sua storia di notte. Ecco, i giocatori, quando hanno visto quelle immagini, si emozionavano, e questa è probabilmente l'immagine un po' più bella di questi mondiali, vedere proprio anche la commozione dei giocatori, il ringraziamento nei confronti di tutta la Svizzera per aver sostenuto una squadra che in questo mese ci ha fatto davvero sognare.
0: È inevitabile, Enrico, che ci sia anche un racconto di questo tipo.
5: Certo, certo,
0: da parte di chi è in America.
5: È inevitabile, però io dico, posso citare un episodio che forse mi ha condizionato per tutta la mia carriera. Io dico, bisogna stare attenti a non cadere nella retorica. Io dello sport adoro l'epica, ma sono molto diffidente sulla retorica dello sport. 1980, giochi olimpici di Mosca, come vi ricorderete, boicottati da mezzo mondo per l'invasione dell'Afghanistan. La Svizzera, da Svizzera, sceglie il compromesso, va senza inni e senza bandiere. Allora io, giovanissimo giornalista, vado a seguire la vittoria di un giovanissimo svizzero, eravamo coetanei, poi siamo diventati anche amici e colleghi per un caso fortuito della vita, Robert Dilbundi, che vince l'inseguimento. Puoi immaginare l'emozione mia, forse più grande della sua ancora. La prima domanda che mi viene da rivolgergli è: Robert, una vittoria, ma una vittoria senza inno e senza bandiera. La risposta di un 22enne vallesano fu: sì, ma comunque una vittoria con le lacrime agli occhi, perché io ho vinto per me stesso e non per la Svizzera. Ecco, e questo non vuole, attenzione, togliamo ogni accezione negativa da questa risposta, non è che ce l'avesse, ma io dico, ma i giocatori, gli sportivi, ma sono, e a me sono sempre piaciuti per quello che fanno, non per quello che rappresentano. Cioè, a me queste recrudescenze di patriottismo a comanda, le piazze piene, sì, mi piacciono, però dico, il mondiale di calcio ha un valore ben oltre le piazze piene. Citiamo un esempio che è molto caro a tutti noi: i 12.000 che per 3 anni di fila sono andati a Berna a vedere il Lugano in finale di Coppa, se anche se ne stavano a casa, forse era meglio, perché non sono tifosi di calcio, non sono appassionati di calcio, sono persone che alle 5 di mattina, nel caso della Svizzera, hanno trovato divertente, aggregante, e questo lo riconosco, è un grande valore in una società sempre più disgregata, aggregante andare in piazza a dire Op Suisse. Ma fondamentalmente dei 2000 che c'erano a Lugano in piazza 4 settimane fa, nessuno conosceva Manzambi, nessuno. Ma vi ricordate? No, Antonio, tu stai ridendo, ma io che vivo di calcio non ho mai visto una partita intera di Manzambi prima del suo debutto in nazionale. Qualcosa mi deve pur far pensare questo, no?
0: Però è normale,
5: ma non bisogna sdoganarlo, come giusto. È il calcio che deve trionfare, è la passione per lo sport.
0: È interessante la discussione con Enrico Carpani, perché ci sta dando una fotografia, un'immagine che ci può anche stare e giustamente deve farci riflettere. Paolo Laurenti, allora, il calcio fra epica e retorica. Tanta retorica abbiamo sentito da ieri mattina fino a stamattina, ma è inevitabile, lo ripeto.
1: Ma è bello, è bello. Io vedo,
0: bello,
1: io
0: mi però rivedo, alla fine devi essere magari...
1: Io mi sto rivedendo.
0: Prego, prego,
1: mi sto rivedendo nei miei figli, perché io avevo 17 anni quando la Svizzera giocò il mondiale di USA 94. Io avevo come idolo Alain Sutter, io giocavo con il numero 7 e vedere Alain Sutter, l'angelo biondo, con il numero 7, insomma, mi rivedevo in lui e avevo passato tutta la mia infanzia senza poter vedere la Svizzera ai mondiali, e ora rivedo i miei figli che stanno alzati, che condividono appunto il momento, come diceva Enrico Carpani, di partecipazione, di condivisione con i loro amici a vedere questa Svizzera. È normale. Io penso invece ai bambini italiani che non riescono più a vivere un'estate con l'Italia ai mondiali. Noi siamo davvero fortunati ed è il bello dell'estate, dei mondiali, poter vivere la Svizzera assolutamente protagonista di una Coppa del Mondo, seppur allargata, seppur affrontando squadre non sempre di primo livello, però arrivata a scrivere comunque una pagina importante della storia.
0: Quello è vero,
1: io credo,
0: però,
1: che sia,
0: Paolo,
1: una bella narrazione.
0: No, assolutamente, quello hai ragione, però dobbiamo evitare forse di passare dalla sconfitta onorevole di tanti anni fa, dalle sconfitte onorevoli alle lamentele onorevoli, perché siamo comunque la Svizzera, siamo fra le prime 8 al mondo e possiamo uscire, certo, anche a testa alta dicendo con noi sono usciti la Germania, il Brasile, la Norvegia, l'Olanda.
1: Certo, nessuno ha detto che abbiamo perso per l'arbitro, per carità. C'è il rammarico, c'è i grandi sé, poi è vero che con i sé, con i ma non si scrive la storia, siamo comunque la Svizzera, potersela giocare in 11 e anche con Manzambi. Poi certo, sarebbe stato bello, però nessuno dice che abbiamo perso per colpa dell'arbitro, questo mi sento di poterlo dire. C'è il rammarico.
6: Paolo, c'era, posso dirti una cosa da collega, da ex collega? Io, certo, ho seguito tutto, ti posso garantire, anche se erano le 5:30 di mattina, no, ma ero ancora in grado, certo, di discernere, di comprendere. Io ti posso garantire che tra quello che ho sentito eletto nell'immediatezza e quello che ho sentito eletto ieri sera, quindi dopo una notte di sonno di tutti, soprattutto di chi ha lavorato quella notte, c'è una discrepanza totale, perché io ho sentito dire e ho letto su un sito autorevolissimo di questo cantone, non citerò per non creare spigolosità inutili, ho sentito dire che se a Embolo, se a Embolo non fosse stato presentato il secondo cartellino giallo, che è una, calcisticamente concedimelo, è una bestialità enorme, è un'eresia, e ho sentito, certo, nello studio di una televisione che parlava di queste cose, degli esperti dire no, ma episodio che ha cambiato la partita, che non andava, non sarebbe mai successo. Ma no, ma non può, ragazzi, dobbiamo metterci d'accordo, o le cose vanno in un modo o non vanno in quel modo lì.
1: Ha cambiato,
6: sì, no,
1: la partita,
6: ma non
1: perché
6: è, ma che
1: stare
6: che è stato
1: in 10 ti cambia la partita,
6: no,
1: certo,
6: dai.
1: No, certo, no, ma assolutamente. Io, e qui il VAR io lo condivido, perché ha sanato un'ingiustizia, perché un cartellino giallo ingiusto per
0: regolamento.
1: Certo, io sono a favore del VAR,
0: è il regolamento,
1: però,
0: quindi
1: obiettivamente è gestito comunque da persone, da uomini, quindi sull'episodio no, ma il rammarico è proprio per il fatto che senza l'espulsione, che è giusta, ribadiamo, l'hanno detto tutti, l'ha detto Tammy, l'ha detto Iachin, anche se arrabbiato,
6: Paolo, l'hanno detto tutti il giorno dopo.
1: Sì, no, ma certo, anche perché comunque
6: quello
1: è una piega del regolamento, però non, forse anche una colpa non conoscerlo a fondo, è stata una piega del regolamento, davvero un cavillo, se così vogliamo dire, perché l'arbitro sbaglia ammonendo Paredes. Se non avesse ammonito Paredes, Embolo sarebbe rimasto in campo, perché il VAR non sarebbe potuto rimanere in campo, quindi c'è stato anche un pizzico di sfortuna, perché se l'arbitro non avesse ammonito Paredes, il VAR non sarebbe potuto intervenire.
6: Ecco, però io riconosco la tua grande abilità nell'argomentare, però non ho mai vissuto e spero di continuare a non vivere mai il calcio con questa dietrologia, cioè, ma perché allora, diciamo, se la partita fosse iniziata un quarto d'ora dopo probabilmente non sarebbero io capisco tutti i punti di vista, ma invoco soltanto da parte di chi deve fare questo lavoro, anzi non deve fare, sceglie di fare questo lavoro, invoco una superiorità rispetto agli eventi che deve in ogni caso farci pensare che se la Svizzera beneficia di un calcio di rigore dubbio, io dirò sempre da svizzero, e non me ne faccio certo, nessun problema, che quel calcio di rigore è perlomeno dubbio, non perché è a favore della mia nazionale che devo sdoganare tutto. I termini come fierezza, orgoglio sono stati e sono tuttora oggi abusati da tutti. Io faccio fatica a essere fiero di qualcosa che hanno fatto.
0: Oggi apre con un paginone fieri di voi, però ci può stare.
6: Ma io sono contento, Antonio, io posso essere contento, ma essere fiero, guarda che non lo so, però questo siamo nella sfera personale.
0: Gianluca Pusterla, allora, abbiamo detto già dell'amarezza. Qualcuno tra l'altro del pubblico dice che è il primo cartellino giallo che non va, il secondo è ovvio, il primo è Imbolo. Effettivamente ci può stare, Gianluca, questa lettura, il primo che era dubbio.
7: Prima di tutto vorrei dire che comunque noi come RSI, Giacomo Macetti in studio ha spiegato alla lettera quello che è il regolamento, ha spiegato che il cartellino era giusto, cioè non
0: Giacomo Moccetti, anche lì a Berlusconi.
6: Ma infatti
7: assolutamente, perché se non le parole di Enrico Carpani sembra che
6: io dico quello che ho sentito. Giacomo, che stimo tantissimo, nel suo ruolo di padrone di casa l'ha spiegato, ma sono i commenti di, vabbè, non fatemi dire
7: i
6: cose che non
7: fa chiunque. Dico, i commenti li fa chiunque,
0: stiamo facendo anche noi oggi, quindi ci sta che poi si commenti, c'è chi vede la partita, chi la guarda, chi la vive sul posto, e noi la viviamo qui a Comano. Però Gianluca, torniamo sul primo cartellino che effettivamente può essere dubbio, e poi sulla consistenza di questa nazionale. Vabbè, adesso ormai abbiamo archiviato questo mondiale, siamo usciti comunque tra le prime otto, abbiamo detto grande Svizzera, magnifica, splendida, straordinaria, e adesso?
7: E adesso bisognerà costruire, ricostruire da quello che è stato fatto. L'aspetto positivo, e lo ha citato oggi in conferenza stampa Murat Yakin, che soprattutto chi ha qualche anno in più, e penso in particolare a Granit Xhaka, Riccardo Rodriguez, Remo Freuler, che ad oggi sono dei punti fermi, sono i giocatori che comunque hanno tirato la carretta anche in questo mondiale, nessuno di questi ha parlato apertamente con Murat Yakin dicendogli che vuole lasciare la nazionale. Dunque continueranno loro, andranno aggiunti nuovi giocatori che stanno facendo bene, che potranno dare nuova linfa a questa nazionale. L'asticella è stata posizionata molto in alto, bisognerà continuare così, perché la Svizzera ha fatto bene a questo mondiale, ha fatto bene allo scorso europeo, adesso deve cercare di consolidare. Sorprendere è forse più facile che confermarsi, adesso bisognerà continuare a costruire per confermarsi a questi livelli.
0: Allora il pubblico, Enrico Carpani, in diversi scrivono duro ma giusto, obiettivo, qualcuno dice, ma è quello che dicevo già anch'io, io vorrei fare una domanda, se Embolo fosse rimasto in campo, quindi la Svizzera secondo gli inviati in questo caso avrebbe vinto sicuramente, una vittoria assicurata? Assolutamente no, dai, è una signora Chiara che ci scrive, Paolo, lo abbiamo detto, anche se Embolo fosse rimasto in campo, certo era un ottimo momento per la Svizzera, Svizzera stava attaccando, l'Argentina era in affanno, era le corde, però poi la partita non era finita.
1: No, io vorrei essere chiaro, cioè nessuno, abbiamo parlato di sciocchezza di Embolo, che sia chiaro, cioè colpa sua, ha commesso un'ingenuità imperdonabile nel momento migliore della Svizzera, perché aveva pareggiato e stava davvero mettendo le corde la nazionale campione del mondo in carica, lo ribadiamo, Messi, la Svizzera ha avuto il merito di interrompere una striscia positiva di Messi che durava da 9 partite, andava in gol da 9 partite alla Coppa del Mondo consecutiva, insomma ha annullato Messi, l'Argentina stava giocando in 10, nessuno davvero vuole insomma prendere delle scuse, Embolo colpa sua, e la Svizzera è stata penalizzata da una sua sciocchezza. C'è il rammarico di non aver visto questa nazionale potersela giocare in 11 contro 11, tutto qui.
0: È la miglior Svizzera della storia, Paolo, questa?
1: Ma ha visto il risultato ottenuto, vien da dire di sì. Poi non tutti gli 11 magari sono i migliori nel loro ruolo, però ha ottenuto un risultato storico, l'abbiamo ribadito più volte, e quindi i risultati alla fine lo dimostrano, diciamo così.
0: Enrico, il nostro rimpianto di giornalisti un po' attempati, no, con i capelli bianchi, è di non aver mai visto una Svizzera così.
6: Ma
0: questo
6: sai,
0: va
6: più,
0: detto per onestà.
6: Più che il nostro di giornalisti dai capelli bianchi, tu ce li hai, io non ce li ho più, neppure bianchi. A me è capitato molte volte di discuterne con i giocatori della nostra generazione. Questo rimpianto forse ce l'hanno i giocatori. Se io penso al mio amico Claudio Sulzer, se penso a Heinz Hermann, se penso a Andy Egli, loro perdevano dalla Norvegia e dovevano dire che era una sconfitta onorevole. Qui invece siamo a un altro livello. Però vorrei tornare un secondo sull'epica e la retorica. E vedo le immagini che ci sono qui in studio, molto belle. Quello che stiamo facendo noi e che noi viviamo con questa è una cosa
0: con questa enfasi.
6: Ecco, è una cosa che fa la storia e l'epica del calcio. Io vi ricordo che paesi come la Svizzera o più piccoli addirittura della Svizzera, Croazia terza ai mondiali,
0: Belgio,
6: Olanda, Belgio, Norvegia ancora in questo mondiale. Cioè non esiste più il calcio dell'Argentina, del Brasile. Il Brasile rimedia figuracce su figuracce, eh? Eppure nessun complotto lo può salvare, perché regolarmente il Brasile viene fatto fuori, alla faccia di chi pensa ancora che è il calcio bailado e le maglie giallo, verdi e oro. No, non interessa più a nessuno questo, se non in un'immagine passatista. Oggi temono tutti Holland, temono la Svizzera, e hanno ragione di temerla, perché la Svizzera, e l'ho sempre detto e lo ripeterò fino alla noia, la Svizzera ha meno talento di molte altre squadre, ma molta più organizzazione. Voi sostituite un paio di attaccanti che abbiamo adesso con Alex Frey per andare, o con Stefan Chapuisat di appena 10 anni, o con Kubilay Türkmaz, e allora davvero la Svizzera potrebbe diventare micidiale. Quindi godiamoci questo, guardiamo avanti con Mazzambi, che impareremo a conoscere tutti bene, perché lo vedremo giocare qualche volta in futuro, ma non facciamone soprattutto un punto di arrivo. A me il miglior mondiale della storia interessa poco, perché non puoi paragonare un mondiale con 16 squadre a un mondiale con 48. Cioè, è come paragonare il burro con la ferrovia, non stanno in piedi certi accostamenti. Godiamoci quello che abbiamo fatto, ma in modo sereno, e guardiamo avanti.
0: Ecco Paolo, 3 semifinali. Finaliste su 4 sono europee, 6 che sono arrivate agli ottavi erano europee, su 8 c'erano soltanto non europee il Marocco e l'Argentina. Sono troppo pochi i 16 posti previsti dall'attuale sistema di qualificazione. Difatti l'UEFA chiede più posti per il 2030. L'allargamento almeno a 18 squadre europee mi sembra una richiesta più che legittima e pertinente.
1: Sì, si parla addirittura di 20, evidentemente
0: ci sta,
1: Infantino vuole allargare il più possibile, anche credo per ricevere molti, molti più consensi per un'eventuale rielezione. Beh, l'Europa insomma è evidente quanto sia predominante a livello calcistico, quindi sì, direi che l'allargamento debba prevedere assolutamente più posti per le europee. Chi è arrivato fino agli ottavi, insomma l'Asia è praticamente sparita, l'Africa ha tenuto un paio di nazioni, e quindi sì, l'Europa è ancora il centro un po' del calcio mondiale, e poi ci aggiungiamo sì l'Argentina e il Brasile, che sta attraversando però davvero, come diceva anche Enrico Carpani, una crisi profonda.
0: Enrico, sull'allargamento delle squadre europee.
6: Alle squadre europee, tra l'altro ti dico una cosa, io sono reduce da 2 settimane di vacanza in una serie di 5 paesi, ci pensavo mentre ero lì, sono partito dalla Finlandia, ho attraversato Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
0: Nessuna.
6: Infatti nessuna, il mondiale era piuttosto di sponda in quei paesi. No, scherzi a parte, l'allargamento alle europee sì, ma come abbiamo già detto proprio in questo studio qualche settimana fa, a condizione di non allargare sulla base delle qualificazioni europee, che sono già quasi vergognose adesso, perché se lo allargassimo a più posti con i 53 paesi europei che si devono contendere, va veramente a finire che la Svizzera gioca 2 partite per qualificarsi contro le isole Faroe e forse un giorno, se chiederanno l'indipendenza, contro le Lofoten. Questo non ha nessun senso. Io dico, allarghiamo alle europee facendo in modo di creare un confronto nelle qualificazioni a livello mondiale. so che il mio sogno di avere le qualificazioni a livello universale non si realizzerà mai, ma perlomeno creiamo un sistema di spareggi davvero interessante per mettere più posti in palio, non per l'Europa, non per l'Europa, io non vedo perché l'Europa debba avere più posti, a prescindere, ma dare la possibilità all'Europa di un'europea di battersi contro una sudamericana, contro un'asiatica, per arrivare ad averne 18, 20 mi sembrano un po' tantine, ricordiamoci che l'Europa,
0: fa 18.
6: L'Europa ha 53 paesi adesso, se non sbaglio,
0: sì.
6: Dovremmo portare la metà al mondiale.
0: Però ci può stare anche, visti i risultati, un po' su una meritocrazia.
6: Sì, ma sono i risultati sempre, sono i risultati sempre dei paesi. Francia, Spagna, Inghilterra e poi a scelta
0: Norvegia, Svizzera,
6: ma è una. Ma manca la Germania,
0: l'Olanda.
6: Cioè vogliamo la Lettonia ai mondiali, ci manca la Lettonia, io non credo. Oppure è un modo che capirei benissimo.
0: Però attenzione, perché tanti paesi che non conoscevamo hanno festeggiato, hanno esultato.
6: Qui ma quella è per io voglio.
0: Quindi che in Lituania ci sia magari un giorno
6: certo.
0: Una festa in piazza per la nazionale, ben venga.
6: Certo, ma quindi questo non lo risolvi, non lo risolvi aumentando.
0: Però se la Lettonia ci va,
6: sì, ma anche Capoverde ha festeggiato e non conosceva il calcio forse 20 anni fa, quindi è un discorso molto delicato, qui non c'entra il calcio, c'entra la geopolitica, sai, non dimentichiamo che stanno fuori paesi come l'Italia. Il retropensiero più che legittimo della FIFA, non di Infantino, è quello di dirsi ma è giusto che l'Italia resti fuori, è giusto che, dimmi un altro paese importante, è giusto che ma la Grecia, cioè ci sono delle
0: la
6: nazioni
0: Grecia,
6: europee,
0: sì.
6: La Polonia, sono 40 milioni di abitanti. Ecco, però non puoi avere tutto, allora dobbiamo lasciare fuori Capoverde, Curaçao, non lo so.
0: È un tema che comunque sarà ovviamente tema di discussione. Gianluca Pusterla, si è parlato spesso in passato, beh Enrico lo sa bene, dei gruppetti all'interno della nazionale, il gruppetto romano, il gruppetto della Svizzera interna, svizzero tedesco, poi i latini. Questa nazionale a livello di gruppo, beh tu hai vissuto tutti i giorni con loro, è una nazionale molto coesa, molto omogenea, tutti sono contenti di stare con tutti, proprio a livello di spirito di squadra, spirito confederale, diciamo così.
7: Intanto speriamo che la Lettonia non possa andare, perché sennò poi se festeggeranno in piazza sarà retorica stucchevole, come ha detto Enrico Carpani citando i festeggiamenti in piazza della Svizzera. No, posso dire che è un gruppo coeso, lo abbiamo visto in queste settimane, c'era soprattutto anche Noah Okafor che tornava nella nazionale svizzera dopo aver vissuto una situazione complicata. Ricordiamo quello che è successo al precedente europeo, dove non si era comportato bene perché non aveva giocato e aveva manifestato tutto quello che era il suo malumore.
0: Beh, non è che ha giocato molto neanche in questo mondiale, però Okafor.
7: No. Ma infatti questo è un caso lampante, il fatto che.
0: E di solito chi non gioca non è mai molto contento.
7: Assolutamente, non era contento, ma è stata una nazionale dove non c'erano gruppi, dove tutti hanno remato nella stessa direzione, dove tutti hanno anche accolto bene le parole di Granit Xhaka dopo l'amichevole contro l'Australia, che ha detto non stiamo facendo bene nelle ultime settimane, dobbiamo fare qualcosa in più. Ecco, tutta la squadra ha remato nella stessa direzione, perché poi ricordiamoci che è stato un mondiale lunghissimo, perché con l'allargamento delle squadre è stato un periodo molto più lungo di quello che abbiamo conosciuto in passato. Ecco, una Svizzera che è stata bene per tutto il periodo qui in Nord America, non ci sono stati gruppi, e poi questo l'abbiamo visto anche in campo, perché quando stai bene fuori poi lotti insieme l'uno per l'altro anche in campo.
0: Paolo Laurenti, quanto è rassicurante Iachin a livello di carattere, di personalità? Una persona mi sembra estremamente equilibrata, molto in chiaro sulle cose e che quando parla pesa anche le parole, insomma sa quello che dice.
1: Sì, è un personaggio a mio modo di vedere anche furbo, è stato capace di trovare comunque una via di accordo con Granit Xhaka, con i senatori. Io credo che ci sia molta collaborazione con i giocatori, non credo che sia un allenatore che si voglia imporre nonostante abbia le sue idee, perché non dimentichiamo si è inventato Zaccaria terzino destro al posto di Wilmer, e Zaccaria ha risposto benissimo nelle ultime due partite a eliminazione diretta, una buona prestazione con la Colombia, una buona prestazione con l'Argentina, quindi ha delle idee chiare, è coerente, le porta avanti anche nelle convocazioni, ha lasciato a casa appunto magari Atecame, che poteva essere un sostituto quale terzino destro, però è riuscito a trovare una linea d'intesa con i senatori.
0: Forse nella partita con l'Argentina Paolo poteva togliere Embolò, che comunque era piuttosto agitato, era piuttosto nervoso, poteva essere, diciamo così, più caldo.
1: Sì, dopo sui cambi, certo, si può discutere, poteva, c'è chi anche pensa
0: era già ammonito,
1: che avrebbe potuto, sì, che avrebbe potuto anche azzardare anche in 10 uomini delle mosse un po' più coraggiose.
0: Non togliere Ndoye.
1: Sì, certo, assolutamente. Non tutte le scelte
0: o mettere prima Vargas, che qualcuno scrive, si poteva mettere prima Vargas. Enrico, la figura di Yakin, quanto ti ricorda un po' la figura di Otmar Hitzfeld?
6: Uno in nulla.
0: In nulla, ha proprio diametralmente opposti.
6: Hitzfeld era un uomo duro, era un uomo di difficile contatto, non discuteva nulla. Mi ricordo una vertenza che è durata 6 mesi con i vertici SSR per un quarto d'ora di spostamento su richiesta nostra di una seduta di allenamento. Hitzfeld era veramente una sfinge per noi che lo vedevamo dal di fuori, uomo anche poco, come
0: empatico.
6: Posso dire, no, empatico non mi permetto di dire, ma anche poco soddisfacente a livello comunicativo, di interviste. Io non ricordo una sola intervista esaustiva, divertente, motivante con Hitzfeld. Era la risposta educatissima, perché era una persona che si diceva sì, si fa
0: professionale
6: fino all'eccesso, e magari per chi lo ha conosciuto in modo diverso da noi, la persona più simpatica del mondo, però era, ma lo vedevi nella postura, lo vedevi nel come si muoveva nei ritiri, in campo. No, Yakin, lo ha detto molto bene Paolo, se non sbaglio, mi dà l'impressione, come era da giocatore, di essere un grande furbo, ma veramente un grande furbo, uno capacissimo di gestire le situazioni che gli stavano per esplodere in mano, quella con Giaca.
0: Sa adattarsi alle circostanze.
6: Benissimo. E quindi
0: situazioni.
6: In questo senso è un selezionatore. Anche la relazione con Tammy non è sempre stata rose e fiori. È stato molto bravo a calarsi nel ruolo fino a quella simpatica storia che gli hanno cucito addosso con il filmato che così abbiamo inviato alla Fox TV, se non sbaglio, quale risposta molto simpatica, ecco, non tipicamente svizzera, direi. Noi su queste cose comunicative non siamo all'avanguardia. Beh, quella è stata una cosa carina che sicuramente ci ha fatto guadagnare qualche punto.
0: Ecco, in chiusura, Paolo e Gianluca, a livello di comunicazione, d'immagine, come è apparsa la Svizzera in America? Proprio a livello di immagine di squadra simpatica, di squadra che parla, un'immagine sorridente, convincente?
1: Ma direi che agli occhi del mondo ha fatto un'ottima impressione per quanto proposto in campo, e soprattutto, sì, come diceva anche Enrico, per questo video, per questa risposta, visto che è diventato molto virale sui social per il suo look, per il suo modo di porsi. Murat Yakin era stato coinvolto, insomma, nelle discussioni in una trasmissione sportiva ma anche comica della Fox, e la nazionale è stata brava a riproporre un video dove lui dice: no, non sono un cattivo, visto che molti dicevano che ricordava un personaggio, un attore magari di un film di mafia degli anni 70, ecco. E quindi direi che ne è uscita bene da questo mondiale, grazie anche comunque alla freschezza di un personaggio come Manzambi, che è già diventato un po' l'idolo
0: sì,
1: di tantissimi giovani svizzeri.
0: È vero, Gianluca, confermi, è Manzambi in 30 secondi l'immagine del futuro del calcio svizzero, il suo sorriso, il suo estro, la sua fantasia, il suo talento, la sua forza anche.
7: Beh, assolutamente sì, ha fatto una stagione strepitosa al Friburgo, e mi dispiace davvero sinceramente per chi non l'ha visto in questa stagione. Ricordo in particolare la rete che ha fatto in semifinale di Europa League, portando proprio il Friburgo in finale. E lui, il nuovo che avanza, il suo sorriso, speriamo davvero. Adesso passerà in Premier League, si dice che è vicinissimo alla firma con l'Aston Villa, è il giocatore del futuro, ha fatto una stagione strepitosa, e ripeto, mi spiace davvero per chi non ha potuto goderselo nell'ultimo anno col Friburgo, che ha fatto cose pazzesche. Ma mi piace non averlo.
0: L'abbiamo conosciuto al mondiale, seppur in poche partite, ma l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo apprezzato e molto. Grazie Enrico Carpani, grazie. Ci ritroveremo ancora per questo mondiale. Grazie ai nostri due inviati, Paolo Laurenti e Gianluca Pusterla, per essere stati con noi stamattina. Buongiorno. Si chiude qui la Tribù del Calcio. Ci ritroviamo domani mattina, sempre alle 9. Fra poco Maria Pia Belloni condurrà e realizzerà Mille Voci. Buona giornata.
8: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
9: Rete 1.
10: In studio Federico Talarico. Dall'estero sono attivi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi, con l'obiettivo di paralizzare le forze finanziarie di Mosca. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. Anche la Russia continua a colpire, le forze armate hanno annunciato di aver condotto nella notte una serie di attacchi con armi aeree di precisione e droni contro infrastrutture portuali ucraine, colpendo obiettivi nella città di Chernomorsk, nella regione di Odessa. In Iran sono state segnalate dai media ufficiali esplosioni in diverse località dell'Hormozgan, nel sud del paese, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi. Non si sono registrate vittime civili né danni a infrastrutture residenziali o commerciali, riportano le autorità. Il comando centrale di Washington ha comunicato di aver colpito nella settimana passata circa 140 obiettivi militari iraniani. Nel frattempo le guardie rivoluzionarie islamiche hanno rivendicato stamattina attacchi nelle basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. E il caldo torrido continua a colpire l'Europa. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di risorse per spegnere le fiamme. Ad Armanforte ai circa 400 pompieri, vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. Dall'interno sono segnalati 2 decessi avvenuti nel canton Svitto questa domenica. Un 79enne ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente stradale fra Rotenturm e Sattel. La passeggera coetanea è rimasta ferita seriamente, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. E a Kusnacht una persona è morta in un postribolo. Le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni sulle circostanze né sull'identità della vittima. La notizia era stata riportata per prima dal Blick Online. Il direttore di Meteo Svizzera mette in guardia contro le conseguenze delle misure di risparmio della Confederazione. La minaccia a investimenti come il rinnovo dei radar meteorologici potrebbe, secondo lui, comportare un calo della precisione delle previsioni. E in chiusura, è morto a Sydney all'età di 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill. Lo ha annunciato la famiglia attraverso un comunicato. Lo scorso aprile aveva dichiarato di essere guarito da un tumore del sangue al terzo stadio. Neill ha raggiunto la fama interpretando il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato, possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, possibile qualche rovescio temporale, soprattutto nel pomeriggio e in montagna.

temporali tanto attesi in questo periodo, un po' per tutti, temporali invece temuti a volte quando si viaggia, si cammina, si esplorano zone sconosciute o quando si cammina in montagna. Qualche anticipazione sui temi che ci occuperanno dalle 10 alle 12. Questa mattina sono le 10.04, siamo sulla Rete 1 e io vi auguro naturalmente un buon mattino, un buon lunedì che spero possa essere anche di condivisione di spunti, perché erano interessanti. Saremo in compagnia sino alle 12, come detto avremo sostanzialmente due grossi temi. Il primo parla di piedi gonfi e animo esploratore, traboccante di emozioni. Il secondo dalle 11 ci parlerà di creatività musicale e di un'isola verdeggiante. In chiusura poi avremo in realtà anche un terzo tema che ci parla di una libreria pirata. Ta-da! Nel Canton Ticino per una settimana dei ragazzi prenderanno possesso di una libreria e ne faranno quello che vorranno. Benvenuti quindi da Maria Piabelloni alla regia tecnica Mauro Benzoni, al centralino Tania Ciriaco. Questo è Mille Voci del 13 luglio e lui, per iniziare, è Mario Biondi.

0: E per chi ci segue attraverso la televisione, un'immagine in questo studio è apparsa grazie ai nostri collaboratori che in tecnologia ci capiscono molto più di me, e quindi è un'immagine che permette così di avvicinarci poco poco al tema che tratteremo insieme in questa prima ora. Il cammino, ma non solo, il cammino inteso come procedere, come avanzare, come cambiare, come scoprire. Cosa è infatti il cammino se non il tendere verso un ignoto, il cercare una via nuova interiore ma anche esteriore, perché il cammino può cambiare anche il fisico. Il cammino come scommessa, come scoperta, come esplorazione del vivere diversamente, del vivere di emozioni e di scoperte e anche di molti imprevisti. Allora, con noi questa mattina due camminatori, esploratori, possiamo già definirli, che ci racconteranno di come il loro primo grande trekking ha inizialmente disorientato, poi riorientato e poi di nuovo disorientato le loro vite. Allora, io accolgo e saluto Giuditta Toma, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: E Yannick Nagel, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in cammino idealmente, questa fotografia ci accompagnerà, non è importante la geografia per quello che andremo a raccontare, ma è importante lo spirito. Allora, i nostri ospiti non sono venuti a mani vuote, appunto sempre per chi ci segue vedrà sul tavolo alcuni oggetti che fanno parte ormai di questi cammini che voi intraprendete. Allora, sono oggetti che raccontano una storia, una grande storia che poi a sua volta ne ha contenute molte altre. Allora, come per tutte le belle storie, direi di iniziare dal primo cammino, un'avventura che così sulla carta uno la legge, si chiama Pacific Crest Trail, 4200 chilometri, ormai è un termine che avete registrato, ma soprattutto i vostri piedi l'hanno registrato, 4200 chilometri a piedi sulle creste americane, diciamo dal confine del Messico fino al confine con il Canada. E detta così uno dice, insomma, se raccogliamo delle sfide le raccogliamo, ma è un'avventura che intanto richiede parecchio tempo, una certa preparazione, e poi però si presenta come un'avventura totalizzante. Allora, per voi questa avventura è partita quasi, non dico come un gioco perché appunto richiede una bella preparazione, però è partita così come un challenge, dicendo
1: come un sogno anche.
0: Come un sogno.
1: Sì,
0: un gran bel sogno.
1: Un grande sogno, sì. Sì, è un sogno che io e anche Yannick abbiamo avuto nel cassetto per 10 anni, quindi 10 anni di 10 anni passati a sognare, a prepararsi mentalmente e poi anche fisicamente, perché non è stato il nostro primissimo trekking, è stato il primissimo trekking selvaggio, diciamo, e lungo più di un mese. Prima di questo trekking ci siamo preparati facendone altri più piccoli e più vicini a casa, quindi sempre in Europa, e 2 anni siamo riusciti poi a partire per questa grande avventura, e abbiamo passato 4 mesi e mezzo a camminare negli Stati Uniti.
0: Richiede una preparazione, siete persone diciamo con la testa, con un equilibrio, avete una formazione scientifica entrambi, ingegnere dei materiali, ingegnere in biochimica, quindi avete anche una mente predisposta a questo tipo di avventura, perché avete comunque una griglia mentale che vi dice non possiamo partire per questo grande sogno, pur sogno, senza una preparazione tecnica comunque imponente.
2: Certo, noi abbiamo approcciato molto in modo scientifico, organizzato, facendo una tabella di marcia e provando il materiale anche nelle esperienze precedenti, però non è necessario, c'è chi parte senza troppi problemi e impara andando.
0: Beh, questo è un messaggio importante. A me piace l'idea che comunque ci si prepari un po', perché ci si può anche preparare, tanto le sorprese e diciamo l'inatteso è proprio sempre ad ogni passo. Quindi ritorniamo a questa partenza, detto che vi siete comunque allenati e preparati con dei trekking più brevi, magari meno complessi, e poi il grande volo che vi ha portati al punto di partenza. Questo trail si può fare ovviamente nei due sensi, nelle due parti, ma voi avete scelto di partire appunto dal confine col Messico.
2: Sì, esatto, si può partire dal confine col Messico proprio a qualche chilometro da San Diego, andando verso nord, avendo questo obiettivo del Canada, che è la variante che scelgono più persone, e alternativamente si può partire anche dal Canada e scendere verso il Messico, che solo poche persone fanno. Sì, però bisogna seguire delle certe regole, c'è solo una quantità definita di permessi per fare questo cammino, perché si passa da 7 parchi nazionali americani della costa ovest e c'è una lotteria per poter permettersi di fare questo trekking da sud a nord o da nord a sud.
0: Lo abbiamo detto, come tutti i grandi viaggi che possono essere fatti a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, insomma ognuno sceglie poi il mezzo che preferisce, però una grande avventura, una bella preparazione e un tempo lungo, quindi un'avventura che sicuramente ha cambiato un po' la vita, anche strada facendo, perché insomma il camminare porta al meditare, porta certo a dire day by day, cioè dobbiamo arrivare vivi a questa sera. Quindi come è iniziato? Con grande entusiasmo, immagino, ma anche con la coscienza che appunto andavate incontro a qualcosa di complesso.
1: Sì, allora all'inizio abbiamo iniziato a camminare in una zona molto arida, molto calda, e io personalmente ho fatto molta fatica.

0: arrivata e piano piano camminando, come hai detto te, è un'attività molto meditativa, quindi la testa, il cervello lavora. Inizialmente, per esempio, io quando comincio a camminare ho tantissimi pensieri, penso tutto il tempo, penso al passato, a ricordi molto vecchi, e poi tutto ad un tratto, dopo magari un mese che siamo in giro a camminare, la mia testa si ferma e non penso più a niente. E penso è un momento bellissimo, perché è come una libertà mentale. Proprio
1: si sgrana,
0: una bella sensazione.
1: Si sgranano momenti, passaggi della propria vita, no? È bella, sì, questa immagine, sì, sì, che sì. Tu
0: si rivive, io rivivo la mia vita fino a quando poi non penso più a niente.
1: La lasci andare, sì. E quindi ti predisponi proprio per il nuovo che arriva. Poi Yannick, che l'ho capito già dallo sguardo, fa: lei pensava, io intanto devo pensare come arrivare a sera. Abbiamo detto inizialmente zone aride, poi avremo queste montagne stupende ma anche complesse, meteo e imprevisti che si sono poi aggiunti. Yannick, come è partito nella sua testa invece?
2: Ma prima di tutto siamo partiti senza la sicurezza di arrivare in fondo a questo viaggio. Siamo partiti con sempre dei piccoli obiettivi: sopravviviamo una settimana, tanti si fanno male la prima settimana o la seconda settimana. Eravamo molto incerti che saremmo arrivati in fondo a questo viaggio, però siamo partiti giorno per giorno, e come dice Giuditta, dopo 2, 3, 4 settimane si entra in questa nuova vita. Si dimentica un po' i problemi, i pensieri della vita normale, e le uniche cose che si pensano sono le difficoltà che si ha davanti: dove prendo l'acqua, dove metto la tenda, o magari le condizioni climatiche sono così estreme, ad esempio avere 40 gradi di giorno, da dover camminare di notte, evitare le temperature calde, e tutti i propri pensieri girano intorno a questo. E ho abbastanza da mangiare, dove compro altro da mangiare, eccetera.
1: Adesso entriamo un po' in questo cammino,
2: sfasiamo dalla vita normale.
1: Esatto, che significa appunto sopravvivenza, significa anche un po' calarsi in questa natura e diventare un pochino animali, cioè diventare un pochino appunto quell'essere vivente che attraverso e in contrasto a volte, perché appunto le difficoltà ci sono state, cerca il suo spazio in questa natura primaria, che sia radura, che sia arida e che sia montagna, che sia fiume. Quindi entriamo, abbiamo lasciato la parte arida, il gran caldo, quindi dove metto l'acqua, perché devo camminare e non ho nessuno che mi porta nulla. Come trasportiamo viveri e acqua e tutta una serie di materiali fondamentali, perché ripetiamo, è wild, quindi autosufficienti con la tenda. Ho apprezzato molto anche il senso di partenza, dicendo: noi partiamo, poi vediamo. Si chiama umiltà e si chiama rispetto della natura, quindi chapeau. Mm-hmm. Come avete trasportato? Sacchi, naturalmente, ma sacchi belli pesanti.
2: Anche qui io penso che cambia da persona a persona. Sacco pesante, noi avevamo un sacco abbastanza pesante perché non eravamo dei camminatori veloci, e quindi, diversamente che in Europa e in Svizzera, ci sono delle tratte dove non si raggiunge facilmente la civilizzazione, e quindi bisogna avere i viveri per sopravvivere la tratta, questi 100 o 200 chilometri a volte, e dove si deve vivere in sussistenza. E a dipendenza del passo, del fisico che si ha, si porta più peso o meno peso. Se uno è molto veloce può permettersi di portare meno peso perché cammina più veloce, però tutto quello che si ha per sopravvivere è nello zaino e sulle proprie spalle, quindi bisogna fare delle scelte molto pensate.
1: Tecniche.
2: Di cosa è che metto in questo zaino qua, e sono delle scelte che cambiano durante le settimane. All'inizio si pensa di avere tempo per leggere un libro,
1: sì,
2: un podcast, ma con le settimane che passa sempre di più realizzi che è camminare, mangiare, bere. E il corpo, il momento che ti sdrai e ti rilassi, si spegne e dice: no, non c'è più energia per altri momenti di svago, il cellulare o il libro o il podcast,
1: comprensibilmente,
2: e quindi si lasciano a casa delle cose perché non

0: sono più necessari.
1: O magari si lasciano sul cammino,
2: esatto, e si lasciano sul cammino.
0: Esatto.
2: Spesso nei paesi lungo il cammino ci sono queste cosiddette hiker box, che sono queste scatole lasciate lì apposta per i camminatori, dove le persone che camminano possono lasciare degli oggetti e possono anche prendere cose che magari tornano utili. Magari qualcuno ha troppo cibo, realizza: ah, ho 5 giorni di cibo, non voglio portarmeli dietro perché devo camminare solo per altri 3 giorni, quindi può lasciare lì 2 giorni di cibo. Magari una persona arriva e al posto di doversi comprare 2 pacchi di noodles, li prende dalla scatola.
1: E qua capiamo che questa avventura non è un'avventura individuale, non è un viaggio fatto per sé, ma è un viaggio che si apre a ventaglio, pian piano, verso l'altro, oltre che verso la natura e verso un nuovo linguaggio, perché questa natura bisogna decodificarla, questa natura bisogna capirla, soprattutto quando è ostile, a 40 gradi, camminare con qualche serpentello che gira, insomma, uno si deve proprio concentrare su quello. Però capiamo che è un andare e un incontrare.
2: Sì, si incontrano, come hai detto prima, animali e anche tante tante persone, e questi incontri sono, secondo me, le cose che più caratterizzano e più rendono speciali queste avventure, questi cammini. Per quanto riguarda animali, tante persone mi chiedono: ma non avevate paura di incontrare serpenti, di incontrare orsi, puma? Io avevo una paura grandissima prima di partire, e poi una volta sul sentiero mi sono resa conto che anche noi eravamo parte di questa natura e la condividevamo con gli animali che c'erano lì. Quindi il puma non aveva interesse di mangiarci, vivevamo assieme nello stesso posto, e la paura è completamente passata. E per quanto riguarda le persone che si incontrano, si fanno delle amicizie spettacolari, molto molto forti. Spesso si incontrano persone che, e poi c'è l'incertezza, non si sa mai, rivedrò questa persona, magari sì, magari no, magari fra 2 mesi. E poi si incontrano delle persone con cui semplicemente si forma questo legame e si passano assieme 24 ore al giorno per mesi.
1: Ed è importante quello che diceva anche Yannick: poi però incontri le persone e ognuno ha il suo ritmo, quindi anche in questo la flessibilità, il plasmarsi proprio nel quotidiano che è diverso ogni giorno, quindi anche negli incontri, pur belli, ci arriveremo, ci sono delle musiche dedicate a questi incontri, sappiamo che anche lì è tutto un cercare l'armonia, un cercare l'accordo, e fa parte della difficoltà del viaggio, tanto quanto cercare l'armonia con la natura e cercare appunto di porre rimedio alle bolle sui piedi, alle scottature e poi agli incendi, anche perché avete anche avuto un po' di sfortunella in certi passaggi con grandi incendi, tanto fumo, aria irrespirabile, quindi cambio di rotta.
0: Sì, come dici, è un continuo adattarsi. Prima di tutto penso che sì, bisogna molto ascoltare il proprio corpo, curarsi. Io sono una persona che non faccio molto attenzione al mio corpo, ma su un trekking del genere si è obbligati, perché le fiacche diventano infezioni che portano poi a malattia che ti termina il tuo viaggio in questo momento. E quindi si impara a curarsi, mettersi la crema da sole, disinfettare le fiacche, curare le fiacche e molto altro. Anche l'igiene diventa un tema molto più importante che nella vita quotidiana, perché può portare a delle infezioni e a delle cose che ti bloccano il tuo viaggio, quindi ci si fa molto più attenzione. E poi sì, ci si adatta alla natura chiaramente, ma anche alle persone. Si incontrano molte persone e, come detto, c'è chi va più veloce, c'è chi va più lento, ci sono delle persone con cui si lega subito e comunque delle persone che non si lega del tutto, e poi magari ne parleremo ancora dopo, le persone che si lega ma vanno più veloci di te e ci si adatta, loro si adattano a te, si trova un modo di passare del tempo assieme, comunque ognuno sta facendo il suo viaggio, ma a un certo punto decide di legare con te e di continuare il viaggio con te.
1: E che può essere spronante, ma anche complicato, no? Ci arriviamo ai ritmi. Allora, qualche oggetto vogliamo elencarli. Allora, ci sono i vostri due, diciamo, simboli, perché in questo viaggio ognuno poi acquisisce una sua personalità che è altra rispetto alla vita che c'è stata fino a lì.
2: Sì. Giuditta. Allora, su questi cammini è una tradizione americana questa di cui parliamo. I camminatori spesso acquisiscono un nome del sentiero, si chiama trail name, e ti viene dato da altri camminatori, può riguardare qualcosa di divertente che hai fatto o il modo che hai di vestirsi o di comportarti. Io per esempio ho sempre attaccato allo zaino questo piccolo animaletto di peluche come portafortuna, e mi dà sempre anche forza nei momenti di paura o di sconforto. Spesso lo tocco e dico: ok, ce la facciamo, siamo in due, anche se eravamo assieme. E questo è un piccolo Stitch del film della Disney Lilo e Stitch, e per questo mi è stato dato il nome Lilo, perché sono sempre attaccata a questo piccolo Stitch.
1: E invece Yannick?
0: Per me era la passione per il cibo, per la cucinare, cosa che continuavo a parlarne con gli altri camminatori, e quindi sono stato chiamato chef. E qui con me ho gli utensili della cucina da campo che portavamo con noi, che è molto semplice, però regala molta gioia e che regala una routine giornaliera molto importante, che è quella di... Vediamo qua anche in studio la foto, la routine di sedersi assieme intorno alle proprie tende, davanti alla tenda a fare la cena,
1: a condividere,
0: a bere un tè assieme, ed è molto di più che giusto cucinare e alimentarsi per noi.
1: Però è importante avere qualcuno nel gruppo che si occupa con grande piacere e anche competenza, quindi chef, avrai reso qualche giornata, qualche serata speciale per i tuoi compagni di viaggio.
2: Sicuro ha portato tanti sorrisi.
1: Anche se avete perso parecchi chili in questo viaggio, 4 mesi e quanti giorni?
2: 4 mesi, abbiamo camminato 140 giorni, quindi 4 mesi e...
0: Quattro mesi e mezzo.
1: No, è importante in questi casi. Allora, questa è una grande avventura, magari è un'avventura che non è per tutti, no? Oggi però parliamo di trekking anche pensando a chi magari vuole lanciarsi anche solo per una settimana, qualche giorno. Abbiamo detto prima dell'importanza degli incontri che magari restano per tutta la vita, che significano appunto un'evoluzione anche interiore e personale per chi intraprende queste avventure. E allora me l'avete consigliato voi, me l'avete suggerito voi, abbiamo un brano che poi spiegheremo proprio riguardo agli incontri, e questo brano si intitola Rain.

0: tanti chilometri, 4200 chilometri sotto i piedi, per vivere, scoprire, gustare e anche un po' penare le creste americane. Stiamo parlando di questo Trail Pacific Crest come punto di partenza di una vita che è stata anche cambiata da questa avventura. Lo stiamo facendo con Giuditta e Yannick, per capire come appunto la scelta preparata, meditata, vissuta di questo trail ha poi portato a un'evoluzione ad altri trail e ad altre esperienze che andrete a fare proprio quest'estate. Allora, il brano voi lo dedicate a qualcuno di speciale che in questa avventura, abbiamo capito, fate di incontri, di legami, legami con la natura, ma legami anche con le persone.
1: Sì, questo brano è cantato da Johnny Callahan, che è proprio una persona che abbiamo conosciuto sul trail, è un cantante di musica folk.
2: Sì, ci troviamo nel nord della California, una regione meno turistica, non è così conosciuta come l'area di San Francisco, Los Angeles, ci vanno poche persone, è un po' come la Valle Maggia nel Ticino, la Valle Ventina, e per via di questi fuochi che abbiamo menzionato prima abbiamo dovuto trovare una rotta alternativa passando dalle strade sterrate ma anche delle strade principali per girare intorno a un incendio, e una sera ci troviamo lungo il fiume, cerchiamo un posto per dormire e andiamo verso il fiume, ci sono delle case della proprietà privata che in America si ha un certo rispetto perché le persone sono armate, e entriamo in questa proprietà privata perché è l'unico modo per raggiungere l'acqua e le persone ci sorprendono, noi siamo un po' impauriti, ma alla fine veniamo invitati a fare il barbecue con loro e tra di loro passiamo una bellissima serata magica, e c'è proprio questo Johnny Callahan, un artista locale, e ci suona questa canzone che probabilmente ci accompagna per il resto della nostra vita e continuiamo ad ascoltare.
0: Gli occhi lucidi dei nostri ospiti questa mattina, 10:36 sulla Rete 1, per parlare di esplorazioni, esplorazioni dell'animo, esplorazioni del fisico. Dicevi bene, Yannick, all'inizio eravate impauriti, eravate alla ricerca d'acqua e eravate in una proprietà privata, aiuto, ma questo vostro viaggio di 4 mesi e mezzo è stato proprio paura, antipaura, paura, sorpresa, timore, regalo, pericolo, dono, o sbaglio?
1: Sì, è stata di sicuro una montagna russa infinita di emozioni e di grandi, grandissime sorprese. E poi, guardando indietro, i momenti difficili, i momenti brutti sono quelli che si ricordano meno. I momenti più belli e più speciali sono quelli che rimangono nel cuore. Come questa serata che abbiamo passato attorno al falò con Johnny Callahan.
0: E un po' d'acqua ristoratrice, sì. Partendo dalla paura di essere cacciati o peggio magari, insomma, minacciati con un'arma. E la natura, questa natura regina, madre e matrigna anche, perché insomma difficile da avvicinare a volte queste creste, queste montagne. Portateci qualche immagine attraverso le vostre parole.
2: Ma una natura completamente diversa che qua, è bella in un modo diverso, è molto più selvaggia, si guarda, cambia tantissimo da regione a regione e si guarda l'orizzonte e non si vedono tracce della civilizzazione tante volte, e soprattutto nella High Sierra, quindi la Sierra Nevada alta, quando si fa settimane sopra i 3000 metri, si è proprio esposti agli elementi molto, e è molto un terreno molto alpino, si è molto in altitudine, si sente altitudine, ma soprattutto si è consapevoli di non poter svelto girare a destra e raggiungere dove abitano gli esseri umani, si è in questo ritmo con la natura e si ha paura, sì. Ma c'è proprio questo sentiero, il Pacific Crest Trail, che è la linea guida per tutto questo viaggio, dove ci si sente a casa e lì la paura scompare, perché si è su questo sentiero qua che ci indica la via in avanti, ci indica che ogni giorno ci stiamo avanzando verso il nostro obiettivo. è quando lasciamo questo sentiero, ad esempio quando ci sono gli incendi, che c'è un po' più paura perché si va verso lo sconosciuto. Ma anche questi momenti che penso che caratterizzano di più l'avventura, quando si lascia il sentiero e si va per un sentiero non conosciuto, nuovo, che bisogna scoprire.
0: E così è la vita, a volte bisogna lasciare la via maestra, che sappiamo può essere anche un grande stimolo, soprattutto all'età che avete voi, per andare a cercare qualcosa di nuovo, e voi siete proprio caratterizzati da questo, da questa voglia di andare a cercare qualcosa di nuovo, persone, avventure, nature, e quindi sappiamo in questi 4 mesi e mezzo, per forza o per scelta o perché vi siete anche un po' persi, avete perso un pochettino la linea tracciata dalle mappe. Però c'è un'altra cosa molto bella di questo Pacific Trail, ci sono gli angeli del Pacific Trail.
1: Sì, allora praticamente adesso mi è venuto in mente, andando a fare questo Pacific Crest Trail abbiamo lasciato la nostra comfort zone, lasciando le nostre case, e poi sul sentiero abbiamo lasciato la comfort zone uscendo dal sentiero, quindi però è lì che avviene la magia. E esatto, come hai detto te, ci sono questi angeli del sentiero, sono le persone che vivono in prossimità del sentiero, quindi nei villaggi, nei paesi che sono da parte al sentiero, e sono legate al sentiero in qualche modo, magari l'hanno percorso nel passato o hanno un figlio o un parente che l'ha percorso, si sono innamorati anche loro di questo sentiero e di questa comunità di camminatori. E sono persone bellissime, loro si mettono a disposizione, guidano ore per raggiungere il sentiero, per portare aiuto ai camminatori sotto forma di cibo, acqua, sorrisi, sono veramente persone bellissime.
0: Perché un momento di defiance ci sarà stato, 4 mesi e mezzo, la calura, magari un giorno di febbre, la stanchezza, le fiacche, i muscoli che non reagiscono più come dovrebbero, i crampi, il maltempo, gli incendi, insomma ci sarà stato qualche momento. L'avete detto fin dall'inizio, noi siamo partiti immaginando di fare alcune tappe, poi lo avete concluso, questa è una grande soddisfazione, partendo da un atto di umiltà e di volontà di approcciarsi con delicatezza. Ma qualche momento di stanca ci sarà stato?
2: Sì, certo. Penso che i momenti di difficoltà erano molto più mentali che fisici. Ci, certo. Sì, ci sono le fiacche, male ai muscoli, ma il corpo si abitua. Non so come fa, ma si riesce a continuare dei mesi, e penso che avremmo potuto continuare altri mesi ancora. Ma mentalmente si ha degli alti e bassi. Noi penso che il nostro basso, più basso che abbiamo avuto, è stato nel deserto, cioè nella parte sud della California, dopo settimane che camminavamo di notte, non avevamo più un ritmo con la natura, perché si cammina al buio e quindi sì, il corpo fa fatica a abituarsi, e ci siamo trovati quasi alla fine di questo percorso arido che dicevamo non ce la facciamo più, come facciamo ad andare avanti? Non so, una persona, in realtà uno di questi angeli del sentiero, ci ha dato la forza raccontandoci da Sierra Nevada, raccontando queste storie magiche di orsi, esperienze in questa Sierra Nevada che stava davanti a noi, e questo ci ha dato la forza. Andiamo altri 2 giorni, e poi entrati nelle montagne è un mondo diverso, è tutto...
0: Si è trasformato.
2: Si sono trasformati in gioia e siamo partiti per questo nuovo segmento, questa nuova vita, perché la natura è cambiata d'improvviso.
0: E poi la solidarietà tra di voi, insomma, Judith e Yannick sono una coppia nella vita e anche durante questo cammino, un cammino che appunto pone anche delle domande sulle proprie relazioni, no? Tu fin dall'inizio dicevi: io pensavo alla mia vita quando sono partita e poi ho staccato, perché poi bisognava cominciare a pensare al quotidiano, sopravvivere ogni giorno, ma poi vi siete riempiti di tante emozioni, di tanta bellezza, malgrado le fatiche che immagino alla fine siate state quasi tristi, svuotate. Giunti alla fine, come dicevi tu, si poteva continuare,
2: ma c'erano 2 cose che ci fermavano: il sapere di essere arrivati, di aver raggiunto l'obiettivo, e la natura che diceva arriva l'inverno, e come tutti gli animali sul sentiero anche noi sentivamo l'arrivo dell'inverno. La sera si andava a dormire più presto, si sentiva il freddo e il nostro corpo sta iniziando a spingerci a dire: dobbiamo finire, dobbiamo arrivare in fondo, perché la natura non ci vuole più qua, non siamo più preparati a continuare questo cammino.
0: Più permeati di natura di così non potevate essere. È bellissima questa frase, lo abbiamo detto, no? Un po' come gli animali, perché si diventa un pochino più selvatici, più attenti alla natura, la si tocca, la si ascolta, la si prende con gli odori, la si percepisce, la si cerca e quindi si trova un linguaggio. Dici benissimo, come gli animali sentivamo che la stagione cominciava a invitarci ad uscire. Bella questa immagine, uscire da quella grande avventura. Noi ci usciamo con un altro brano che ci riallaccia al senso della famiglia che si è creata su questo cammino. Quindi Mauro, possiamo mandare questo prossimo brano, poi ci racconterete.

0: Siamo sempre sulla Rete 1, 10.47, e stiamo parlando di trekking, dalle grandi avventure alle avventure alla portata di mano di tutti. Ci congediamo anche in musica dalla vostra avventura durata 4 mesi e mezzo e 4.200 chilometri nelle suole delle scarpe che avete cambiato a più riprese. Una natura lussureggiante, tante incognite, ma appunto il bagaglio emotivo e personale che vi siete fatti è incredibile. Quindi questo brano lo avete scelto perché?
1: Questo brano è molto conosciuto, o questo cantante è molto conosciuto tra i camminatori, anche perché ha partecipato a colonne sonore di film che riguardano proprio questi cammini lunghi, e io lo ascoltavo molto spesso camminando. Mi dava proprio il ritmo, mi faceva sentire parte della natura. Non so, queste sensazioni molto
0: immersive. Sì, immersive. Sì. Quindi lasciamo il Pacific Crest Trail che Giuditta e Yannick hanno percorso nel 2024 e veniamo a quello che è stato il dopo, perché comunque questo viaggio ha cambiato il vostro approccio. Voi avevate i vostri impieghi, naturalmente vi siete congedati per vivere questa avventura, ma poi dopo vi siete detti caspita. Cosa vi siete detti? Caspita, e poi?
2: Siamo tornati qui, per me è stato un rientro al lavoro immediato e come se nulla fosse cambiato, si è ripartiti in questo ritmo giornaliero, però è cambiato che ci siamo proprio posti delle domande, ci siamo detti cosa facciamo adesso nella nostra vita, dobbiamo trovare degli obiettivi, perché sul cammino era molto semplice la vita, ogni giorno ci avvicinavamo al nostro obiettivo e questo ci dà forza per andare avanti, e nella vita normale non è stato così facile, non è sempre facile avere un obiettivo a cui ci si avvicina e ogni giorno ci si richiede ma dov'è che sto andando, cos'è che... E quindi non è molto facile trovare questo obiettivo e abbiamo dovuto un po' interrogarci di cosa vogliamo fare, e penso che sia una fase della nostra vita dove continuiamo a interrogarci su questo e magari non smetteremo mai di farlo.
0: E per fortuna che lo fate, e per fortuna, perché questo appunto è uno stimolo per andare a cercare quello che più si adatta a voi, quello che più corrisponde. Quindi ci sono stati anche dei cambiamenti di lavoro.
1: Sì, per esempio per me è stato difficile tornare perché io non avevo più il mio lavoro, quindi ho faticato non solo a trovarne un altro ma anche a capire che cosa voglio fare veramente. Voglio restare nell'ambito in cui ero già, voglio cambiare, voglio provare cose completamente nuove, quindi è stata un po' una fase in cui mi sono sentita molto persa e adesso la sto ancora navigando. È una fase molto esplorativa, sto cercando sempre stimoli nuovi, cose nuove a cui appassionarmi.
0: Queste sono le parole dell'ingegnera biochimica, quindi
1: sì.
0: La mente scientifica che comunque per scelta di formazione va a cercare sempre qualcosa di nuovo, da una cellula a un elemento di vita diverso da scoprire. Yannick, ingegnere dei materiali, insomma, anche per te la ricerca fa parte della tua vita, quindi adesso è proprio il momento di implementarla. Abbiamo detto grande avventura, ma poi ne avete fatti altri di trekking, in Svizzera, in Ticino, in Scozia. Prendiamo un po' di questi, da dove partiamo. Scozia, anche lì era un'avventura wild totale.
1: Sì, allora da quando siamo tornati da questa avventura molto wild siamo alla continua ricerca di queste sensazioni che abbiamo provato in America e devo dire non sono state facilissime da trovare, soprattutto perché prima di andare a fare un altro cammino qua in Europa o anche in Svizzera, un cammino più corto, ci siamo sempre detti però è corto, non riusciremo mai a vivere le stesse sensazioni che abbiamo vissuto in 4 mesi. Eppure devo dire che l'anno scorso abbiamo disegnato il nostro cammino di 5-6 giorni in Ticino, quindi a casa nostra, e ci siamo lasciati andare, siamo andati a camminare assieme al nostro amico che abbiamo conosciuto sul Pacific Crest Trail, anche lui si è aggiunto a noi, e devo dire che una serata specifica mi rimane in mente. Io in quella serata, che era esattamente quella della foto che facevamo vedere prima, eravamo seduti da parte alle nostre tende a cucinare, a ridere, e mi sono sentita ritrasportata là. Quindi ho rivissuto queste emozioni e ho capito che si possono ritrovare, e si possono ritrovare anche dietro casa.
0: E come? E avete anche scelto a breve di impegnarvi per un lavoro in capanna.
2: Sì, esatto, 2025 per noi avevamo deciso che volevamo stare in Svizzera, volevamo stare in Ticino, anche perché abitiamo da tanti anni a Zurigo e volevamo passare del tempo nelle nostre montagne davanti a casa dove siamo cresciuti. E abbiamo deciso anche di fare un'esperienza come capannari, e abbiamo cercato una capanna che permetteva dei volontari di gestire la capanna. Abbiamo poi siamo stati scelti per la capanna Poncione di Braga in Alta Valle Maggia, e abbiamo vissuto una bellissima settimana nelle montagne ticinesi, anche in mezzo al nulla, si potrebbe dire, anche se a qualche ora di cammino c'è la civilizzazione, però è stata un'esperienza bellissima che rifaremo anche quest'anno.
0: Quindi quest'anno, se metti che qualcuno all'ascolto dice: ma io voglio incontrare questi due, da quando a quando il Ponte di Braga, le belle feu, comunque. Come...
2: Sì, si raggiunge a piedi o dal piano di Peccia o da Robiei sopra San Carlo in Val Bavona, sono 3-4 ore di cammino, oppure dalla via Alta Valle Maggia, via Fusio. E noi saremo lì l'ultima settimana di settembre, se non erro, 27 settembre a 4 ottobre, e ci troverete lì, si può riservare online.
0: E quindi chiuderete la capanna, perché il 4 si
1: chiude. Facciamo la settimana di chiusura.
0: Sì. Fate la settimana di chiusura. Bene, quindi grande emozione, grande scoperte anche a casa, ma d'altronde lo sappiamo, chi va in montagna lo sa, anche avventurarsi per un giro di un solo giorno può essere fonte di grandissime emozioni, perché se vuoi osservare la natura, insomma, hai raccolto tutto quello che può essere il beneficio. Abbiamo pochissimi minuti ancora, un accenno a questo wild trekking Scozia, non balise, cioè non segnato, e anche lì dovevate essere autosufficienti.
1: Sì, si chiama Cape Wrath Trail, l'abbiamo scoperto tramite un film poco conosciuto ancora, che si chiama The North, e è un trekking molto selvaggio anche questo, attraversa le Highlands in Scozia, parte da Fort William, che è una meta molto turistica, e arriva in cima alle Highlands a questo Cape Wrath, dove c'è un faro, c'è semplicemente un faro con dei guardiani del faro, e si attraversano vallate molto verdi, molto, molto remote. Si passa comunque anche da diversi paesi, quindi non sono due settimane in
0: completamente. Beh, insomma, prima durante il brano abbiamo condiviso per voi, sono riemerse tantissime emozioni, forse vale la pena, io ripeto, i nostri programmi sono fatti per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, se siete curiosi, se vi ha stuzzicato il racconto di queste avventure, insomma, sapete dove trovarli in capanna, ma se no avete anche un paio di account su Instagram e un paio...
1: Sì, allora abbiamo un sito web che si chiama Tales of a Trail, quindi racconti di un sentiero, si scrive Tales of a Trail, dove anche cerchiamo di raccontare tutte le nostre avventure e cerchiamo anche di spiegare alle persone come approcciare questi sentieri, questi cammini.
0: Con questo spirito che abbiamo colto in quest'ora insieme, che è quello proprio di grande rispetto, grande umiltà, ma grande voglia appunto di entrare in contatto con una realtà diversa. Vi ringrazio, vi faccio tanti auguri per un'estate in cammino e per tutto quello che seguirà, per un autunno che sarà fatto sicuramente di grandi novità.
1: Grazie mille.
2: Grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. L'ultimo bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso conta ormai 4.500 morti e più di 16.000 feriti. Lo indicano le autorità, senza però pronunciarsi sul numero di dispersi. Secondo una stima delle Nazioni Unite dovrebbero attestarsi sulle 50.000 persone. Dall'estero sono attivi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Si alza a 2 il numero dei decessi segnalati oggi in Iran. Almeno una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in un attacco statunitense contro una base militare nella città di Nain, nel centro del paese, scusate. Lo ha riferito il vice governatore della provincia. In precedenza i media iraniani avevano riferito della morte di una persona e del ferimento di altre 4 in un raid che ha colpito una stazione di pompaggio dell'acqua per uso agricolo a Mashhad, nel sud-ovest del paese. In diverse località dell'Hormozgan, a sud, sono state segnalate dai media ufficiali esplosioni dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi. Non si sono registrate vittime civili né danni a infrastrutture residenziali o commerciali, riportano le autorità. Il comando centrale di Washington ha comunicato di aver colpito nella settimana passata circa 140 obiettivi militari iraniani. Nel frattempo le guardie rivoluzionarie islamiche hanno rivendicato stamattina attacchi a basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait, lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi per paralizzare le capacità finanziarie russe. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. Anche la Russia continua a colpire. Le forze armate hanno annunciato di aver condotto nella notte una serie di attacchi con armi aeree di precisione e droni contro infrastrutture portuali ucraine, colpendo obiettivi nella città di Chernomsk, nella regione di Odessa. Il costo dell'alloggio si conferma in aumento in Svizzera. In giugno le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati sono salite dello 0,3% rispetto a maggio. Ciò emerge dall'indice elaborato dal portale di annunci immobiliare HomeGate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo. Per il Ticino si osserva un aumento sotto la media, simile a cantoni come Basile Campagna, Berna, Giura, Neuchâtel e San Gallo. Da notare invece il calo osservato a Lugano dell'1,1%. Ciò si spiega, secondo HomeGate, con il picco registrato nel mese precedente. Il direttore di Meteo Svizzera mette in guardia contro le conseguenze delle misure di risparmio della Confederazione. La minaccia a investimenti come il rinnovo dei radar meteorologici potrebbe, secondo lui, comportare un calo della precisione delle previsioni. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato, possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, possibile qualche temporale soprattutto al pomeriggio e in montagna.
2: Per il traffico annunciamo che al San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Amstetten e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Ricordiamo che l'entrata di Göschenen è chiusa. In direzione nord code di circa 1 km e attese di una decina di minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa. Sempre sulla 2 ci sono code in direzione sud tra Rothenburg e Luzern, Krienz e poco oltre tra Buox e la galleria del Selisberg. Attese di circa mezz'ora causa lavori sulla 13 tra Trübach e Bad Ragaz in direzione di Coira e poi ancora l'autostrada A12 è chiusa in entrambe le direzioni causa un incidente tra Düdingen e Niederwangen. La circolazione è deviata sulla 1 attraverso Mora e Yverdon. Ci sono code anche sulla A12 da Bümpliz per chi viaggia verso Friburgo.

0: 11.05 sulla Rete 1, Mille Voci Extra Large prosegue dopo aver approfondito la tematica e le grandi emozioni condivise con i nostri due camminatori. Ci addentriamo in un altro mondo fatto di passioni, certamente di metodo e di grande preparazione. Parliamo di musica, musica come scelta di vita, una scelta certo non facile, ma con la giusta intraprendenza, la costanza, la curiosità, tutto può essere possibile per chi naturalmente ha già una predisposizione, un dono e naturalmente una formazione musicale solida e confermata, come l'ospite che stiamo per incontrare. È un artista esperto sia sul palco che in studio, più di 400 spettacoli dal vivo in 12 paesi diversi, 11 album già al suo attivo. Ci colleghiamo con il chitarrista e creatore del gruppo musicale dei Nova. Buongiorno Cristian Zatta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cristian, vi trovate in questa, diciamo, all'inizio di questa tournée asiatica. Siete sull'isola di Taiwan, a Taipei per la precisione, quindi la capitale di Taiwan. Oggi così vi veniamo a disturbare nel primo giorno di pausa di questo tour pazzesco. Come pazzesca e coinvolgente è la vostra concezione di concerto live? Allora, prima domanda, Cristian, il tifone evitato?
1: Sì, esatto, infatti dici il nostro primo giorno di pausa, ma in realtà è quasi il nostro primo giorno di lavoro, nel senso che purtroppo i primi due concerti a Taipei sono stati cancellati a causa di questo tifone. Siamo dovuti rimanere in albergo due giorni praticamente, e però appunto ieri ci siamo spostati a Taichung, dove abbiamo finalmente suonato per la prima volta, quindi il tour è ufficialmente iniziato e oggi è di per sé di nuovo un giorno di vacanza, anche se non del tutto meritato, diciamo.
0: Certo, anche chi fa concerti si espone come i camminatori alle regole del meteo, che naturalmente nessuno può controllare, ma adesso nello specifico anche per chi non vi conoscesse, per chi non conosce le vostre opere, perché dire musica forse è un po' limitante, vorrei iniziare a spiegare che tipo di spettacolo create. Allora, voi insomma producete una musica che poi pian piano scoprirete, perché è una musica non del tutto definibile, che non sta dentro delle etichette, dentro, non vi piace la questione della griglia, non appartenete a nessun genere precisamente, ma è una musica soprattutto a partire dal suo ideatore, appunto Cristian Zatta, che è in evoluzione, poi capiremo se possiamo così identificarla. Allora, voi però fate degli spettacoli che sono immersivi, totalizzanti, vi scegliete delle location molto speciali. Allora, che cosa avevate scelto per Taipei e che cosa invece a Taichung adesso? Descriveteci la location dove andate in scena.
1: Sì, allora diciamo che appunto è importante dire che la band si ispira principalmente alla fantascienza e all'astronomia, e dunque noi avevamo già un qualche anno fa, abbiamo pensato cosa possiamo fare per portare la nostra musica in luoghi un po' più interessanti di un normale sala concerti, per così dire. E quindi abbiamo cominciato a lavorare con delle proiezioni visive, quindi con dei visuals che illustrano la nostra musica, e abbiamo cominciato a suonare nei planetari, quindi con visuals a 360 gradi. Dopodiché abbiamo anche iniziato a suonare in sale multimediali, e però ovviamente noi siamo consapevoli che appunto le locations che permettono dei progetti così importanti e così complessi non sono tantissime, sono difficili da ottenere, quindi ci siamo attivati anche per preparare lo show anche in club normalissimi. Dunque noi siamo in grado di portare il nostro show audiovisivo anche in club jazz, e infatti noi qua in Taiwan e poi in Cina suoneremo principalmente in normalissimi club jazz, dove prepareremo il palco praticamente con i nostri visuals portatili, per così dire, e cercheremo di dare appunto un'idea il più simile possibile appunto a questi grandi show che facciamo nei planetari.
0: Esatto, quindi insomma non vi siete scelti un nome a caso, vi chiamate Nova come la stella che subisce un'improvvisa spettacolare esplosione termonucleare, aumentando la propria luminosità di migliaia o addirittura milioni di volte. Allora, un nome non scelto a caso, una band. Allora, Christian Zatta, ci arriveremo, perché vogliamo anche rivolgerci a un pubblico magari di giovani che stanno ancora cercando la loro strada e che magari vogliono proprio esplorarla sui binari della musica. Quindi parleremo anche di formazione fondamentale, ma siamo partite da questo tour asiatico, allora parliamo anche un po' della vostra band. Siete in tre, vuole descriverci i suoi compagni di viaggio in musica e in avventura?
1: Certo, allora alla batteria c'è Florian Hösel. Florian è di origine tedesca, però anche lui vive e ha studiato come me a Lucerna, e Thomas Tavano al basso, anche lui di Lucerna, e tutti noi abbiamo frequentato l'Hochschule di Lucerna, dove abbiamo studiato jazz, però l'abbiamo frequentata tutti in momenti diversi, poiché abbiamo tra di noi 8 anni di differenza. Io sono il più giovane, poi c'è il batterista e poi c'è il bassista, però comunque grazie appunto alle famose connections che si fanno all'università, poi ci siamo ritrovati più tardi e abbiamo fondato Innova, che all'inizio era il mio progetto di master e che poi ho continuato a presentare dal vivo ed è diventato quello che è oggi.
0: E beh, è una band che si è fatta conoscere, oggi ricordiamo siete in questa tournée asiatica molto importante, siete a Taiwan, o anche detta Formosa, isola dai numerosi domini e rifugi politici, è così, due decenni storici, colonizzata nel XVII secolo dagli olandesi che la battezzarono appunto Formosa. Seguirono poi secoli di dominazione cinese, poi 50 anni di occupazione giapponese e dal 1949 è la sede della Repubblica di Cina dopo l'esodo di Chiang Kai-shek. Allora, perché ho scelto di raccontare due cose sull'isola di Formosa? Perché un pochettino rispecchia l'evoluzione, la strada, la voglia di sganciarsi da un dominio per entrare in quell'altro. Adesso vogliamo usare i termini in maniera un po' più allargata. Christian Zatta, possiamo dire che la sua bramosia di trovare qualcosa di unico passa attraverso dei domini ben definiti, ma poi lei è uno che si deve sganciare, uno che deve uscire dalle etichette, e questo probabilmente è una caratteristica abbastanza unica che lei ha trasmesso ai suoi partner in questo gruppo che sono Innova, ma che comunque ha contraddistinto anche la sua evoluzione, la sua formazione. Lei ha iniziato alla SMUM, poi è andato alla Hochschule di Lucerna, ma poi è andato in America, dove ha incontrato insomma grandi nomi, grandi chitarristi e non solo.
1: Certo, sì. Sì, diciamo che non lo so se effettivamente è sempre stato il mio scopo quello di cercare di pensare fuori dagli schemi o di trovare un suono che fosse un po' diverso dal solito. Diciamo che è quasi una cosa che si deve fare, perché è talmente difficile il distinguersi nel mondo della musica, che se non si cerca di essere fedeli a se stessi proprio al 100% è molto molto dura. Dunque sì, noi abbiamo questa passione per l'astronomia, io sono cresciuto con Star Trek, quindi questa grande passione anche per la fantascienza, e da lì ho un po' cercato di costruire tutto il concetto dei Nova, ed è stata una cosa molto onesta, nel senso che io anche sono cresciuto con il rock, con la musica rock, e la musica rock fa sempre parte del mio DNA musicale. Ho poi studiato jazz, quindi anche questo ovviamente è un genere in cui mi identifico molto, soprattutto per l'improvvisazione, e quindi diciamo che quello che faccio è un po' una fusione di tutto quello che io sono, che ho vissuto, con il quale sono cresciuto, e dunque non so neanche se prendermi il merito di cercare di fare qualcosa di diverso, ma è più che altro un qualcosa che succede automaticamente, direi.
0: Quindi spazio, tempo e fantascienza, questa la vostra formula vincente, possiamo aggiungere, nel senso che appunto volete far viaggiare le persone oltre i luoghi, oltre gli spazi e oltre i generi, in questo senso, no? Positivo, alla ricerca, esatto, di qualcosa che porta fuori, dal conosciuto, e quindi vuole portare in un mondo altro.
1: Sì, assolutamente. Noi speriamo infatti che, appunto, come Star Trek mi ha sempre trasportato al di fuori della realtà di tutti i giorni e lo guardo tuttora quando voglio staccare e non pensare alla giornata che è appena trascorsa, e spero che i nostri concerti possano fare la stessa cosa con gli ascoltatori, ovvero che possa permettere a tutte le persone presenti di immergersi completamente in universi paralleli, sia con la musica che con i visuals.
0: Cristian Zatta, creatore, allora, chitarrista, creatore del gruppo musicale Inova, siete molto attivi a livello internazionale, lo abbiamo detto, suonate regolarmente in 10 nazioni diverse, siete in tournée asiatica adesso tra Taiwan e Cina. Come fate i contatti? Come lavorate con i paesi che poi vi ospitano per la vostra tournée?
1: Sì, diciamo che faccio del mio meglio, scrivo tantissime email, però fondamentalmente le cose più grandi arrivano sempre da contatti personali che si fanno appunto o suonando da qualche parte, oppure appunto grazie per esempio all'esperienza a New York, indirettamente è arrivato il contatto che mi ha permesso poi di organizzare questo tour in Asia. Infatti io sono già stato l'anno scorso solamente in Taiwan con un altro progetto e poi alla stessa persona ho chiesto se fosse stato possibile anche portare Inova, e dopo la cosa si è espansa addirittura anche in Cina, e da lì poi un'agenzia booking cinese ci ha contattato e ha organizzato questo grande concerto che faremo alla fine di luglio in un grandissimo teatro per un festival che non avrei mai potuto organizzare da solo. Dunque, appunto, da nuovo contatto arriva un altro nuovo contatto e così via.
0: Non vi hanno fatto storie i cinesi perché siete stati prima a Taiwan e poi da loro? No, chiedo, perché anche la politica conta.
1: Ve lo dirò quando andremo in Cina, ovvero giovedì, ma non penso proprio.
0: E se mai non vi dovessero più lasciare partire dalla Cina, ci chiamate che vediamo di capire se possiamo fare qualcosa. La musica può tutto, ma a volte certi paesi hanno delle restrizioni, insomma, riguardo.

0: Certo, qualcuno si dirà, non è musica che ascoltiamo solitamente a Rete 1. Eh no, giustamente, siamo qui anche per instillare qualche novità anche sulla proposta. Ci siamo messi d'accordo con i nostri colleghi del musicale che preparano sempre delle scalette magnifiche, ma naturalmente con l'ospite di oggi avevamo chiesto un brano, uno strumentale. Qui abbiamo ascoltato un estratto di Planet. Stiamo sempre, come dire, viaggiando nell'interspazio con e grazie a Christian Zatta, chitarrista, ideatore, creatore del gruppo dei Nova, gruppo musicale, ora in tournée tra Taiwan e Cina. Allora, ha detto di come, insomma, ci si organizza per agganciare festival o come partecipare nei paesi dove vi producete, dove fate i vostri spettacoli. Christian Zatta, una domanda: come conciliate le vostre vite con queste tournée? Sono tournée lunghe, impegnative, attraverso tutti gli angoli del mondo. Lei, sappiamo, insegna musica, allora chiaramente durante l'estate magari c'è pausa, ma anche con i suoi amici e colleghi musicista non deve essere facile.
1: Sì, è vero, è piuttosto impegnativo, piuttosto complicato, e dobbiamo sempre organizzarci con larghissimo anticipo. E come ha detto giustamente, tutti noi abbiamo anche, diciamo, un lavoro che ci lega ad un luogo preciso. Quindi io insegno, il bassista insegna, anche il batterista lavora per l'Hochschule di Lucerna. Dunque abbiamo sempre un po' questa lotta tra il dovere essere in un posto, ma poi anche il dovere andare via per tanto tempo. In questo caso l'abbiamo organizzato apposta in luglio, poiché tutti noi avevamo vacanza, però appunto capita molto spesso che dobbiamo o recuperare prima o dopo le tournée in modo da non perdere lezioni, ma anche da non perdere concerti. Dunque sì, è sempre una grandissima organizzazione che cerchiamo di fare molto molto prima che i concerti poi abbiano effettivamente luogo.
0: Allora, dicevamo prima, un genere musicale non commerciale, lei lo ha definito un jazz progressive rock. Scusate,

credo che tra un po' dovremo fare una pausa musicale per permettere a chi vi parla di prendere un po' d'acqua, che non ho a portata di mano, e quindi facciamolo subito, perché altrimenti diventa anche per chi ascolta. Facciamo una pausa, Mauro, prendo dell'acqua e poi torniamo con Cristian Zatta in collegamento telefonico da Taiwan.

0: Cristian Zatta in collegamento telefonico da Taiwan con Innova in tournée tra l'isola di Formosa e poi arriverà la Cina, poi la Germania, l'Austria e naturalmente anche la Svizzera con delle novità, ma di questo magari parleremo in un altro appuntamento con lui in studio e non al telefono, sfidando i tifoni che hanno preso di mira questa isola ultimamente, rovinando anche due serate da Innova. Cristian Zatta, vogliamo anche raccontare, come dicevo prima di avere un attimo problemi di voce, lei ha definito il suo genere musicale non commerciale jazz progressive rock, ma vogliamo ricordare che voi collaborate piacevolmente anche con orchestre sinfoniche, una su tutte avete fatto una serata con la United Soloist Orchestra proprio a Lugano, insomma voi non vi ponete mai limiti.
1: Sì, esatto, diciamo che io sono un grande fan della musica classica e sono anche cresciuto guardando concerti di queste rock band che combinavano la loro musica con un'orchestra sinfonica, quindi è sempre stato un po' un mio sogno quello di fare la stessa cosa, e infatti un qualche anno fa, mi sembra nel 2024 per la prima volta, abbiamo collaborato con la Sinfonietta di Lucerna e appunto io ho arrangiato tutta la musica di Innova per band e orchestra. E da lì poi ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo suonato con diverse orchestre, tra cui appunto la United Soloist Orchestra al bellissimo Auditorio Stelio Molo, questo a febbraio dell'anno scorso. E spero che prima o poi, spero prima che poi lo rifaremo, e sarà bellissimo perché appunto le composizioni chiaramente espanse con una formazione del genere sono ancora più belle, ancora più colorate, ancora più interessanti.
0: Ho letto che ascolta molto Rachmaninoff ultimamente.
1: Sì, ultimamente ho riscoperto Rachmaninoff, ma tra le altre cose, tra gli altri compositori, certo.
0: Quindi davvero un panel musicale originale, unico, che comprende, come abbiamo detto, l'improvvisazione, il jazz, il rock, ma con questo appunto d'arrivo che guarda allo spazio, quindi questa fantascienza che vuole travolgere e coinvolgere naturalmente tutto il pubblico. Un'ultima domanda prima di lasciarla a fare le prove, naturalmente, perché come abbiamo detto Taiwan ha sete della vostra musica, dei vostri spettacoli che, come abbiamo detto, quando possibile sono anche inclusivi, interattivi, perché sono fatti anche di immagini. E le volevo chiedere, rispetto al jazz, al rock col quale è un po' cresciuto, scrivere per orchestre sinfoniche è tutt'altro lavoro, diciamo?
1: Sì, è vero, servono molte più competenze assolutamente, soprattutto per quanto riguarda tutti gli strumenti presenti che bisogna conoscere abbastanza bene. Io non sono assolutamente un esperto in queste cose, ma ho studiato anche composizione e grazie agli esercizi che facevamo per big band, appunto per formazione jazz, ho imparato diverse tecniche che poi mi sono state utili anche per lavorare con musicisti classici o per certi tipi di arrangiamenti con orchestra, e in ogni caso comunque sono sempre stato una persona che si butta nell'acqua fredda senza saper nuotare, ed è un po' quello che ho fatto con il primo progetto con l'orchestra, e dopo da lì ho imparato e sono migliorato, ed è stato appunto anche per me personalmente come musicista arrangiatore è stato molto arricchente.
0: Continui a farlo, perché insomma mi sembra che il pubblico gradisca, e quindi siamo curiosi di vederla rientrare anche per la tournée in Svizzera, ma sicuramente avremo tempo di accoglierla proprio negli studi per capire anche l'uscita del nuovo album per il 2027. Cristian Zatta, come detto, la meteo ha un po' rovinato i primi concerti sull'isola di Taiwan Formosa, ma vi state preparando per offrire al vostro pubblico qualcosa di unico. Abbiamo capito che lei è curioso e metodico. è aperto a qualsiasi esperienza. Sappiamo che tanti giovani che sono bravissimi musicisti, magari di pianoforte piuttosto che di chitarra, piuttosto che di basso, hanno grosse difficoltà a emergere, a farsi conoscere, se non intraprendono fin da piccolissimi una strada attraverso i vari festival internazionali. Un consiglio che lei vuole lasciare a chi ci ascolta e chi ha la passione della musica ma non sa come muoversi?
1: Ma sei un'ottima domanda. Dare un consiglio è sempre difficile, dare consigli. Io di solito quello che cerco di fare è faccio di tutto per fare in modo che, o per esempio con i miei allievi che non studino musica, e se non ce la faccio è la strada giusta, poiché è veramente veramente difficile e assolutamente non credo si possa dire che io ce l'ho fatta. Spero di essere sulla strada giusta, spero un giorno di farcela, però è veramente veramente difficile. Dunque direi che la cosa che mi sento di dire è di farlo solamente se non si riesce a immaginarsi di fare qualcos'altro, altrimenti la musica è bellissima pur restando un hobby, anzi ogni tanto è anche più bella, ogni tanto mi piacerebbe fosse solo un hobby per me. E dunque sì, direi di pensarci bene, ma se non c'è alternativa, allora certo è la vita più bella che si può desiderare.
0: Continui così, noi facciamo tanti auguri a questa tournée asiatica abbastanza spettacolare il gruppo dei Nova in scena, quindi auguri e a presto per ulteriori dettagli una volta rientrato. Buone serate e buon concerto.
1: Grazie mille, a presto.

0: 11.34 sulla Rete 1, questa mattinata extra large di mille voci, è una mattinata in viaggio con delle tappe, un po' come essere detta così sul Tour de France. E allora ci colleghiamo con chi il Tour de France ogni tanto lo fa direttamente con la propria bicicletta, lo segue da anni, diciamo lo sviscera a livello umano e tecnico. Avrete capito che ci stiamo per collegare con Stefano Ferrando. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Maria Pia, come va? Tutto bene? Allora, sai che bene perché ti ho sentito, e sai che tu hai disegnato una puntata che sembrava fatta qui in Alvernia, perché la prima parte, io devo fare i complimenti ai tuoi ospiti, a Giuditta e a
0: Yannick,
1: perché veramente hanno fatto passare un'emozione del loro cammino, di questo trekking, e mentre raccontavano quello che hanno incontrato, come hanno camminato, chi vedevano, sembrava quasi che stessero descrivendo i posti che sto percorrendo io proprio in questa giornata, che ricordo al Tour de France è di riposo attivo, però è una giornata che si tiene qui appunto in Alvernia. Domani c'è la tappa del 14 luglio, puoi solo immaginare l'agitazione che c'è, e sono veramente queste strade, queste montagne, sembrava che Nick e Judith parlassero veramente di queste strade.
0: Che bello avere questi feedback, lo garantiamo ai nostri ascoltatori, nulla era stato definito, anche perché insomma
1: no.
0: La telefonata avrebbe dovuto aver luogo un po' prima, e poi così il lavoro e la vita sono comprensivi di qualche piccolo intoppo, malinteso, ma comunque noi eccoci qua. Allora dicevi giornata di riposo tra virgolette, giornata magari per te per raccogliere emozioni certo, ma anche come dire le sensazioni riguardo a questi che ormai non sappiamo più come definirli, perché i paragoni con Merckx, poi con quell'altro, ma questi giovani che stanno percorrendo questo tour, ormai gli appellativi si sprecano, no? Stiamo pensando a quei 3 o 4 che stanno disegnando l'attualità e anche un po' il futuro immediato del ciclismo mondiale.
1: Guarda, noi la risolviamo in fretta dicendo che sono hors categorie, uno su tutti che è Pogacar, ma anche gli altri da Vingegaard, da Del Toro, Evenepoel, Lipovic e via dicendo, perché lo stiamo dicendo ormai da 10 giorni a questa parte, il livello di quest'anno forse mai c'era stato al Tour. Oggi anche loro cercano di riposare, tirare il fiato. Io sono partito oggi per la ricognizione che mi porterà poi al Puy-Marie, che è il valico più alto, il massiccio centrale che la corsa percorrerà domani. Sono partito dall'albergo dove ci sono tutte le maglie del Tour, perché allora la maglia gialla, la maglia a Poix sono di Pogacar, la maglia bianca è di Del Toro e sono chiaramente compagni di squadra alla UAE, e sono nello stesso albergo con la Lidl Trek che ha la maglia verde, quindi tu puoi immaginare già alle 8:30 questa mattina che cos'era quell'albergo. C'erano tifosi che facevano la coda per arrivare nella speranza di avere un cappellino, fare un selfie, un autografo, qualsiasi cosa, anche solo toccare la mano di Pogacar. Siamo a livelli simili oramai.
0: Anche a Locarno c'è stata ressa per...
1: caspita, assolutamente. Ma loro, allora, io ve lo posso assicurare, ne sono felici i corridori, poi però bisogna anche capire che anche loro hanno bisogno di riposare, perché certo, il caldo di questi giorni è stato micidiale. Ieri la tappa è stata accorciata per la prima volta nella storia per il gran caldo, per l'allarme canicolo, non era mai successo nella storia del Tour. Fanno fuori una quantità indicibile di borracce, non tanto per bere ma per continuare a bagnarsi. Ieri chi ha visto la tappa ha visto Poel fare probabilmente 7-8 docce negli ultimi 10 chilometri. Tra l'altro Van der Poel che ha spaventato un po' gli abitanti del Cantal e dell'Alvernia, perché non tanto lui, l'equipe oggi ha titolato "Si è risvegliata la bestia". Allora non è proprio adesso,
0: non è fine è detta così, però
1: però lui, allora, quando parte in quel modo sembra veramente una bestia. Io dico che sembra una divinità, è la cosa più bella che ci sia da vedere in bicicletta Van der Poel quando scatta in quella maniera. Però la bestia è legata anche a una leggenda di queste terre, e questa bestia faceva razzia di qualsiasi cosa ed era temutissima, non si sapeva dove vivesse, non si sapeva quando avrebbe colpito, e quindi molti, probabilmente quando hanno letto il titolo dell'Equipe, si è risvegliata la bestia, soprattutto chi era cresciuto con i racconti dei nonni o dei genitori prima di andare a dormire, avrà provato un brivido lungo la schiena, perché ha detto adesso fa vedere che succede qualche cosa. Vabbè, comunque,
0: anche perché
1: niente tutto ciò,
0: però insomma ha dato l'indicazione, tu l'hai descritto invece diciamo con penna più raffinata e più poetica. Allora Francia centrale, come detto l'Alvernia, che è famosa per questo paesaggio dominato dal massiccio centrale, ma sbaglio è anche zona, come tu hai detto, la bestia si risveglia, zona di tanti vulcani spenti. Qualcuno avrà pensato che si risvegliava il vulcano.
1: Ma tu sei sul pezzo, perché io quando ho citato il Puy-Marie tu sai che questo passo con questa montagna così particolare, con una forma conica dovuta poi all'erosione glaciale, è un vulcano sopito. Io sono un fifone, vado, spero di farlo perché è uno dei passi più duri che ci sia in zona, però questa è appunto la terra dei vulcani, l'Alvernia, e un paragone rispetto a quanto mi era capitato di vedere già negli anni precedenti, così vi confermo anche del gran caldo. Io ho sempre detto che questa terra dei vulcani è affascinante perché ha un verde tutto suo. I Pirenei hanno un loro verde molto intenso, ma anche il massiccio centrale, essendo terra vulcanica, quindi terra molto, molto fertile, ha questo verde brillantissimo. E salendo adesso, ho fatto i primi 35 km verso il Puy-Marie, mi ha colpito molto che, certo, i boschi sono verdi, le montagne sono incorniciate a questo verde, ma laddove si aprono le radure, dove ci sono i prati, dove ci sono i pascoli delle mucche del Cantal, è giallo, giallissimo. E io così questo contrasto tra giallo e verde non l'ho mai visto, quindi cioè, la mancanza d'acqua si sta facendo sentire e ha disegnato un panorama diverso.
0: È bello avere queste immagini, perché appunto poi è chiaro, anche il tour cambia zona, cambia regione, cambia i passaggi, però sono zone che conosci, e vederla così insomma fa anche un po' male, no? L'hai descritta benissimo, è gialla, è secca, eppure il rodano dovrebbe essere il nutriente di queste zone, ma si vede che proprio non ce la fa. La Francia, lo sappiamo, sono quasi un mese che è tra i paesi europei più colpiti da questa ondata di calura estrema, e quindi tu ci confermi anche che sti ragazzi devono pedalare in condizioni. Li avevamo visti anche nella tappa di Cari, nel Giro d'Italia, in altri giri, insomma quest'anno le docce, come le dici tu, docce con borraccia a profusione.
1: No, è una cosa incredibile. Diciamo che l'unico aspetto positivo di questa cosa, sto cercando di scherzare e trovare qualcosa di positivo, è per i tifosi, perché sai che i tifosi si mettono a bordo della strada e attendono il cappellino, la borraccia, la borraccia ovviamente, e quindi in questa maniera di borracce ne vengono gettate, quindi regalate. Dico gettate perché poi anche in diretta tutti i giorni c'è qualcuno che scrive ma insomma per l'ambiente, allora, buona parte delle borracce sono biodegradabili, e poi i corridori sono i primi a essere consci e avere una coscienza ecologica, e loro sanno che le borracce possono essere buttate solo nei punti di raccolta, che sono ben segnalati sul percorso, oppure in presenza di un tifoso, perché sanno benissimo che quella borraccia con un tifoso lì vicino non rimarrà mai lì, anzi con la borraccia poi arriverà a casa e farà bella mostra di sé da qualche parte. E quindi i tifosi, poi è bellissimo, se voi vedete il tour ci sono tifosi che si sono ingegnati in tanti modi, cioè dal bambino che scrive semplicemente regalami la tua borraccia, oppure quelli che hanno creato dei canestri giganti, così invitano i corridori a fare una sfida, furbi, e poi allora così i corridori provano a fare come Steve Curry, a fare un tiro da tre, e a, a regalare la loro borraccia.
0: Che bella immagine, perché il Tour de France ha sì la parte tecnica, l'agonismo, questi personaggi che tu hai definito quasi delle creature mitologiche, tanto sono esponenziali nelle loro capacità, ma è anche vero che i Tour de France, Giro d'Italia, hanno un côté popolare, di passione, di seguito, che è altrettanto appassionante da sottolineare e da descrivere, come ci hai appena fatto tu, perché fa parte di questo grande carrozzone.
1: Ma guarda, io posso dirti che la gara poi al Tour diventa quasi secondaria, perché si attraversano talmente tante regioni belle, tante storie belle, e poi i corridori a loro volta ne creano talmente tante altre che rimane la cosa più bella che ci sia, secondo me, nel mondo dello sport. Lo so che sono di parte, adesso ci sono i mondiali, tutto Wimbledon, però guarda, io sono sicuro che in tanti bisogna toccare con mano, cioè bisogna essere un po' San Tommaso in questi casi. A me il ciclismo è sempre piaciuto, però devo dire che fino a quando non ho toccato con mano, non ho vissuto queste 3 settimane, e non mi ero reso conto che chi diceva così non esagerava minimamente.
0: Un'enciclopedia della vita, anche questi grandi tour. Stefano, ci anticipavi domani, 14 aprile, domani non c'è solo un tappone, ci sarà anche un incontro di calcio.
1: Ma
0: Non
1: so come sarà. Allora, la giornata perfetta, sono vicino, tra l'altro, una boulangerie da cui esce un profumo clamoroso.
0: Ecco, bello.
1: Spero che di trovare qualcosa. Io al di là delle meringhe non potrò mangiare, però c'è un gruppo di ciclisti accanto a me che stanno facendo merenda e stanno mangiando ogni ben di Dio, e mi stanno guardando perché stanno chiedendo probabilmente se parlo da solo o che cosa.
0: No, parlo alla radio, devi dirlo, parlo alla radio.
1: Domani è la giornata perfetta per questi tifosi, sarebbe sveglia all'alba, vai a vederti la tappa, un francese che vince il 14 luglio, ce ne sono, è un paio che domani secondo me potrebbero, penso, non so, Grégoire, Lenny Martinez, potrebbero inserirsi nella fuga giusta, e poi ovviamente alla sera la Francia che batte la Spagna, eccolo, dopo potrebbero anche andare a dormire tranquilli. Esatto. Io me la gioco, dico che tutto questo non succederà.
0: Insomma, noi
1: ti
0: hanno confuso con un ciclista storico,
1: No, quello è Domenico Pozzovivo, che io sto facendo un pezzo di ricognizione, ne sto facendo un pezzo di più. No, avete sentito le urla? Proprio in questo momento alle mie spalle è passato la bestia, Matteo Vanderpool, con il resto dell'Alpecin, che andava a fare una pedalata, perché per i corridori oggi è il rest day. Quindi loro vanno a cercare sostanzialmente un bar per fare la coffee ride, si fermano a bere un caffè buono. Loro non sono consci del fatto che siamo in Francia, quindi il caffè buono non so dove lo possono trovare.
0: No, magari c'è qualche italiano che ha una buona.
1: Guarda, dove vado mi adeguo, cioè se vai in un posto dove il caffè non è come da noi, bevi semplicemente il loro caffè invece che chiedere un ristretto, che poi ti portano la loro brodaglia semplicemente più corta, tanto vale bere il caffè normale. Ecco.
0: Sono il tempo.
1: Quindi domani sì, 14 luglio, mi raccomando, tanto so che tu la guardi la tappa. Quindi.
0: Assolutamente, ma noi ci sentiamo anche domani.
1: Ah, giusto.
0: Certo.
1: Domani magari parliamo un po' di qualcosa da domani mangiamo qualche cosa, perché sennò dopo so che molti si lamentano che se non si parla di cibari e di merende, dopo dico noi oggi che cosa proviamo? Allora, domani proveremo qualcosa di particolare.
0: Benissimo, Stefano Ferrando, ti attendiamo domani per nuove immagini, nuove emozioni dal Tour de France. E a proposito di mani, tu dicevi finché non ho toccato con mano l'avventura del Tour de France, e adesso zucchero con le mani. A domani.

0: 11.52 sulla Rete 1, mille voci extra large, tanti spunti, tante idee, tante condivisioni e tante emozioni, possiamo dire. Questa mattina abbiamo fatto parecchi viaggi, ce ne manca ancora uno. Cantava Zucchero con le mani. Beh, con le mani si possono prendere dei libri, si possono toccare, si possono riporre nello scaffale, togliere, perché leggere, lo sappiamo, è un vero e proprio toccasana per la mente, anche per il corpo. Riduce infatti lo stress, allena la memoria, stimola l'empatia, previene il declino cognitivo, insomma un sacco di cose, oltre a permetterci di capire meglio il mondo. Perché parliamo di libri? Perché ci stiamo per collegare, anzi siamo già collegati, con la libreria Velti di Lugano e con la sua proprietaria Roberta Callegari. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, anche alla libreria Velti di Lugano sta per iniziare, o è già iniziato da poche ore, una settimana, un viaggio tra la follia, la pedagogia e la voglia di sperimentarsi. Allora, c'è un titolo che mi piace moltissimo, si chiama Libreria Pirata. Allora, cosa succederà durante questa settimana alla libreria Velti di Lugano? Siete tutti invitati a passare da quelle parti, zona quartiere Maghetti, anche per osservare, spiare, capire di cosa stiamo parlando. Libreria Pirata, che significa?
1: Allora, questa settimana la libreria Velti accoglie questo gruppo che si chiama Blast, ed è un collettivo anonimo di ragazzi che hanno una rivista, Proiettili, e si occupano di cultura pop, internet, meme, attualità, con un taglio molto provocatorio e ironico. Loro quindi sono un gruppo, hanno una rivista, la libreria Velti li ha già accolti con la presentazione dei loro precedenti titoli. Questa volta li accogliamo per una settimana di autogestione, diciamo così. Diventa uno spazio pirata dove questi ragazzi mi propongono, perché in realtà io non so, a parte i titoli che mi hanno poi mandato, cosa loro faranno. Parleranno di libri, hanno degli invitati, per cui sarà tutto in presenza, e parleranno appunto, cercheranno di portarci un'apertura di un orizzonte culturale diverso. Loro hanno fatto delle scelte un po' folli, ma sempre delle follie d'autore, e niente, ci lasceremo guidare da questi ragazzi, perché sono tutti tra i 20 e i 25 anni, quasi tutti studenti universitari, ma non solo, il loro gruppo è molto molto eterogeneo, e loro fanno cultura con i mezzi e gli occhi di un gruppo di ragazzi di 20-25 anni. Tra le altre cose, allora, sì? Dimmi.
0: No, dicevo che appunto, adesso ho ripreso la pagina, loro si definiscono cultura accelerazionista, vogliono parlare di cultura pop e attualità, ma loro ci raccontano anche della loro generazione. Loro hanno questo sguardo così curioso, no? Alla faccia di chi dice che i ragazzi oggi sono tutti un po' sdraiati, come diceva Michele Serre. Non è vero, c'è grande fermento, c'è grande voglia di fare, la prova ce l'abbiamo proprio lì, però la libreria Velti ha avuto anche l'accortezza, l'intelligenza di mettere a disposizione di questo collettivo la libreria intera.
1: Sì, perché a dire la verità noi abbiamo costruito un rapporto da quando li abbiamo conosciuti un paio d'anni fa a Varese, dove presentavano appunto la loro rivista. Hanno creato loro un'edizione di un festival che esiste già in Italia, che si chiama Alter Festival e che avviene da ormai da 6 anni a Cerea, in provincia di Verona. Noi abbiamo importato questo format, ma l'abbiamo reso giovane, per cui l'hanno gestito già loro a Mardo. Ora, lo spazio pirata di una settimana, diciamo che va a completare questo rapporto, perché il congresso che hanno organizzato loro è andato benissimo, sono stati bravissimi. Infatti la casa madre di Cerea li inviterà anche per l'anno prossimo, e si sono aperte ulteriori collaborazioni con altri congressi e incontri culturali, per cui di questo siamo molto felici. E questo spazio pirata nasce proprio così, dalla voglia di far incrociare varie generazioni, perché i giovani hanno moltissimo da dire, sono molto in gamba, molto colti e volenterosi. Non è vero che sono tutti, hai usato il termine, spiaggiati. No, io sono una che difende molto questi ragazzi, perché sono veramente hanno voglia di proporre chiaramente la cultura vista dai loro occhi, ma questa è la loro grande forza.
0: Evviva.
1: Evidentemente.
0: Evviva! Da dire. Evviva! Dobbiamo aprirci alle nuove generazioni, dobbiamo sostenerle come fa la libreria Belti. Allora, esatto. Gli ingredienti sono numerosi. Io invito di nuovo il nostro pubblico a venire da voi durante tutta questa settimana, perché c'è da farsi spazzolare i capelli a furia di avere stimoli e novità. Magari noi ci ritroviamo per sapere com'è andata questa settimana. La prossima.
1: Va bene, con grande piacere.
0: Allora, buona
1: grazie
0: libreria
1: infinite.
0: Pirata, tutti alla Velti.
1: Grazie infinite, buona giornata.
0: Buon
1: grazie,
0: lavoro.
1: Arrivederci. Grazie.

0: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo alle 12.30 nel radiogiornale, i fatti di Leontica, tante le domande aperte anche sull'operato della polizia, le autorità risponderanno nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi in Svizzera, serve una strategia. Il sole splende ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché è meno redditizia del passato, si rischia così di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili, le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno, la temperatura percepita scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social, sono molti paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni e ora si muove anche l'Unione Europea. Per lo sport calcio, direzione Premier League, direzione Birmingham, il futuro di João Manzambi è ormai segnato, sarà un giocatore dell'Aston Villa.
1: Attualità sulla viabilità, per dirvi che al San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 7 km attesa di almeno un'ora e 10 minuti. L'entrata di Göschenen, ricordiamo, è chiusa. In direzione nord code di 2 km circa attese di una ventina di minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa. Sempre sulla 2 ci sono code in direzione sud tra Sempach e Luzern-Krienz a causa di un veicolo in avaria, nel frattempo rimosso. Attesi di circa mezz'ora a causa di lavori sulla A13 tra Trübach e Bad Ragaz in direzione di Coira. L'autostrada A12 è chiusa in entrambe le direzioni tra Düdingen e Niederwangen a causa di un incidente. Questa circolazione è deviata sulla 1 attraverso Morat e Yverdon. Segnaliamo infine ancora colonne sulla A12 da Bümpliz per chi viaggia verso Friburgo. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Meglio di così. Stefano Ferrando è tornato a trovarci qui a Meglio di così e ci parla di bicicletta, però in questo caso bicicletta, cioè una vacanza in bicicletta, giusto?
4: Buongiorno Clarissa, sì, perché devi sapere che ci sono sempre più persone che amano fare la vacanza in bicicletta. Perché andare in un resort, sdraiarti sul lettino con l'aperitivo, magari anche qualcuno che ti fa aria perché fa un po' troppo caldo, questo lusso, questa... non è bello fare fatica? Sto cercando di convincere Clarissa.
3: No, sono d'accordo che fare fatica, anzi dico sempre, la strada che sembra facile sembrerà quella più difficile e la strada che sembra più difficile e faticosa sarà quella che si poi rivelerà più facile, quindi questo è un po' il mantra nella mia vita, quindi per me la vacanza dove bisogna anche fare fatica ci sta tutta, si dorme meglio.
4: Brava, vedi, questo già è un consiglio molto utile. Pedalate in vacanza, così alla sera siete stanchi e se avete problemi di insonnia,
3: trac, dormite meglio.
4: Molto meglio.
3: Tu hai fatto tante vacanze in bicicletta, lo diciamo, tutti lo sanno.
4: No, zero.
3: Cioè tu sei appassionato di bicicletta?
4: Io non ho mai fatto una vacanza in bicicletta, o meglio, io vado in vacanza con la bicicletta. Infatti adesso i ragazzi sono un po' più grandi, però quando erano piccoli io mi ricordo le telefonate magari di mia moglie per prenotare un appartamento piuttosto che un albergo, e la telefonata era sempre del tipo siamo una famiglia, siamo due adulti, due bambini e una bicicletta. Poi io di lì mi sposto, ogni giorno partivo la mattina, andavo a farmi il mio giro e poi tornavo per mezzogiorno, e il resto della giornata si fa ovviamente in famiglia, perché le vacanze, però una
3: famiglia.
4: Vacanza come proprio così come sto per consigliarvi
3: non l'hai mai fatta?
4: No,
3: okay.
4: Però conosco tanti che l'hanno fatto, quindi ho carpito dei consigli, state tranquilli perché tutto quello che vi racconterò è frutto di gente che l'ha testata sulla strada.
3: Perfetto, quindi primo consiglio, la vacanza in bicicletta, ma Come?
4: Con le valigie.
3: Con le valigie, ok.
4: Il cosiddetto bike packing.
3: Bike packing, ok.
4: Sicuramente ne vediamo anche tanti nelle nostre latitudini, anche perché in tanti, per esempio, passano le Alpi, fanno il Gottardo piuttosto che il Lucco Magno, la Novena, e scendono e vanno, magari arrivano nella Svizzera italiana per la loro vacanza, con le borse. Quindi ci sono vari tipi di borse, si può decidere di portarsi addirittura anche la tenda. Certo che se ti porti anche la tenda,
3: però poi fai più fatica a pedalare.
4: Certo, quindi so che la bicicletta elettrica o assistita a questo punto potrebbe aiutare,
3: sì.
4: Però ci sono tranquilli, e sono la maggioranza, che si fanno i passi senza l'elettrico, la pedalata assistita. Quindi secondo me è l'avventura, la possiamo definire l'avventura in totale autonomia, e consiglio, appunto, il consiglio è di fissare bene le valigie, non improvvisarvi, non pensate ma sì, mi metto uno zaino e una borsa davanti. Deve essere ben equilibrata la bicicletta, quindi le borse devono essere delle borse che magari tengono anche l'acqua, perché voi dovete pensare che siete in vacanza, pedalate per una settimana, due settimane o anche di più, e in quelle valigie ci mettete il vostro mondo, e se il vostro mondo si allaga e vi ritrovate, magari puoi portarti l'iPad dietro e le rane insieme all'iPad, qualche problema potrebbe anche sussistere.
3: Allora, quindi ovviamente il peso deve essere bilanciato.
4: Se scegliete le borse, perché poi ci sono quelli che sono diventati molto molto bravi ad ottimizzare lo spazio e a portarsi pochissime cose. Questa è la cosa fondamentale. Adesso ci sono delle borse che puoi mettere davanti al manubrio, poi ce n'è una da mettere sotto la canna della bicicletta.
3: Centrale, quindi.
4: Centrale, e una dietro il sellino. Ecco, già con tre borse di questo genere potete fare delle vacanze di una settimana tranquillamente. Però che cosa significa questo? Che dovete portarvi lo stretto indispensabile, un po' come era Robin Hood che diceva...
3: Mi basta un po' di zucchero, non era Robin Hood, no. Ma era Poppins.
4: Secondo me non era Robin
3: Era Mary Poppins,
4: Hood.
3: Perché
4: era
3: lei...
4: Baloo.
3: Ah, forse hai ragione tu,
4: era
3: sai,
4: Baloo,
3: hai ragione su, è vero, era Baloo,
4: dopo
3: giusto? Sì, vabbè, adesso ci siamo confusi. Poi dovrei sapere che io sono appassionata di tutti i cartoni animati. In realtà era Baloo, basta un po' di zucchero.
4: In quelle borse dovete mettere assolutamente del sapone di Marsiglia. Io consiglio questo, perché col sapone di Marsiglia, a parte che a me piace tantissimo il profumo, io, per esempio, quando vado, seguo i tour, ovviamente mi porto dietro poche cose, la tutina della bici va lavata
3: col sapone di Marsiglia.
4: Io la lavo
3: col
4: sapone di Marsiglia perché lava benissimo, e poi è un profumo che mi piace tantissimo. Poi ci sono anche dei detergenti tecnici che non rovinano i tessuti, ecco, un boccettino, però un bel pezzo di sapone di Marsiglia alla sera fate la bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città, e dopo li mettete a stendere, e nel resto una maglietta, un paio di calzoncini, magari sai quelli tecnici che puoi piegare 8 volte e occupano lo spazio di un portafoglio, una felpina, quella portatevela, e quindi ecco che in quelle tre piccole sacche avete tutto il necessario per la vostra vacanza. Poi, chiaro, se avete la tenda dovrete avere delle borse più grandi,
3: prima volta io magari andrei senza tenda, la prima esperienza,
4: esatto,
3: insomma, ecco.
4: E quindi voi fate il vostro percorso e decidete: mi fermerò a dormire ad Airolo, trovo un bed and breakfast ad Airolo e dormo lì.
3: Il libro della giungla era che stavamo cercando, ma lui il libro della giungla, no, mi basta
4: non Robin Hood, ma
3: non Robin Hood, libro della giungla,
4: alla fine ce l'abbiamo fatta,
3: mamma
4: mia.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: torniamo in sella alla bicicletta, lo facciamo con Stefano Ferrando, grande appassionato di ciclismo, di bici, insomma tu fai tanti tanti chilometri. Allora, mi hai detto che tu la vacanza come quelle che ci stai proponendo oggi, quindi tre consigli per tre tipologie di vacanze diverse, ovviamente sempre muniti di bicicletta, tu non le hai mai fatte.
1: La terza che ti racconterò è quella che voglio fare da tanti anni e che farò.
0: Ok.
1: La terza.
0: Ok. Però siamo alla seconda adesso.
1: Ecco,
0: quindi
1: siamo alla seconda,
0: allora,
1: e poi
0: aspetta, la prima dobbiamo ricordare, abbiamo proposto il bikepacking, vuol dire una vacanza in bicicletta con il borsone e con tutto il vostro armadio, ecco, non tutto il vostro armadio, una parte.
1: Lì impari, quando fai la prima e ti porti troppa roba, la seconda
0: esperienza.
1: Esatto. E potete scegliere se portarvi o la tenda o dormire in...
0: Abbiamo detto però per la prima volta, come prima esperienza, magari meglio non anche la tenda, che devo montarla, smontarla, quindi magari un bed and breakfast. Luogo però non abbiamo detto, c'è il posto come prima vacanza che devo scegliere per fare un'esperienza, una vacanza di una settimana, e non sono un esperto.
1: Guarda,
0: ecco, parliamo
1: dirti,
0: con...
1: Guarda, posso dirti una cosa? Fatelo nella Svizzera italiana, girate per una settimana la Svizzera italiana in bicicletta col bikepacking, e non so, una sera dormite a Bosco Gurin, una sera dormite a Malvaglia, una sera dormite ad Airolo, e ne fate di chilometri e vedrete un sacco di posti e direte, ma come, io sono nato e cresciuto qui e non sapevo di questa storia, non sapevo di questa casa, non sapevo di questa strada. Perché a me capita ancora adesso, ancora settimana scorsa ho fatto delle strade a 10 km, neanche a 10 km da casa mia, ho detto, ma perché io non sono mai passato di qua? E così è che funziona? Soltanto che io sono un po' preoccupato per te, Clarissa.
0: In che senso, no?
1: Perché ti ho visto un po' affaticata dalla prima vacanza.
0: Ma perché bisogna non avere il trauma, lo shock, non bisogna far subito quella
1: roba. Ho visto preoccupato soprattutto dalle borse, da come le sistemavi in bici, perché adesso durante la musica abbiamo provato e ti ho visto che facevi un po' fatica a mettere queste valigie.
0: Far la selezione.
1: Allora, ho la vacanza in bici che fa per te.
0: Ah, ok, perfetto, vai.
1: Ecco.
0: Seconda vacanza, secondo consiglio.
1: Allora, puoi mettere la tua tutina più bella che hai, anche perché te ne puoi portare quante vuoi, fai 7 giorni, portatene pure 7, Clarissa, guarda cosa ti dico.
0: Ok.
1: E ti dirò di più, alla sera, invece che prepararti qualche cosa in un appartamento oppure con il fornello a campeggio, lo so che tu vuoi andare al ristorante, mangiare qualcosa di buono, qualcosa di particolare, magari anche con qualche stelletta.
0: No, per carità.
1: Guarda, portati anche, ti dirò, guarda, arrivo a dirti questa cosa, portati 7 paia di scarpe da sera e 7 vestiti per la sera.
0: Wow!
1: Non ci saranno problemi di peso.
0: Ottimo, no limits.
1: Sai perché? Perché tu di giorno pedali e dietro di te c'è un simpatico furgoncino con una persona che ti segue. Con te magari ci sono ovviamente altre persone, si fa un piccolo
0: gruppetto,
1: voi pedate tranquillamente, quindi il peso massimo che avrai è giusto il telefono se lo tieni in tasca, ma non lo usi quando pedali, mi raccomando. E poi magari quando sei stanco a un certo punto dici, ci fermiamo a bere qualche cosa, dietro il furgoncino si avvicina, apre il portellone, apre un frigo da cui tira fuori una bevanda isotonica. Poi Clarissa, so che ti piace tanto la torta alle mele, giusto?
0: Sì,
1: perfetto,
0: vero.
1: Ci sarà anche quella fetta di torta di mele. Insomma, vi sto parlando di questo tipo di vacanza.
0: Mi viene in mente
1: però
0: quella pubblicità iconica, Ambrogio. Avrei un certo languorino.
1: Bravissima.
0: È un po' così?
1: Esatto.
0: È come avere, allora possiamo fare un parallelo, come avere, come andare in vacanza con una guida, però a posto di avere la guida davanti che mi dice dove andare, ce l'ho dietro di me.
1: Guarda, hai centrato perfettamente il tipo di vacanza, perché soprattutto in occasione delle grandi corse, penso nel Nord Europa oppure quando c'è il Giro d'Italia, il Tour de France, ci sono proprio gruppi che si organizzano così, ma anche a fine settembre. Io adesso, un amico che sta organizzando proprio una settimana di vacanza così sui Pirenei. Saranno 8 persone, il furgone che carica le valigie, e tu ogni giorno...
0: Mi fanno anche l'assistenza tecnica?

0: Perché ci sono tanti ex campioni di ciclismo che fanno anche questo di lavoro dopo la loro carriera.
1: Si sono rivisitati professionalmente.
0: Per esempio, Cadel Evans, l'australiano di Stabio, che si dice così, è tutto attaccato insieme.
1: Tutto attaccato, Cadel Evans.
0: Cadel ha abitato abitato perché adesso è tornato in Australia, però torna in Europa regolarmente proprio per delle vacanze del genere. Lui per 3-4 settimane accompagna dei turisti australiani che pedalano con uno che ha vinto il mondiale, che ha vinto il Tour de France, pedalano con lui e vivono questa esperienza.
1: Beh, questa è un'esperienza 5 stelle, insomma, molto luxury. Bello però avere questa bella opportunità di fare una vacanza magari con un campione, e quindi ci dà tutta la, cioè ci regala, no? Oltre all'assistenza, ma anche tutta la sua esperienza.
0: E quindi poi anche puoi togliere tante curiosità, puoi fare delle domande a un campione del genere. È un po' come se tu sei appassionato di cinema e puoi stare una settimana sul set con il tuo attore preferito, pensa un po', ecco, una cosa del genere.
1: Insomma, quindi prima vacanza con backpacker, tipo backpackers, seconda vacanza così luxury, insomma.
0: Quale hai scelto?
1: Perché scegliere? Facciamole tutte!
0: Brava.
1: Facciamole tutte!

0: Grazie a Stefano Ferrando. Oggi viviamo tre tipologie di vacanza in bicicletta, tre esperienze molto diverse l'una dall'altra, quindi ovviamente il fil rouge è la bicicletta, ma poi la bicicletta e la vacanza si può vivere in modi estremamente diversi, perché ci hai detto, Stefano, prima vacanza bicicletta con le borse, coi borsoni, seconda vacanza invece quella di lusso, ovvero con l'assistenza tecnica che ti segue e magari anche con un campione.
1: Certo.
0: Con un ex campione, insomma, di ciclismo.
1: I campioni sono campioni per sempre.
0: Un campione per sempre, vero.
1: Sai, per esempio, prima ho citato Cadel Evans, non a caso, è una cosa che mi è rimasta impresso perché Cadel, alla vigilia del mondiale, quello che poi lui ha vinto a Mendrisio, mi aveva detto proprio questa cosa e mi è rimasta impressa. Quando tu vinci il campionato del mondo, quei colori, cioè la maglia, i colori dell'iride, è un qualche cosa che porti sulla tua divisa. Tu puoi cambiare anche 100 squadre, ma quei colori li avrai sempre. Perché? Perché per regolamento, quando vinci il mondiale, per un anno intero porti la maglia con i colori dell'iride. Poi magari lo vince qualcuno.

0: altro, e quindi tu non sei più il campione del mondo, ma tutti in gruppo devono sapere che tu sei stato campione del mondo, e quindi quei colori sei obbligato a metterli sulla manica. E lui, mi ricordo che quasi sognante con questa visione, mi aveva detto: sì, sai, il sogno è vincere il Tour de France perché è la corsa più importante del mondo, però il mondiale, quei colori li porti per tutta la vita sulla tua pelle, ecco. E quindi perché
1: campione,
0: i campioni
1: per
0: sono sempre,
1: campione per sempre. Allora mi hai detto che appunto poi questo è proprio il periodo giusto, il periodo del Tour de France, ci sono appunto tante persone che abbinano le proprie vacanze al Tour de France.
0: Esatto.
1: E quindi anche lì si può vivere in questi modi.
0: Certo.
1: Uno ci avevi detto con il camper.
0: Sì.
1: No? Chi non è un ciclista.
0: Sì.
1: Ci avevi detto chi si ricorda l'altra puntata. Mentre adesso andiamo solo in vacanza.
0: Noi stiamo
1: con la bicicletta.
0: In vacanza, esatto, siamo in vacanza, e c'è una vacanza molto particolare. Questo te lo dico, prima o poi lo farò, dovrò trovare il coraggio, ma sai il coraggio che devo trovare io qual è? Faccio ridere, è che devo imparare veramente a mettere mano nella bicicletta, perché...
1: Ma tu sei un ciclista appassionato e non sai mettere mano alla bicicletta?
0: Pochissimo.
1: Cioè
0: pochissimo.
1: Cosa sai fare?
0: Allora già cambiare una gomma faccio fatica.
1: Ok.
0: Allora, per esempio, l'anno scorso ero in giro con Malu, che è un mio caro amico, che lui invece vacanze da solo in bicicletta ne fa. Cioè lui è andato in Iran, adesso in Tagikistan, cioè, fa dei viaggi pazzeschi, ecco. Lui sa fare quasi, è come MacGyver. E poi lui è molto preciso. Per esempio, quando deve cambiare una gomma, si mette, tira fuori dalla borraccia, dalla finta borraccia, la gomma di scorta, la camera d'aria di scorta e dei guantini tipo quelli da chirurgo, così non si sporca le manine.
1: Esperienza.
0: Ecco, io invece quando devo cambiare una camera d'aria torno a casa che sono sporco di fango fino alle orecchie, e anche il vicino di casa capisce che ho avuto un piccolo problema tecnico. Però dicevo, il mio coraggio di essere, devo diventare un po' più abile a fare questo, perché per questo tipo di vacanza secondo me puoi farla anche in gruppo, però secondo me deve essere fatta da sola, da solo. E sono le vacanze in bici sui grandi cammini. Pensate alla Via Francigena o al Cammino di Santiago. Sono vie che puoi fare ovviamente a piedi, ma che in tanti decidono di fare anche in bicicletta.
1: Quindi un viaggio più introspettivo, più spirituale.
0: E questa
1: è lì che ci vuole coraggio.
0: Secondo me ci vuole coraggio anche in quello, perché se tu ti ritrovi da solo, con te stesso, sei obbligato a fare i conti con te stesso. E questa è una cosa che tendenzialmente non ci sarebbe bisogno di un viaggio in bici, però a volte...
1: ognuno trova il proprio escamotage per riuscire,
0: esatto,
1: a farlo.
0: Magari c'è bisogno di quella scintilla per fare quel passo. Io personalmente... questa introspezione mi capita di farla regolarmente.
1: Quotidianamente, sì, perché tu vai in bici tutti i giorni.
0: Esatto, ma la bici serve anche per quello, per scaricare o per farmi vedere delle idee. Però ecco, la vacanza, sembra un po' strano chiamarla vacanza, perché è un qualche cosa di più. Sul Cammino di Santiago, sulla Via Francigena, torniamo un po' al bikepacking, se vogliamo.
1: Lì sì, bisogna andare con le borse.
0: E lì devi andare con le borse, ci sono gli ostelli, devi fare il passaporto. Sai che devi fare
1: il
0: passaporto?
1: Sì, devi fare il passaporto per avere i vari timbri ogni tappa.
0: Ogni tappa, perché altrimenti quel cammino...
1: Non vale.
0: Però, tornando un po' a quello che dicevo, il vostro Cammino di Santiago, la vostra Via Francigena, la potete fare ovunque. Trovate una strada, trovate un punto di partenza e un punto d'arrivo. Però non disegnate assolutamente un percorso, secondo me. La cosa più bella, e questo è l'ultimo consiglio che voglio darvi, è quando intraprendete un viaggio di questo tipo, quando arrivate a un bivio, quando arrivate a un incrocio, non guardate sul telefonino, non guardate sulla cartina, vado di qua, vado di là, lasciate che sia l'istinto, che sia una sensazione, che sia un profumo, che sia qualche cosa che vi colpisce, a farvi decidere la strada. E questa secondo me è la vacanza più bella.
1: Stefano Ferrando, il viaggio più bello è stato oggi con te a Meglio di Così, e non poteva essere meglio di così. Meglio di Così.
2: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per la giornata, che oggi a sud ha visto l'arrivo di più nuvolosità del previsto, ma condizioni sempre asciutte destinate a restare tali fino a sera. A nord invece la giornata continuerà ad essere abbastanza soleggiata, con qualche annuvolamento a tratti denso. In serata, lungo tutta la fascia alpina saranno possibili dei temporali isolati. Al nord potrebbero continuare anche nella notte. Le massime a nord si situeranno attorno ai 32 gradi, ma potrebbero verificarsi anche punte di 35. A sud invece la presenza delle nuvole e di polvere sahariana nell'atmosfera dovrebbe abbassare la temperatura di un paio di gradi e non si dovrebbe andare oltre i 30. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 14 luglio. Domani in tutto il paese è attesa una giornata abbastanza soleggiata, con però annuvolamenti a tratti densi. Al nord potrebbe verificarsi qualche rovescio temporale già dal mattino, al sud invece saranno più probabili dalla serata. Le massime si situeranno attorno ai 32 gradi in generale. Prima di lasciarvi, vi ricordo l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese, in vigore fino al 17 luglio, e ricordo pure il divieto di accendere fuochi all'aperto per Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni è davvero tutto. Questa sera torneremo con gli ultimi aggiornamenti per voi. Nel frattempo, buona giornata a tutti. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Fatti di Leontica, tante le domande aperte sull'operato della polizia, le autorità rispondono nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi. In Svizzera serve una strategia. Il sole splende, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché è meno redditizia. Si rischia così di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili. Le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno. La temperatura percepita scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social. Sono molti i paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni. Ora si muove l'Unione Europea. Per lo sport calcio, direzione Premier League, direzione Birmingham. Il futuro di Joao Manzambi è ormai segnato, sarà un giocatore dell'Aston Villa. Oggi pomeriggio i vertici della polizia cantonale ticinese spiegheranno quanto è successo fra giovedì sera a Faido e sabato a Leontica. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato tra i resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. Allora, Alain Melchionda, sei qui in studio con me. Quali domande rimangono aperte e chi risponderà?
5: Partiamo dunque dai partecipanti alla conferenza stampa. Dovrebbero esserci il vice comandante della polizia cantonale Lorenzo Hütter, il capo del reparto giudiziario 3, capitano Alberto Marietta, e il responsabile del reparto interventi speciali, Andrea Cucchiaro. Sui fatti, invece, le domande per poter definire in modo nitido i contorni di questa vicenda sono ancora molte, come hai detto. La speranza, evidentemente, è che alla maggior parte possa venir data risposta nella conferenza stampa del pomeriggio. La dinamica, il movente, gli spostamenti dell'uomo, voci e abitanti parlano della sua presenza a Leontica già la sera di giovedì dopo i fatti di Faido, parlano anche di una persona alterata che ha proferito varie minacce a diverse persone incontrate, e quindi i tempi, quelle lunghe 24 ore a cavallo fra giovedì e venerdì sera e come è stata gestita la popolazione di Leontica dalla polizia, ma anche come, quando e dove il presunto autore si sia procurato la pistola e soprattutto l'esplosivo.
4: A proposito dell'esplosivo, un'altra domanda aperta è: il ferimento degli agenti era evitabile?
5: Questa è una domanda a margine dagli eventi in senso stretto. La polizia come istituzione ha il dovere di tutelare l'integrità dei suoi agenti. Venerdì sera, lo sappiamo, 3 sono rimasti feriti in modo leggero a seguito dell'esplosione. Uno di loro, come scrive la regione oggi, sarebbe rimasto ferito al volto, privo di conoscenza sotto le macerie. E la domanda è appunto se sia stato fatto tutto per evitare che non si consumasse una tragedia dentro una tragedia. In attesa di oggi pomeriggio noi abbiamo chiesto a Ivan Cimbri, che è il presidente della sezione ticinese della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, cosa si aspetta dalla conferenza stampa.
6: Immagino che la conferenza odierna sia piuttosto per spiegare ai media e all'opinione pubblica cosa è successo, anche in relazione all'evento che sicuramente richiama attenzione. per quanto riguarda l'intervento vero e proprio e i pericoli corsi dai nostri agenti, naturalmente sarà importante poi fare un debriefing tecnico. È un qualche cosa che comunque viene fatto in questo genere di casi e naturalmente ci saranno dei correttivi da apportare, sono abbastanza sicuro che andrà fatto e noi vigileremo affinché questo avvenga.
5: Ecco, poco fa, dopo che l'abbiamo sentito, la federazione ha mandato anche un comunicato in cui chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messi a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime.
4: Alle Melchionda, che oggi tra l'altro seguirà per noi la conferenza stampa alle 3 e ne riferiremo nel corso del pomeriggio. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata dell'energia solare in Svizzera rallenta. L'anno scorso le vendite di pannelli sono diminuite, tanto che gli addetti ai lavori avvertono: senza contromisure, gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
7: Il contadino con la sua stalla in campagna, il proprietario in centro a Zurigo, l'incertezza pesa sui clienti di Walter Sachs, consulente energetico.
8: Ich habe zum Beispiel einen Landwirt gehabt, den habe ich beraten, der 200.000 Franken.
7: E Sachs cita l'esempio dell'agricoltore che ha investito 200.000 franchi per ricoprire di pannelli il tetto della stalla, ma se con le nuove tariffe invece di 10 riceve solo 3 centesimi al kilowattora per l'energia immessa nella rete, l'investimento non rende più. Per Sachs è chiaro, se vogliamo più pannelli serve più sicurezza per gli investimenti. Le statistiche dell'Ufficio federale dell'energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
4: E a proposito di clima, di meteo, di sole, ora andiamo alla stazione meteorologica del Bruderholz a Basilea. Qua i dati vengono letti da una persona, inseriti ancora oggi manualmente in grossi libroni. Contengono indicazioni su temperature, umidità e precipitazioni, per citarne alcune, da quasi un secolo. Anche se il tempo sembra essersi fermato, però lo stesso non si può dire per le condizioni climatiche. Sentiamo Manuele Ferrari.
9: Il meteorologo Max Baumann da 60 anni si occupa della raccolta dei dati della stazione del Bruderholz, quartiere di Basilea. Il riscaldamento climatico c'è, racconta ai microfoni di SRF. A Basilea abbiamo la più antica serie di misurazioni continue della temperatura della Svizzera. Il suo inizio risale al 1755 e la tendenza è chiara. Un aumento di temperatura diventato particolarmente visibile a partire dagli anni 80 del secolo scorso. E c'è anche un altro cambiamento che è stato osservato, continua Baumann.
10: 39,0 gradi.
9: Lo scorso 27 giugno abbiamo misurato 39 gradi nella nostra stazione, un valore record per Basilea. Soprattutto parliamo di temperature che generalmente vengono registrate a fine luglio, inizio agosto. La stazione per la raccolta dati sembra di un'altra epoca. Termometri, barometri, eliofanografi, così come si usavano ad inizio 1900. Il tutto leggermente fuori città. In centro, sottolinea l'esperto, le temperature sono ancora più elevate anche a causa della gente. Una scelta, quella di osservare questo fenomeno, che si è deciso di non seguire. Per poter studiare lo sviluppo sul lungo periodo è necessario essere lontani dai centri, motivo per il quale vicino alla stazione meteorologica storica dell'Associazione Basilese sono state realizzate quella dell'ENPA e di Meteo Svizzera. I dati raccolti da quest'ultima vengono inviati ogni 10 minuti a Zurigo, che si occupa di elaborarli e sfruttarli immediatamente per le previsioni meteo. Ma anche laddove i tempi sono altri, si identificano tendenze.
10: Sommer, trockener werden und eben wärmer.
9: Estati sempre più secche e calde, questa è la previsione di Max Baumann.
4: E in alcune località svizzere, proprio per combattere queste estati calde, ci sono gli alberi mobili, cioè in pratica ripari da sole e calura che si possono spostare in funzione delle esigenze dei cittadini. Succede a Soletta, dove un progetto di ricerca sta però anche calcolando gli effettivi benefici per la popolazione. I primi risultati consolidati sono davvero sorprendenti. All'ombra delle piante scelte, la temperatura percepita può ridursi fino a 19 gradi, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
11: Nel centro storico di Soletta c'è una suggestiva piazza diventata una sorta di laboratorio. È la Klosterplatz, dove cinque aceri alti 6 metri fanno ombra a sedie e tavolini. Niente radici, gli alberi sono piantati in giganteschi vasi mobili, insomma spostabili a piacimento. Andreas Filosi, capo ufficio tecnico comunale, spiega a Radio SRF. La piazza era soprattutto utilizzata come posteggio e abbiamo deciso di riconvertirla in un luogo d'incontro. Non volevamo però limitarci a progettare qualcosa sulla carta, bensì sperimentare concretamente cosa possa significare questa trasformazione. Il destino della Klosterplatz non è infatti ancora stato scritto ed è nelle sue sperimentazioni che si trova la novità. Grazie a un progetto in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale di Berna, sostenuto dalla Confederazione, si sta calcolando quanto davvero utili si stanno rivelando gli aceri in tempi di canicola.
12: Baumtype, Kronentype, Baumhöhen.
11: Tipologia di albero, chioma, altezza, diametro del tronco, densità del fogliame. Nel modello elaborato abbiamo incluso questi e altri fattori, così come le loro diverse combinazioni, spiega il professor Stefan Jack. La temperatura dell'aria in questo contesto ricopre solo un ruolo secondario. Il focus è infatti sulla temperatura percepita.
12: So wie ich als Individuum, als Mensch.
11: È quella che avvertiamo come esseri umani, tenendo conto del vento e dell'esposizione al sole. È questa la temperatura che ci interessa. Ed è qui che spunta il dato più sorprendente. All'ombra degli aceri mobili di Soletta, la temperatura percepita risulta dai 13 ai 19 gradi in meno rispetto all'esposizione diretta al sole. Al contrario, sulle superfici asfaltate, le temperature possono superare abbondantemente i 40 gradi. E allora perché non piantarli questi aceri? Il destino della Klosterplatz sarà probabilmente questo, non sarebbe in ogni caso un lavoro da poco e il progetto non è ancora concluso. Perché, spiega Sebastian Mühlemann del Vivaio, che pure partecipa al progetto, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato possibile. Non si tratta cioè semplicemente di piantare alberi e poi a posteriori cercare argomentazioni per spiegare perché sia stata una scelta intelligente. Se ne saprà di più in ottobre, con gli aceri mobili nel frattempo sempre disposti a essere spostati per venire incontro ai cittadini con le loro foglie.
4: Siamo all'attualità internazionale. La Commissione europea presenterà dopo l'estate una proposta per limitare l'accesso dei minori ai social network e anche ad altre piattaforme dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto questa mattina dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
13: Our children need time in the real world.
14: I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizia di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così stamattina la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online.
13: online.
14: Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà. Si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti, genitori o educatori. I minori di 3 anni invece non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
13: The rule in Europe is safety by design.
14: La regola in Europa è la safety by design, la sicurezza nella concezione. Le piattaforme devono tenere conto della sicurezza degli utenti, specialmente dei più vulnerabili, ha ricordato von der Leyen, rammentando la responsabilità dei social network di dimostrare che i contenuti disponibili sono appropriati in base all'età degli utenti.
4: Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di risorse per spegnere le fiamme. Ad Armanforte circa 400 pompieri, ci sono anche vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. E in Francia, domani è il 14 luglio ed è la festa nazionale. Emmanuel Macron, all'ultima cerimonia da Presidente della Repubblica, intende mandare un messaggio chiaro al mondo con la parata militare ai Champs-Élysées. Sentiamo quale nel servizio da Parigi di Alessandro Grandesso.
15: 9 anni dopo è cambiato il mondo e anche la tradizionale parata sugli Champs-Élysées per la festa nazionale avrà tutt'altra tonalità rispetto alla prima volta di Emmanuel Macron, quando da giovanissimo presidente della Repubblica, appena eletto, sorrideva dalla tribuna d'onore davanti alla fanfara militare che chiuse la sfilata delle forze armate sulle note di Get Lucky, celebre pezzo di musica elettronica del gruppo francese Daft Punk. Al suo fianco c'era anche un Donald Trump, da poco alla Casa Bianca ed entusiasta, ma domani il presidente americano non ci sarà sugli Champs-Élysées e non ci sarà più spazio neppure per un po' di leggerezza. Per il suo ultimo 14 luglio da capo di Stato e delle forze armate, Macron intende esibire al mondo una Francia pronta a combattere per difendersi e proteggere. Sulla celebre Avenue, dunque, sfileranno ben 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa e anche il 30% in più di veicoli militari e aerei. Tra questi, due Mirage che apriranno il corteo con copiloti ucraini per rendere omaggio al presidente Volodymyr Zelensky. Tra gli invitati, insieme a capi di Stato e di governo, dall'italiano Sergio Mattarella al cancelliere tedesco Friedrich Merz, al premier uscente inglese Keir Starmer, per rappresentare un'unità europea ritrovata non solo sul piano diplomatico ma anche militare, con la partecipazione simbolica alla parata di 500 soldati appartenenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi.
4: Ieri notte in Thailandia un incendio è divampato in un locale notturno della capitale, Bangkok. Almeno 27 persone sono morte, bruciate dalle fiamme che hanno avvolto il locale. Dei 18 feriti, molti sono in pericolo di vita. Le prime indagini indicano che l'incendio potrebbe essere stato originato da un quadro elettrico difettoso. L'identificazione dei corpi è ancora in corso. Tra l'altro, la maggior parte delle vittime sono state ritrovate nei bagni, erano corse lì per trovare rifugio. Resta da capire se le uscite di sicurezza fossero accessibili o no. Nelle prime ore del mattino l'Iran ha colpito diverse basi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai massicci bombardamenti subiti nella notte, particolarmente colpita la Giordania, dove i guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato l'esplosione di alcuni depositi di carburante e di munizioni. Allora, come mai questo paese sempre più bersaglio dell'Iran? Ce lo spiega Michele Giorgio da Gerusalemme.
16: Sì, lo sta diventando molto di più di altri paesi, in particolare alcuni di quelli del Golfo, come l'Arabia Saudita, che è un po' meno colpita rispetto alle fasi precedenti del conflitto. La Giordania viene colpita perché è uno dei principali alleati militari degli Stati Uniti nella regione. Ha dei rapporti molto stretti, sempre più stretti con Washington, gode di uno status privilegiato all'interno dei rapporti tra gli Stati Uniti e vari paesi del Medio Oriente, e non dimentichiamo anche che gli Stati Uniti, proprio per dimostrare l'importanza che la Giordania riveste per i suoi apparati militari in Medio Oriente ha uno stanziamento medio annuale di circa $1.5 miliardi per la Giordania. Alcuni sono aiuti di assistenza economica, ma ci sono $500 miliardi di finanziamenti militari che sono molto importanti per l'esercito di un paese che economicamente è molto debole.
4: Allo stesso tempo, però, Michele, anche Israele minaccia ritorsioni contro la Giordania e i rapporti fra i due paesi sono molto tesi. Come mai?
16: Assolutamente sì, negli ultimi giorni abbiamo appreso che la tensione che in realtà tra i due paesi a livello diplomatico già esiste da un po', perché Amman, la monarchia sciemita, contesta le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi, in particolare dopo il 7 ottobre 2023, ma Israele non gradisce quelle che sono le espressioni di critica, talvolta di condanna aperte da parte della Giordania verso le sue politiche, ed addirittura questo potrebbe sfociare in una decisione molto importante e grave, cioè Israele potrebbe decidere di non fornire più i 50 milioni di metri cubi d'acqua all'anno che ha garantito appunto alla Giordania sin dal 1994, cioè dalla firma del trattato di pace tra Amman e Tel Aviv. Questa è una decisione importante anche per quelle che sono le relazioni di sicurezza tra i due paesi, perché la Giordania, pur criticando Israele, ha rapporti di sicurezza molto stretti con lo Stato ebraico e durante gli attacchi iraniani a Israele ha utilizzato i suoi sistemi di difesa antiaerea per abbattere missili e droni dell'Iran diretti verso Israele oltre che contro il territorio giordano. Ecco perché anche in Israele si parla di coltellata alle spalle di un paese che sostanzialmente è molto amico ed importante per lo Stato ebraico.
4: Con Michele Giorgio chiudiamo il radiogiornale, buon pomeriggio.
17: Lo sport.
18: Manzambi dunque all'Aston Villa. Buongiorno da Omar Meshal. Giorno di riposo al Mondiale di Calcio in attesa domani della prima semifinale Francia-Spagna. Giornata insomma dove lasciare sedimentare le emozioni altalenanti del quarto di finale perso ieri mattina con la nazionale che nel pomeriggio salirà sul volo di rientro per la Svizzera dove domani mattina a Zurigo è attesa dall'abbraccio di tutta una nazione. E intanto si delinea il futuro del giocatore maggiormente in vista in questo Mondiale, ovvero quel Manzambi che approderà sì in Inghilterra ma non al Newcastle come pareva inizialmente, bensì, stando al ben informato esperto di mercato Fabrizio Romano, all'Aston Villa del portiere argentino Martinez. Villa che ha pareggiato l'offerta di 60 milioni di euro al Friburgo, squadre fra l'altro di fronte nell'ultima finale di Europa League vinta proprio dagli inglesi. Inghilterra che affronterà l'Argentina di Martinez invece mercoledì nella seconda semifinale, una partita assolutamente non banale, ce ne parla l'inviato ad Atlanta, sede dell'incontro, Omar Gargantini.
19: Ha un bel dire il tecnico dell'Argentina Scaloni cercando saggiamente di fare il pompiere.
20: Y es un partido de fútbol. Punto. No, no hay más que eso.
19: No, in realtà Argentina-Inghilterra non è solo una partita di calcio. Le ruggini di alcune epiche sfide del passato e soprattutto la guerra delle Falkland agli As Malvine degli anni Ottanta la riempiono di contenuti che vanno ben oltre un pallone. La rivalità ne viene accentuata e purtroppo incattivita, rievocata anche nei cori dei tifosi argentini che hanno riempito Atlanta prima e Kansas poi quando l'incrocio è andato a rendersi sempre più possibile. Argentina-Inghilterra è ufficialmente cominciata nell'istante in cui Lautaro Martinez ha chiuso del tutto l'ottavo contro la Svizzera e la vigilia si annuncia lunga e carica di tensione. Atlanta è letteralmente invasa di tifosi di entrambe le squadre e in città c'è uno stato d'allarme generalizzato per prevenire eventuali incidenti. Sarà intanto la sesta volta ad un mondiale, la precedente più famosa ovviamente il 2-1 dell'Azteca nel Maradona Day, ma anche l'ottavo di Saint-Étienne nel 98 con Beckham espulso per una reazione su Simeone e ancora un fotogramma vivo nella memoria di tutti. Argentina-Inghilterra non si ritrovano addirittura dal 2005, un'amichevole a Ginevra vinta dagli inglesi con una doppietta di Michael Owen nel finale. Messi quella volta non c'era e quindi sarà la sua prima volta contro l'Inghilterra. Chissà se coinciderà anche con l'ultimo ballo della sua leggenda mondiale. Nell'attesa a scaldare l'atmosfera ci pensano i suoi tifosi.

0: Noi ci spostiamo ora alla tennis con Sinner sempre più numero uno al mondo dopo il nuovo trionfo a Wimbledon e inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP. Al secondo posto, staccato di quasi 5.000 punti, ecco proprio il tedesco Zverev, battuto sull'erba londinese e dal miglior posizionamento di sempre davanti ad un Alcaraz che scivola invece in terza posizione a seguito dell'infortunio al polso che lo sta tenendo fermo da aprile. Quest'oggi intanto si apre il torneo di Gstaad, ultimo 250 nella carriera di Wawrinka, che esordirà nel pomeriggio in doppio assieme a Jerome Kim, diretta TV sulla 2 dalle 15, mentre domani Wawrinka affronterà nel singolare il portoghese Faria. Nel ciclismo infine, giorno di riposo alla Tour de France, Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2,42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: Rete 1.

Rete 1. Sono le 13. Notizie in lingua facile. L'esercito dell'Ucraina ha attaccato duramente la Russia. Gli attacchi hanno colpito in particolare basi dove è depositato il petrolio. Lo scopo di questi attacchi è rendere la Russia meno forte a livello economico. A causa degli attacchi con i droni in diverse città, sono morte 3 persone e 5 sono rimaste ferite. È stato colpito anche un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, che è andata a fuoco. Anche la Russia continua a colpire con droni e attacchi per via aerea. L'esercito russo ha colpito in particolare i porti dell'Ucraina, nella regione di Odessa, a Chernomorsk sul Mar Nero. Continuano gli attacchi tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato in particolare la regione di Hormozgan nel sud dell'Iran. La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno colpito circa 140 basi dell'esercito iraniano. L'agenzia di stampa iraniana IRNA dice che anche l'Iran ha attaccato. Le Guardie Rivoluzionarie, un gruppo dell'esercito iraniano, hanno colpito basi americane nei paesi vicini: Giordania, Bahrain e Kuwait. A Faido, nel nord del Canton Ticino, giovedì sera c'è stato un femminicidio, cioè un uomo ha sparato a una donna. La donna è morta in ospedale e l'uomo è scappato. La polizia lo ha cercato e lo ha trovato a Leontica il giorno dopo, venerdì. L'uomo ha fatto esplodere la casa dove si trovava ed è morto. 3 poliziotti sono rimasti feriti. L'uomo era l'ex marito della donna. Le persone morte in Venezuela dopo i 2 terremoti del 24 giugno ora sono 4.500. Ci sono più di 16.000 feriti e ancora tantissime persone che non si trovano più. L'Organizzazione delle Nazioni Unite dice che è difficile sapere esattamente quante siano, ma potrebbero essere circa 50.000. L'ufficio che studia il tempo in Svizzera si chiama Meteo Svizzera e ha bisogno di comprare nuovi radar. I radar sono strumenti che servono per fare le previsioni del tempo e capire quando c'è il sole o quando piove, per esempio. La Confederazione deve risparmiare e quindi forse non può comprare i nuovi radar. Il direttore di Meteo Svizzera dice che questo è un problema. Senza i nuovi radar, le previsioni del tempo saranno meno precise.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Paul Young è uno dei protagonisti del cosiddetto Blue Eyed Soul, letteralmente la musica soul con gli occhi azzurri, indicando il genere cantato da artisti non afroamericani. La sua carriera inizia alla fine degli anni 70 con gruppi come Q-Tips, che nell'81 hanno occasione di suonare anche al Montreux Jazz Festival. Due anni più tardi debutta come solista con l'album No Parley, che contiene alcune cover. Love of the Common People, incisa tra gli altri anche dagli Everly Brothers alla fine degli anni 60, e Whenever I Lay My Head, That's My Home di Marvin Gaye. Il quarto singolo, Come Back and Stay, porta la firma di Jack Lee, già autore di canzoni per i Blondie e Suzy 4. È il primo vero successo internazionale. Entra nella classifica statunitense in buona parte di quelle europee, stazionando nella hit parade svizzera per 16 settimane, di cui 5 al primo posto.

Come Back and Stay di Paul Young ha aperto il Vintage Café di oggi. Il brano è ripreso da James Morrison nel 2007 all'interno della compilation Radio One Established 1967, con 40 artisti e altrettante cover che festeggiano le prime quattro decadi del canale più ascoltato della BBC. Ora andiamo oltreoceano con i Bee Gees, tra gli artisti più venduti della storia, con circa 200 milioni di dischi. I tre fratelli Gibb incidono nel 76 il 14° album, Children of the World, considerato un prologo all'incursione nella disco che sta per diventare un fenomeno globale grazie alla febbre del sabato sera al cinema l'anno seguente. You Should Be Dancing verrà ripubblicata all'interno della colonna sonora, disco che con 40 milioni di copie resterà il più venduto di sempre fino all'uscita di Thriller di Michael Jackson. Curiosamente alle percussioni c'è Stephen Stills, già dei Buffalo Springfield e dei Crosby, Stills and Nash. L'incontro avviene per caso, condividendo lo stesso studio di registrazione.

0: Vintage Caffè.
1: Sei tu o lei quello che voglio è uno dei successi della breve carriera di Alex Baroni, scomparso a soli 35 anni. Inizia la carriera come corista per Eros Ramazzotti, prima di entrare nell'orchestra della Rai e di partecipare sempre come corista al Festival di Sanremo del 96. Un anno dopo debutta al Festival nella categoria Giovani, aggiudicandosi il premio per la miglior voce. Sarà di nuovo a Sanremo nel 98 tra i Big con la canzone che abbiamo ascoltato. Nei prossimi minuti torniamo negli Stati Uniti con la leggenda del blues B.B. King, che negli anni 50 è conduttore

Su Rete 1 il Vintage Café ha ritrovato le tre sorelle Hutchinson, in arte le Emotions, trio che nasce negli anni 50 cantando gospel e che presto apre i concerti di Mahalia Jackson. Morris White suona la batteria nel gruppo che le accompagna, prima di diventare leader e cantante degli Earth, Wind and Fire. Sarà lui a produrre i loro album negli anni 70 con buona parte dei musicisti della band e la sua sezione fiati, Phoenix Horns. Best of My Love vince nel 77 il Grammy Award per la migliore performance vocale di un gruppo R&B e nel 91 White giustamente fa causa a Mariah Carey per plagio nella sua canzone intitolata Guarda caso Emotions. Dirà che il campionamento è una cosa, ma lei ha preso decisamente l'intera canzone. La questione verrà risolta in via extragiudiziale. Con la prossima selezione torniamo nella Gran Bretagna degli anni 80 insieme agli Aircut 100, che nel 2025 hanno annunciato il ritorno discografico dopo 40 anni. Tra le loro hits ascoltiamo Love Plus One.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Il successo di Kiss Me degli americani Sixpence None the Richer ha avuto una lunga gestazione. Pubblicata sul terzo album del gruppo alla fine del 97, esce come singolo nell'estate del 98. Sono gli anni della grande stagione delle colonne sonore delle serie TV come Ally McBeal e Friends, che danno molta importanza alla musica negli episodi per valorizzare le scene, ma anche per la pubblicazione degli album delle colonne sonore che hanno un ottimo successo commerciale. In questo senso, 10 anni prima Miami Vice aveva già fatto scuola. Kiss Me è stato il primo brano di Songs from Dawson's Creek, serie definita come l'equivalente adolescenziale di un film di Woody Allen, e sarà il più trasmesso del 99 dalle radio di ben 11 paesi. Ora andiamo nei primi anni 70, quando Paul Anka scrive e incide la hit She's a Lady, che avrà ancora maggiore gradimento nella versione baritonale di Tom Jones.

0: Rete 1 Vintage Café.
1: Nel 2025 il quartetto dei britannici Shack Attack ha festeggiato il 45esimo anno di attività con un tour mondiale. Sono un gruppo di grande musicalità che ha unito il jazz funk al pop in un mix sempre molto delicato che ha conquistato l'Europa e le classifiche jazz americane, oltre ad avere tuttora un grande seguito in Giappone e nel sud-est asiatico. Dei quasi 50 album pubblicati, il secondo Nightbirds dell'82 resta ad oggi il più venduto, con la prima hit semi-strumentale che abbiamo ascoltato, Easier Said Than Done. Per la seconda selezione italiana di oggi ritroviamo Fabio Concato, cantautore milanese che inizia la carriera a metà degli anni 70 con il gruppo cabarettistico I Mormoranti, che va spesso in scena nello storico locale Derby, che ha lanciato decine di attori e cantanti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Da Enzo Iannacci a Claudio Bisio, da Giorgio Gaber a Diego Abatantuono. Lo ascoltiamo con Ti Ricordo Ancora, uno dei classici del suo quarto album.

Isaac Hayes è stata una delle figure più importanti della musica soul, iniziando come autore per la storica Stax Records di Memphis e per alcuni dei suoi artisti di punta come Otis Redding, Sam & Dave e Wilson Pickett. Alla fine degli anni 60 inizia come solista e poco più tardi anche come attore. Nel 71 accetta di scrivere il tema di Shaft il Detective, dopo che gli è stato promesso il ruolo di protagonista nel film, ma non ottiene nemmeno un provino e la parte viene affidata a Richard Roundtree. Poco male, perché con Tim From Shaft diventerà il primo compositore afroamericano ad aggiudicarsi l'Oscar per la migliore canzone originale. Lo vedremo comunque più volte sul grande schermo, ad esempio nel ruolo del Duca in 1997 Fuga da New York, a fianco di Kurt Russell. Il Vintage Café di oggi chiude con un altro classico del soul, Use Me di Bill Withers, ripresa da Mick Jagger nel 93, ospitando Lenny Kravitz in una versione decisamente venata di rock. Un saluto da Marco Trovesi, alla prossima!

Dietro c'è sempre qualche bella manovra di marketing. Infatti, cosa hanno scritto? Ben fatto Inghilterra, ti va un viaggio in Norvegia? Ecco, questo tono scherzoso annuncia un'offerta lampo per tutte le destinazioni norvegesi e inglesi. Quindi hanno fatto parlare di sé e hanno promosso le loro offerte. Però le scommesse di questo tipo sono divertenti, non fanno perdere soldi a nessuno, semmai guadagnarne a Norwegian, e così sono divertenti. Restiamo in Inghilterra con i Coldplay.

0: Dalla musica inglese dei Coldplay torniamo a parlare di musica italiana e torniamo a farlo grazie a un ospite che ci aiuta a comprendere un grande pezzo della musica italiana considerata di tradizione, perché l'abbiamo detto, ridetto in questi giorni, ci siamo congedati su questa terra da Peppino Di Capri un paio di giorni fa, e allora abbiamo la fortuna di poter parlare e raccontare di questo personaggio e poi questo mondo musicale con Salvatore De Pasquale, che però per il pubblico è conosciuto come Depsa. Ben arrivato.
1: Buongiorno a tutte.
0: Allora, senta, grazie mille per il suo tempo, perché so che lei è molto molto impegnato sempre.
1: Sì, ultimamente sì, grazie. Comunque sono molto contento di esserci.
0: Allora, lei c'è, potremmo parlare della sua vita, perché lei ha fatto e fa tantissime cose, non da ultimo il titolare di una cattedra di televisione e spettacolo, ma fa anche il paroliere, il musicista, l'autore televisivo e poi un grande creativo anche nelle arti visive. Ultimamente si dedica alla pittura.
1: Sì, sono nato alle falde del Vesuvio, quindi probabilmente continuo ad eruttare creatività, poi non so che fine faccia, dove vado a finire.

0: Lei ci concede però qualche minuto del suo tempo per raccontarci un pepino di Capri che forse non conosciamo, essendo stato lei uno dei suoi storici collaboratori fin da giovanissimo. Ecco, questa cosa che ho letto mi ha davvero molto incuriosito, che lei ha conosciuto Peppino di Capri che aveva 17 anni. Ci racconta di questo incontro?
1: Sì, allora ve lo spiego. Avevo l'hobby di scrivere canzoni, ho cominciato a 4 anni, quindi più forte di me, è proprio una questione di DNA. A questo punto mi sono presentato, i miei amici dicevano che erano belle, allora ho cercato a Napoli, perché vivevo a Napoli, appunto vivevo sotto il Vesuvio, cercavo un cantante al quale appoggiarmi, seguire, da proporre qualcosa, e c'era il Peppino di Capri che aveva finito in pratica la sua carriera, stava riprendendo piano piano a rinascere, che era il cantante preferito di mia sorella, che è più grande, quando negli anni 60, e quindi praticamente sapevo che si era aperta una piccola, avevo letto, una piccola casa discografica, anche perché nessuno più lo voleva, evidentemente di quelle grandi, e quindi praticamente con molto coraggio, una finta raccomandazione, sapendo che c'era uno che lo conosceva, insomma, ho telefonato chiedendo un appuntamento e me l'hanno dato, e c'era il cognato che era, si chiamava di Francia, che è suo cognato, e praticamente ho cominciato a far sentire le mie cose. È arrivata la terza canzone, che è una canzone tristissima, molto francese, che si chiama Il Musicista, credo ancora molto bella, che non so per quale motivo a quell'età si scriveva questa roba, e quindi con ciò sono rimasti particolarmente colpiti. Dice, adesso arriva Peppino, poi da allora in poi è cominciato un rapporto, prima conflittuale, poi un po' più semplice, eccetera, con questo comunque che era già stato un mito, e io ero un ragazzotto di provincia, quindi l'ho vissuto con molta ansia, con molta difficoltà, però anche con... E ho tirato fuori il meglio di me.
0: Lei è stato giovane, coraggioso, talentuoso, ci ha messo un po' di tutto in quel momento lì.
1: Sì, fortunato anche, perché poi mi sono ritrovato in un momento storico di Peppino in cui c'era cioè uno bravo poteva essere ascoltato, nel senso io ero vergine di tutto, però avevo questa forza, se mi permetto di dire, fa un prodigio della situazione, sì. E quindi praticamente per un po' di anni sono stato là e abbiamo fatto, sono partito in quarta subito, quindi prima il disco per l'estate, poi due canzonissime, fra cui fra l'altro Stessa Champagne.
0: Per quanto tempo avete collaborato?
1: Fisso lì a Napoli nel 77, poi sono venuto a Milano a fare mi sono laureato e comunque sono venuto a Milano a fare il produttore discografico di una società che si chiamava, molto importante, si chiamava Durium, che ebbe il coraggio di assumermi, perché evidentemente per mettevo bene, perché esperienza come produttore non è che ne avessi. E poi quasi alla metà degli anni Ottanta, sempre a Milano, avevo visto questa realtà di Fininvest che si allargava, che diventava una cosa grossa, e ho detto ma quasi quasi si prova a fare autore televisivo, anche perché ho sempre scritto di tutto, e quindi ci ho provato, mi sono messo in gioco.
0: Da quel vulcano che c'è dentro?
1: Sì, il vulcano si è messo in gioco e quindi praticamente ho fatto 30 passanni di autore televisivo oltre che di canzoni.
0: Senta Debsa, lei mi ha citato prima, proprio en passant ha citato una canzone che è quella che prima di continuare la nostra chiacchierata vorrei ascoltare insieme a lei. Allora, era il 1973, la canzone non ha le mani dentro di Peppino di Capri, però è stato lui a portarla a successo, è Champagne, certo. L'ha scritta lei con Mimmo di Francia e Sergio Iodice. Allora, è il 73, la canzone È una canzone che parla di un amore proibito, che poi appunto è stata poi citata tantissimo nel cinema, è diventata una specie di tormentone, ancora adesso se dici Champagne sicuramente il ritornello lo si sa, almeno l'inizio, no? Però con che intenzione l'avete scritta? Qual era il pubblico di quel tempo? Com'era parlare, ecco, di un amore proibito alla fine degli anni 60, nei primi anni 70?
1: L'amore proibito era l'amore di proibito, nel senso che era evitato, nel senso che c'era un altro legame che dava fastidio, cioè che poteva disturbare. Quindi comunque Champagne comunque è una cosa strana di Champagne, che è una invenzione totale, non è una canzone, infatti è una cooperativa, e non è una canzone nata per sentimenti, purtroppo, non lo dico, lo confesso, ma da un puro calcolo mio personale, proprio nel senso specifico, perché serviva una canzone per Pino Di Gabri che canta inedita per la finale di Canzonissima, che era 23 dicembre e 6 gennaio la finalissima. Allora ho pensato, qua ci vorrebbe un titolo qualcosa da ultimo dell'anno, è uscita fuori Champagne, e da là poi abbiamo costruito la canzone dal titolo. Quindi l'amore proibito, ripeto, all'inizio degli anni 70 era quello che in teoria dovrebbe essere l'amore proibito anche adesso.
0: Sì, senso, e si era un po' più censurabili in quel periodo lì, ecco, no, per questo l'ho chiesto.
1: Sì, in teoria è più censurabile, tenga presente che parlo io personalmente di amore proibiti molto dopo che li avrei vissuti veramente, cioè nel senso che poi io mi sono innamorato, negli anni 90 mi sono innamorato di una collega televisiva sposata, e io ero sposato anch'io, quindi era proibito pure quello, però sono passati, erano passati più di 20 anni, ecco.
0: Allora l'ascoltiamo, quindi, poi con lei continuiamo la chiacchierata, così il nostro pubblico se la ricorda una volta in più.

0: L'ascolto di questa canzone avrà fatto felici molti che magari a questa canzone avranno legato anche un ricordo della loro vita, e noi invece abbiamo direttamente chi l'ha scritta, chi ha contribuito a scriverla al telefono con noi qui su Rete 1. Lo abbiamo già salutato prima, abbiamo già chiacchierato un po' con Salvatore De Pasquale. Depsa per tutti. Da quanti anni è Depsa, Salvatore?
1: Quanti anni ha?
0: No, da quanti anni è che ha questo pseudonimo, diciamo?
1: Ah sì, dal 72 fui obbligato.
0: Ecco.
1: Nel senso che la mia vita è fatta di obblighi. Perché l'anno precedente, quando sempre ragazzino, Peppino mi disse, di Capri, disse, sentì la mia canzone, si chiamava Una Catena d'Oro, fra l'altro anche quella molto pesante, e mi disse, e io te la incido, ti faccio fare il disco per l'estate, fra l'altro, però ho una condizione, che tu cambi nome, perché Salvatore De Pasquale è troppo meridionale, detto da un caprese, e mi fa morire da ridere. E quindi adesso, allora, infatti io mi terrorizzai, se non cambi nome non ti uccido la canzone. Cioè,
0: è diventato così.
1: Ecco, fosse stata colpa mia. E quindi la conclusione è andare in SIAE di corsa, andai da un vecchio della SIAE che avrà avuto 40 anni, ma per me sembrava vecchio, e disse, per favore, la prego, io non voglio, cerchi qualcosa, perché non si può mettere un nome che già esiste, con un pseudonimo che non sia totalmente di fantasia, cerchiamo una cosa con nome e cognome. È l'unico libero che non esisteva, che era Depp, questo disse, se vuoi ti posso dare Depp, che suonava malissimo, però era Salvatore,
0: sì.
1: Perlomeno se poteva arrivare la grazia, poteva arrivare a me, e quindi ha detto, vabbè, me lo tengo. Però il fatto che suonasse così male mi è servito, perché poi è diventato, era più facile da ricordare, perché c'è, cioè, da notare, no?
0: Sì.
1: Da ricordare, perché quindi avendo fatto 22-23 Sanremo, e quella di Depsa, che è molto, lo senti, dici, che è sta roba, e poi però te lo ricordi, e
0: sì,
1: quindi mi è rimasta sta cosa.
0: Senta, io prima ho registrato un paio di cose, se non tre addirittura, che mi ha detto, però lei mi ha detto, mia sorella era quella in casa fan di Peppino Di Capri, lei 17enne che invece aveva scritto una canzone per Peppino Di Capri, di che cosa era fan, che musica ascoltava?
1: Che io mi so, che mi
0: so, no, lei Depsa.
1: Io?
0: Sì.
1: Io il primo, io mi sono trattato bene, perché il primo disco che ha comprato mio padre, che c'eravamo il giradischi finalmente, quello stereo eccetera, era Psodia in Blu, quindi si mangia un po' di Gershwin. Poi però la prima canzone di cui mi sono innamorato, che me l'ha fatta sentire un mio amico che argentino, fra l'altro, che aveva sentito questa canzone, me la fece sentire, era Yesterday dei Beatles, e disse, madonna, ma quanto è bella questa canzone. Quindi avevo dei gusti buoni.
0: Sì. E poi la seconda cosa che mi ha detto invece è che quando ha cominciato la collaborazione con Peppino Di Capri ha detto, non senza conflitti, e poi siamo andati più. Com'era? Ecco, parliamo un attimo di lui, perché abbiamo iniziato con questo pretesto. Che tipo di persona era? Umanamente, qual è anche il ricordo che è giusto che resti?
1: Allora, il rapporto fra me e Peppino in quel periodo era il rapporto di un ragazzino di provincia, un VIP. Quindi ero più un fan che un autore, però era un fan che c'era delle genialità. Quindi poi più sono cresciuto, più il rapporto è migliorato, ovviamente, perché fin quando sono andato a Milano, perché poi il nostro rapporto è durato fino a ieri, quindi è cresciuto e alla fine c'era una grossa stima professionale, oltre che affetto, che c'è sempre stato, perché ero diventato grande.
0: Sì.
1: Cioè, lei deve pensare, 15 anni di differenza, io provincia e lui che aveva avuto già successo a 17-18 anni anche lui, quindi...
0: Lei era un pischello, diciamolo.
1: Erano due mondi, proprio. In più c'era proprio una maniera che però non voglio esagerare a parlarne, l'ambiente di lavoro, però questo è un altro discorso, lasciamo per.
0: Sì, senta.
1: Però lui comunque non abbiamo mai litigato, con Peppino non abbiamo mai litigato in 55 anni di rapporto.
0: Quindi questo è un bel ricordo mai. Che serba lei e che ci regala in qualche modo,
1: ma
0: perché parla.
1: Lei lo sa, sono tornato adesso dal suo funerale, ieri stavo a casa sua vicino alla sua salma.
0: Com'è stato questo momento di saluto che ho visto? È stato proprio un momento popolare, perché a questo punto, prima di salutarci, vorrei spendere due parole per raccontare quello che un personaggio come Peppino Di Capri, ma non uno come lui, è stato per la musica italiana e poi per la sua gente.
1: Allora, sì, anche per la musica internazionale, perché per certe canzoni Peppino hanno girato il mondo. Quindi volevo dire, in Sud America, in Brasile, Champagne è più famoso che in Italia.
0: Sì, diciamo come musica italofona nel mondo.
1: Fino a qualche anno fa cantavamo per i compleanno, chi non ti cura te, facevano champagne. Ma ora, comunque, perlomeno mi è stato detto così. Per quanto riguarda ieri, c'era tanta gente, ma non tantissima, non pensavo di più, ma erano soprattutto gente che era innamorata di Peppino, quindi che gli voleva bene. E quindi gente che ha sfidato il caldo per prendere la discafoda o per venire da altre parti d'Italia, come ho fatto io, fra l'altro, che io vivo a Legnano, come lo sa, forse. E quindi di conseguenza per stare con lui. Poi è stato bello il finalissimo della sua. Quando è uscito dalla salma dalla chiesa e hanno messo una canzone che è sempre mia, ma che sento ancora più mia di sempre, che si chiama Il Sognatore, e là è uscita fuori la lacrimuccia a tanta gente. Ecco,
0: allora con questa canzone io la ringrazio, Salvatore De Pasquale, la saluto tanto. Io vorrei stare con lei tantissimo per raccontare di lei. Magari un giorno capiterà che ci racconta un po', guardi, la vita di un artista che ha fatto un sacco di cose.
1: Guardi, sono a vostra disposizione, anche perché fra l'altro sono molto legato alla Svizzera per un motivo stranissimo, che fra le altre cose. Non è che la conosco più di tanto, però mi è capitato tre volte, se non addirittura quattro, quando lo Zecchino d'Oro era fortissimo, di dover fare le versioni italiane di canzoni che rappresentavano la Svizzera, quindi dovevo fare il tifo per la Svizzera, cioè, quindi la mia Swiss, cioè sono stato 3-4 dedicate, proprio ispirate alla Svizzera, che conosco malissimo, quindi però mi sono sentito proprio svizzero.
0: Allora la invitiamo direttamente qui a Lugano, visto che Legnano, Lugano non sono tanto lontane, la invito direttamente qui.
1: E non vedo l'ora, perché tra l'altro conosco molto male Lugano io.
0: E le facciamo fare anche un giretto. Grazie mille, Salvatore, le auguro un buon ritorno.
1: Arrivederci.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E vi lasciamo con Il Sognatore.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. È una cosa carina da dire, eh? Il tuo corpo è il paese delle meraviglie. Alla persona a cui si vuole bene e glielo si dice magari così, in privato. Vabbè, questo era un piccolo suggerimento per l'uso. Raccontare la storia di questo signore col quale abbiamo parlato prima, Salvatore De Pasquale, conosciuto come Depsa quando deposita le sue canzoni, paroliere, autore televisivo, artista della pittura, un creativo davvero a tutto tondo, che ci ha raccontato come ha cominciato la sua carriera con un po' di audacia, tanta passione, tanto talento e la fortuna. Sono tanti gli ingredienti che servono, ma io sottolineerei la volontà, che insomma non è così poca cosa. Volli fortissimamente, volli. E volevo raccontarvi io invece, volli raccontarvi fortissimamente, un'altra storia di una persona la cui vita esordisce senza particolari exploit o particolari fortune e poi arriva ad essere una persona molto interessante, anche perché si tratta di una donna nata alla fine del 700 e che vive dunque durante sostanzialmente la prima metà dell'800, periodo in cui le donne che facevano cose straordinarie, che riuscivano a farle, erano poche, proprio perché il mondo là fuori era piuttosto ostile. Allora, è la storia di questa signora dell'Ottocento, Jeanne Villepreux Power, che partita da umili origini e senza formazione scientifica formale, diventa una biologa marina tra le prime, una vera pioniera. Lei appunto nasce alla fine del Settecento, ma a 18 anni dalla provincia in cui nasce senza grandi fortune, va a Parigi e lavora come sarta. Quindi sarta autodidatta, che però ha già una grande fortuna quando nel 1816 realizza l'abito da sposa della principessa Carolina, che sposerà Carlo Ferdinando di Borbone. E 2 anni dopo la signora Jeanne Villepreux si trasferisce da Parigi alla Sicilia. Perché? Perché sposa un mercante inglese che si chiama James Power, quindi da Villepreux diventa Power e va a Messina. A Messina si appassiona o si riappassiona, questo non lo so, al mare e alle sue creature. Va lì in una città di mare e nota con grande interesse di essere attratta dall'argonauta Argo, che è un piccolo animaletto, un cefalopode col guscio, che era un grande mistero per gli scienziati, perché non si sapeva se avesse questo guscio prodotto dall'animale o utilizzato come quello dei granchi che vanno dentro una conchiglia che era già stata abitata, insomma quelli che vanno a sfruttare la casa di qualcun altro. Per risolvere il problema, lei si mette a studiare, al contrario di quelli che l'avevano fatto prima di lei, non esemplari morti ma vivi, e quindi costruisce una delle prime stazioni di ricerca marina con gabbie in mare e inventa di fatto anche l'acquario moderno per studiare da vicino questi organismi. E quindi sì, scopre che la creatura argonauta Argo, la femmina, produce da sola il suo guscio fin dalla nascita ed è anche in grado di ripararlo se danneggiato. Ma questa non è la storia dell'argonauta, di questo cefalopode, ma è la storia di questa signora che non solo risolse un enigma scientifico, ma iniziò ad aprire la strada allo studio dell'intelligenza dei polpi, che oggi sappiamo essere creature estremamente brave nella risoluzione dei problemi e quindi dotate di un grande intelletto. Si occupa poi di conservazione del mare, diventa una precorritrice dell'acquacoltura sostenibile in Sicilia, viene ammessa come prima donna all'Accademia Geoenia di Catania, diventa un membro corrispondente della Società Zoologica di Londra. E insomma fa un sacco di cose ed è partita nella provincia francese come piccola sarta. Poi lascia la Sicilia, perde un sacco di documenti e disegni in un naufragio e poi non riprende più le ricerche, ma continua a scrivere passando il resto della sua vita tra Parigi e Londra e poi torna nella sua città natale, che per la cronaca si chiama Juillac. Comunque le sue scoperte sono state grandissime, è stata una figura rivoluzionaria, da sarta autodidatta a scienziata innovativa con un contributo decisivo alla biologia marina e anche un cambiamento nel modo di studiare gli animali, passando dall'osservazione di esemplari morti allo studio diretto della vita. Quindi, se non è una storia eccezionale anche questa, ditemi voi.

0: una canzone perfetta questa qui, fatta di una serie di citazioni visive che appartengono molto al sud dell'Italia, e per chi ce l'ha presente o magari è un vacanziero fisso lì o ha qualche parente, sono tutte citazioni che riportano delle immagini ben precise e arcinote. E dunque questo lavoro di Serena Brancale, Levante ed Elia, secondo me è davvero quello che alla fine della fiera, un po' presto per dirlo, potrebbe essere lì tra le prime, sul podio delle canzoni dell'estate 2026. Oggi è il 13 di luglio, è Sant'Enrico, me lo ricordo solo, non so perché, ma soprattutto me lo ricorderò perché oggi è anche il compleanno di Ellero, e siccome compie 86 anni in forma e tagliatelle, questo è quello che mi ha detto mi hanno bisbigliato all'orecchio, io direi che possiamo fargli veramente tanti tanti auguri, e soprattutto gli auguri di continuare così in forma e tagliatelle, che sono una gran bella cosa. Mi ha molto incuriosita questo nome Ellero e sono andata a cercare di capire la sua origine. Qualcuno dice che è una deformazione di Ilario, qualcun altro invece cita l'Ellero che è un torrente, un piccolo torrente che va a finire in un fiume italiano che si chiama Tanaro. Non lo so, a me così, tra l'altro di primo ascolto, mi poteva sembrare anche una cosa ellenica, quindi che riportasse alla Grecia. Insomma, ci sono tante possibilità, magari poi se Ellero dice qual è il vero significato del suo nome sarò ancora più contenta. Intanto noi dedichiamo a Ellero, a tutti quelli che oggi hanno qualcosa da festeggiare, questa canzone di Vasco Rossi che ci porta all'informazione delle 15.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

0: E con Vasco Rossi siamo arrivati alla nostra pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. Sono 110 i licenziamenti previsti da Skyguide, la metà di quelli annunciati a marzo per la fine del 2027. Stando alla società svizzera di controllo del traffico aereo, gli impieghi saranno soppressi, ma una parte sarà assorbita dai pensionamenti anticipati. Il sindacato indipendente del traffico aereo ha criticato la decisione. I licenziamenti non si giustificherebbero poiché l'azienda continua a registrare risultati finanziari positivi. In Svizzera la Federazione Funzionari di Polizia chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta giunge dopo i fatti di Faido, dove un uomo ha sparato in testa all'ex moglie e da ricercato ha fatto esplodere la sua abitazione, morendo e ferendo lievemente 3 poliziotti. Per la federazione è necessario un rafforzamento dell'organico per monitorare costantemente gli strumenti di protezione come le caviglie elettroniche e una visione a lungo termine. Sullo sfondo della nuova escalation fra Stati Uniti e Iran, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz da ieri sera sono azzerati. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio Marine Traffic. Ieri il governo aveva annunciato che a causa dei movimenti delle forze armate statunitensi il passaggio non è più possibile. Dal Ministero degli Esteri di Teheran giunge la conferma che Oman e Iran non hanno definito un piano per la gestione dello stretto. Domenica il governo aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Intanto anche da Pechino giunge una richiesta di ripristino della navigazione. In Medio Oriente si è verificato oggi uno sviluppo su un altro fronte, con l'Arabia Saudita che ha attaccato l'aeroporto di Sana'a nello Yemen. Lo riporta la televisione yemenita affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, gruppo che ha comunicato che risponderà agli attacchi, ma nel frattempo a rivendicarli è stato proprio il governo yemenita, sostenuto invece dagli Emirati Arabi, che volevano impedire l'atterraggio a un aereo iraniano e hanno quindi aperto il fuoco sulla pista dell'aeroporto. La risposta degli Houthi infine è arrivata. Un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa in partenza da Sana'a è stato sequestrato. Pilota e copilota sono in ostaggio. Lo ha comunicato il ministro dell'informazione yemenita, definendo il caso una violazione del diritto internazionale. Il caldo torrido continua a colpire l'Europa. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Secondo gli ultimi sviluppi si rinforza la pista del dolo, essendoci stati una decina di punti in cui è stato appiccato il fuoco. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di forze per spegnere le fiamme. A dare manforte sono stati circa 400 pompieri e vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato. Possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese soleggiato, possibile qualche temporale soprattutto al pomeriggio e in montagna.
0: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud tra Erstfeld e Göschenen ci sono code di circa 9 km e attese di almeno 1 ora e 30 minuti. Anche l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete 1.
0: Sono le 15:04 da Francesca Margiotta. Di nuovo un buon pomeriggio, lo passiamo ancora insieme per 3 ore e lo facciamo con notizie positive, bella musica, storie interessanti, novità da vari mondi, quelli della scienza e della natura. E la musica non è da meno. C'è Bob Marley per tutti quelli che amano la musica in levare i profumi di Giamaica.

Allora, siamo andati in Giamaica con questa cosa bella della musica di Bob Marley. Qualche giorno fa abbiamo parlato di andare a vivere nel faro e dunque esposti alle grandi onde, alle cose da fare nella manutenzione, alla grande solitudine, un lavoro per introversi. Poi abbiamo parlato di andare a vivere su Mafia Island, che nulla ha a che fare con la criminalità organizzata, essendo un'isola leggermente a largo della Tanzania, più o meno all'altezza di Zanzibar. Oggi volevo riportarvi con i piedi per terra, ma non veramente, dicendo: ma immaginate di andare non troppo lontano, nel cuore industriale della Renania settentrionale Westfalia. Siamo al nord-est di Düsseldorf, perché a Wuppertal, in questa località industriosa di grandi lavoratori, il viaggio in treno è una cosa alternativa, e magari qualcuno di voi c'è stato, magari fosse solo per vedere questa ferrovia che è quasi una cartolina futuristica. Peccato che invece sia stata una cartolina da pieno Novecento. Si chiama Schwebebahn, è una ferrovia sospesa in questa città, lo chiamano il treno volante, con carrozze appese a una struttura d'acciaio sopra il fiume e le strade. Dunque un'altezza che dà davvero la sensazione di volare, ma non troppo in alto, appunto, essendo una ferrovia. Ed è una cosa molto curiosa, perché sembra una cosa futuristica, ma l'hanno inaugurata nel 1901. È la più antica del mondo nel suo genere e funziona ancora. Oggi hanno cambiato ovviamente sicuramente i meccanismi e le carrozze, anzi ho guardato, le carrozze sono decisamente nuove, e ogni giorno trasporta 80.000 passeggeri. È una piccola ferrovia, poi parliamo di quanto è lunga, e appunto è un'attrazione per i turisti sicuramente, ma è anche un normalissimo mezzo di trasporto fondamentale per la città e una parte proprio dell'identità cittadina. Alla fine dell'Ottocento, in questa valle industriosa, valle del Wupper appunto, c'erano cittadine proprio in forte crescita. Il territorio però era troppo accidentato e stretto per costruire nuove strade o ferrovie, e allora ci fu un ingegnere che si chiamava Karl Eugen Langen che propose questa soluzione, che allora era veramente radicale, cioè un treno sospeso che corresse sopra il fiume senza occupare spazio a terra e senza intersezioni con il traffico. E dunque a fine 800 approvano il progetto e nel 1901, il primo marzo, viene inaugurata questa ferrovia sospesa, che attirò subito curiosità. Ovviamente era il 1901, anche grande scetticismo, una vera meraviglia tecnica però, che col passare del tempo dimostrò di essere possibile e di funzionare. Oggi funziona ancora, dicevamo, che porta 80.000 persone al giorno per un percorso di circa 13,5 km con 20 stazioni e un tragitto di 30 minuti. E dunque una ferrovia leggendaria, piuttosto vicina, un simbolo di questo paese, che ha ospitato anche la carrozza reale su cui viaggiavano l'imperatore Guglielmo II e l'imperatrice Augusta Vittoria, prima ancora dell'apertura ufficiale della ferrovia. Praticamente l'hanno sperimentata nel 1900. Una meraviglia tecnica di 126 anni, si trova appunto a Wuppertal, nel cuore industriale della Renania-Westfalia, vicino a Düsseldorf. Se vi capita, non vi dico trasferitevi lì, ma andate a fare un giretto e magari fateci sapere proprio se siete stati su questa bellissima ferrovia sospesa.

Earrings, che vuol dire orecchini. Malcolm Todd, forse il tema è superficiale, mai come questo qui, ma devo dire che mi ha divertita tantissimo ed è anche un bel tributo che voglio condividere con voi. Allora, innanzitutto ringraziando Francesca che mi ha detto che a Wuppertal a vedere questa ferrovia sospesa, che magari si chiamerebbe anche in un altro modo, però io l'ho proprio si chiama Bahn alla fine, cioè è veramente una ferrovia sospesa costruita nel 1901, dice ci sono

stata, l'ho vista dal basso, è davvero singolare. Poi non tutti hanno voglia di appendersi a un binario e quindi anche lì magari c'è un po' di timore, non so se, però chi alla fine la usa tutti i giorni ci sale a cuor leggero. Però ho detto, argomento superficiale ma molto interessante, quello che stanno facendo in questo museo olandese per omaggiare un artista recentemente scomparso. L'artista si chiamava Wim Schippers ed era un artista molto provocatorio. E dunque in questo momento è in esposizione un pezzo di pavimento in questo museo che si chiama, attenzione, lo leggo in olandese, Boijmans van Boiningen, che sicuramente ho sbagliato, è un museo di Rotterdam, facciamola breve, con questa installazione in cui un pezzo di pavimento è completamente spalmato di burro di arachidi. Si chiama Peanut Butter Floor, e dunque pavimento di burro di arachidi, riprende una sua famosa opera di fine anni 60 ed è appunto stata realizzata dopo la sua morte il 10 giugno scorso. Questo Wim Schippers era noto per le sue opere assurde, provocatorie, pensate per mettere in discussione un tema che è sempre dibattuto e non ha una soluzione, cioè cosa possiamo considerare arte. E allora lui ci giocava anche su, e aveva anche ragione, e in passato aveva presentato lavori curiosi e simili a questo qua del burro di noccioline per terra, aveva fatto superfici coperte di vetri rotti oppure di sale. Nel 1997 aveva persino osservato con ironia una sua esposizione, al punto da dire che era fantastico vedere tutti che fissavano del burro d'arachidi e magari facevano anche sì con la testa, sai, quel momento in cui l'intellettuale dice e fa sì con la testa. Per ricreare il pavimento, due dipendenti del museo hanno seguito un piano preciso in 20 punti, hanno steso 40 vaschette di burro d'arachidi su un esagono di 25 metri quadrati, quindi non poco, con le spatole da muratore, fino a ottenere uno strato spesso 2 centimetri e rendere l'opera il più uniforme possibile. Naturalmente, allora, questa mostra è aperta fino al 6 settembre perché anche il burro di arachidi avrà una sua scadenza. Il museo ha avvertito, cosa molto importante oggigiorno, i visitatori allergici alle arachidi che l'opera potrebbe essere pericolosa per loro. Chi invece non ha allergie è invitato a seguire il profumo del burro di arachidi per arrivare a questo curioso tributo. Purtroppo, aggiungo io, perché ho capito una cosa molto importante da questo articolo, da questa spiegazione, non puoi portarti il pane e lo spalmino, perché quel burro d'arachidi lì finirà comunque come l'opera d'arte effimera e quindi ormai non si può mangiare più. Peccato però, eh? Proprio un aspetto che mi fa un po' peccato.

0: differenza di altri, quando Fiorella Mannoia reinterpreta le canzoni lo fa con un'eleganza incredibile e sono sempre bellissime. Estate era il 2010 e lei a 5 anni dall'uscita di questa canzone dei Negramaro la reinterpretava, canzone bellissima anche nella versione dei Negramaro, davvero una composizione molto felice che ha reso grande fama al gruppo di Giuliano Sangiorgi e che comunque aveva dietro un produttore di tutto rispetto, tale Corrado Rustici, che ha messo le mani sulle cose più grandi pubblicate nell'ambito della musica italiana di decenni e decenni, veramente, come si direbbe, un boss della situazione. Sono le 15:29 qui su Rete 1, tra poco chiacchieriamo di altro, ma adesso un piccolo momento celebrativo. Non so se voi avete visto, ho dovuto fare i conti col tempo che passa, avete mai visto Jurassic Park? Io parlo del primo perché credo forse sia uno dei due che ho visto, comunque il primo uscì con grandissima eco. Ecco, Jurassic Park è del 1993, sono passati tanti anni, 33 anni dall'uscita di Jurassic Park, e uno dei grandi protagonisti del film e di tutta la saga di questi film che parlano di natura selvaggia e dinosauri è stato Sam Neill, che è un grande attore che ci ha lasciato in queste ore. Lui interpretava il dottor Alan Grant in questi Jurassic Park. Lui era un grande attore che appunto è scomparso in Australia a 78 anni in queste ore, che aveva qualcosa di molto particolare perché lui era neozelandese e ai tempi lui ha cominciato a recitare in teatro negli anni 70 e si è affacciato alla carriera hollywoodiana nei primi anni 80. E dicevo, ai tempi, che un neozelandese riuscisse ad avere successo nel ristretto mondo di Hollywood e dei suoi attori, registi, era veramente una cosa più unica che rara. E dunque sì, da quei 1980-81 lui ha cominciato a recitare in decine di ruoli in televisione e al cinema. Mi vengono in mente Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e appunto questa lunga e bellissima saga dei Jurassic Park. Però lui aveva appunto avuto il suo primo grande ruolo come protagonista maschile in Possession, film del 1981 con Isabella Gianni. Un sacco di premi, tutto quello che volete sapere su di lui lo trovate online, ma certamente qualche piccola curiosità ancora: la curiosità di aver sviluppato la passione per la viticoltura. Infatti lui era tornato a vivere in Nuova Zelanda e coltivava vigneti nella regione di Central Otago, quindi tante passioni. Una malattia che lo aveva colpito e dalla quale era guarito qualche tempo fa, e poi adesso non sappiamo che cosa sia successo, ma a quanto pare insomma anche lui è andato nel mondo dei più, ma non sarà dimenticato Sam Neill.
1: Save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Sono le 15:34, diamo uno sguardo alla situazione sulle strade. Sulla A2 tra Erstfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al portale nord le colonne sono di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Wassen. Le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono inoltre chiuse in direzione della Galleria. Ricordiamo che la corsia Cupra è invece aperta.

Dopo questa incursione nella musica francese qui su Rete 1, volevo tornare a fare un po' di sfoggio di quei capitoli che in queste settimane sto affrontando, che riguardano usi e superstizioni che continuiamo a esercitare nel corso dei decenni, dei secoli, e magari non ne conosciamo l'origine. E allora, dopo abbiamo parlato tra le altre cose di portare la sposa in braccio oltre la soglia di casa, del perché si lanciano le monetine nelle fontane, la domanda è: ma oggi si lancia ancora il riso ai matrimoni? Siete stati a matrimoni con riso di recente? Non so che fa ridere. Non mangiare, perché magari poi durante il pranzo o la cena di nozze sì, ci sta un bel risotto, di quelli magari fatti un po' bene, con qualcosa di buono dentro. Ma si lancia ancora il riso ai matrimoni? Perché il tempo passa e con sé porta la consapevolezza che lo spreco di cibo non è bello. Quindi oggi si lanciano i petali, le bolle di sapone, le foglie. Ma la tradizione è tradizione, quindi va spiegata. Perché questa tradizione di lanciare il riso agli sposi quando escono dalla comune o dalla chiesa? Pare che ci sono due filoni, diciamo. Pare che da un lato ci sia una tradizione orientale, un'antica leggenda cinese che vede protagonista un genio buono che, avendo visto dei contadini affamati e in condizioni misere, si mosse a pietà. Nota il gesto: per aiutare i contadini nella miseria si strappa i denti lanciandoli in una palude, cioè sei un genio, puoi fare magie e ti strappi i denti lanciandoli in una palude. Però nella palude poi nacquero delle piantine di riso che, sapete bene, quando sbucciato il riso sembra proprio dei piccoli denti, e dunque il riso simboleggia l'abbondanza e la prosperità, ed ecco perché si lancia il riso agli sposi come augurio di benessere. Non solo, anche nell'antica Roma ci sono sempre loro, greci e romani, nella fattispecie i romani, che riservavano al riso il significato specifico di abbondanza e prosperità, anche se non era l'unico cereale ad abitare le loro tavole. Però veniva usato proprio il riso per augurare alla coppia una vita ricca, soprattutto una numerosa prole, che comunque allora era considerata un ottimo bene da portare avanti. Si narra infatti che le donne decorassero i capelli con le spighe di grano, mentre gli uomini portavano sulla testa una torta sempre di grano che veniva offerta a fine cerimonia agli invitati, insieme a noci, mandorle, frutti secchi, e che lanciassero tutto questo ai neosposi in segno di augurio e di fecondità. Poi il riso cereale è diventato quello più pratico e comodo anche, cioè non è che puoi lanciare le noci o le mandorle agli sposi oggi, e dunque hanno cominciato a lanciare il riso, con tutti i difetti che questa pratica può avere, e il principale è quello di gettar via del cibo buono o magari macchiare anche il vestito dello sposo, che diventa da blu a gessato nel giro di pochi secondi. Non so se si usi lanciare il riso ancora adesso. Io sono stata a un matrimonio qualche tempo fa e non ho visto lanciare il riso, però magari è ancora un'abitudine. Adesso alcune chiese, ad esempio, vietano il lancio sul sagrato, anche perché diventa poi una noia ripulire il sagrato, soprattutto se ha magari San Pietrini, ripulirlo da tutto il riso. C'è sempre poi qualcuno che pulisce dove gli altri sporcano. E poi per una questione etica. Però ecco, si lancia ancora? Io non lo so, ma di certo adesso sappiamo che ancora una volta una tradizione tutto sommato ancora attuale vede le sue origini un po' in Cina, in questo caso, e comunque sempre nella solita antica Roma, così ricca di usanze che ce ne ha portate tantissime che ancora adesso mettiamo in atto.

Nick Kershaw è uno di quegli artisti, è un inglese che continua a pubblicare, almeno fino a 5-6 anni fa continuava a fare musica, ma è rimasto lì tatuato nella storia per le cose che ha pubblicato e che hanno fatto un po' il giro delle classifiche del mondo negli anni 80, come questa Wouldn't It Be Good. Alle 15:52 volevo parlare di una ricerca scientifica ma fatta sulle persone, pubblicata da un progetto editoriale senza scopo di lucro che promuove l'accesso aperto alla letteratura scientifica, che chiamiamo con abbreviazione PLOS, ma che vuol dire semplicemente Public Library of Science, dunque la libreria pubblica della scienza. Questa è la fonte, giusto per dirvi che lo hanno pubblicato loro, questo studio globale che conclude una cosa interessante in un periodo in cui di questa cosa si parla molto, e dunque la parità di genere. Dice che quando un paese fa progressi verso la parità di genere aumentano sia l'aspettativa di vita delle donne sia quella degli uomini, perché uno potrebbe pensare un po' all'antica e dire: ma come, se le donne vanno a lavorare, guadagnano allo stesso modo, è l'uomo che ci rimette. Non è proprio vero. In questa analisi sono 156 paesi che sono entrati nell'analisi per 11 anni tra il 2010 e il 2021, e si è trovata questa corrispondenza, che ogni aumento del 10% nell'indice di uguaglianza di genere, che vuol dire molte cose, l'accesso per esempio al lavoro, allo studio, eccetera, ecco, porta a un guadagno medio di 3,6 anni per le donne e 2,9 per gli uomini. Il divario di sopravvivenza aumenta di circa 8 mesi. Però il punto centrale è che l'uguaglianza di genere porta benefici non solo alle donne, ma si diffondono nell'intera società. Migliorare la rappresentanza femminile in diversi ambiti contribuisce a creare società più ricche e dunque più sane per tutti, e dunque può favorire tutta la famiglia e tutta la società, perché va da sé, no? Perché le donne accedono al lavoro, il reddito della famiglia aumentano, dunque più accesso alle cure, più qualità della vita e sostegno sociale. E dunque, soprattutto, questa cosa riguarda per soprattutto i paesi a basso e medio reddito, dove le opportunità restano spesso limitate. Sono 156 i paesi considerati, e questa parità di genere che va conquistata riguarda moltissimo i paesi dell'Africa, dell'Asia, perché sono paesi che generalmente fino ad ora, anche il Medio Oriente ovviamente, hanno un reddito più basso e l'istruzione femminile, così come il lavoro femminile, sono decisamente meno alla pari che da noi. Ecco, però è una cosa molto interessante, perché si parla di aumento dell'età in base alla parità di genere nella società. Chiaramente questa ricerca ha i limiti che ha, i dati non comprendono tutti i paesi del mondo e dunque l'indice usato non descrive tutte le forme possibili di disuguaglianza, e dunque i risultati possono essere influenzati anche da altri fattori, tipo il livello di sviluppo economico oppure le norme culturali. Però insomma, un messaggio piuttosto chiaro è nettamente positivo per tutti. Avanzare verso la parità di genere non è una questione solo di diritti, ma anche un modo molto concreto per migliorare la salute pubblica e lo sviluppo di tutta la società, che va bene.

0: Al momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. A Bellinzona si è conclusa poco fa la conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale ticinese, convocata per chiarire la dinamica di quanto è successo fra giovedì sera e sabato. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato nei resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. Ci colleghiamo con Francesca Calcagno, che ha seguito la conferenza stampa per noi. Francesca, quali sono gli elementi principali?
3: Sì, buongiorno. Effettivamente era una conferenza stampa molto attesa, quindi potete immaginarvi che vi do davvero due elementi chiave. Poi nei prossimi appuntamenti daremo tutti i dettagli di un intervento che andrà comunque ancora approfondito, anche oggi non è stato negato. Prima di tutto la risposta a una domanda centrale: la polizia aveva segnali, e lo chiedo, che il 59enne di Leontica voleva effettivamente uccidere la donna dalla quale era separato da una ventina d'anni? Ebbene, secondo i vertici della polizia cantonale non c'erano segnali. Oggi hanno dichiarato che non avevano mai ricevuto segnalazioni in merito a tensioni particolari in famiglia. Hanno però anche detto che l'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine, ma non per reati particolarmente violenti. Ecco, la stampa ha cercato di sollecitare ulteriori dettagli in merito a questi reati, ma non hanno voluto dare dettagli. Hanno sottolineato però appunto che non erano reati particolarmente violenti. Poi mi ha colpito la sicurezza con cui il sostituto comandante della polizia cantonale Lorenzo Utter ha dichiarato che la popolazione non è mai stata in pericolo, e questo nonostante non sia mai stato emanato un allarme generale. Questo appunto è il secondo quesito a cui cercavamo risposte: perché non è stato emanato questo allarme? In sostanza perché secondo la polizia l'eventuale pericolosità era circoscritta a una cerchia di persone che l'uomo conosceva, quindi sono state seguite capillarmente queste persone. Ci hanno confermato che un'altra persona è stata messa sotto protezione, ma solo dopo l'esplosione, e comunque che effettivamente anche le informazioni che avevano raccolto in merito a delle presunte minacce in paese, eccetera, non hanno fatto scattare un dispositivo, diciamo, rafforzato, quei dispositivi appunto di allarme alla popolazione. Ci hanno comunque assicurato che la presenza di polizia leontica c'è stata fin dalla notte di giovedì, diciamo attorno alle 10, e che questa doveva fungere comunque da protezione per tutti. Ecco, questi dettagli principali vi diremo di più nei prossimi appuntamenti informativi. A voi.
2: Grazie Francesca Calcagno per gli aggiornamenti. In relazione a questo ultimo femminicidio, il terzo in Ticino e il sedicesimo in Svizzera nel 2026, la Federazione Funzionari di Polizia chiede più personale e una strategia nazionale per combattere questa tipologia di violenza. Per la Federazione è necessario un rafforzamento dell'organico per monitorare costantemente gli strumenti di protezione come le cavigliere elettroniche e una visione a lungo termine. Si sono conclusi gli accordi tra Svizzera e Regno Unito per un accordo di libero scambio. Lo hanno annunciato Guy Parmelin, il ministro britannico dell'economia e del commercio, al termine di un incontro a Berna. Una volta completata la revisione giuridica, i due paesi prepareranno la firma. I negoziati erano cominciati nel 2023 col fine di mantenere i rapporti dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'accordo garantisce le preferenze esistenti nello scambio di merci e prevede ulteriori migliorie nell'accesso al mercato, in particolare per quanto riguarda il commercio di servizi, gli investimenti e il commercio digitale. Una nave cargo civile battente bandiera del Togo è stata colpita oggi da un attacco russo mentre stava scaricando fertilizzanti nel porto di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, 3 membri dell'equipaggio hanno perso la vita, mentre altri 5 sono rimasti feriti. Sempre in merito al conflitto, l'esercito ucraino ha colpito nella notte 15 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra russa, impiegata, secondo Kyiv, per sostenere le esportazioni di petrolio nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, sarebbero 105 le navi dal 6 luglio che sono state colpite, e ha aggiunto che sempre questa notte sono stati 9 gli impianti di trasformazione elettrica attaccati in Crimea o in altri territori occupati dalla Russia. Oggi a sud è nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato. Possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese soleggiato, con possibilità di temporali, soprattutto al pomeriggio e in montagna.
0: Segnaliamo code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao in direzione di Chiasso e sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo sulla A2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria ci sono code di 9 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al portale nord le colonne sono di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Wassen. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono inoltre chiuse in direzione della Galleria. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta.
1: Rete 1.

0: 10:10 ed eccolo lì all'orizzonte che si staglia con il suo corpo atletico da scalatore delle montagne, Davide Riva.
1: Buongiorno,
0: no, ridi, però buongiorno, però poi dopo chiacchieriamo di quello che fai quando hai un po' di tempo libero, perché ho appena visto delle immagini meravigliose di te in un posto stupendo che è qua dietro l'angolo.
1: Esattamente, perché possono andarci, non dico tutti perché ci vuole un po' di allenamento, però è alla portata, dopo qualche uscita magari con un dislivello un po' più basso, una possibilità che si può mettere anche in preventivo, perché parleremo del laghetto del Kyuboden, che sta sotto questa montagna e che è conosciuto anche come il passo del Gerenpass, quindi il Gerenpass, con questi iceberg che hanno fatto sognare tanti anni fa, questo ghiacciaio che c'è in prossimità e soprattutto quest'acqua che è ancora quasi tutta coperta dalla parte ghiacciata, quindi c'è il contrasto tra il bianco, l'azzurro, il verde,
0: il grigio di queste pietre.
1: Guarda, è veramente straordinario. Ho visto anche qualcuno che ha osato fare il bagno all'interno di queste poche pozze, perché il resto è ancora tutto coperto dal ghiaccio. E
0: i gelidisti.
1: Sì, sì.
0: Gente coraggiosa. No, tra l'altro tu dicevi è per tutti, è per qualcuno. Io dico anche che è per tutti, perché io appartengo a quel folto gruppo di persone che, guardando i documentari sull'alpinismo o ascoltando persone che ne parlano, si sentono alpinisti. Ma per cui io faccio il viaggio con te, io sono soddisfatta.
1: Infatti tu pensa che l'hashtag che io metto, cioè quella frase che accompagna sempre le mie fotografie o i video, è proprio ti porto con me, perché l'idea è di portare le persone a vedere dal punto di vista anche solo dell'immagine, a dare una suggestione per chi vuole fare un'escursione. Quindi il ti porto con me ha anche un significato profondo, poi è legato in particolare a una persona della mia famiglia che non c'è più, che quindi porto con me in montagna. E dopo ti svelo anche una cosa che faccio quando vado in montagna, proprio per lasciare un messaggio. Lo so che magari sono anche cose solo simboliche, ma per me sono importanti.
0: Quante, poi ci sarà insomma da chiacchierare anche di altro, però abbiamo praticamente 1:15, caro Davide.
1: Oggi è lunedì 13, quindi parleremo anche del 13.
0: Sì, dai.

0: accoppiata bizzarra ma molto carina, quella tra Michael Jackson e Paul McCartney, e questa canzone fu il frutto di questo connubio artistico.
1: Un po' come la nostra accoppiata, no? Che
0: io e te.
1: Sì,
0: io e te. Come l'ho detto, io e te. Aspetta, faccio l'addizione. Di tu?
1: Ma è una coppiata particolare come la nostra.
0: Io e te?
1: Così meglio. È tutta un'altra cosa.
0: Sì, è vero, una pigra e uno dinamico, per esempio.
1: Cioè, tu pensa, quello che noi adesso ci siamo detti con intonazioni diverse, quanti danni crea quando lo fai attraverso un messaggio, soprattutto tra fidanzati all'inizio, che non riesci a capire qual è il tono che stai dando a ciò che tu scrivi e può creare dei malintesi incredibili.
0: Non scrivete mai col tutto maiuscolo. Se per, ecco, col computer a me ogni tanto capita di mandare delle risposte a chi ci scrive via WhatsApp o ai colleghi tutte in maiuscolo, e poi mi accorgo, allora scrivo: no, scusa, non volevo.
1: Sembra che stai alzando la voce.
0: Mi sembra che col maiuscolo stai gridando.
1: Gli esclamativi, non sai quanto metterli, quanto insistere su certe cose, quindi lo so per esperienza che crea dei grandi dibattiti.
0: Ma andiamo lì, a dove allora, sei stato tu questo fine settimana.
1: Vi racconto quello che ho fatto ieri, perché sono tornato a casa proprio con la felicità negli occhi. Partenza al mattino, neanche troppo presto, ci siamo trovati con quello che viene con me, Marco, sempre in montagna, partenza da Lugano. Lugano siamo andati in Val Bedretto siamo arrivati all'acqua, 1614 metri, c'è un bel parcheggio, lasciamo la macchina, si può arrivare anche con l'autobus, e lì siamo partiti. Primo approdo, per un saluto a Pietro che gestisce con grande piacere la capanna Piansecco, intorno a appena sotto i 2000 metri, ci si può fermare, rifocillarsi un po', scambiare due chiacchiere, e poi da lì le strade cominciano a diramarsi, si può andare verso il lago delle Pigne, che è un'altra bella esperienza da poter fare, ma noi ieri abbiamo scelto invece di andare al Gärenpass. In Gärenpass, fondamentalmente, lasciando la capanna alle proprie spalle, è sempre dritto, è una verticale che sale con un sentiero che fa uno zig zag abbastanza impegnativo, si arriva passando da cascate meravigliose con quest'acqua che inonda anche la roccia, l'azzurro del cielo che diventa sempre più blu mentre sali, comincia a inerpicarti e poi finisce la vegetazione intorno tra i 2000 e i 2200 metri, finisce la vegetazione. L'obiettivo è a 2680 metri.
0: Quindi un po' di dislivello, sto
1: più
0: già facendo i conti.
1: Più o meno 1100 metri di dislivello.
0: Non proprio da dilettanti.
1: Il caldo soprattutto era una grande sfida ieri, poi ci sono dei grandi pietroni che bisogna un po' oltrepassare, bisogna fare attenzione a stare sul sentiero perché spesso si sentono anche cadere delle rocce dalle pareti.
0: E come fai a capire dove è il sentiero in mezzo alle pietre?
1: Perché ci sono delle indicazioni con dei puntini blu, quindi ti dicono dove andare, è segnato, un po' lo vedi, un po' lo intuisci attraverso questi puntini. È importante seguire quella corsia proprio perché senti dalle pareti ogni tanto cadere qualche cosa. Sali, poi cominciano alcuni nevai, quindi ti rinfreschi anche, qualche piccolo laghetto, ma proprio piccolo, sul sentiero, e poi cominci a vedere la meta. Quando arrivi in cima, scavalli, allora lì si apre il paradiso, perché ti trovi di fronte questo lago. Tutti lo chiamano il Gärenpass, in realtà è il laghetto del Kyuboden, che è questa montagna di circa 3000 metri, che è proprio un'aguglia, tipo quelle che tu fai al mare con la sabbia, proprio con quella forma
0: lì. Con la sabbia bagnata?
1: Esattamente, ha quella forma, e arrivi e tu ti vedi questo lago con tutto il ghiaccio ancora sopra, praticamente, con delle pozze d'acqua, l'azzurro, il verde, in base un po' anche all'orario in cui tu arrivi, le montagne in fondo che superano anche, penso, i 4000 metri, ed è un piacere immenso perché ti rinfreschi con l'aria, gli occhi vengono veramente colmati da tutto questo piacere, capisci perché hai fatto questa fatica e dici: perché non l'ho fatto prima?
0: E poi lì ti siedi e mangi un bel panino.
1: Esattamente.
0: Che è poi secondo me uno dei sapori più buoni è quello del panino quando hai fatto fatica.
1: Sì, perché poi nel frattempo, mentre sali con il caldo, il panino diventa anche un po' più, un po' più gustoso, un po' più morbido. Arrivi lì e hai la sensazione che non sai dove guardare, perché è talmente bello, talmente coinvolgente. Se poi hai qualcuno con te con cui puoi condividere quel piacere, allora diventa una cosa fantastica. Torni indietro ancora con la memoria di questa giornata e poi le fotografie e i filmati che ti ricordano dove sei stato. Io lo consiglio a tutti, ricordando solo appunto che è un pochettino impegnativo, che il dislivello è sopra ai 1000 metri, quindi ci vuole una gamba bella allenata, però fatelo.
0: Io ho delle domande da farti, però te le faccio dopo Claudio Baglioni, così ci dilettiamo un po' anche con la musica italiana, e poi faccio delle domande da profana al camminatore montano esperto. Tu ti definisci alpinista?
1: No.
0: appassionato di alpinismo?
1: Sono un escursionista.
0: Escursionista.
1: L'alpinismo già diventa qualcosa di un po' più impegnativo.
0: Ok, allora ci ascoltiamo questa canzone bella del 1985, proprio un pezzo grosso della discografia di Claudio Baglioni. C'era proprio tutto il disco, si intitolava così.
1: Era bianco, se non sbaglio.
0: Certo, bianco e azzurro, come la neve e l'acqua.

0: avete adesso, era il 1985, non era bianco e azzurro davanti, ma tu hai detto bianco, io ho pensato alla copertina.
1: Io il vinile mi ricordo che c'è stato un disco di Baglioni con il vinile color bianco e solitamente sono neri. Questa,
0: sì.
1: Questo particolare perché ho il legame con le mie sorelle, perché ogni sabato mattina a casa mia si facevano i mestieri suddivisi tra i fratelli,
0: che bravi.
1: Noi eravamo in sei, quindi ci suddividevano e la colonna sonora era sempre Claudio Baglioni, prima con le cassette, poi con i dischi, è arrivata la vita adesso, ma ricordo
0: però,
1: anche signora Lia, che quando io
0: prima,
1: nella mia
0: prima.
1: Testa, quando dice con lei siedi e accendi la TV, io avevo memorizzato con le sedie accendi la TV
0: attirandole.
1: E mi immaginavo a lanciarli cioè, al posto del telecomando.
0: Che
1: cioè,
0: bello, un giorno dovremmo fare una puntata sulla pareidolia acustica, ne abbiamo già fatte, su quello che intendevamo da bambini, capivamo con le nostre orecchie, sapevamo meno parole o sentivamo le parole tutte attaccate, come con le lingue straniere
1: esatto.
0: A volte, no? Fai fatica.
1: Esatto.
0: Comunque, cioè, sulla copertina c'era il faccione di Claudio Baglioni e dietro c'era una fotografia bianca e azzurra.
1: Quindi c'era un legame col bianco e azzurro.
0: Sì, però ecco, avevo fatto un po' di confusione questo disco che entrambi, a quanto ho capito, abbiamo consumato. Però torniamo a consumarci la suola delle scarpe andando per montagne.
1: Vai.
0: Tu hai detto quanto è bello condividere quando si va in compagnia, però tu vai da solo spesso?
1: Vado a volte da solo, a volte vado con Marco, spesso siamo in due in cui andiamo a condividere, perché abbiamo trovato, ci siamo conosciuti alcuni anni fa tramite un amico comune ed è importante avere più o meno lo stesso passo, perché
0: sì.
1: Se no uno che deve aspettare l'altro magari si annoia, quello che invece è in difficoltà per stare dietro all'altro invece
0: si
1: fa una
0: ammazza,
1: fatica,
0: esatto.
1: Non apprezza la giornata.
0: Ecco, è pericoloso andare in montagna da soli?
1: Sì. Allora, è una cosa che solitamente non deve essere fatta a meno che non sia fatta su sentieri chiari e tranquilli, però l'importante è che quando vai in montagna da solo tu possa avvisare sempre qualcuno del tuo tragitto, questo è fondamentale. Avere un telefono comunque per poter avere la possibilità di potersi collegare oppure avvisare e soprattutto prevedere tutte le possibilità, quindi immaginare che il tempo possa cambiare in fretta, quindi avere più strati sicuramente.
0: Sì, l'abbigliamento, panino in più.
1: Il panino in più, tanta acqua, che è una di quelle cose che spesso ti mancano, ed essere disidratati può creare grandi problemi, e quindi mai sottovalutare la montagna. C'è una frase che dice che sono in pochi che possono dare del tuo alla montagna e quei pochi non lo fanno.
0: Eh sì, cioè grande rispetto, bisogna portare grande rispetto.
1: Perché io dico sempre, ognuno ha il proprio Everest.
0: All'acqua, alla montagna.
1: Esatto, ognuno ha il proprio Everest, ognuno ha la propria cima, non devi per forza andare oltre gli 8000, puoi anche andare solo a fare una passeggiata.
0: Oltre gli
1: 800,
0: da, guarda.
1: Anche solo oltre gli 800, oltre il tuo divano. Cominciare un passo alla volta ed esplorare, e la montagna ha quella magia che tu ti stanchi ricaricandoti. E questa cosa io l'ho capita con il tempo. Perché...
0: O ti ricarichi stancandoti.
1: Esatto, però torni a casa che hai un piacere e una felicità che devi per forza raccontarla a qualcuno, perché è talmente tanta che non riesci a contenerla.
0: Ecco, e poi l'ultima cosa che ti chiedo,
1: chiedimi tutto quello che vuoi, per
0: detto,
1: me è una passione.
0: Io ho questa specie di hashtag, di motto, che è ti porto con me, poi faccio una cosa rituale, che ma sai quante persone in montagna fanno cose rituali? Io addirittura ho un amico le cui ceneri sono state portate in cima a una montagna ed è stato fatto un mucchietto di sassi, sai come usa anche i fiumi? Un omino di sassi.
1: Che bello, quelle sono sensazioni. Io quando passo negli omini aggiungo spesso un sasso, anche solo simbolicamente, e quello che faccio un po' di nascosto è scrivere una frase su un sasso per poi lasciarla
0: bello.
1: Lì, in modo che rimarrà in maniera perenne, che a volte è un messaggio mio, a volte anche se qualcuno ha un messaggio che vuole lasciare su una montagna me lo può dire, perché io vado al loro posto, perché qualcuno magari non può più andarci,
0: sì?
1: Magari qualcuno ha un ricordo particolare legato a una meta, e quindi quello che posso dire è scrivetemi, avete una frase da lasciare su una montagna, voi mandatemela, poi ci penso io a scriverla su un sasso, la lascio lì, rimane per sempre e simboleggia
0: carino.
1: Comunque un attaccamento speciale.
0: Gli archeologi del futuro lo scopriranno. Tu sai che in Ticino, per esempio, poi penso anche nel resto della Svizzera, c'è una piccola comunità di persone che disegnano sui sassi e poi li tengono nel loro un giardino di casa, ma spesso li lasciano in alcuni punti, soprattutto se ecco disegnate con prodotti non tossici.
1: Ne ho visto uno, se non erro, proprio in Val Bedretta, un paio di settimane fa, facendo quel sentiero che solitamente viene percorso per la mangia e cammina sugli Alpi. Quindi
0: sì.
1: Ho visto un coniglio su un sasso, su un fiumiciattolo che costeggiava la strada.
0: Ci sono pennarelli a base acqua, quindi a tossici, mi raccomando non fatelo perché ci sono con le cose tossiche, perché ci sono in giro cani, gatti selvaggi. simpatici che magari lo leccano e fa male, però si può fare. Allora niente, ti lascerò anch'io una frasetta allora un giorno.
1: Sì.
0: Ti do il mio sassolino personale.
1: Lo farò.

0: proposito, facciamo un saluto a Giuseppe, che è un fedelissimo ascoltatore di Rete 1 e che ci ascolta dalla Svezia, dove vive credo da molto tempo, perché lui è uno di quelli che trova, come te Davide, ma anch'io, trova sempre conforto nella natura.
1: Beh, la natura credo che abbia proprio questa capacità, questa possibilità di trasmettere dell'energia, perché l'accumula in qualche modo. Io sono convinto che anche in fin dei conti c'è un legame che noi magari non sentiamo come linguaggio, ma lo percepiamo,
0: certo.
1: Riusciamo a dare un nome, una parola, però anche degli studi hanno dimostrato che una passeggiata nei boschi riesce a riportare energia, quiete e tranquillità, perché trasmette probabilmente in qualche modo che noi non sappiamo ancora identificare.
0: In più paesi il medico ti può prescrivere, tra le altre cose, delle cure alternative che combaciano, cioè che vanno insieme ad altre cure, e questo è lo sport, il movimento e la natura, immergersi e rigenerarsi.
1: Poi noi abbiamo la fortuna di averla proprio intorno a noi,
0: sì.
1: Abbiamo i laghi, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, i fiumi, c'è davvero un po' di tutto.
0: È vero. E allora ci siamo lasciati parlando di montagna, e poi io ti ho detto, io sai, sono quella che al massimo la passeggiata intorno al lago Ritom, che comunque è bellissimo, e tu mi hai detto, ma tu sai Ritom e Tom, che nomi, perché si chiamano così? E allora io non lo so, lo voglio sapere.
1: Perché è uno dei luoghi del cuore per me, ci vado spesso in tutte le stagioni, quindi cambia anche il colore, sto attento solo in inverno a vederlo dall'alto, qui vado in Foix e passando dalla valle, non ricordo mai, Canaria credo che si chiami la valle che ti porta da dietro fondamentalmente con le racchette, se no salgo praticamente dalla diga.
0: Leventina.
1: Esatto, e poi se non sbaglio proprio questo weekend c'era la festa proprio su al rifugio, e l'ho letto da qualche parte, avevo già programmato quest'altra uscita al Garenpass, altrimenti ci sarei andato con piacere. E dicevo che la bellezza del posto è innanzitutto che hai tanti laghi da poter vedere, di cui tre facili, che sono il Ritom, il Tom e il Cadagno, con colori completamente diversi, ma soprattutto questa curiosità che il Ritom è la diminuzione della frase del Rial del Tom, quindi il Riale del Tom, perché è il Riale che arriva dal Tom che va a creare poi il Ritom, da lì prende il nome, mentre Cadagno sembra che sia l'unione di una conca con l'acqua, perché troviamo questo iniziale in tanti luoghi della Svizzera italiana, perché questa parte iniziale, che può essere, lo confondiamo a volte anche con Cademario,
0: sì.
1: Cadempino o Cadlimo, anche la capanna, potrebbe voler dire, così si ipotizza, che sia una conca o un campo, un luogo in cui di arrivo, per quello che c'è la Cadlimo, il Cadmario.
0: Cioè dunque è un prefisso che significa una parte, diciamo, conca.
1: Esatto, o conca o campo, comunque un punto d'arrivo, mentre Agno è una parola che, da quello che ho percepito, che ho capito in questi anni, poi sono pronto a farmi correggere, ha legami con l'acqua, quindi Cadagno perché c'era questa conca con l'acqua, Agno è comunque vicino anche a delle fonti d'acqua, e da lì dovrebbero derivare anche i nomi stessi. Quindi,
0: ma quante ne sai?
1: Ma è curioso, perché poi ho fatto un'altra uscita alcune settimane fa, sempre andando al Ritom, ma salendo verso un'altra montagna che pensavo ci fosse solo dalle parti di Bellinzona, cioè il Camoghè, invece
0: sì.
1: C'è un Camoghè anche lì, partendo proprio da quello che dicevi tu, dal Tom, guardando verso l'alto, girando a sinistra, si sale, si intuisce un po' il tracciato.
0: C'è un Camoghè bis.
1: C'è un Camoghè un po' più alto, 2300 e qualcosa metri, e anche lì hai una vista sotto sui laghetti che è spettacolare.
0: Ti abbiamo fatti sognare.
1: Guarda, ma perché sogno anch'io mentre lo racconto, perché mi ricordo quando sono andato magari al Taneda, al Lago Scuro, oppure partendo anche dall'altra parte, dalla Val di Blegno, dal Lucomagno, e seguendo tutti quelli che sono i giri, il Lago dei Campanite, il Passo delle Colombe, è
0: quello
1: magia.
0: Dal Lucomagno è bellissimo, il Passo
1: sì.
0: delle Colombe. Allora, io posso dare, solo per chiudere questa parentesi naturalistica, escursionistica, un consiglio più da profana: quando programmate le vostre escursioni, che siano brevi, lunghe, con tanto o poco dislivello, guardate bene, adesso ci sono tutti i modi per farlo, quanto tempo ci si impiega, perché così non vi sorprenda la sera, oppure se volete fermarvi sapete per quanto tempo è bene fermarvi per non perdervi, perché a volte chi è meno esperto magari su un sentiero si sente in difficoltà, ne prende uno sbagliato e poi si trova a fare 6 ore di camminata anziché 3, e quindi insomma state sempre bene attenti, i segnali sono sempre presenti bene sui sentieri, li sapete. sappiamo, sono bianchi e blu, bianchi e rossi.
1: Soprattutto quelli bianchi e rossi sono un po' per tutti perché è un grado un po' più basso. Esatto. Già bianco e blu, entriamo qui nell'alpinismo, quindi lì il sentiero non è più così evidente, ma ci sono gli omini che indicano un po' anche quella che è la direzione. E soprattutto non dimenticate una cartina cartacea,
0: sì.
1: E poi se possibile anche poter scaricare in anticipo a livello digitale quello che è il vostro percorso, o avere sempre delle app nel telefono, però attenzione che non sempre prende,
0: sì.
1: Per potervi un po' orientare. Oggi ci sono tutte le possibilità, meglio perdere un quarto d'ora la sera precedente che magari perdersi durante la giornata.

0: Sono le 16.49, quasi e 50, siamo arrivati a un momento molto atteso. Quello di dare uno sguardo al tempo che farà alla luce anche di quello che sta succedendo. Luca Pansiera da Locarno Monti, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Ciao Francesca, buonasera a tutti.
0: Allora, diamo uno sguardo un po' a quello che sta succedendo, perché c'è movimento, sembra, un po' nei cieli rispetto ad altri giorni.
1: Beh, sì. Decisamente, rispetto agli ultimi giorni, una giornata più movimentata, anche se concretamente con pochi effetti, almeno in termini di precipitazioni, fino a questo momento. Abbiamo infatti delle correnti occidentali in alta quota che hanno convogliato verso il nostro paese dell'aria più umida, quindi anche più instabile, provocando anche della nuvolosità che ha interessato oggi soprattutto il versante sudalpino, con solamente poche schiarite. Guardando l'evoluzione attesa nelle prossime ore, possiamo dire che a sud delle Alpi è possibile che si sviluppi qualche rovescio, qualche isolato temporale in arrivo da ovest, questo soprattutto per quanto riguarda il Ticino centro-settentrionale. Non possiamo escludere che qualcosa arrivi anche più a sud, però sembra poco probabile al momento. Sarà soprattutto nelle Alpi che avremo qualche isolato temporale. Al nord delle Alpi situazione simile, con dei rovesci che si spostano da ovest verso est, soprattutto lungo le Alpi, e a partire poi dalla tarda serata possibili anche sulla parte più settentrionale dell'altopiano. E questo ci porta a una giornata di domani che a nord delle Alpi inizierà in parte perturbata, soprattutto verso la Svizzera orientale, con nuvolosità e anche ultimi rovesci, invece delle schiarite che arriveranno gradualmente da ovest e poi si stenderanno a tutto il versante nord alpino. Nel pomeriggio però torna l'instabilità pomeridiana tipica dell'estate, quindi ancora una volta qualche rovescio temporale possibile, soprattutto in montagna. Al sud evoluzione simile, ma un po' più di sole fin dal mattino, quindi una giornata abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e poi verso sera non possiamo escludere che anche domani si sviluppi un qualche rovescio temporale, ma parliamo ancora di fenomeni tutto sommato isolati, quindi non coinvolgeranno tutto il territorio. Di conseguenza anche diciamo il locale refrigerio che portano questi rovesci, questi possibili temporali, è molto molto limitato, e concretamente domani sarà un'altra giornata molto calda su tutta la Svizzera, giornata anche afosa, temperature che non scendono molto nella notte, saremo attorno ai 20-22 gradi al primo mattino, poi nel pomeriggio al sud raggiungeremo i 32 gradi circa, punte di 34 al nord, e temperature che restano elevate anche in montagna con un'isoterma di 0 gradi a circa 4.300 metri.
0: Ecco, hai preceduto la mia domanda sull'amico isoterma, che teniamo sempre d'occhio, che è un po' un indicatore interessante, ormai ci siamo affezionati.
1: Ormai quest'anno c'è poco da dire, sempre
0: sì,
1: sopra i 4.000 metri.
0: Sì, sì, gli piace l'altitudine quest'anno. Luca Pansiera, grazie mille, buon proseguimento e buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi, buona serata.

0: ringraziamo chi ci ricorda di ricordare, che diciamo è una cosa così. Ci ricorda di ricordare che ci sono, per chi ama le escursioni, e con questo concludiamo quest'ora in cui abbiamo raccontato un po' delle tue gioie montane, delle varie esperienze, delle varie passeggiate, che appunto ci ricorda di ricordare che ci sono delle app interessanti. La prima è Suistopo, che
1: esatto,
0: è la più famosa,
1: che è l'app ufficiale dell'Ufficio Federale di Topografia e che offre mappe dettagliate con i profili altimetrici ed è lo standard assoluto per la precisione. Poi Svizzera Mobile, per esplorare oltre 1500 itinerari ufficiali segnalati in loco, Meteo Suisse per ovviamente sapere come sarà anche l'evoluzione del tempo, poi consiglio per l'inverno White Risk, che è indispensabile per chi ama gli sport invernali e lo sci alpinismo, perché fornisce soprattutto il bollettino valanghe ufficiali, quello dell'FFS per potersi regolare con gli spostamenti, con i treni, autobus e sapere un po' come coordinare il tutto, e aggiungo Ticino Sentieri per chi vuole cercare delle escursioni, c'è un po' di tutto, escursioni alpine, con le ciaspole, quelle invernali, quelle estive, è fatto molto bene, quindi secondo me su un telefono di un appassionato di montagna questi non dovrebbero mai mancare.
0: Io sto cercando una delle app gratuite che ho, che invece è una bellissima app per puntare il telefono con la fotocamera e guardare come si chiamano le montagne che hai intorno. Non so se lo fa anche su Istopo. Però,
1: no, lo fanno solitamente quelli che finiscono con PIC.
0: Sì, con oppure PIA, Alpine Guide, Alpine Guide, è la stessa cosa. Funziona anche attraverso le pareti, tra l'altro,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è un GPS. Per cui, ecco, questo funziona molto bene ed è piuttosto divertente quando non sai che montagna hai davanti, te lo dice lui e sei a posto. Adesso ci ascoltiamo J-Ax e poi l'informazione delle 17.

0: E dunque è passata un'altra ora e dunque è tempo di aggiornamenti informativi.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Federico Talarico. A Bellinzona si è conclusa la conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale ticinese, convocata per chiarire la dinamica di quanto è successo fra giovedì sera e sabato. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato nei resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. In collegamento con Francesca Calcagno, un'ora fa si è saputo che non c'erano segnalazioni nei confronti dell'uomo, che era però conosciuto alle forze dell'ordine, ma non per crimini violenti. Oltre a ciò, la polizia ha detto che la popolazione non è mai stata in pericolo. In studio Francesca Calcagno ora mi ha raggiunto e che ha seguito la conferenza. Quali sono gli elementi principali?
3: Sì, effettivamente hai riassunto bene i due elementi principali che sono emersi. La conferenza stampa è durata una quarantina di minuti, per darvi un po' un'idea di quanto la polizia, i vertici della polizia cantonale hanno voluto dedicare effettivamente alle spiegazioni. Cosa sappiamo adesso? Sappiamo che è trascorsa circa una mezz'ora da quando la 56enne di Acquarossa è stata trovata in fin di vita all'ospedale di Faido e l'identificazione dell'ex marito quale sospettato principale. Un'informazione importante, perché si sa che appunto quindi in mezz'ora sono partite le ricerche dell'uomo secondo i protocolli del controllo del telefono, alle ricerche dell'auto, perquisizioni, interrogatori. Vi diremo sicuramente di più anche nella prossima edizione informativa in 6 di sera. Comunque, dicevamo, la polizia cantonale ha dichiarato che non aveva indizi effettivamente che il 59enne di Leontica volesse uccidere la donna dalla quale era separato da una ventina d'anni. Ci hanno però anche detto che l'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine, ma per reati non violenti. Non hanno voluto aggiungere di più, quindi non posso dirvi nulla su che genere di reati possano essere. I vertici della Pol Cantonale hanno anche assicurato che la popolazione non ha corso alcun pericolo, in questo sono stati molto sicuri, nonostante siano appunto trascorse quasi 24 ore da quando l'uomo avrebbe sparato l'ex moglie. Uso ancora il condizionale perché ovviamente l'inchiesta non è chiusa formalmente, e poi è esplosa la casa del fratello. Poi si è scoperto che lui era dentro, ferendo tre agenti di polizia. Appunto, in queste ore sappiamo dalle testimonianze che è stato anche visto vagare in paese, quindi la domanda è lecita, no? Sulla sicurezza della popolazione. Ecco, comunque gli inquirenti hanno tenuto d'occhio la sua cerchia stretta di persone, e questo secondo i vertici è stato sufficiente per garantire una sicurezza generale. A te.
2: Grazie mille Francesca Calcagno. Due alpinisti hanno perso la vita domenica sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Örli. L'incidente si è verificato verso le 11 del mattino a una quota di 4.030 metri, secondo una nota odierna della procura vallesana. Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i due scalatori non c'era nulla da fare. Sono calate le emissioni di CO2 in Svizzera nel 2025 e il merito sarebbe la maggiore efficienza degli edifici e la maggior diffusione di auto elettriche. Le cifre dell'Ufficio Federale dell'Ambiente illustrano una diminuzione del 5% per quelle provenienti da combustibili e dell'1% per quelle riconducibili ai carburanti. Dall'estero, una nave cargo civile battente bandiera del Togo è stata colpita oggi da un attacco russo mentre stava scaricando fertilizzanti nel porto di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, tre membri dell'equipaggio hanno perso la vita mentre altri cinque sono rimasti feriti. Le forze armate di Mosca avevano già annunciato che la notte scorsa di aver compiuto attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, sempre nella regione di Odessa. E l'esercito ucraino nella notte ha colpito 15 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra russa, impiegata secondo Kyiv per sostenere le esportazioni di petrolio nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, sarebbero 105 le navi di questa flotta che dal 6 luglio sono state abbattute, e ha aggiunto che sempre questa notte sono stati 9 gli impianti di trasformazione elettrica attaccati in Crimea o in altri territori occupati dalla Russia. Odierna anche la notizia degli attacchi ucraini a infrastrutture degli idrocarburi per paralizzare le capacità finanziarie russe. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. E ora passiamo all'Europa. In Ungheria il Parlamento ha approvato l'emendamento costituzionale proposto dal governo di interrompere l'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica, Tamás Szulyok, definito dal Premier Magyar un fantoccio di Orbán, il predecessore e avversario di Magyar. A sancire la decisione è stata la maggioranza di 2/3 in mano al partito Tisza e sicuramente i deputati dell'opposizione di Fidesz, partito di Orbán, che in segno di protesta sono usciti dall'aula. Ora il presidente Szulyok stesso ad avere 5 giorni di tempo per firmare l'emendamento, altrimenti comincerà il processo di destituzione. Magyar ha voluto precisare che si tratta di una misura transitoria per smantellare il regime istituito da Orbán. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato, possibili rovesci serali nelle Alpi, domani in tutto il paese soleggiato con possibilità di temporali, soprattutto al pomeriggio e in montagna.
0: Si segnalano code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Uno sguardo alla situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Hersfeld e il portale nord della galleria ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen. Le entrate autostradali di Airolo e di Göschen sono inoltre chiuse in direzione della galleria. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Cioè, io mi sono immersa in un mondo fuori dal tempo con questa canzone di Barry Manilow che si chiama Copacabana. La canzone è del 78, ma io la vedo molto in quelle scene un po' esotiche alla 007. Mi ha portata lì, in questo mondo molto cinematografico, ecco.
1: Davide. Abbiamo lasciato a parte, sì, questa pagina legata alla montagna, abbiamo visto anche tanti messaggi, tante persone che amano andare e fare queste escursioni, torneremo a parlarne anche nei prossimi giorni, magari con altri obiettivi, altre mete, altri suggerimenti per potersi divertire gustando la natura, ricaricandosi in base anche a difficoltà diverse, proprio per poter essere performanti al massimo, sì, e poter davvero, come dicevamo prima, condividere insieme anche radiofonicamente quelle che sono le possibilità escursionistiche.
0: Ci fai sognare, tu ci fai sognare e questo ci sta bene, direi proprio di sì.
1: Oggi invece è una giornata un po' particolare perché oggi è il 13 luglio e quindi ricorre questo numero, il 13, che è sempre stato legato a situazioni di sfortuna teoricamente. Quindi io vorrei cominciare ad aprire un po' questa porta per spiegare il perché e dove è legato anche a questa tradizione del numero 13, per poi invece raccontare di un episodio che parte con la sfortuna e si conclude poi invece con un grande risultato che rimarrà poi nella storia e che tutti voi probabilmente conoscete.
0: Un ribaltamento.
1: Esatto, perché il 13 si dice che porti sfortuna perché nell'ultima cena erano presenti 13 commensali prima della crocifissione di Gesù. Da lì dovrebbe partire la sfortuna legata al numero 13, infatti in tanti hotel e grattacieli manca proprio il 13° piano e si passa dal 12 al 14.
0: Diciamo che non è un numero che ha portato molto bene al protagonista di quella cena lì.
1: No, non esiste anche, tu pensa, una parola per definire la paura del numero 13 che si chiama triskaidecafobia.
0: Una parola che ha origini greche.
1: Facile.

matematica, invece il 13 è un numero primo, cioè è divisibile soltanto per 1 e per se stesso. Questi sono i parametri per cui il 13 dovrebbe portare sfortuna. Alcuni lo legano invece anche a quando è stata aperta la lettera per poter eliminare tutti i templari e dovessero un martedì 13, quindi sembra che sia legata a quello. Fra poco invece vi racconto di un episodio partito proprio con la sfortuna del 13 e poi diventato un esempio di problem solving e di come la scienza può battere la superstizione. Stare con

0: qua si sono scatenati allo 076 321 1113 con un'altra versione che è vero, è una questione molto controversa. Il 13 e il 17 non sono sempre porta sfortuna, perché ci sono per esempio nei paesi anglosassoni il 13 è un porta fortuna, ed esattamente così ci ha scritto Anna, Daniele, Lia, Lucy, per dirci che loro hanno appunto delle tradizioni familiari che riguardano il portafortuna 13. In Sardegna anni fa si regalava il numero 13 ai bambini che nascevano come portafortuna. Qualcuno ha un ciondolo, la nonna aveva un ciondolo, qualcuno dice... Allora, Daniele non è superstizioso e ci scrive: ho un aneddoto legato al 13-17, gatto nero, carro funebre, tutto in un'ora, ma alla fine è stata una giornata stupenda.
1: Io parto sempre da quella frase: non è vero, ma ci credo. Esatto. Perché in realtà non bisogna mai sfidare la sorte, anche se non ha nessun legame, quindi certo. Ricordiamolo, la scienza batte sempre la superstizione. Però c'è questo episodio curioso, sì, che è proprio accaduto nel 1970, perché c'è una frase che tutti legano a dei film, a delle situazioni in cui magari l'hanno utilizzata. Houston, abbiamo un problema. In realtà dissero: Houston, abbiamo avuto un problema.
0: Che Apollo era 11,
1: era l'Apollo 13. Era l'Apollo 13, sì. Ed era il 13 aprile del 1970.
0: Ai ai.
1: E si trovano a 300.000 km di distanza dalla Terra. Un'esplosione danneggia gravemente il modulo di servizio e lì comincia quella che poi diventerà la storia, perché qualcuno aveva fatto notare che effettivamente l'Apollo 13 poteva essere un numero sfortunato. Infatti, guarda caso, proprio il 13 aprile succede tutto questo. Dovevano andare sulla Luna, ma l'allunaggio viene immediatamente annullato. Da quel momento quindi la priorità non è più arrivare sulla Luna, ma è riportare vivi sulla Terra gli astronauti. Quindi che cosa fanno? Gli ingegneri della NASA devono inventare soluzioni mai sperimentate prima, perché il problema è il poco materiale a disposizione e l'anidride carbonica che andava ad accumularsi poteva diventare mortale per le persone che erano sulla navicella. Quindi trovano questa soluzione, riescono a riportare la capsula all'interno dell'atmosfera terrestre, rientra nell'Oceano Pacifico e tutti e tre gli astronauti sono salvi. Quindi quella che sembrava una missione destinata al fallimento viene oggi ricordata come uno dei più grandi successi della storia spaziale, non per aver raggiunto la Luna, ma per aver riportato a casa un equipaggio che sembrava senza speranza. Quindi da allora il numero 13 assume un significato diverso, non è più solo superstizione, ma è la capacità di risolvere i problemi, cioè quindi il problem solving, l'intelligenza delle persone, l'adattarsi a quelle che sono le condizioni di quel momento. E quindi da quel giorno si è capito che la preparazione, la conoscenza, il lavoro di team batte la superstizione che magari per secoli o per millenni aveva scandito anche questo numero 13.

0: Allora, siamo arrivati al momento di sport e viabilità con una Madonna che ci parlava di ragazze materiali e noi invece che siamo tutto fuorché materialisti, vero cari colleghi? Diamo il benvenuto io Davide a Patrick Locatelli.
1: Grazie.
0: Allora, non siamo materiali ma parliamo di cose molto materiali, lo sport lo è anche.
1: Sì, può essere.
0: Scusa, faccio della filosofia
1: di attenzione. No, ma giusto farla.
0: Va, sai che prima
1: bene.
0: Io chiacchieravo di questa simpatica scommessa che la Norwegian Airlines aveva fatto con British Airways. Le due compagnie aeree, una è una low cost norvegese, l'altra è la compagnia di bandiera inglese. Sì. La Norvegian ha provocato prima della partita mondiale tra Norvegia e Inghilterra dicendo: se vinciamo noi, voi cambiate per un attimo, per un po', sui vostri social il logo e mettete quello della Norvegia. E noi viceversa, e quindi loro sono
1: usciti. Non si sarebbe accorto nessuno, perché chi conosce il logo della Norvegia? Con tutto il rispetto.
0: Sì, infatti la Norvegia alla fine è quella che ha messo sul suo coso, insomma sul suo social ha messo il logo di British Airways. Vabbè, vi lascio chiacchierare di sport, va?
2: Perché oggi di cosa si parla, Patrick?
1: Allora, oggi non si parla di mondiale di calcio perché è il secondo giorno di pausa, diciamo così, tra i quarti e le semifinali. Domani ci sarà la prima tra Francia e Spagna alle 21, dunque un orario propizio, un orario che ci fa comodo. Alla stessa ora si giocherà poi anche dopodomani l'altra semifinale, quella che vedrà l'Inghilterra opposta purtroppo all'Argentina e non alla Svizzera. Si parla comunque di calcio perché c'è una ufficialità che riguarda il calcio di casa nostra. Si attendeva da parte del Lugano eventuali comunicazioni rispetto al primo turno di Coppa Svizzera. C'era l'ipotesi di giocare la partita con il Vedeggio nel primo turno alla IL Arena. Ebbene, sarà così. Si giocherà alla IL Arena. Si è trovato l'accordo sia tra le due società sia con l'ASF. Mi viene da dire, va bene così per tutti.
2: Va bene, ecco, per diciamo tutti, che... perché ha più senso, arriverà, esatto, più gente, tutti avranno un guadagno dal punto di vista dell'immagine, dal, sì, punto di vista anche dell'investimento economico, anche perché per alcune squadre, soprattutto del calcio regionale, il cosiddetto calcio minore, quando devi giocare in casa hai talmente tanti costi legati alla, sì, sicurezza, che l'incasso che tu ipotizzi poi non è quasi mai soddisfacente. Più una questione di immagine, lo so perché anche in passato con l'Arbedo avevamo avuto, sì, la stessa situazione, c'era il Neuchâtel che si era presentato contro, non era a Lugano ma portava un po' di gente, e alla fine quello che chiedevano dal punto di vista della sicurezza erano tanti investimenti.
1: Sì, mette anche magari anche un po' in difficoltà proprio adesso,
2: esatto,
1: tu lo sai meglio di me, le società ticinesi, perché magari bisogna organizzare la tribunetta, provvisori,
2: esattamente
1: tutti costi, alla fine sono quasi più i costi, ipotizzo i costi delle entrate. Quindi questa ufficiale adesso, dunque 16 di agosto, che è una domenica, si giocherà alle 16 alla IL Arena. C'è anche del tennis perché è iniziato Kstad, finito ieri Wimbledon, è iniziato Kstad, invece c'era già un primo rosso crociato in campo che era Kilian Feldbausch, che però è stato già eliminato da Kecmanovic, e a breve, più o meno tra una decina di minuti, dovrebbe giocare anche Dominic Stricker contro lo spagnolo Jaume Munar. Ha debuttato Stan Wawrinka, non nel singolare bensì nel doppio, nel singolare giocherà domani contro il portoghese Faria. Wawrinka che nel doppio con Jerome Kim ha perso in due set contro il brasiliano De Moliner e contro lo statunitense Galloway, dunque non è iniziato proprio bene il torneo di Kstad per Wawrinka.
2: Una curiosità legata, sì, al numero 13 di cui abbiamo parlato un attimo fa e che si collega anche allo sport: proprio oggi 13 luglio si concludeva il primo campionato mondiale di calcio disputato in Uruguay, con i padroni di casa, in quel caso avevano battuto l'Argentina 4-2 e conquistavano il primo titolo mondiale della storia, quindi il 13 ricorre anche dal punto di vista sportivo.
1: Sì, probabilmente tutti i numeri ricorrono per qualcuno in certo momento.
3: È vero.
1: Di mondiali ormai se ne sono giocati talmente tanti, 23 edizioni, però sì, quell'Uruguay lì è il primo Uruguay, l'Uruguay che ha dato il là alle vittorie mondiali. Hanno vinto poi comunque anche nel 50, perché poi si sono susseguite due vittorie dell'Italia nel 34 e nel 38 e poi nuovamente nel 50 post-guerra, per la prima edizione post-guerra è ancora l'Uruguay ad aver vinto il mondiale.
2: A pensare in 100 anni, meno di 100 anni, quanto è cambiato anche dal punto di vista mediatico lo sport.
0: È cambiato il mondo mediatico poi sostanzialmente.
2: Sì, esatto.
1: Centenario tra l'altro tra 4 anni, infatti il mondiale sarà in Spagna, Marocco e Portogallo, ma molto probabilmente, non è ancora ufficialissimo, ma si giocheranno le prime 3 partite inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay.
0: Mamma mia come ci stiamo portando avanti, sì, mi è venuto una specie di capogiro.
1: Ma per noi è già finito il mondiale, quindi guardiamo al prossimo. Ci
0: è
1: sono
0: vero,
1: ancora gli europei in mezzo.
0: È vero, grazie Patrick.
1: A voi.
0: Allora noi adesso andiamo a Bienne per parlare di traffico. E al telefono abbiamo Emina Andrei. Ben arrivata, Emina.
3: Buonasera anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, in Ticino oggi abbiamo il solito traffico pendolare a quest'ora sulla 13 da Tenero verso Quartino, tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso e infine tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione è San Gottardo, sulla 2 tra Amsteg e il Portale Nord ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti. Al Portale Nord invece le colonne sono di 2 km e attese di 20 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi segnaliamo nella Svizzera centrale code sulla 2 tra Rozze e Sempach in direzione nord con attesa di circa 45 minuti e a Zurigo sul Vestring sulla 3 da Urdorf Nord.
0: Grazie mille Emina Andrei, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Suisse.
3: Grazie a voi, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: altro gruppo che fa molto successo, piace molto, quello dei Pinguini Tattici Nucleari. 17:42, Rete 1, Francesca Margiotta, Davide Riva, ancora per un quarto d'ora più o meno.
1: E racconteremo ancora alcune piccole curiosità, perché poi continueremo anche domani, riprenderanno i mondiali, quindi ci legheremo alla Francia che giocherà con la Spagna. La Francia è la super favorita. Due dati sulla Francia, perché è il paese più visitato al mondo, 80 milioni di turisti. Pensate che ogni anno vanno a visitare la Francia, che ha più di 1000 varietà di formaggi. Quindi
0: mamma
1: questa
0: mia,
1: è un'altra caratteristica,
0: che colesterolo che trigliceridi grossi così.
1: E poi un dettaglio, perché la Francia anche sul proprio stemma ha il gallo, ma uno si domanda: ma perché i francesi sono chiamati anche i galletti? Perché sì, hanno il gallo. In realtà perché è stato scelto, visto che in latino la parola gallus significa sia gallo sia abitante della Gallia, quindi da lì le due cose si associano e quindi sono diventati i galletti, e per tutti gli sportivi hanno quindi questo,
0: certo,
1: abbinamento legato.
0: E poi da lì Asterix e Obelix è un mezzo passetto.
1: Penso
0: che
1: sia stato comunque un'immagine molto importante per loro. Ti racconto un altro fatto curioso che ho trovato, perché in questo periodo in cui purtroppo ci sono tantissimi conflitti, alcuni di cui ne parliamo tanto, altri che invece rimangono nascosti, su quello che invece ci fa almeno parzialmente un po' sorridere, perché è stato il conflitto più corto della storia. Il 27 agosto del 1896 il sultanato di Zanzibar dichiarò guerra al Regno Unito. Il motivo era una disputa sulla successione al trono, perché i britannici non riconoscevano il nuovo sultano. Alle 9 del mattino inizia quindi il conflitto e dura 38 minuti, perché dopo 38 minuti il palazzo che viene danneggiato, la marina di Zanzibar praticamente viene distrutta, il sultano riesce a rifugiarsi nel consolato tedesco
0: e a dire:
1: scherzavo, 38 minuti. E quindi questo fa capire che a volte, almeno in alcune circostanze, si riesce a, non dico a ragionare, però magari a guardare
0: capire
1: le cose,
0: insomma, a capire la non validità di certe cause.
1: Esatto, questi sono alcuni piccoli dettagli che ci portano a strappare un sorriso, che magari ci fa così creare anche solo una piccola smorfia sul viso,
0: no,
1: a persone che in questo momento magari sono triste, pensierose, sono in viaggio e giustamente hanno voglia anche un po' di evadere.
0: È la curva migliore del nostro corpo, il sorriso, dai.
1: È vero, che bella frase.

0: che sa cantare mica, eh?
1: Infatti era stato paragonato anche a Freddie Mercury.
0: Addirittura.
1: Qualcuno aveva paragonato a Freddie Mercury per l'estensione vocale, per l'uso di questo falsetto in questa canzone, in cui parla di Grace Kelly, che è stata questa celebre attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar e poi in seguito diventata principessa, consorte di Monaco, aveva sposato il principe Ranieri III nel 56, poi purtroppo tragicamente scomparsa a 52 anni in un incidente d'auto.
0: La madre di Stefanie, Caroline e Alberto.
1: Esatto, e in questa canzone Mika usa queste parole di Grace Kelly in realtà per prendersela con le case discografiche che chiedevano a lui di cambiare il suo stile per avere successo. Invece questa canzone ha un successo poi planetario ed è un po' una presa in giro verso coloro che non capiscono di musica ma vogliono a tutti i costi imporre un po' anche la propria filosofia.
0: E lui capisce di musica, capisce anche di lingue, perché una sua parte di sangue è libanese, è inglese, parla benissimo l'italiano, ha fatto il giudice in diversi concorsi talent negli ultimi anni e quindi è diventato perfettamente italofono. È un tipo versatile che ha un bel cervello plastico. Io invece, per i cervelli un po' più che si affaticano un po' più in fretta come il mio, quando c'è da ricevere dei rimborsi, rimborsi, se per caso, non so, arriva un oggetto, ti arriva per posta un oggetto rotto, oppure hai un'assicurazione per le vacanze che non riesci a fare, eccetera. Tutte le cose per cui devo essere rimborsata le faccio con un'enorme fatica. Questa notizia, per questo, appena uscita da poco, mi ha tirata per questo, e riguarda i voli, riguarda tutte le volte in cui arrivi a destinazione con un enorme ritardo, addirittura il volo non decolla, tu che sei comunque quello a cui è orientato il servizio, sei ancora quello che deve faticare per chiedere il rimborso. Bene, in futuro potremo essere i clienti che otterranno più facilmente un risarcimento, perché dopo anni di stallo finalmente si parla di nuovi diritti per i passeggeri aerei, e dunque il Consiglio dell'Unione Europea, comprendendo in tutto questo anche la Svizzera, ha dato il suo via libera definitivo alle nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei, che appunto dovrebbero riguardare anche il nostro paese. Il fatto, per esempio, che se l'aereo arriva a destinazione con troppo ritardo non decolla, la velocità nel risarcimento dovrebbe essere un diritto e un assicurato. Staremo a vedere, potete trovare online una serie di articoli, un po' tutti i portali se ne stanno occupando, perché comunque, insomma, che uno magari vada a prendere un aereo una volta ogni 10 anni, se quel volo lì ti va male, sarà uno ogni 10 anni, ma è quello che hai preso tu.
1: Perché non solo il fatto che comunque tu stai perdendo il tuo volo, ma ti cambia anche la percezione della tua vacanza. Perché?
0: Ma certo, la rovina. A me è capitato una volta sola di avere un ritardo tale per cui ho dovuto pernottare, chiaramente a spese della compagnia aerea, in un albergo, svegliarmi la mattina presto l'indomani e avere la stessa brutta esperienza al ritorno. Non dirò dove e non dirò la compagnia aerea, però non era dall'altra parte del mondo, era abbastanza vicino. Però ecco, quella cosa lì non implicava dei rimborsi, perché in sé il rimborso era ospitarti per la notte. Però comunque invece a volte succede che per un ritardo, una non partenza, uno perda anche una coincidenza e tutta l'esperienza di quello che lo aspetta venga massacrata. Era una buona notizia anche questa, per concludere quasi il nostro appuntamento pomeridiano con il pomeriggio di Rete 1 e adesso Le isole negli occhi, quelle di Tiziano Ferro, almeno quelle della persona a cui parla. Questa tra l'altro è identica a un'altra canzone che si chiama Just Friends.

0: Hai delle isole negli occhi, mi fa pensare ai manga come Candy Candy, in cui ci sono questi occhi grandissimi con dentro delle bolle. Le isole negli occhi.
1: A me fa pensare invece alle frasi dei baci Perugina che rubavi magari per mandare dei messaggi sulle cartoline di una volta.
0: Vedi che la fantasia di ognuno evoca immagini diverse.
1: Assolutamente.
0: Caro Davide, noi siamo arrivati ai saluti con la promessa di risentirci qui domani pomeriggio.
1: Esatto, domani tra l'altro parleremo di un evento dell'8 agosto, il Fly and Grill di Ambrì, dove arriveranno centinaia di aerei che si potranno vedere sulla pista, quindi sarà una grande festa popolare. Ma ti lascio, visto che abbiamo parlato di superstizione, con una frase di Edoardo De Filippo che disse: essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
0: Buona serata a te, buona serata a tutti con Mina, tra poco una breve di meteo e 6 di sera.

0: Ed ora diamo uno sguardo alla meteo.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: Le Alpi si trovano a margine dell'alta pressione sul mare del nord, in un campo di pressione sostanzialmente livellato. In quota affluisce invece aria più umida da ovest che convoglia verso le Alpi, aria più umida e instabilità. Questa configurazione favorisce un aumento dell'instabilità durante tutto il corso della settimana. Vediamo la previsione per questa sera e questa notte: possibili rovesci serali nelle Alpi, domani in tutto il paese soleggiato con possibilità di temporali, soprattutto al pomeriggio e in montagna.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: L'esplosivo era una trappola per la polizia, una terza persona era nel mirino dell'uomo ed è stata protetta, la popolazione non ha corso alcun pericolo. Buonasera da Giuseppe Bucci, queste le principali novità relative al femminicidio della scorsa settimana e a quanto poi è seguito tra Faido e Leontica, protagonista, lo ricordiamo, un 59enne. Nel pomeriggio l'attesa conferenza stampa della polizia che ha anche difeso il proprio operato, di tutto questo vi diremo in apertura. Poi Svizzera e Regno Unito rafforzano ulteriormente i loro legami economici. Raggiunto un accordo su un trattato di libero scambio aggiornato, prevede tra l'altro agevolazioni nel settore di servizi molto cari ai due paesi, quello bancario e finanziario. È in corso a Parigi la riunione dei cosiddetti volenterosi, primo obiettivo degli alleati dell'Ucraina, rafforzare le difese aeree di Kiev. Vi proporremo anche un reportage da Kramatorsk, città del Donbass, per capire come la popolazione resiste in una condizione di costante assedio. C'è un po' di preoccupazione a Meteo Svizzera, i tagli previsti dalla Confederazione potrebbero impattare su alcuni strumenti che servono a prevedere fenomeni atmosferici, compresi gli eventi estremi.
4: Wir können weiterhin unsere Arbeit machen, aber die Ungenauigkeiten unserer Vorhersagen werden möglicherweise größer und die Gefahr, dass keine Messdaten da sind, wie zum Beispiel beim Niederschlagsradar, diese Gefahr nimmt zu.
3: Le imprecisioni delle nostre previsioni potrebbero aumentare, ci dirà il direttore Stefan Uhlenbrock. Alcuni dati potrebbero mancare, ad esempio nel caso del radar delle precipitazioni. Andremo anche a toccare con mano alcune conseguenze del gran caldo di questo inizio estate. Per i contadini, ad esempio, tutto ciò significa alpeggi senz'acqua e difficoltà nella produzione di fieno. Noi vi porteremo a Chigionia dal presidente dell'Unione Contadini Ticinesi e poi i tumori cutanei dovuti all'esposizione al sole per lavoro. I casi annunciati alla SUVA sono in crescita, segno che si sta prendendo sempre più coscienza che si tratta di malattie professionali. Questa sera ripartiamo dunque con le novità che sono emerse dalla conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale in merito ai gravi fatti che sono successi a Faido e Leontica. Una donna è stata uccisa e un'abitazione è stata fatta esplodere ferendo tre agenti. Allora con Francesca Calcagno, che è qui in studio con me e che ha preso parte a questa conferenza stampa, ha seguito questa conferenza stampa, ricostruiamo l'intervento delle forze dell'ordine fin dalla chiamata alla centrale di polizia che indicava il ritrovamento di una donna nel giardino dell'ospedale di Faido. Francesca.
5: Sì, esatto, questa chiamata arriva alle 20:10 circa di giovedì sera, dice appunto che una donna è stata trovata in una pozza di sangue nei dintorni dell'ospedale di Faido. Partono agenti e soccorsi e poco dopo il personale ospedaliero comunica agli inquirenti che nel pomeriggio la donna aveva ricevuto la visita di un uomo. Grazie alla videosorveglianza i poliziotti scoprono che i due hanno trascorso almeno un'ora insieme. Nel giro di mezz'ora dal ritrovamento della 56enne questo uomo viene identificato, è l'ex marito dal quale era separata da una ventina d'anni. Partono quindi le ricerche della sua auto, delle tracce del telefonino, la polizia raccoglie più informazioni possibili sul fuggitivo e nella notte sente una quindicina di persone fra cui il figlio e la sorella, perquisisce anche una decina di luoghi, piazza dei posti di blocco e poi a domanda diretta, una domanda secondo noi centrale, i vertici della polizia hanno dichiarato di essere arrivati a Leontica attorno alle 22. Cosa succede dopo? Solo 18 ore dopo il ritrovamento della donna la polizia trova l'auto del presunto autore del delitto attorno alle 14:15 di venerdì, era a circa 200 metri dalla sua abitazione. gli inquirenti stabiliscono che è il mezzo con cui è andato a Faido e poi è tornato in Val di Blegno, e attivano quindi le ricerche anche con l'unità cinofila, con i cani. La svolta, e questo lo sapevamo, avviene attorno alle 19, quando in polizia arriva la segnalazione che da un'abitazione vicina a quella del fuggitivo, era quella del fratello, si sentono 3 colpi di arma da fuoco. Le forze di intervento, quelli che in gergo chiamiamo teste di cuoio, si preparano e alle 19:37 comincia l'intervento. La squadra è composta da 6 agenti, 5 entrano nella casa e sentono 3 suoni metallici, sono stati descritti come dei tec, tec, tec, e poi l'esplosione. 2 agenti sono stati sbalzati fuori, uno è stato completamente sepolto dalle macerie, 2 sono rimasti bloccati in un locale dell'abitazione. Pensate che tutto questo comunque è successo con un incendio che stava divampando e senza sapere che chi gli aveva teso una trappola, perché questa è l'ipotesi degli inquirenti, era vivo oppure no. Gli agenti hanno scoperto anche che in casa, questo a posteriori, hanno scoperto c'erano 2 chili di esplosivo che fortunatamente non sono esplosi. Non si sa ancora dove si sia procurato tutto quell'esplosivo, si sa invece che il 59enne aveva anche armi registrate. Poi, anche questo è noto, nella notte la squadra trova dei resti umani e sabato le analisi confermano che si tratta proprio del 59enne.
3: Ecco, questa dunque è la cronologia di quanto successo nella ricostruzione fornita dalla polizia. Cosa è stato detto invece in merito ad eventuali segnali premonitori delle intenzioni dell'uomo e al fatto che la popolazione non sia stata avvertita?
5: Sì, dunque i vertici, devo dire, sono stati sollecitati parecchio su questi punti, hanno dichiarato di aver fatto passare l'allerta in modo capillare, in sostanza nella cerchia delle persone vicine al 59enne, hanno anche detto che non avevano elementi per che gli facessero credere che l'uomo potesse fare del male ad altri, ed è per questo che non è partita quella che noi tutti ci immaginiamo, un'allerta generale di ricerca di persona. Hanno però anche detto che Leonti, che era presidiato, abbiamo detto da più o meno le 22 di giovedì, e quindi questo doveva già garantire una sorta di protezione. Poi hanno messo sotto protezione venerdì notte una persona che si sentiva in pericolo, questo dopo l'esplosione. Secondo nostre informazioni si tratta di un'ex compagna. Gli inquirenti, e concludo, hanno anche dichiarato che non avevano mai ricevuto indicazioni, non avevano segnali che l'uomo volesse uccidere l'ex moglie, ma che era una persona conosciuta per altri reati non violenti, è stato detto così. In questi giorni però, quindi dopo i fatti, hanno raccolto testimonianze secondo cui recentemente il 59enne andava in giro a dire che appunto era malato e che prima di morire voleva regolare qualche pendenza. Ovviamente è un elemento che andrà approfondito.
3: Grazie Francesca Calcagno per questo resoconto. Come era prevedibile, a 3 giorni dall'esito di questa vicenda e con l'inchiesta in pieno corso, parecchie domande non hanno ancora trovato risposta. L'MLT Onda ha cercato però di capire di più con il responsabile degli interventi speciali Andrea Cucchiaro e con il responsabile dell'impiego Alberto Marietta. Sentiamo.
6: Ripartiamo ancora un attimo da Faido. Avete detto, abbiamo visionato, e questo ci ha aiutato anche molto, le videocamere. Ci può dire, le 2 persone sono uscite in giardino con tranquillità?
7: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
6: Una cosa che in tanti si chiedono: sono passate tante ore dall'episodio di Faido fino all'individuazione e all'esito di questa vicenda. Come le si spiega dal punto di vista dell'impiego?
7: Sì, le tante ore è magari un concetto relativo, perché oggettivamente nel giro di meno di 24 ore abbiamo messo fine a questa situazione. Evidentemente questo genere di impieghi sono complessi, partiamo da una situazione che non conosciamo l'autore, che non conosciamo il veicolo in uso, che i primi accertamenti tecnici non ci hanno per nulla aiutato, dunque va tutto costruito con dei verbali, le interrogazioni delle persone a lui vicino, parallelamente con tutta una serie di accertamenti supplementari. Il tempo passa, quello che posso inoltre dire è che tutte le abitazioni che abbiamo controllato sono state fatte in sicurezza, dunque sempre con l'intervento dei reparti speciali prima e poi l'intervento degli inquirenti come verifica. E questo richiede evidentemente del tempo.
6: Voci in paese dicono che questa persona potesse avere, se non scritto ma in testa, insomma, altre potenziali vittime. Risulta anche a voi questo?
7: Allora, lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no, non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza. Vedremo nello sviluppo dell'inchiesta se questo rimarrà tale o verrà smentito con altre informazioni.
6: Ci sono testimonianze che ci dicono che qualcuno vi ha avvisato dicendo attenzione, questo qua è pronto a tutto?
7: Ci sono delle testimonianze sull'uomo, sì. In questo momento non sono in grado di specificare quando sono arrivate queste testimonianze, sono arrivate a posteriori dell'esplosione o prima. Sinceramente devo verificare perché sono arrivate talmente tante cose. È evidente, uno che va a uccidere un'altra persona è già un profilo che va, al quale va prestata attenzione.
6: Andrea Cucchiaro, responsabile degli interventi speciali, il primo compito vostro è tutelare i vostri agenti. Come mai è successo?
8: La sicurezza durante gli interventi viene data da tre elementi: l'informazione sulla persona, gli aspetti tecnologici di equipaggiamento e il carattere di urgenza. In questo caso il carattere di urgenza ci diceva che erano stati esplosi tre colpi e quindi comunque in una di queste abitazioni bisognava verificare se e che, quindi non era possibile aspettare ore o altre cose. A livello di informazioni noi non avevamo un'informazione su esplosivi o su altro. E a livello tecnologico si può sempre migliorare, però abbiamo già del buon materiale, quindi si è così eseguito un intervento come ne facciamo a decine, con gli scudi, con gli equipaggiamenti, con le luci, i protettori delle orecchie, quindi tutto al 100% come previsto e viene fatto in Svizzera e in tutto il mondo. Poi c'è l'imprevedibile perché è un'azione di polizia.
6: Quindi quando si dice bisogna agire o dovete agire immaginando sempre il worst case, il caso peggiore, non vuol dire il peggiore in assoluto, ma il peggiore dentro il contesto e le valutazioni che ha appena detto lei.
8: Esatto, sì, altrimenti ci vorrebbero delle attrezzature che forse il cantone non può permettersi.
6: Voi stessi avete detto che 2 chili in effetti sono stati trovati di esplosivo inesploso. Si dice che magari ci sia in giro ancora qualcosa. Ecco, ci spieghi cosa state facendo adesso, come si va avanti da parte vostra?
8: Noi con il nostro gruppo artificieri e con la collaborazione del FOR di Zurigo, che quindi sono gli specialisti svizzeri in questa materia, diciamo in grandi linee è già stata fatta l'area dell'abitazione esplosa. Adesso stiamo passando sasso per sasso con l'aiuto del cane esplosivo e dei robot esplosivi, quindi questo è il primo passo che prenderà un po' di tempo. Poi se sulla base dell'inchiesta emergono altri luoghi, procederemo anche in altri luoghi.
3: Il responsabile degli interventi speciali della Polizia Cantonale Ticinese, Andrea Cucchiaro, e le spiegazioni insomma sui fatti di Faido e Leontica. Adesso andiamo a Berna, dove oggi Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Prima di ascoltare il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin, con Alessio Vronelli sentiamo quali sono i punti principali di questo accordo.
9: Sì, un altro accordo di libero scambio, possiamo dire. La Confederazione ne ha già infatti 35 con 45 partner commerciali al di fuori dell'UE, per la quale è ora al vaglio del Parlamento l'ultimo pacchetto negoziale, che va però ben oltre un semplice accordo di libero scambio. Oggi l'ultimo arrivato, un accordo rivisto e modernizzato dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmelin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i due paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava 2 anni fa i 100 miliardi.
3: E adesso è venuto il momento di ascoltarlo, quindi il presidente della Confederazione, Guy Parmelin.
10: Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que cet aspect Brexit soit réglé, mais on va au-delà.
11: Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità.

0: commerciali non vanno oltre certi limiti, altrimenti bisognerebbe rivedere anche i bilaterali e accordare un'equivalenza all'Unione Europea. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
1: Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Union Européenne.
2: Signor Presidente, la Svizzera sta concludendo diversi accordi di libero scambio, un segnale chiaro in un mondo sempre meno stabile.
0: In un clima geopolitico dove il protezionismo e i dazi stanno tornando con una certa forza, oggi abbiamo concluso un accordo fra due paesi orientati al liberalismo. La Svizzera ha sempre avuto una politica molto aperta in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio e, come tutti i paesi di piccola e media importanza, ha tratto vantaggio dal multilateralismo e dall'abbattimento delle barriere commerciali. Oltre agli accordi con i grandi attori mondiali, Unione Europea, Stati Uniti e Cina, abbiamo negli ultimi anni voluto diversificare gli accordi economici. Penso all'India, alla Thailandia, all'Indonesia o ancora alla Malesia, al Mercosur e una settimana fa al Vietnam. Quello odierno è un altro accordo importante, come lo sono state le discussioni con il Messico nel viaggio che ho appena concluso, dove abbiamo posto le basi per modernizzare un'intesa vecchia 25 anni.
2: Concludendo con l'accordo odierno con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmalat, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
3: Andiamo a Parigi, dove si sta tenendo in queste ore il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi, ossia degli alleati guidati da Francia e Gran Bretagna che sostengono l'Ucraina. Un vertice convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, presenti il suo omologo ucraino Zelensky e una ventina di leader riuniti con l'obiettivo di accrescere il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Collegato in diretta troviamo il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca, per i dettagli. Allora Davide, ci sono già novità e cosa possiamo aspettarci?
4: Sì, ci sono già delle novità. Sappiamo che questo è un vertice della famosa coalizione dei volenterosi, un gruppo di paesi europei che si era dichiarato già negli scorsi mesi, già l'anno scorso, di essere pronto a inviare eventuali truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco per aiutare il mantenimento della pace. Ora, al momento di possibilità di cessate il fuoco in Ucraina se ne vedono molto poche, e quindi il presidente francese Emmanuel Macron, uno dei leader di questa coalizione, nel convocare una riunione dei volenterosi a Parigi oggi, ha invece focalizzato l'obiettivo della riunione non sull'invio di truppe ma sul rafforzamento delle difese aeree, non solo dell'Ucraina ma anche del resto d'Europa. E da qui è nato il comunicato finale della giornata di oggi di incontri, in cui 9 paesi, Francia, Germania, Italia, tutti i principali paesi europei compresa Ucraina e anche Regno Unito, si sono accordati per formare questa coalizione antimissili balistici, in cui saranno messe insieme risorse, competenze e da parte degli ucraini soprattutto conoscenze dirette su come affrontare questa minaccia alle città europee, al momento soprattutto ucraine, costituite dai missili balistici, che sono poi quelli che qui a Kiev noi purtroppo riceviamo ormai quasi ogni settimana.
3: Ecco Davide, tu tra l'altro sei appena tornato dal Donbass, una regione in cui si manifesta con particolare forza la necessità dell'Ucraina di ricevere maggiori aiuti come questi per contrastare l'avanzata dell'esercito russo. A breve ascolteremo il reportage che hai realizzato sul posto, aiutaci a capire quello che sentiremo.
4: Sì, credo che la cosa più importante da tenere presente sulla vicenda del Donbass è che questa regione, anzi questa parte della regione del Donetsk in Ucraina, è probabilmente il luogo in cui si decide al momento il futuro del conflitto. Il presidente Putin ha detto che se lui raggiungerà Kramatorsk e Sloviansk, le ultime due grandi città che gli ucraini controllano in Donbass, potrà dichiarare di aver vinto la guerra, e dal canto suo il presidente ucraino Zelensky è assolutamente intenzionato a difendere quest'area fino a che sarà possibile. Quindi è molto importante anche recarsi per quanto sia possibile in questa regione, cercare di vedere quali sono le condizioni sul campo, e diciamo già subito che le condizioni sono particolarmente pericolose e difficili al momento. L'intera regione che ha una superficie che è circa 2 volte quella del Ticino, quindi non stiamo parlando di un'area molto grande, soprattutto considerate le dimensioni dell'Italia, dell'Ucraina, ormai tutta la regione è esposta agli attacchi di droni russi, non ci sono più luoghi sicuri, eppure 100.000 persone all'incirca continuano a vivere in quest'area e molti sono determinati a non andarsene per le ragioni più varie, come poi magari potrete anche sentire nel servizio.
3: Grazie Davide Maria De Luca. Allora sentiamo questo tuo reportage. Kramatorsk, capitale di fatto dell'area ancora controllata dagli ucraini, sei andato a raccontare come

0: e vivono i civili in una città che si trova sempre più sotto assedio. Sentiamo.
1: Stavamo facendo un'intervista nel centro della città di Kramatorsk quando un drone russo ci ha costretto a correre in un rifugio. Oleksiy Samysko, capo del servizio di emergenza cittadino, ci dice che da mesi ormai qui i droni kamikaze russi colpiscono ogni giorno.
2: Qui ci troviamo nella parte alta della città, quella che è più vicina alla linea del fronte, la parte più esposta. Qui è meglio restare per poco tempo e cercare di andarsene in fretta. Le rovine qui sono ovunque, quasi tutti gli edifici hanno subito almeno dei danni e forse uno su dieci è stato colpito direttamente. Ci sono ancora alcuni locali, ancora alcuni caffè aperti, le persone in qualche modo trovano il modo di continuare a vivere qui, ma la città ormai sta compiendo lentamente il passaggio finale da città abitata a vero e proprio campo di battaglia.
1: Guidando rapidamente e con il rilevatore di droni sempre acceso, ci spostiamo nella parte bassa della città. Qui, intorno alla stazione ferroviaria ormai chiusa, c'è ancora un po' di vita.
3: Io sì, 10 anni stavo in Spagna.
1: Incontriamo Valentina e suo marito Serhii, che ci dice che in città funziona ancora quasi tutto, anche se non certo grazie al sindaco o al presidente Zelensky, uno che, dice Serhii, la Costituzione la usa per andare in bagno. Poco lontano, il pastore pentecostale Evgeny Pavenko ci dice che ha rischiato di essere colpito da un drone russo già 5 volte. Una settimana fa una bomba russa è arrivata a 100 metri dalla loro chiesa da 2000 posti, infliggendo gravi danni all'edificio. Pavenko dice di avere ancora speranza, ma la razionalità gli dice che la città non potrà resistere più di un anno, forse un anno e mezzo. Ci spostiamo una decina di chilometri più a nord, a Sloviansk, l'ultima città del Donbass ucraino. Vladimir Putin dice che se le truppe russe arriveranno qui, Mosca avrà vinto la guerra. La situazione è molto peggiorata negli ultimi 6 mesi, ci dice Artem Lempard, proprietario dell'ultimo albergo rimasto aperto in città. Oggi fa ancora buoni affari grazie ai militari, ma ogni mese perde almeno il 10% del fatturato. Dice di aver sperato per molto tempo che la guerra finisse, magari grazie alle armi occidentali oppure per la mediazione di Trump. Oggi dice che è pronto ad accettare qualsiasi soluzione, tranne una nuova occupazione. Nella piazza principale di Sloviansk, quasi deserta, si sente l'eco di esplosioni lontane. Al fronte, pochi chilometri da qui, i russi hanno lanciato un nuovo assalto.
0: Il reportage dal Donbass, firmato Davide Maria De Luca. Ci occupiamo ora di quella che viene comunemente chiamata economia del mare e che per un paese come l'Italia, che dal mare è circondato, è fonte di ricchezza. Produce infatti l'11,4% del prodotto interno lordo nazionale. Per andare al sodo, stiamo parlando di una filiera che va dalla pesca ai servizi di alloggio e ristorazione fino all'industria delle estrazioni marine, insomma tutti quei settori che con il mare lavorano e che dal mare traggono profitto. Negli scorsi giorni è stato presentato il nuovo rapporto sulla cosiddetta Blue Economy, ce ne parla la corrispondente da Roma Francesca Torrani.
4: Le cifre non sono mai particolarmente efficaci nella restituzione di un argomento, ma per raccontare questo 11,4% del PIL italiano prodotto dall'economia del mare, due dati val forse la pena fornirli. Per dire ad esempio che le imprese che lavorano dentro questa vasta filiera sono 254.000 per circa 1.100.000 occupati. E diamo ancora un numero per segnalare che il valore aggiunto diretto della cosiddetta Blue Economy è di 79 miliardi di euro. Questa è la dimensione di una realtà che non comprende soltanto ciò che si affaccia sul mare, ma anche quello che avviene al suo interno, cioè tutta la logistica all'interno della quale, e lo diciamo a mo' di esempio, figura anche la svizzera MSC Crociere, che ha sede a Ginevra e che è la più grande compagnia di navigazione al mondo. Ma questa economia comprende anche settori meno visibili, come l'industria delle estrazioni marine, che associazioni come il WWF hanno più volte messo sotto la lente, evocando il il rischio di uno sfruttamento del mare a danno dell'ambiente.
0: Dunque è un'economia vasta, questa è indicata con il nome di Blue Economy, che sempre Francesca Torrani ha cercato di approfondire un po' con Gaetano Esposito, direttore del Centro di Studi e Ricerche Tagliacarne.
4: Direttore Esposito, abbiamo parlato di un'economia che comprende molti settori, allora dove e chi in questa filiera crea il maggiore valore?
5: Allora, ci sono dei luoghi fisici e poi ci sono dei settori, partiamo dai settori e in particolar modo nel campo della logistica, quindi della movimentazione di merci e passeggeri, e nei servizi turistici, diciamo di alloggio e ristorazione, tutta la parte che riguarda i flussi turistici, quindi anche le attività connesse, quindi non soltanto le attività alberghiere, ma anche le attività ricettive. Per darle un'idea, nel 2014 questi due settori pesavano il 45% sul complesso dei beni e servizi prodotti. Nel 2024 passano al 55%. Quindi diciamo, sicuramente questi due settori sono i due settori predominanti dal punto di vista dell'economia del mare.
4: E poi diceva ci sono i luoghi fisici, quindi il territorio.
5: Sì, da questo punto di vista nelle quattro macro ripartizioni italiane, nord-est, nord-ovest, Italia centrale e meridionale, è il Mezzogiorno che è quello che produce la maggior percentuale in termini relativi rispetto alle altre dell'economia del mare. Non solo, ma nel Mezzogiorno c'è stato anche il maggior incremento negli ultimi anni. Quindi diciamo che in qualche modo l'economia del mare inverte la cartina geografica, diciamo, dell'Italia. Noi eravamo abituati a vedere un nord che cresceva di più nella produzione, nella parte industriale e dei servizi avanzati, un sud più arretrato. Ecco, diciamo, nel caso dell'economia del mare questa immagine, questa fotografia viene sostanzialmente invertita.
4: Però mi scusi, questa diciamo inversione di tendenza si riscontra poi sul territorio, al sud, perché ad esempio i dati ufficiali dell'Istat sul mercato del lavoro e sulle condizioni di vita disegnano un divario ancora piuttosto netto tra nord e sud. Non è contraddittorio quello che indica l'economia del mare?
5: Guardi, il sud soprattutto negli ultimi anni ha dimostrato dei tassi di crescita del PIL anche superiori rispetto a quelli del centro-nord. Chiaramente qui parliamo di velocità di crescita, però definire il Mezzogiorno in maniera uniforme come un'area povera va un po' corretto, nel senso che ci sono tutta una serie di realtà territoriali che invece dimostrano delle performance interessanti. La contraddizione non c'è perché l'economia del mare è un'economia che è composta da diverse filiere. Nel Mezzogiorno la parte di economia del mare che soprattutto nell'ultimo anno è cresciuta di più è la parte connessa al turismo. Il turismo al sud rappresenta una componente molto forte, evidentemente anche per la situazione delle coste eccetera, l'economia del mare, e quindi spiega anche questo tipo di fenomeno.
4: Ancora una domanda, l'industria delle estrazioni marine è uno dei settori che rientra nell'economia del mare, il rischio ambientale e del sovrasfruttamento del mare è calcolato e come?
5: Allora, noi non facciamo una valutazione del rischio ambientale, almeno non la facciamo in questo caso specifico per l'economia del mare. Ora, indubbiamente l'economia del mare, come tutti gli altri tipi di economia, ha degli impatti sull'ambiente. Devo dirle, gli impatti sull'ambiente sono più legati dall'aspetto relativo alla logistica. Infatti su questo ci sono tutta una serie di provvedimenti, c'è il discorso della elettrificazione delle banchine e quant'altro. Io però le posso dire, noi come paese siamo uno dei leader a livello europeo nel campo dell'economia del mare tra tutti i vari paesi europei. Uno dei settori su cui siamo al secondo posto è quello delle risorse marine, perché abbiamo anche una particolare attenzione sia allo sfruttamento ma anche alla tutela di questa risorsa.
0: Il business che il mare genera all'Italia, nelle spiegazioni di Gaetano Esposito. Tra poco ci occuperemo ancora di caldo, delle sue conseguenze sul lavoro dei contadini, di chi sta all'aperto. Parleremo anche degli strumenti per prevedere l'evoluzione meteo che in futuro potrebbero essere un po' meno precisi. Prima, in breve, altre notizie di giornata con Alessandro Brugini.
6: La costante diminuzione nelle falde e nelle sorgenti del Mendrisiotto ha spinto il servizio idrico del Basso Mendrisiotto e il suo gestore, l'AGE, a chiedere a tutta la popolazione un uso particolarmente parsimonioso dell'acqua. I consumi a causa della scarsità di precipitazione e delle temperature elevate mettono sotto pressione gli acquedotti. Se la situazione dovesse peggiorare, scrive l'azienda che distribuisce acqua, gas e elettricità con sede a Chiasso, non esclude la necessità di ricorrere a misure restrittive. I licenziamenti in seno a Skyguide, la società svizzera che si occupa del controllo del traffico aereo, saranno la metà rispetto a quanto annunciato lo scorso mese di maggio. Il numero di posti di lavoro soppressi resterà uguale, ossia 220, ma non i licenziamenti, che come detto saranno circa un centinaio. Una parte sarà infatti assorbita da possibili dimissioni volontarie e pensionamenti anticipati che non verranno sostituiti. I tagli permetteranno di risparmiare 51 milioni di franchi, secondo i sindacati. C'erano però soluzioni che avrebbero permesso di evitare licenziamenti perché l'azienda continua a registrare utili positivi. Almeno 27 persone sono morte in un locale pubblico di Bangkok, capitale della Thailandia. Un incendio è divampato domenica sera nel ritrovo, che può ospitare fino a 300 persone. I feriti sono una sessantina. Secondo gli inquirenti e le testimonianze, le fiamme si sono propagate molto velocemente fino al soffitto. Il fumo, ha spiegato il procuratore della metropoli, sarebbe la causa di morte principale. Il rogo sarebbe partito dal sistema elettrico, mentre la maggior parte delle vittime è stata trovata nei bagni, dove pensava di trovare rifugio, hanno spiegato le autorità.
0: Ultimo tratto di strada insieme per questa edizione di 6 di sera. Parliamo ancora di meteo, di tempo. Tra poco parleremo delle conseguenze di questa calda estate per molti lavoratori, contadini e gente che è costretta a lavorare all'aperto. Iniziamo però dalle previsioni del tempo, un strumento prezioso per tutti noi, ma soprattutto fondamentale per prevenire e gestire gli eventi meteorologici estremi. A Meteo Svizzera c'è preoccupazione per i tagli previsti dalla Confederazione, che potrebbero appunto compromettere proprio la capacità di anticipare con precisione i fenomeni più critici. In particolare, le misure di risparmio rischiano di mettere sotto pressione la rete dei radar meteorologici, strumenti essenziali per monitorare precipitazioni, seguire l'evoluzione dei temporali e consentire allerte tempestive. Di queste preoccupazioni abbiamo discusso con il direttore di Meteo Svizzera, Stefan Uhlenbrock. Sentiamo Anna Valenti.
7: Quando un temporale esplode sopra una valle alpina, quando la grandine si forma in pochi minuti o quando una nube temporalesca cresce all'improvviso, c'è un'unica tecnologia che vede tutto prima di chiunque altro: i radar di Meteo Svizzera. Ma questa rete, fondamentale per la sicurezza del paese, oggi esposta a rischi. La causa? Il pacchetto di risparmi 2027 della Confederazione. Come conferma Stefan Uhlenbrock, direttore di Meteo Swiss. Negli ultimi anni tutti gli uffici federali hanno subito tagli trasversali del 7-8% del loro budget. Meteo Svizzera non fa eccezione, racconta il direttore, che per il 2027 dovrà fare nuovi sacrifici. E per un servizio che deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni percentuale in meno pesa di più che altrove. Ma soprattutto, sottolinea Uhlenbrock, perché gran parte dei soldi servono al funzionamento continuo del servizio, pochi dunque i margini di manovra. La struttura di Meteo Swiss è già snella, pochi collaboratori, tutti impegnati nelle osservazioni, misurazioni e creazione di modelli. Ridurre il personale dunque non è realistico, sottolinea Uhlenbrock, che punta piuttosto su più automazione e più ottimizzazione degli strumenti. Tuttavia avverte, con meno risorse diventa più difficile rinnovare strumenti importanti che hanno cicli di vita precisi. È il caso ad esempio dei radar meteorologici, 5 stazioni distribuite sull'intero territorio svizzero che monitorano l'atmosfera ogni 5 minuti, servono per le previsioni.
8: Alle 5 Niederschlagsradare in der Schweiz sind noch in einem.
7: Il ciclo di vita dei radar è di 15-20 anni, poi vanno sostituiti, aggiornati, ma alcuni di questi hanno già raggiunto oggi i 20 anni. Se uno si ferma, la rete regge, ma se se ne fermano due, la capacità di prevedere fenomeni estremi in maniera puntuale e precisa si riduce drasticamente, sottolinea Uhlenbrock, che teme aumento di imprecisioni e rischio di mancanza di dati. Meteo Svizzera, sottolinea il direttore, può continuare a lavorare, ma con previsioni potenzialmente meno precisi e rischio maggiore di perdita di dati. I radar sono fondamentali per prevedere piogge intense e grandine, e i loro dati alimentano modelli e applicazioni. Sono un pilastro per l'informazione diretta agli utenti e sono la base della catena di allerta. Tuttavia il rinnovo dei radar per ora è sospeso a causa della mancanza di fondi. A questo punto al direttore chiediamo se c'è da preoccuparsi, se il sistema di allerta svizzero davvero funziona oggi.
8: verglichen mit vielen anderen Ländern sind die Warnungen der Schweiz ausgezeichnet.
7: Il sistema svizzero è eccellente rispetto ad altri paesi, ma va migliorato continuamente. Ci vogliono sistemi di rilevamento più efficaci, migliore collaborazione lungo la catena di allerta e l'introduzione del cell broadcast, ossia la comunicazione tramite messaggini telefonici per raggiungere tutti.
0: Stefan Uhlenbrock, quindi direttore di Meteo Svizzera, queste preoccupazioni sull'impatto che i tagli potrebbero avere sulle previsioni meteo che sono seguite con particolare attenzione anche dai contadini alle prese con i contraccolpi del caldo in Svizzera con eventi estremi. Abbiamo assistito anche a fenomeni come la grandine. Alpeggi senza acqua però e difficoltà nella produzione di fieno sono al momento le preoccupazioni principali per i contadini in Svizzera, anche in Ticino, anche se in Ticino per il momento è in misura leggermente minore rispetto al resto del paese. Umberto Gatti oggi è andato a Chigionia per intervistare il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi.
9: Omar Pedrini ha appena terminato adesso di fare il fieno, qual è la situazione?
10: Ma stavamo raccogliendo il secondo taglio, il radasì come si dice in gergo, e la situazione è triste, la situazione è molto scarsa e ci si inizia a preoccupare seriamente sul prosecchio della stagione sia a casa che sull'Alpe.
9: Quali possono essere le conseguenze?
10: Manca il foraggio per quest'inverno. Già col primo taglio nelle valli, specialmente rispetto al piano, abbiamo subito una perdita già dal 30 al 50% di raccolto legato al periodo aprile-maggio. E poi la siccità ha fatto sì che il secondo taglio non crescesse e questo problema si generalizza in parte anche sul resto del cantone.
9: Problemi non solo di foraggio ma anche sull'Alpe, ci sono dei problemi di acqua e l'erba che non cresce.
10: Allora sì, ci sono problemi principalmente di foraggio anche sugli alpeggi, c'è scarsità, c'è siccità per quanto riguarda il foraggio, alcuni alpeggi hanno anche problemi di approvvigionamento idrico, sono però pochi per fortuna al momento. Quello che preoccupa è che se non dovesse girare la situazione meteorologica, almeno con quei benedetti temporali serali, abbiamo il rischio di dover scendere anzitempo dagli alpeggi e trovarci senza foraggio a casa con le vacche in anticipo in stalla. E per molte aziende questo può essere un colpo in parte anche fatale.
9: Ci sono soluzioni? Sarà necessario dunque comprare foraggio?
10: Allora, chi può e dove se ne trova si sta cercando già di fare delle scorte, di acquistare delle scorte. Chiaro che è una situazione che tocca non solo il Ticino ma la Svizzera, in parte anche i paesi limitrofi, dunque il mercato è un po' ristretto, i prezzi iniziano a salire. E comunque per comprare bisogna avere la disponibilità economica. Dal lato politico associativo stiamo lavorando, abbiamo a breve degli incontri con la sezione dell'agricoltura per capire che strumenti e che misure possono essere messe in atto a sostegno di chi sarà in difficoltà.
9: Ma si può già parlare di emergenza?
10: Ma per quanto riguarda la quantità di foraggio in determinate zone del cantone credo che si possa già parlare in parte di emergenza. Noi abbiamo attualmente il 60% di scorte rispetto a quello che dovremmo avere in azienda per far fronte all'inverno in questo periodo dell'anno. Dunque sotto certi aspetti una parte di emergenza c'è già, sì.
9: Questo è comunque una problematica, una situazione che si sta ripetendo da alcuni anni. Rischia di essere un problema reale sul lungo periodo?
10: L'ultima problematica così grossa legata alla siccità l'abbiamo avuta 3-4 anni fa. Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile al giorno d'oggi per far fronte a queste problematiche, anche a livello di scelte di semine, di cosa mettere a dimora per poter far fronte a una situazione che è in evoluzione. Si continua a parlare di cambiamenti climatici, nessuno li vuole negare, io credo che però in parte si possano mitigare, ma in parte invece dobbiamo imparare a conviverci e capire come fare per poter convivere con questi cambiamenti climatici.
9: E proprio in quest'ottica Omar Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, come anche altri contadini, hanno iniziato una sperimentazione di nuove tipologie di sementi che possano garantire foraggio anche nei momenti di forte siccità.
0: Giornate molto calde, chi lavora all'esterno tende a farlo con un abbigliamento leggero. Tra le raccomandazioni che la SUVA emana per quanto riguarda la sicurezza del lavoro all'esterno ce ne sono alcune che riguardano la protezione dei lavoratori dai raggi UV e dalle malattie professionali che possono produrre. Sentiamo il contributo di Gianni Canonica.
11: Nel 2024, ultimi dati disponibili, la SUVA ha riconosciuto 137 casi di tumori cutanei di origine professionale, quasi 5 volte di più di quelli del 2020. Una crescita che ha una ragione ben precisa, come ci spiega Roland Krischek, esperto in protezione UV della SUVA.
12: Il numero di casi che sono stati annunciati è aumentato e non perché il numero di casi di tumore della pelle sia aumentato di per sé, ma perché le imprese e i collaboratori hanno preso coscienza del fatto che questa è una malattia professionale.
11: La SUVA si aspetta inoltre che il numero di casi annunciati continuerà a crescere. Secondo le sue stime, il numero di casi reali di questi tumori di origine professionale è di circa 1 migliaio all'anno. Da notare che per poter annunciare un caso alla SUVA, la persona non deve necessariamente essere attiva professionalmente. In molti casi questa malattia emerge dopo diversi anni, magari dopo il pensionamento, ma questo non impedisce alla SUVA di assumersi le spese delle cure.
12: Dato che il tumore della pelle è una malattia professionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere i suoi collaboratori dai raggi UV in modo che questi non si ammalino. In questo senso noi non emaniamo solo delle raccomandazioni, ma degli obblighi. Le imprese devono prendere le misure di protezione necessarie e i collaboratori le devono seguire.
11: Misure la cui applicazione viene controllata dalla stessa SUVA. E nel caso in cui queste fossero poco o per nulla applicate, la SUVA richiama le parti ai loro obblighi. Obblighi che per il datore di lavoro si potrebbero anche ripercuotere sul premio assicurativo che l'impresa deve pagare alla SUVA. Ancora Roland Krischek.
12: È sempre importante che i collaboratori capiscano che si proteggono per il bene della propria salute e se si riesce a far loro prendere coscienza di questo, a quel punto la protezione diventerà un'abitudine, come lavarsi i denti la sera. Al mattino mi spalmo semplicemente la crema solare. Deve semplicemente diventare un gesto automatico, qualcosa di naturale e proprio quando le persone si rendono conto che stanno facendo qualcosa di buono per se stesse, allora lo fanno con regolarità.
8: Wenn Sie merken, Sie machen etwas Gutes für sich, dann wird es auch konsequent gemacht.
0: Roland Krischek, esperto di protezione dei raggi solari della SUVA, a chiudere questa edizione di 6 di sera, una puntata curata anche da Alessandro Broggini. A nome nostro di tutta la redazione, l'auguro di una splendida serata. C'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Anche oggi oltreoceano si tira il fiato in attesa delle due semifinali mondiali, la prima in calendario domani alle 21, ora Svizzera tra Francia e Spagna e il giorno seguente, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina. Intanto il dibattito sul futuro dei mondiali è tutt'altro che chiuso. Dopo l'allargamento a 48 squadre, la FIFA torna infatti a valutare l'ipotesi di un torneo a 64 nazionali e il presidente Gianni Infantino ha confermato che la questione verrà esaminata dopo il mondiale in corso.
15: La linea di Gianni Infantino è chiara, il mondiale deve essere una competizione globale, capace di rappresentare tutto il calcio mondiale e non soltanto Europa e Sud America. Secondo il numero uno della FIFA, l'aumento dei posti disponibili sta già producendo effetti positivi, perché consente a un numero maggiore di federazioni di crescere e di credere concretamente nella qualificazione. Come esempio, Infantino cita il rendimento delle nazionali africane, con 9 squadre su 10 approdate alla fase ad eliminazione diretta. Ma il quadro è più complesso, i dati mostrano infatti una crescita non uniforme tra continenti. Mentre l'Africa ha beneficiato dell'espansione, altre confederazioni hanno ottenuto risultati molto meno brillanti. Questo alimenta il dubbio che il semplice aumento dei partecipanti non garantisca automaticamente un migliore equilibrio competitivo. Let's go! Le critiche del resto non mancano. Il presidente della UEFA Čeferin considera il progetto delle 64 squadre una cattiva idea, sostenendo che rischierebbe di svuotare di significato le qualificazioni continentali. Il numero uno della Confederazione Asiatica invece, Al Khalifa, ha parlato di possibile caos organizzativo, mentre quelli della CONCACAF fanno emergere i loro timori per le conseguenze sull'intero ecosistema del calcio internazionale. C'è poi l'argomentazione legata alla logistica. Se questo mondiale già coinvolge tre paesi ospitanti e quello del 2030 ne coinvolgerà addirittura sei, un torneo da 64 squadre significherebbe allora arrivare a 128 partite con costi, spostamenti e strutture ancora più impegnativi da gestire. Dietro il dibattito sportivo, però, sono le dinamiche politiche a far discutere con il formato del torneo legato direttamente agli equilibri di potere all'interno del governo del calcio mondiale. Una cosa è certa, un mondiale a 64 squadre porterebbe più nazionali partecipanti, più ricavi e una rappresentanza ancora più ampia. Resta da capire se questo significherà anche un torneo migliore.
14: Servizio di Giordano De Lucia. Slaven Bilic intanto è il nuovo allenatore della Croazia. Il 57enne che aveva già guidato i croati tra il 2006 e il 2012 sostituisce Zlatko Dalic. Ora è ufficiale il primo turno di Coppa Svizzera tra Lugano e Vedeggio. In programma domenica 16 agosto si giocherà all'AIL Arena. Passando alla tennis, è iniziato il torneo di Gstaad. Il primo rosso crociato sceso in campo è stato eliminato. Trattasi del 20enne Kilian Feldbausch, estromesso da Kecmanovic. Campo ora contro lo spagnolo Munara c'è Dominic Stricker, che ha fatto su il primo set 6-2 e ora il parziale nel secondo è di 3-3. Una partita che potete seguire in diretta su RSI la 2. Debutterà invece domani Stan Wawrinka, che nel pomeriggio nel doppio con Jerome Kim ha perso in due set contro il brasiliano De Moliner e lo statunitense Galloway. Il Berna, e parliamo di hockey, ha invece completato il proprio pacchetto stranieri con l'aggiunta dell'attaccante lettone Rodrigo Abols, proveniente dalla NHL, dai Philadelphia Flyers. Il trentenne ha sottoscritto un contratto di 3 stagioni. Nel ciclismo infine è il giorno di riposo alla Tour de France. Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. È tutto per lo sport, buona serata.
16: In Ticino ci sono tuttora code o forti rallentamenti sulla 13 da Tenero verso la rotonda dell'aeroporto di Locarno, poi tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla 2 tra Riviera e Melide in direzione di Chiasso, tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e infine sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione a San Gottardo, sulla 2 tra Vassa nel portale nord della galleria ci sono tuttora code di 3 km in direzione del Ticino con attesa di circa mezz'ora. Da Bien per la redazione di Via Swiss e Minandri.
17: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Siccità. In agricoltura la soglia critica è stata raggiunta. Un contadino di Bonaduz teme per il suo raccolto. Buonasera da Roberto Scolla. Forse mai come in questi giorni rivolgiamo così spesso lo sguardo al cielo in cerca di nuvole cariche di pioggia. A farlo sono soprattutto gli agricoltori. L'erba cresce a fatica, diverse colture soffrono e anche sugli alpeggi c'è grande preoccupazione per la carenza di foraggio e acqua per abbeverare il bestiame. Luca Beti ne ha parlato con Rolf Hug, responsabile delle tre aziende agricole e dell'alpeggio della scuola agraria Plantahof di Landquart.
2: Ganzen Kanton Graubünden oder große Teil der Schweiz ist diese starke Trockenheit jetzt.
3: La forte siccità interessa oramai tutto il cantone dei Grigioni e gran parte della Svizzera. Già in primavera ha piovuto poco, ma la situazione era meno grave grazie alle temperature più basse. Il raccolto del fieno è stato quindi discreto. Ora però l'erba cresce a fatica, sia per le temperature elevate sia per la mancanza di precipitazioni. Anche altre colture come patate, mais e ortaggi soffrono. Senza irrigazione le rese saranno molto basse. Un piccolo vantaggio riguarda i cereali. Il clima secco facilita il raccolto attualmente in corso. Complessivamente però prevediamo raccolti nettamente inferiori.
4: Che cosa ci può dire dell'economia alpestre? Qual è la situazione sugli alpeggi? Si sta già valutando un rientro anticipato a valle del bestiame?
3: Fare previsioni per gli alpeggi è difficile perché la situazione varia molto da una regione all'altra. Alcuni alpeggi dispongono di buone sorgenti che garantiscono acqua a sufficienza anche nei periodi più secchi. Altri invece hanno già adesso seri problemi nell'abbeverare il bestiame. Per quanto riguarda l'erba in quota, la crescita è stata modesta già in primavera a causa delle temperature basse. Ora invece il problema è la siccità. Per alcuni alpeggi la stagione potrebbe concludersi con 2 o 3 settimane di anticipo. In media prevedo che la stagione alpestre durerà una decina di giorni in meno rispetto al solito.
4: Signor Hook, è già stata raggiunta la soglia critica. Quando si potrà parlare di danni irrimediabili alle colture e ai raccolti?
3: Di solito non sono pessimista, ma direi che in molte aziende e località la soglia critica è già stata raggiunta. In alcuni casi è stata perfino superata. In diversi prati il manto erboso è completamente riarso e avrà bisogno di tempo per rigenerarsi. Anche altre colture potrebbero oramai essere compromesse. La situazione però non è uguale ovunque. Molto dipende anche dalla possibilità di irrigare o dalle precipitazioni future. A questo punto ogni giorno conta. Spero che arrivino presto dei temporali, magari già domani.
2: Also ich selbst habe schon auch noch die Hoffnung, dass Gewitter kommen. Morgen beispielsweise könnte es schon passieren.
1: Rolf Hug, responsabile delle aziende agricole e membro della direzione della scuola agraria del Plantahof. Tra chi attende con ansia la pioggia c'è anche Peter Brasser, agricoltore di Bonaduz. Luca Beti lo ha incontrato nella sua azienda agricola biologica e ha visitato con lui alcuni campi messi a dura prova dalla prolungata siccità.
5: Merentokultur, Erdöpfel für uns. Ist das Kraut ist eigentlich schon fast abgestorben.
4: Di fronte a noi c'è un campo di patate, le piante sono ingiallite e stanno lentamente seccando. Il suolo è sabbioso, una caratteristica ideale in condizioni normali, ma non durante una siccità come questa. La resa sarà pari alla metà di quella abituale, dice uno sconsolato Brasser.
5: Der Trag ist vielleicht die Hälfte, was wir sonst eigentlich rechnen. Der Mais ist eigentlich recht tolerant, aber jetzt ist er auch seit 10 Tagen geht er nicht mehr, rollt sich nur noch.
4: Anche la situazione nel campo di mais è desolante. Le piante sono piccole e le foglie si arrotolano. Una forma di difesa contro il sole cocente. Se non pioverà nei prossimi giorni, Peter Brasser teme che le piante secchino senza produrre pannocchie. Al momento il raccolto previsto è pari a 1/3 di quello abituale. L'azienda agricola biologica Tadì comprende 40 ettari di terreni, 24 dei quali destinati alla campicoltura, mais, frumento, orzo, spelta, patate, cicoria e spinaci. Al momento le 25 vacche nutrici con i loro vitelli si trovano sull'Alpe, ma tra un paio di giorni alcune ritorneranno al piano, dove non troveranno erba da brucare. I prati sono completamente riarsi dalla siccità e dal sole. L'apprendista sta raccogliendo quel poco di fieno prodotto su un campo seminato a foraggio. Davvero poca cosa, ma sempre meglio di nulla, dice Brasser.
5: Und so haben wir wenigstens das, wo noch ist, haben wir noch. Und in der Landwirtschaft sind wir halt das ein bisschen gewöhnt. Wir leben mit der Natur und von der Natur.
4: Peter Brasser non è fatalista, è un contadino ed è abituato a vivere con la natura e grazie ad essa. Sa per esperienza quanto sia importante fare riserve durante gli anni grassi per affrontare quelli di magra. Il ripetersi di eventi climatici estremi sta però erodendo le sue risorse, e non soltanto quelle economiche. Assistere impotente al raccolto che secca sotto il sole ha conseguenze anche sul piano psicologico.
5: Das sehrt stark an der Substanz, also finanziell und auch plus psychisch auch. Das ist, wenn man ohnmächtig muss so schauen, wie alles retourgeht.
1: Grigioni Sera termina qui. Grazie per l'ascolto. A domani.

Cranberries. Buonasera, buonasera, alle 19:10 minuti. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia in questa serata qui su Rete 1. Ho fatto una veloce riflessione adesso mentre c'erano i Cranberries. Mi stavo pensando tra me e me, che bello quando i colleghi del musicale mi mettono lì delle canzoni degli anni 90 che mi ricordano quando ero anch'io più giovane, no? Quando ero una ragazza. E mi è venuto in mente che qualche tempo fa avevo letto uno studio sulle nostre associazioni musicali e a quasi tutti noi sembra che la musica ascoltata quando eravamo adolescenti fosse assolutamente la migliore. Chiaro, poi ci sono anche molti estimatori che già da ragazzini hanno imparato ad amare canzoni molto più vecchie di loro, insomma, e loro magari conoscono veramente le basi del rock o del rock and roll o hanno una formazione musicale che gli ha permesso proprio di spaziare. Comunque, al di là appunto di quelli che sono gli estimatori, il grosso delle persone si identifica nella musica di quando erano un po' più giovani e quindi ritiene, così se dovesse metterla su una bilancia, che tutta la musica che è venuta successivamente non è alla stessa altezza. Sorrido anche perché quando io appunto ero una ragazzina si andava più spesso in discoteca, sappiamo che nel 2026 le discoteche ce ne sono molte, molte di meno, e però negli anni 90 c'era la musica dance, poi è arrivata la musica house, insomma ho questo ricordo preciso che io non mi identificavo con quel genere musicale. E poi però adesso a riascoltarla, certa musica ti riporta lì dove eri, con le persone con cui eri in quel momento, e un pochino ti senti più felice. Penso che sia un tipo di discorso che sia applicabile a tutti quelli che si sono affezionati a un genere, a un gruppo, a un interprete, a un periodo, a uno strumento musicale. Ho aperto troppo filosofica? Io spero di tenervi buona compagnia, ho davanti a me un po' di notizie di viaggio e diverse notizie che parlano di animali in questa nostra serata insieme. Adesso queste note le affidiamo a Niccolò Fabi, la sua è, non è.

0: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni, un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: mentre stavamo iniziando la nostra chiacchierata serale, sono stata attraversata da questo pensiero che riguardava la musica di quando eravamo giovani e che ci ha poi segnato, che per noi è rimasto un po' il parametro della bella musica in confronto a quello che poi è venuto dopo. E poi dicevo, a parte alcuni estimatori, alcuni generi o alcuni strumenti musicali, eccetera eccetera, e sono arrivate subito le vostre riflessioni. Adesso ve ne faccio sentire una, ma secondo me il senso è quello, no? Si va proprio in quella direzione lì.
1: Ciao, sono l'Albi. E ciao, Albi. Qua mi intrometto subito perché
0: non
1: c'entra niente qui. Rock and roll, Elvis Presley, Beatles, no, niente, mi dispiace. Tutto è partito dalle Zeppelin. Hanno fatto 4 album senza tanta fantasia, le Zeppelin 1, 2, 3 e 4, e sono ancora qui. Nell'80 si sono lasciati perché è morto Joe Mary, il batterista, come un gruppo dovrebbe fare quando muore qualcuno, perché anche i Gotthard è morto, Steve Lee invece per recuperare i soldi. No, le vere stelle del rock and roll sono i Led Zeppelin, Stairway to Heaven. È partito tutto da lì e tutto da lì continua, Stairway to Heaven. Il resto è qua da vedere.
0: Albi, grazie del tuo punto di vista, però abbiamo colto una cosa e tu dici quello è stato l'inizio, il resto sì, si è accodato dopo, però siamo d'accordo che qualcuno potrebbe dire, come accennavi anche tu, no, è partito tutto dai Beatles, oppure no, sono stati Rolling Stone, o come tu dicevi Elvis Presley. Ti lancio una provocazione all'ascoltatore Albi che abbiamo appena sentito, ma a tutti voi. Ma perché? Non potrebbe essere che una, la metto al femminile, così estremizziamo un po' il pensiero, una ragazza a 14-16 anni ha ascoltato le Spice Girl, per esempio, o Britney Spears, e lì ha deciso che le interessava fare musica, che il pop era il genere che le piaceva di più e tutto il resto è sembrato sempre troppo chiassoso, confusionario, semplicemente le piaceva il pop, e quindi tutto il resto della musica che ha ascoltato dopo nella vita l'ha fatto con l'orecchio di qualcuno che confrontava gli amori musicali giovanili. Comunque grazie Albi, che lancia anche un altro punto di riflessione. Ma quando un membro di una band non c'è più, cosa dovrebbero fare gli altri? È successo anche con i Roxette, proprio a Morningstar pochi giorni fa, anche loro dopo un pochino di pausa con una nuova cantante. Discussione che ci potrebbe prendere da qui alle 22, però ho anche voglia di raccontarvi altro. A proposito di duetti invece, che sembra essere un po' una teoria irrinunciabile della musica del 2026, loro sono insieme Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

For Your Eyes Only, Sheena Easton. Eravamo nel 1981, magari per qualcuno questo sarà stato un bel viaggio indietro nel tempo. Eravamo anche nella colonna sonora del film di James Bond, della serie di James Bond, For Your Eyes Only. Infatti, appunto, canzone, titolo del film, uguali. Allora, parliamo del caldo stavolta, ma parliamo di animali, e questo è un tema sul quale in effetti non avevo ancora riflettuto. Mi ricordo che insieme qui su Rete 1 avevamo parlato dello stare attenti se si ha soprattutto un cane in casa, lo si porta fuori a fare la passeggiata, ma fuori c'è l'asfalto, insomma non è il caso di uscire nelle ore più calde, perché qualcuno veramente può non averci pensato, ma l'animale appoggia le sue zampine sull'asfalto caldissimo, non gli fa bene. Oltre a tutto il resto, però questo era proprio un qualcosa. Io non ho un cagnolino in casa, non ci avevo pensato. Però ecco, riflessione che magari avete fatto anche voi: ci sono comunque animali che sono abituati a vivere al caldo e quindi non avranno questi problemi. E invece la notizia è arrivata oggi pomeriggio dallo zoo di Zurigo, dove i koala, ma anche altri animali dello zoo, cercano ombra e ambienti freschi per proteggersi proprio dal gran caldo. Ne parliamo tra un istante.

e Pippo Pollina. La canzone si chiama Dove ti nasconderai e si adatta un po' a quello che vi stavo per raccontare. Vi dicevo, la notizia arriva dallo zoo di Zurigo, dove oggi hanno tenuto una conferenza stampa proprio per raccontare come stanno gli animali durante questa grande ondata di caldo. Allora, parlavo dei koala perché li associamo all'Australia, quindi soprattutto a temperature molto alte, sopra i 30 gradi, le temperature diurne, ma i koala naturalmente non sono sciocchi, sanno che cosa devono fare. Sono degli animali di solito associati a essere un po' pigri, un po' lenti, dormono 20 ore al giorno, ma sono attivi però durante la giornata, nelle 4 ore in cui sono attivi, le prime ore del mattino e la tarda sera, in pratica proprio quando c'è un po' meno caldo, naturalmente abbracciati a un bel eucalipto, che si trovi questo in Australia oppure che si trovi allo zoo di Zurigo. I koala cosa fanno? Non solo cercano i luoghi freschi nelle foreste, ma abbracciano gli alberi, premendo il corpo caldo contro la superficie fredda del tronco, come se noi abbracciassimo l'interno del frigorifero, in effetti non male. Però hanno anche una specie di piccolo superpotere: sono in grado di regolare in modo significativo la loro temperatura corporea, quella normale di 36 gradi, quindi praticamente come noi, però possono variare da 32 a 40 gradi. Più la temperatura esterna sale, più il koala aumenta la sua temperatura corporea, in pratica cercando di adattarsi il più possibile alla temperatura esterna, però non è che riesce sempre. Se il caldo persiste molto a lungo, come in questo periodo, ecco che inizia ad avere un po' di difficoltà. La sua strategia di adattamento al calore smette di funzionare. Sempre affascinante vedere come gli animali si sono adattati ad alcune cose, come appunto cambiamenti climatici in questo caso. Se però pensiamo che allo zoo di Zurigo abitano molti animali, compresi animali che siamo abituati a immaginare a temperature ancora più alte, per esempio gli animali della savana, ci dicono dallo zoo di Zurigo: guardate che anche le giraffe, anche i rinoceronti cercano l'ombra dello zoo. E naturalmente mi viene da pensare, mica sciocchi, no? Adottano la più semplice delle strategie, andare all'ombra esattamente come facciamo noi, però appunto anche per loro comunque troppo caldo, troppo a lungo rappresenta un problema. Rosalia con la sua Sauvignon Blanc, Rosalia spagnola, e si parla naturalmente di un vino nel titolo.

Un classico di Edoardo Bennato. Eravamo nel 1985 con la sua Nisida e andiamo un po' in giro anche noi, lasciamo lo zoo di Zurigo e andiamo tra Cile e Argentina, ma non immaginatevi un viaggio insomma di piacere, non vi sto per raccontare qualcosa di archeologico o qualcosa di geografia, ma rimango sul tema degli animali e di come riescono incredibilmente ad adattarsi al mondo che cambia, raccontandovi qualcosa che ho letto oggi sulle pagine dei colleghi di RTS. Voi lo conoscete, il topo dalle orecchie gialle? Sembra adattarsi in maniera straordinaria, non tanto al caldo in questo caso, ma al freddo. Tra poco vi dico di più.

Animal Funk è la scelta di Francesco Gabbani per l'estate 2026. Mi ha fatto sorridere quando dice che da giovane sperava di andare in televisione, ora che in televisione c'è spesso non è più tanto della stessa idea. Non dicevano forse gli antichi stai attento a quello che desideri? Ma cambiamo completamente argomento. Allora, prima vi parlavo di koala, ma anche veramente di giraffe, persino di rinoceronti allo zoo di Zurigo, che anche loro dicono: ma sai che c'è? Costo caldo, forse è meglio andare all'ombra. Invece però parlavamo anche del fatto che il koala ha questa grande capacità di adattare la sua temperatura interna, abbassandola un pochino, alzandola un pochino, in modo da poter avere un pochino meno sbalzo termico quando le temperature sono un po' più agli estremi, di pochi gradi, però è già qualcosa. Questo animale qui, questo topo dalle orecchie gialle che ho incontrato oggi sulle pagine scientifiche di RTS, mi ha stupito, e lui a sua volta dovrebbe dire: sono stato proprio bravo, ha battuto il suo record precedente. Dovete immaginarvi un topolino grande, dicono come il palmo della mano. L'hanno trovato al confine tra Cile e Argentina, sulle rocce, sulla cima, in un vulcano spento, a 6739 metri di altezza. Adesso ve lo ripeto perché so che i numeri detti per radio poi si fa un po' fatica, no, a capire. Hanno addirittura detto i ricercatori dell'Università del Montana, che l'hanno studiato, hanno detto: ma questo è un miracolo della natura, capace di vivere ad altitudine a più di 6700 metri sulle Ande, così piccolino. Ha davvero fatto venire dei dubbi ai ricercatori, che cercavano di capire i limiti fisiologici della vita a questa altezza. Allora, questo topino appunto ha diversi record mondiali, dice il signor Chaviron, che è un ricercatore di biologia all'Università del Montana. Lo studio è stato pubblicato questa settimana sulla rivista Science. È ufficialmente il mammifero che vive all'altitudine più elevata al mondo. Però vi parlavo di un record precedente fatto sempre da lui e che è stato abbattuto. In precedenza c'era un altro insomma, animale di questa specie, che aveva quello che sino ad allora si riteneva il record, era stato avvistato a 6.130 metri. Pensate che la spedizione era quella dell'Everest nel 1921. Allo stesso tempo immaginatevi gli alpinisti che nel 1921 erano lì, sapevano le difficoltà, potevano stare lì solo per poco tempo, e questo topo stava a 6.100 e rotti metri da solo. Questo topo dalle orecchie gialle è stato trovato ancora più in alto, dicevo, 6.739 metri, quindi 600 metri più in su. Qual è la particolarità? Gli scienziati ci ricordano che mantenere qualsiasi attività fisica, ma anche mentale, a questa altitudine è veramente difficile. L'ossigeno, la concentrazione di ossigeno raggiunge solo il 44% di quella che c'è a livello del mare, e la temperatura, come potete capire, sopra i 6.000 metri raramente sopra lo zero, a volte arriva a meno 60. Quindi a questo punto i ricercatori si concentreranno ancora di più su questo topolino dalle orecchie gialle per capire se possa essere un modello per gli esseri umani, per adattarsi alla vita nei deserti o ad altitudini così elevate. Sappiamo insomma che noi umani non siamo neanche capaci di fare come i koala, che alzano o abbassano la temperatura corporea. Evidentemente questo topolino, per essersi superato, qualcosa deve avere fatto. Comunque, ecco, il topolino è uno che sicuramente può dire: ce l'ho fatta.

0: Loro sono gli Style Council. Per noi è tempo di informazione. Infatti sono le 20.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì scorso all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga, i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica, ferendo 3 agenti. Ebbene, nel pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, difendendo l'operato svolto. Polizia, stando alla quale con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. Stando alle indagini ancora in corso, anche una terza persona sarebbe stata nel mirino del 59enne, protetta dalle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, stando alle quali la popolazione non è mai stata in pericolo. Si allunga la lista dei comuni a sud delle Alpi confrontati con problemi nell'approvvigionamento idrico dopo Coldrerio e Centovalli. Anche la regione del Basso Mendrisiotto, gestita dall'AGE, invita la popolazione ad un uso parsimonioso dell'acqua, e questo a causa della diminuzione della portata di falde e sorgenti. Se la situazione non dovesse migliorare, sottolinea in una nota l'azienda che distribuisce acqua, gas ed elettricità con sede a Chiasso, potrebbero essere adottate anche altre misure restrittive. Scalata fatale per 2 alpinisti morti domenica sul Cervino, lo comunicano le autorità vallesane, stando alle quali i 2 sarebbero caduti mentre scendevano dalla cresta dell'Urli a oltre 4.000 metri di quota. A lanciare l'allarme un terzo alpinista, vano l'intervento dei soccorritori. La Confederazione e il Regno Unito hanno rinnovato e aggiornato un accordo di libero scambio. Come sottolineato da Berna, si tratta di un'intesa che va ben oltre le disposizioni bilaterali in vigore e rafforza la certezza del diritto per le imprese. Secondo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, a trarne particolarmente vantaggio saranno le aziende attive nei settori dei servizi bancari, finanziari e delle scienze naturali, oltre alle persone attive a livello transfrontaliero che si vedranno ridurre gli ostacoli amministrativi. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
0: In Ticino ci sono tuttora code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.

ABBA Dancing Queen. Di nuovo buona serata insieme, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo allo 076 321 1113. Mi rendo conto che non vi ho citati, insomma, grazie a tutti quanti. Io vi leggo sempre, noi tutti direte uno vi leggiamo sempre. Non è che se non vi nominiamo per radio non abbiamo letto il vostro messaggio. Allora, mi fa piacere dirvi che siamo assieme fino alle 22. Mi viene il dubbio, vi ho detto, sono Elisa Manca, perché qualcuno di voi già mi ha scritto ciao Elisa, buona serata, anche se prima nella viabilità naturalmente non ho detto il mio nome. Mi permettete di tornare ancora un pochino su questo topo dalle orecchie gialle per spiegarvi meglio perché è così interessante che questo topolino, grande la metà della vostra mano, riesca a vivere fino a 6.700 metri? Trovate tutto un articolo e degli approfondimenti oggi sulle pagine dei colleghi di RTS. Dicevamo che per gli scienziati già è incredibile che si riesca a mantenere non solo l'attività fisica, quindi muoversi, far battere il cuore, eccetera, ma anche mentale quando fa così freddo e c'è così poco ossigeno. E quindi questa era un po' la base, no? Secondo i ricercatori, questi topi rappresentano un modello per gli esseri umani. Sì, ma per far che cosa? Noi non abbiamo bisogno di andare a vivere a 6.700 metri, anche se naturalmente qualcuno in questo momento sta pensando al fresco. Ma proprio per come funziona questo animale. Allora, anzitutto riesce a mantenere meglio il calore corporeo, e fin qui, se riesce a stare così tanto al freddo, abbiamo detto fino a meno 60 gradi, le temperature talvolta così alte, così in alto, ma è riuscito ad evolversi, a rimanere, ad abitare così in alto, mangiando quel che c'era. E che cosa c'è a questa altezza? Ci sono anche delle piante tossiche, e questo l'hanno scoperto proprio gli scienziati dell'Università del Nebraska che hanno studiato questo concetto. Hanno trovato che c'è nel genoma degli individui che vivono ad alta quota, hanno trovato un gene in grado di detossificare alcune determinate sostanze vegetali velenose. Insomma, poverini, non solo trovano da mangiare, ma quello che mangiano è pure tossico. Discorso che potremmo fare anche con il koala dello zoo di Zurigo, perché in realtà il koala dorme tantissimo, ma perché ci mette tantissimo a digerire le foglie di eucalipto, di cui sì è ghiotto, ma che non gli fanno solamente bene. Questo è uno dei motivi per cui è così sonnolento quell'animale. Quindi a questo punto, questi topi che hanno trovato a 6.700 metri rappresentano un campo di ricerca veramente vasto per noi esseri umani. Ci offrono una nuova prospettiva su come l'evoluzione trovi sempre soluzioni per permettere alla vita di seguire il suo corso, e quindi questa è la parte filosofica. Riusciranno forse a capire come questi topi affrontano questi bassi livelli di ossigeno. E questo potrebbe aprire la strada a nuovi approcci, per esempio per i trattamenti per noi pazienti umani che soffriamo nella stessa condizione fisiologica, quindi meno ossigeno per ragioni diverse, malattia, eccetera. Per esempio potrà lo studio su questo topo contribuire alla ricerca sul cancro, e alcuni geni che hanno identificato in questo tipo di roditore parteciperanno al metabolismo dei farmaci utilizzati nella chemioterapia. Si sa che quando poi usiamo un medicamento non è che stiamo proprio lì a pensare ma come ci sono arrivati a capire che quella cosa lì, se la prendiamo, funziona su quell'aspetto là. Anche studiando cose apparentemente banali, vedere un animale però una quota inaspettata e dirsi ma come fa? Io l'ho trovato affascinantissimo. Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.

Anna Spiro, Material Lover, siete all'ascolto di Rete 1 e purtroppo prima avete sentito Rino Bini che ci raccontava nelle notizie di questo nuovo incidente mortale sul Cervino nelle scorse ore, ieri domenica, l'hanno detto le autorità vallesane. Scendevano da una cresta a oltre 4.000 metri di quota, ha lanciato l'allarme un terzo alpinista e quando sono arrivati i soccorritori non c'era più niente da fare. Naturalmente notizie che ci colpiscono moltissimo, ma si torna anche a parlare del fatto che sempre più spesso troviamo le persone in posti bellissimi ma non sono abbastanza preparate. Poi sappiamo che le tragedie, le imprevedibilità succedono anche a chi è molto preparato, eh? Però quello che ci riportano anche i responsabili, per esempio proprio dei rifugi sul Cervino, dicono: vediamo persone arrivare senza scarpe adatte, senza corda né attrezzatura, cerchiamo di farli ragionare ma pochi ci ascoltano. Parole che ho preso proprio da un lungo articolo, anche questo pubblicato da Ertes quest'oggi. Un'altra delle considerazioni ha a che fare con i social network. Ci fanno vedere dei posti, magari sono proprio le persone, i cosiddetti influencer, che ci mostrano che cosa hanno fatto, quanto è stato semplice arrivare, che belle foto hanno scattato dall'alto, quindi arrivano molte più persone, le immagini circolano ovunque, tutti vogliono replicare lo scatto o l'impresa e soprattutto far vedere agli altri di avere fatto la stessa cosa. E però non tutti siamo allenati a sufficienza, eccetera eccetera. In generale all'ufficio per la prevenzione degli incidenti dicono: se qualcuno sovrastima o sottostima il percorso si crea discrepanza, le sue capacità non corrispondono alle esigenze del terreno.

meno. La butto su un altro campo. A voi è capitato qualche volta di vedere, anche magari una volta nelle riviste, una fotografia bellissima di un posto dove avete detto qui ci voglio proprio andare, poi quando siete arrivati, perché magari la stagione non era la medesima o c'era troppa gente, l'esperienza non era stata quella che vi avevano tra virgolette promesso? Magari parliamo anche di questo, lo 076 321 1113, se volete. Inconfondibile l'inizio di Dolce Nera, naturalmente Fabrizio De André.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

ai vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

0: Lui era Ozier, Someone New. Tra l'altro stavo ragionando sul fatto che è normale che viaggia o si sposta sempre più gente, quindi più persone si spostano, anche solo proprio a livello statistico è normale che ci sia qualche disavventura in più. Mi è venuto in mente che proprio ieri è stato pubblicato, io spero lo seguiate su Instagram, sul profilo RSI Info, proprio un video, diciamo così, riassuntivo, dove Giuditta Wiesendanger dava un po' di dati, ma anche proprio tutta una serie di idee pratiche su come evitare alcuni incidenti spesso veramente evitabili in montagna.
1: Nel 2025 quasi 2000 escursionisti hanno avuto bisogno del soccorso alpino svizzero e la maggior parte degli interventi è avvenuta d'estate. Per minimizzare il rischio di incidenti o di malori durante un'escursione estiva, Sentieri Svizzeri raccomanda una serie di accorgimenti. Per evitare le temperature più alte, prima si parte meglio è, anche se a volte significa mettere la sveglia prima dell'alba. Temperature alte e attività fisica significa perdere molti liquidi, quindi bisogna bere a sufficienza. Bevete anche se non avete sete e prima di partire controllate se lungo il sentiero ci sono fontane con acqua potabile. Non sopravvalutatevi, il corpo ha bisogno di pause, se possibile all'ombra. Indossate vestiti traspiranti perché si asciugano più in fretta di quelli in cotone. Per proteggersi dal sole è fondamentale la crema solare. In alternativa indossate maglie a maniche lunghe e pantaloni lunghi. È poi importante mettere il cappellino e portare gli occhiali da sole. Portate anche qualcosa che vi protegga dalla pioggia e, se prevedete un'escursione più lunga, anche qualcosa di un po' più caldo. Attenzione agli insetti, usate un repellente e una volta tornati a casa controllate di non avere zecche addosso. Le mucche all'alpe, soprattutto se ci sono i vitelli, vanno tenute a debita distanza. Inoltre, chiudete sempre i recinti che attraversate. Se portate il cane, tenetelo al guinzaglio e non andate nelle zone dove si trovano cani da protezione del gregge.
0: Voi le avevate pensate tutte? Io no. Per esempio, una cosa che dimentico molto spesso, banalmente, anche solo quando so che andrò in un luogo dove le temperature glielo consentono, ecco, io dimentico spessissimo il repellente per le zanzare. Ma non sono l'unica, infatti le zanzare sono tra il mondo animale tra i più grandi nemici dell'uomo, no? Oh, l'avete riconosciuta? Torna Vasco Rossi, torniamo nell'84, come sarà la giornata?

Anna mi ha subito scritto: lasciamo stare le zanzare, sono scesa nel mio orto a prendere semplicemente delle cipolle, mi hanno divorata. E allora parliamone di zanzare. Leggevo giusto sabato un articolo su questo tema che cerca di capire se veramente qualcosa funzioni, che sia facile, economico, non sfatando qualche tipo rimedio della nonna. Voi siete tra quelli che non ne possono più o serenamente vi fate pungere, non c'è problema?

Man on the Moon, anche lui colonna sonora del film con lo stesso nome. Grazie Danilo, grazie Licia per i vostri messaggi. Licia tra l'altro dice, lei dà un consiglio a chi deve dormire, vuole dormire, ma c'è la zanzara. L'aria del ventilatore, dice lei, impedisce alle zanzare di reggere il volo. Dormire col ventilatore aiuta in tutti i sensi. Provare per credere, buon riposo a tutti. Licia, io purtroppo sono di quel team, di quella squadra che dice no, non si riesce a dormire con il ventilatore, mi dà fastidio il rumore, non lo voglio puntato addosso, insomma mi tengo il caldo, dormo quasi mezza fuori dalla finestra, ma insomma non ce la faccio. Per tutti quelli invece che ci riescono, naturalmente ottimo consiglio. Ma stavamo parlando di zanzare più che di ventilatori, anche se Licia ha intercettato un tema di cui torniamo ad occuparci dopo. Vi dicevo, visto che le abbiamo nominate sia io sia voi le zanzare, ho deciso di tornare su un articolo che avevo letto proprio questo sabato sul quotidiano Il Post, e racconta semplicemente cosa funziona davvero contro le punture di zanzara, togliendo dal campo un po' di rimedi della nonna. Per esempio, alcol e ammoniaca applicati con un po' di cotone danno sì un sollievo temporaneo, però danneggiano la pelle, possono rendere più lunghi i tempi di scomparsa del ponfo, quel rigonfiamento che si crea dove la zanzara ci punge. Quindi prima o poi quel ponfo tornerà a prudere. Questo è il punto. Il sollievo che si ottiene grattando la puntura è quasi sempre temporaneo e innesca una serie di reazioni nella pelle che possono aumentare l'infiammazione. Quindi il prurito può durare per ore e a volte per giorni. Non vi sto a riassumere tutto quanto la teoria e le conclusioni a cui sono arrivati i ricercatori, perché naturalmente negli Stati Uniti a Pittsburgh all'università si sono messi a studiare anche come funzionano le conseguenze della puntura di una zanzara, però il succo è: non dovremmo grattarci. Praticamente quando la zanzara ci punge introduce un pochino della propria saliva, ci sono delle proteine che servono per ridurre la sensazione di dolore e quindi non accorgerci immediatamente che ci stanno pungendo. Questo serve alla zanzara per evitare che il sangue si coaguli mentre succhiano il nostro sangue. In pochi istanti il sistema immunitario vede quelle proteine estranee e manda le cellule di difesa, tra questi i mastociti, sono già presenti nella pelle. Queste iniziano a rilasciare l'istamina, è la sostanza che induce l'infiammazione, chiama più sangue nella zona, più sangue vuol dire che arrivano più globuli bianchi, che proprio devono affrontare queste sostanze estranee. E quindi a questo punto arriva il ponfo, quel rigonfiamento e il prurito. Ecco, quello è il momento in cui non dovremmo fare niente, perché spesso la puntura di zanzara è fastidiosa per qualche decina di minuti. Poi arrivano appunto gli anticorpi, l'istamina e tutto quanto, pruderà sempre di meno. Questo non al 100% e per tutti, naturalmente ci sono persone molto più sensibili e persone che lo sono molto meno, tra l'altro per esempio i bambini sono sempre molto colpiti, più si va in là con gli anni più in teoria si sarebbe meno colpiti. Comunque è anche vero che anche se non ci si accorge subito della puntura di zanzara, può tornare a prudere ancora alcuni giorni dopo, proprio perché arrivano di nuovo i globuli bianchi e puliscono tutto quello che era rimasto in zona. I metodi classici fai da te, dicevo, che funzionano perché riducono la probabilità che ci si gratti proprio nei primi minuti. Quindi che cosa si fa di solito? C'è qualche crema, c'è qualche olio, c'è per esempio qualcosa al mentolo che fa una sensazione fredda, e quindi è come se ingannassimo il nostro cervello che sta sentendo il prurito, dice no però aspetta fa freddo, ok nessun problema. E quindi la soluzione più semplice, più a costo minore, dovrebbe essere semplicemente mettere per qualche minuto un cubetto di ghiaccio facendo semplicemente da anestetico veloce. Forse però avete visto che negli ultimi anni stanno spuntando anche dei piccoli, sembrano come dei termometri, e rilasciano invece una temperatura calda per qualche secondo sulla puntura. Molti dicono che funziona e invece qualcuno dice no, 50-60 gradi fa niente, mi tengo il prurito della zanzara. Voi che cosa ne pensate? Io sono dell'idea che è meglio ricordarsi il famoso spray anti-zanzare di qui sopra.
però ecco, la prima regola, abbiamo capito? Non grattare dove prude.

Annalisa, una finestra tra le stelle. Stavo ragionando con qualcuno di voi ancora sulle zanzare allo 076 321 11 13. Salvatore dice: per me le pillole di ferro aiutano. Su questo non sono preparata, dovremmo chiedere a qualche scienziato. E a questo proposito mi è venuto anche in mente che qualche tempo fa avevamo avuto una scienziata, una donna, una signora, ai nostri microfoni come ospite, tutto per un altro argomento. Lei raccontava però a microfoni spenti di essere di origini, adesso non mi ricordo precisamente se erano vercellesi oppure di Ivrea, comunque posti dove c'erano tante risaie. Risaie uguale acqua uguale zanzare. E diceva semplicemente che nella tradizione di famiglia contro le zanzare non si faceva assolutamente niente. Anche i bambini dovevano imparare che le zanzare erano qualcosa di normale, a non grattarsi, e che dopo poco si sarebbero abituati, sarebbe tutto passato. Tradizioni familiari. Forse, ecco, di zanzare dovevamo occuparci con avere qualche consiglio scientifico da qualcuno che vive la situazione in maniera diversa e penso con un'estensione anche sull'anno diversa dalla nostra, insomma. Un po' di musica svizzera con Nowadays e poi sarà di nuovo tempo di informazione.

0: Si sono fatte le 21.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dall'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. E quanto emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi, il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un nuovo passo verso una difesa comune europea con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile comune. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che ha parlato di istigatori della guerra. In Ungheria il Parlamento ha raggiunto il quorum che dà il via libera all'emendamento per destituire il presidente del paese, Tomas Sulyok. Vano il tentativo dei deputati dell'opposizione fedeli all'ex premier Orbán di opporsi. Parlamento che di fatto ha pure deciso di limitare i mandati di deputati e l'attività dei magistrati in base all'età. Alla luce del recente dramma di Faido, dove un uomo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa la ex moglie, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che chiede più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Calano le emissioni di CO2 in Svizzera anche grazie ad edifici più efficienti e ad un maggior numero di auto elettriche. A sostenerlo è l'Ufficio Federale dell'Ambiente, secondo cui nel 2025 tali emissioni di combustibili da olio di riscaldamento sono diminuite su base annua di circa il 5%, mentre quelle legate ai carburanti come la benzina e il diesel dell'1%. Dal 1990 la flessione delle emissioni di inquinanti è stata ben del 46%, grazie soprattutto a stabili più efficienti e più efficaci sistemi di riscaldamento. Ora è ufficiale, Volkswagen intende tagliare migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni in tutto il mondo, 50.000 secondo alcune stime non ancora definite. A parlare, dopo le indiscrezioni di stampa, è il CEO del gruppo, Oliver Blume. Obiettivo: ridurre i costi amministrativi e delle infrastrutture in modo da aumentare la competitività. Secondo Blume, dettagli su numeri e identità della ristrutturazione sono ancora da determinare, una ristrutturazione comunque già bocciata dai sindacati. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.

Loro sono i Commoners, hanno aperto la nostra terza e nuova ora insieme. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia ancora fino alle 22. Abbiamo parlato tanto di animali, non sempre per le giuste ragioni. Abbiamo parlato di animali che hanno caldo, di animali che non sentono il freddo, di animali che ci pungono. Riusciremo a parlare anche in quest'ora di animali, perché avevo trovato una notizia che aveva a che fare con un animale che sembra, di nuovo parliamo di social in questo caso, esserci sempre di più all'interno del Mar Mediterraneo. Ma sarà così?

Pronto come va era la canzone dell'estate 2025 dei Colors, che quest'anno ci provano con Partenope, però sono in una collaborazione. Devo dire la verità, questa canzone l'avevamo ascoltata tanto l'estate scorsa e allo stesso tempo poi forse più, molto meno, insomma. Poi avremo tempo anche per parlare durante questo luglio delle canzoni di quest'estate. Intanto vedo allo 076 321 1113, vi vedo ancora presenti e attivi, per me è un piacere. Mi stanno arrivando parimenti, senti che parola desueta, tanto come fate la mattina con le fotografie del buongiorno, mi stanno arrivando diverse foto di tramonto. Vi ringrazio davvero calorosamente. Torniamo nell'88. A word in Spanish. Era così che cantava Elton John.

è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Ma voi immaginate, siete Giorgia, avete una voce così, Zucchero vi dà una canzone così, non dico che pensate è fatta, quest'anno vinco io, e invece quell'anno era il 2001 a Sanremo, vince Elisa con un'altra canzone pazzesca, Luce, Tramonti a Nord-Est, anche quella scritta da Zucchero. Era l'anno dei Gazzosa con Stai con me forever, per quanto riguarda la sezione delle nuove proposte, conduceva Raffaella Carrà, adesso vi dico chi

altro c'era e direte: ma davvero? Meghan Gale. Meghan Gale, quella della pubblicità della compagnia telefonica. Massimo Ceccherini, Enrico Papi. Piero Chiambretti però aveva anche lui fatto parte in alcuni momenti comici nelle varie serate. Doveva esserci Fiorello già all'epoca, però aveva dovuto rinunciare all'incarico. Insomma, un anno a posteriori dici da ricordare. Eppure sul piano televisivo le cronache ci dicono che non era andato esattamente come avevano immaginato, sia per la conduzione sia per gli ascolti. Si era molto criticato sia la figura di Ceccherini sia quella di Papi. Insomma, era l'anno dove c'era stato il rapper Eminem, prima esibizione in Italia, eppure poi non ci fu nessun problema, insomma, di sorta. Sembra passata una vita, eppure questa canzone è rimasta lì meravigliosa come 25 anni fa. Sì, volevo parlarvi di mare, sì, volevo parlarvi di chi abita i mari, però mi sentivo di spendere due parole su Giorgia e questa canzone incredibile. Loro sono i Backstreet Boys, qui eravamo nel 1997.

Lucio Battisti e Penso a te. Vi ricordate che prima stavamo parlando del fatto di come i social network indirizzino le nostre scelte turistiche? Non fa eccezione nemmeno quando si sceglie il mare, perché se fino alla metà del secolo scorso, quindi siamo negli anni 50 e 60, più o meno del Novecento, chi c'era in mare? Pescatori, qualche imbarcazione privata. Oggi milioni di persone sono in mare per turismo, per sport, per svago, e quindi diciamo così, c'è molta, molta più probabilità che si faccia qualche incontro meno gradito. Inoltre adesso abbiamo sempre in mano un telefono. Una volta era molto più raro che avessimo una macchina fotografica o una cinepresa sempre con noi. E quindi utilizzo una riflessione che ho trovato in rete anche qui su RTS da un articolo in realtà che è di Matteo Martelli, il nostro Matteo Martelli della RSI, che contestualizza il fatto che ci sono sui social molto spesso immagini di avvistamenti di squali nel Mediterraneo, e uno può pensare: tutti questi squali tutti assieme, cosa sta succedendo? Invece, contrariamente a quello che può sembrare guardando i social, la popolazione dello squalo nel Mar Mediterraneo è in declino. Naturalmente ecologicamente non è una gran bella notizia. In effetti nelle ultime settimane si sono moltiplicati avvistamenti: Sardegna, Liguria, Toscana, Sicilia, Puglia. Pochi giorni fa uno squalo di 4 metri è stato trovato già morto in Toscana Follonica, e quindi naturalmente la domanda può esserci: ma ce ne sono di più? Assolutamente no. Hanno chiesto i colleghi di RTS a Antonio Di Natale, che è un biologo specializzato in grandi pesci pelagici, cioè quelli che vivono in mare aperto, e dice: no, gli squali sono predatori, non sono mai stati particolarmente numerosi nel Mediterraneo, anzi negli ultimi 70 anni ce ne sono sempre di meno, questo per la pesca e più in generale per il brutto, è quello che sta per dire, il degrado dell'ambiente marino. E poi appunto risponde che semplicemente non è che ora li vediamo più spesso, ora siamo di più noi in acqua, abbiamo gli strumenti per fare una ripresa e far circolare ogni incontro che facciamo, viene filmato, condiviso e diventa virale. Il Mediterraneo ha diverse specie di squali, una quarantina in totale, numero al quale anch'io non ero preparata. La maggior parte è di piccole dimensioni, completamente innocua per l'uomo, ecco, anche perché l'umano non è la tipica preda. Non so se eravate anche voi incappati in qualcuno di questi video, che sicuramente suscita curiosità ma anche un certo timore. Questo è Bruno Mars e questa è Omasol.

sono diventati non solo più famosi nel tempo, io parlo al plurale, ma si parla per lo più di Max Pezzali, naturalmente anche lui tra i protagonisti di Moonstar, sono diventati loro i creatori degli 883 anche una serie TV. E chiaramente era qualcosa che all'inizio degli anni 90 colpiva tantissimo il nostro immaginario, un po' fumettistico questa North-Sud-Ovest-Est.

0: degli 883. Aspettiamo Max Pezzali giovedì con Noemi a Monestars a Locarno. Stasera Jamiroquai e LP, insomma tutta una serie di serate con grandissimi ospiti. Grandi ospiti che passano anche da Rete 1 ai nostri microfoni, a volte anche di persona, e che spesso vengono contattati dal nostro programma Mille Voci. Volevo anche raccontarvi che cosa ci anticipa Maria Pia Belloni per domani mattina. La parola conduttrice dell'edizione di domani mattina su Rete 1 sarà scoperta. Puntata di Mille Voci, Maria Pia Belloni dice extra large, si aprirà con un prestigioso premio europeo per un museo etnografico svizzero. Poi andremo a visitare una scuola che da oltre 60 anni fa formazione professionale per adulti stranieri a Lucerna. Incontreremo uno scrittore svizzero, anzi ticinese, al suo secondo romanzo che propone un viaggio introspettivo sul senso del vivere nell'odierna società. E ancora, vabbè, ci collegheremo dopo un giorno di pausa con Stefano Ferrando alla Tour de France. E questo è Mille Voci di domani mattina, quindi domani puntata bella ricca subito dopo il nostro ormai quotidiano che si occupa dei mondiali. Vi parlo di Mille Voci anche perché quando non sapete che cosa fare, siete in macchina, avete un viaggio lungo, la musica che stanno dando per radio in quel momento non vi interessa, oppure io di solito metto sempre un podcast mentre faccio i letti, le cose a casa, ecco, vi propongo di andare a curiosare anche tra le proposte di Mille Voci. Qualche giorno fa Antonio Bolzani ha incontrato Dacia Maraini.
1: L'isola di Lampedusa merita il Nobel per la pace, un segnale contro la brutalità di oggi. Papa Leone XIV è l'unica personalità, Papa Leone che è stato a Lampedusa sabato scorso, il pontefice è l'unica personalità che sta prendendo una posizione coraggiosa sui migranti. Sono le parole espresse da Dacia Maraini in un'intervista sul quotidiano La Stampa di domenica scorsa, 5 luglio. Dacia Maraini, lo ricordiamo, è una delle più importanti scrittrici italiane contemporanee, nota per il suo impegno sociale e civile e per la profondità psicologica dei suoi personaggi. Il suo stile è essenziale, diretto, raffinato, con una grande attenzione ai temi della condizione femminile, della memoria e della libertà. Le sue opere esplorano con sensibilità e realismo il ruolo delle donne nella società, spesso denunciando le ingiustizie e le discriminazioni. La scrittura di Dacia Maraini è caratterizzata da una prosa elegante e incisiva, capace di coniugare impegno civile e introspezione. Il suo lavoro ha lasciato un segno profondo nella letteratura italiana, facendo emergere con forza il punto di vista femminile, ma anche la necessità di una società più equa e più consapevole. Allora ci agganciamo all'intervista di domenica scorsa sulla Stampa e volentieri chiacchieriamo con Dacia Maraini, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, signora Maraini.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ha fatto discutere questa sua idea di rilanciare, insomma, o di lanciare la proposta del Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa per il loro impegno con i migranti.
2: Sì, ma in effetti la cronaca ci dice che gli abitanti di Lampedusa sono stati veramente sempre molto molto generosi, molto attenti, hanno sempre accolto, sono stati addirittura, hanno rischiato la vita per salvare dei naufraghi, sono stati attenti a prendere le persone ferite, a guarirle. Insomma, ecco, devo dire che io sono piena di ammirazione, perché naturalmente di fronte a un'ondata di immigrati c'è chi risponde male, no? Risponde con l'intolleranza, con l'odio, col rifiuto dell'altro. E invece loro no, e questa è la cosa che secondo me merita un riconoscimento internazionale.
1: E lei, difatti, a proposito di queste morti in mare che sono accolte sempre più spesso con indifferenza, sì, oramai come una cosa che sì, si sa, sì, ecco, lei dice si deve assolutamente richiamare l'attenzione su queste tragedie, purtroppo in noi frequenti o abbastanza frequenti, parlandone.
2: Infatti, secondo me, è come se ci fossimo abituati all'idea che arrivino questi battelli carichi, sovraccarichi di persone, poverette, che spesso muoiono nel mare. Si è calcolato che ci sono migliaia e migliaia di morti e che il Mediterraneo sta diventando un cimitero. Questa è una cosa veramente ignobile. Secondo me, cioè, il movimento dei popoli non si può evitare, è sempre stato così, c'è sempre stato, però va guidato. Certo, se qualcuno si comporta male lo si punisce, però non si può rifiutare l'arrivo di persone che scappano dalla fame, dalla siccità, dalla paura della guerra. Questi vanno accolti e poi si decide che cosa fare, aiutare in qualche modo, ma insomma ci diciamo cristiani e poi dopo però ci comportiamo in maniera poco cristiana.
0: Dacia Maraini, intervistata da Antonio Bolzani qualche giorno fa a Mille Voci. Naturalmente gli argomenti di Mille Voci sono tantissimi, tra gli ultimi il bikini, 80 anni di storia, storie fra valore, neutralità, identità svizzera, biblioteche cantonali, sistema bibliotecario ticinese, la sopravvivenza dei pesci nei corsi d'acqua surriscaldati, oppure proposte locali come il Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino, l'amore per il viaggio, tantissimo. Come si fa a riascoltare un nostro programma? Facile, si va su rsi.ch, c'è proprio la sezione Ascolta e che vi rimanda a tutti gli audio e i podcast, questo sia da sito sia da applicazione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Stella di mare per Lucio Dalla. Una informazione per chi viaggia. La circolazione nella Svizzera italiana è regolare. Sulla 2 invece Lucerna direzione Basilea, tra Basilea Breite e Basilea Bady Scherbanov c'è colonna per lavori di costruzione. I ritardi stimati sono fino a 10 minuti.

0: Le note di Bruce Springsteen sono quelle che ci portano fino all'informazione. Per me, Elisa Manca, è il momento di salutarvi. È stato davvero un piacere tenervi compagnia questa sera qui su Rete 1. Avevo ancora un sacco di notizie, ma faremo così. Ne chiacchiereremo in settimana nel pomeriggio qui su Rete 1. Sono le 22, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane, definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere mercantili. Trump, che ha pure ventilato l'introduzione di una tassa per ogni carico trasportato, un braccio di ferro che di fatto ha azzerato nuovamente i transiti con una nuova impennata dei prezzi dei carburanti. Presidente americano che ha pure annunciato un discorso al paese nella notte tra giovedì e venerdì. La Confederazione e il Regno Unito hanno rinnovato e aggiornato un accordo di libero scambio. Come sottolineato da Berna, si tratta di un'intesa che va ben oltre le disposizioni bilaterali in vigore e rafforza la certezza del diritto per le imprese. Secondo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, a trarne particolare vantaggio saranno le aziende attive nei settori dei servizi bancari, finanziari e delle scienze naturali, oltre alle persone attive a livello transfrontaliero che si vedranno ridurre gli ostacoli amministrativi. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì scorso all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato la fuga, i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica, ferendo anche 3 agenti. Nel pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, difendendo l'operato svolto. Polizia, stando alla quale con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. Secondo le indagini ancora in corso, anche una terza persona sarebbe stata nel mirino del 59enne, protetta però dalle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, stando alle quali la popolazione non è mai stata in pericolo. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
3: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

0: Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.
1: Rete 1.
2: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
1: Legami.
2: Intrecci di noi.

Andy Williams, Where Do We Go Begin? E da dove cominciamo? Da dove iniziamo? Anzi, Where Do I Begin? Da dove comincio? Da dove inizio? Una domanda che sembra semplice, ma che racchiude tutto il senso di questa canzone. Where Do I Begin? Nasce come tema principale di un grande film romantico, era Love Story, e Andy Williams la trasforma in una confessione musicale. Il brano inizialmente era pensato solo come musica strumentale, il testo arriverà dopo, quasi per necessità, perché quella melodia chiedeva parole capaci di raccontare un amore che nasce e si spezza. Andy Williams accettò di cantarla, proprio perché non era una classica canzone pop. Il successo fu immediato. La canzone diventò uno di quei brani che appena partono fanno riaffiorare immagini, ricordi, emozioni, anche a chi non ha mai visto questo film. Da qui parte il nostro viaggio musicale per questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note. E bentornati da me, Patrizia Cavallin, con Where, Dove? E allora, da dove comincio? Proprio da qui. Anzi, il nostro dove, where, ci porta a Los Angeles per la colonna sonora di un altro film, Ufficiale Gentiluomo, con la splendida cornice di questa colonna sonora. Jennifer Warners, Joe Cocker, questa è Up Where We Belong.

Song con Jennifer Warnes e Joe Cocker, che quando gli fu chiesto di registrare il brano era in tour nel Pacifico in quel momento, ma volò a Los Angeles un pomeriggio, registrò il brano con Jennifer Warnes e la sera stessa tornò indietro per riprendere il suo tour. E poi c'è un Where che si trasforma in Dove, Where, in un Everywhere, ovunque, come la prossima canzone dei Fleetwood Mac. E i Fleetwood Mac iniziarono a registrare Tango in the Night alla fine del 1985, dopo che Christine McVie coinvolse Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood e John McVie. Stevie Nicks si unì alle sessioni dopo. La band non lavorava più insieme dal 1985.

i Fleetwood Mac con Everywhere, e questa canzone con questo titolo, Ovunque, è stata usata spesso come brano in fortunate campagne pubblicitarie, in uno spot per lanciare automobili elettriche. Persone felici la cantano mentre vanno ovunque, everywhere, a bordo dei veicoli, e ancora da PayPal, dove un Will Ferrell molto entusiasta la canta così: voglio pagare con te ovunque, everywhere.

Liam Smith con Where Did You Come From. Da dove viene questo artista? Beh, lui ha un passato da session man in studio con nomi di artisti come Bob Dylan, Billy Joel, Tracy Chapman, Ross Stewart e un album solo, questo l'unico, con questa canzone. E poi c'è Brian Eno, che ha avuto l'opportunità di costruire uno dei suoi paesaggi sonori distintivi sull'intro di una canzone, Where the Streets Have No Name. La voce di Bono non entra prima del minuto e 46. Bono disse di aver scritto i versi iniziali durante un viaggio umanitario, segnandoli anche su un sacchetto antimaldaria in aereo. Immagine perfetta per una canzone che parla di cercare un posto mentre sei in viaggio. Where the Streets Have No Name, sono U2.

Bono, YouTube con Where the Streets Have No Name. Bono ha raccontato che l'idea nasce dal pensiero che a Belfast bastasse il nome della strada per capire chi eri, religione, classe sociale, appartenenza, insomma, etichette addosso prima ancora di conoscerti. E allora immagina un dove, un where, diverso, un posto in cui quei confini spariscono, dove non conta da che parte stai, ma chi sei e cosa cerchi. In studio fu un incubo, ma un incubo glorioso. Ci misero tantissimo a incastrarla e a un certo punto esasperato Brian Eno avrebbe persino pensato di cancellare i nastri per ricominciare tutto da zero e un tecnico lo fermò fisicamente. E il nostro Where adesso dove ci racconta di un'amicizia e la collaborazione tra Giorgia con Pino Daniele. Pino Daniele con Giorgia aveva da poco collaborato per il brano Scirocco d'Africa. Pino Daniele si fece carico della scrittura di una Dimmi dove sei che non si fatica ad immaginare, cantata dal bluesman napoletano, ma che Giorgia riuscì poi a farla propria. Dimmi dove sei.

Maxine Nightingale con Right Back Where We Started. Torniamo esattamente da dove siamo partiti con Where, dove, la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. Maxine Nightingale è una cantante britannica che è apparsa in vari musical teatrali come Hair oppure Jesus Christ Superstar, e questo brano, Right Back Where We Started, parla di una donna che in una relazione che sta iniziando a naufragare vuole ritrovare quel qualcosa che all'inizio sembrava magia. Sebbene la canzone sia stata una numero uno in classifica, nel 1975 Maxine Nightingale non è mai più riuscita a ripeterne il successo. E poi c'è un dove, Where, molto ben marcato, che racconta che è proprio qui il dove di una storia finita, con un gruppo che non è mai riuscito a pubblicare questa canzone come singolo, perché proprio in quel periodo una delle etichette più famose inglesi, la loro, la Rough Trade, fallisce. Loro sono i Sundays, dal loro unico album con Ears Where the Story Ends.

Mondays con Here's Where the Story Ends, ecco dove finisce la storia, non proprio una storia d'amore finita male, ma in questo caso l'inizio e la fine della loro carriera. Chi invece si domanda ancora alla fine dove sta tutto questo amore sono Roberta Flack e Danny Hathaway con Where is the Love, scritta dal percussionista Ralph McDonald. Scrisse il brano sperando che i Fifth Dimension, quelli di Aquarius, lo registrassero, ma niente da fare, e Ralph McDonald, che stava lavorando alle sessioni per l'album di Roberta Flack e Danny Hathaway, quando ebbero bisogno di un altro pezzo, glielo offrì e fu subito un successo. Roberta Flack e Danny Hathaway, questa è Where is the Love?

Roberta Flack e Donny Hathaway con Where is the Love, che poi alla fine il dove, where, è solo rappresentato dal posto dove sei tu. Canzone scritta da Arthur Ross e Leon Ware per Michael Jackson, e fu la prima collaborazione tra Ware e Ross, il fratello minore di Diana Ross, ed è una delle canzoni di Michael Jackson più coverizzate, e tra le tante versioni c'è quella di José Feliciano. L'ha incisa nel suo primo album per la Motown Records, prodotto da Barry Gordy. Fece una cover della canzone in inglese e poi la registrò nuovamente nel 1982 in spagnolo. José Feliciano, I Wanna Be Where You Are.

José Feliciano, I Wanna Be Where You Are, e nell'infinito viaggio del Where restiamo dentro la stessa bussola emotiva, il bisogno di raggiungere qualcuno, e da quel voglio essere dove sei tu passiamo a una domanda diretta. Tell me where you going, di Sealy. Questo brano è stato il suo grande biglietto da visita internazionale, con la chitarra niente po' di meno che di Pat Metheny, nella versione più nota, ed è legata al suo debutto discografico. Dalla Norvegia, Sealy con Pat Metheny e Tell me where you going.

Simona Bencini di Rotta su Cuba con questo brano, versione più recente da un album, con la session da studio dei loro brani più belli, come questa, Dove sei? Where? Dove? La parola di questa puntata di Legami. E il nostro dove arriva in Belgio con Où es-tu, Julien? Una canzone emblematica del cantante belga Pierre Rapsat. E questo brano malinconico, scritto e composto da Rapsat, che parla della perdita, dell'assenza e dell'attesa di una persona cara, di nome appunto Julien.

Paul Rapsat con Où es-tu, Julien? Quasi a chiudere questa puntata di Legami Intrecci di Note con questa parola, dove, where? E ci diamo appuntamento sempre qui, dove? Su Rete 1. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Legami le trovate dove, where? Sull'app Play RSI. Ultimo brano con una band, gli Eastern Funk, e un saluto a Sasha Corti, perché la canzone l'ho presa in prestito dal suo cesto. Can you see where I'm coming from? Riesci a capire da dove vengo? Gli Eastern Funk, grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. E quanto è emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi, il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un nuovo passo verso una difesa comune europea con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile comune. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che ha parlato di istigatori della guerra. In Ungheria il Parlamento ha raggiunto il quorum che dà il via libera all'emendamento per destituire il presidente del paese, Tomasz Hulyok. Vano il tentativo dei deputati dell'opposizione fedeli all'ex premier Orbán di opporsi. Parlamento che di fatto ha pure deciso di limitare i mandati di deputati e l'attività dei magistrati in base all'età. Alla luce del recente dramma di Faido, dove un uomo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa la ex moglie, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che chiede più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Calano le emissioni di CO2 in Svizzera anche grazie a edifici più efficienti e a un maggior numero di auto elettriche. A sostenerlo è l'Ufficio Federale dell'Ambiente, secondo cui nel 2025 le emissioni di combustibili da olio di riscaldamento sono diminuite su base annua di circa il 5%, mentre quelle di carburanti come benzina e diesel dell'1%. Dal 1990 la flessione delle emissioni di inquinanti è stata di ben il 46%, grazie soprattutto a stabili più efficienti e più efficaci sistemi di riscaldamento. Ora è ufficiale, Volkswagen intende tagliare migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni in tutto il mondo, 50.000 secondo alcune stime non ancora definitive. A parlare, dopo le indiscrezioni di stampa, è il CEO del gruppo, Oliver Blume, secondo cui l'obiettivo è quello di ridurre i costi amministrativi e delle infrastrutture in modo da aumentare la competitività. Secondo Blume, dettagli su numeri della ristrutturazione non sono ancora stati definiti, una ristrutturazione comunque già bocciata dai sindacati. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
0: Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Emergono i primi elementi sul femminicidio avvenuto giovedì a Faido. Il principale sospettato, l'ex marito della donna uccisa con un colpo di pistola alla testa, aveva teso una trappola agli agenti facendo saltare in aria la casa Leontica. Non solo, nel suo mirino c'era anche una terza persona messa sotto protezione. Intesa raggiunta tra Berna e Londra per rafforzare i legami economici, a beneficiarne saranno soprattutto i comparti bancario e finanziario. Il sole splende in Svizzera, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché meno redditizi. La Confederazione rischia di mancare gli obiettivi. Lo mette in guardia, metterlo in guardia è l'Associazione dei produttori di energia indipendenti. Parleremo anche di minorenni accesso ai social, perché sempre più paesi intendono introdurre limitazioni tra le varie realtà che intendono imboccare questa via. Ora c'è anche l'Unione Europea. Anche questa sera cronaca regionale in primo piano, e questo perché continua a ritmo serrato l'inchiesta per accertare i contorni della vicenda che fra giovedì e venerdì ha visto una donna uccisa a Faido e una casa fatta saltare in aria a Leontica, con all'interno il presunto autore di entrambi i crimini, il 59enne ex marito della donna. Nel pomeriggio la polizia ha reso noto i primi dettagli delle indagini. Per noi c'era Len Melchionda.
2: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era asserragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
3: Allo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
2: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
4: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
3: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
2: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
5: Stanno arrivando tante domande più che altro, forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari di pensare a un momento dedicato specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
1: E alla luce del recente dramma di Faido, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che auspica più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Andiamo ora a Berna, dove Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Con Alessio Veronelli sentiamo quali sono i punti principali di questa intesa.
6: Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmalin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i due paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava 2 anni fa i 100 miliardi.
7: Aujourd'hui, nous avons...
8: Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità. Chi dovrà recarsi nei due paesi per un breve periodo e per motivi di lavoro lo potrà fare liberamente. La politica migratoria di Svizzera e Regno Unito resta però la stessa, e questo per volontà di entrambi.
7: Aujourd'hui, il n'y a pas de changement fondamental de ce côté, c'était une volonté dès le départ des deux parties.
6: Questo di accordo con un importante ex membro dell'Unione, come si inserisce nei bilaterali tre?
7: L'accordo che nous avons trouvé...
8: Sia questo sia tutti gli altri accordi commerciali non vanno oltre certi limiti. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
7: Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Unione Europea.
6: Concludendo con l'accordo con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmalat, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
1: Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane, definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere, mercantili, e ventilando così anche l'introduzione a sua volta di una tassa di transito. Presidente americano che ha lasciato intendere di non escludere nuovi attacchi nei confronti di Teheran già nelle prossime ore. Anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. È quanto emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi. Il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un passo verso una futura difesa comune europea, con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che ha parlato di istigatori della guerra. Cambiamo decisamente argomento. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata di questo tipo di energia in Svizzera sta rallentando. Lo scorso anno le vendite di nuovi impianti sono diminuite tanto che gli addetti ai lavori avvertono senza contromisure gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
9: Le statistiche dell'Ufficio Federale dell'Energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
1: Parliamo ora di social media e dei vincoli che diversi paesi hanno deciso di adottare per tutelare soprattutto i più giovani, e questo perché anche la Commissione europea sta affrontando la questione e dopo l'estate presenterà una proposta per limitare l'accesso dei minori proprio ai social network e ad altre piattaforme digitali che potrebbero risultare dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto nelle scorse ore dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Our children need time in the real world.
11: I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizie di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità, prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà. Si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
1: Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
12: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di Segunda Liga Spagnola. Con la 10ª tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorrere da Aurillac a L'Eliorant con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hagstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. Ayasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
1: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 14 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a sabato, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, soprattutto oltre Alpe. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco, in Ticino, nel Moisano, in Valposchiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Take it easy.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Luna in studio, Roberto Ortelli. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, lo ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione sattatenaria il giorno dopo, a Leontica. Nel pomeriggio di ieri la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto, polizia secondo la quale con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava appunto a Leontica in Valle di Blenio. Secondo le indagini in corso anche una terza persona sarebbe stata nel mirino del 59enne, persona protetta dagli agenti. La Confederazione e il Regno Unito hanno rinnovato e aggiornato un accordo di libero scambio. Come sottolineato da Berna, si tratta di un'intesa che va ben oltre le disposizioni bilaterali in vigore e rafforza la certezza del diritto per le imprese. Secondo il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, a trarne particolarmente vantaggio saranno le aziende attive nei settori dei servizi bancari, finanziari e delle scienze naturali, oltre alle persone attive a livello transfrontaliero, che si vedranno ridurre gli ostacoli amministrativi. Ventilati nelle scorse ore dal presidente degli Stati Uniti Trump, l'esercito americano ha sferrato un nuovo attacco contro obiettivi iraniani. Esercito iraniano che dal canto suo avrebbe risposto tornando a bersagliare alcune navi in transito nello stretto di Hormuz. Una tensione che cresce, segnata negli ultimi giorni da attacchi incrociati che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. E anche in Ucraina, quella in corso, si preannuncia essere un'altra notte di guerra con pesanti attacchi russi. Esplosioni vengono segnalate sulla capitale ucraina Kiev, dove sarebbe entrata in funzione la contraerea. Si allunga la lista delle realtà confrontate con problemi nell'approvvigionamento idrico. Dopo Coldrerio e Centovalli, anche la regione del Basso Mendrisiotto invita la popolazione ad un uso parsimonioso dell'acqua, e ciò a causa della diminuzione della portata di falde e sorgenti. Se la situazione non dovesse migliorare, sottolinea in una nota l'azienda di Chiasso che distribuisce acqua, gas ed elettricità, potrebbero essere adottate altre misure restrittive. Carenza d'acqua che sta creando problemi anche oltre confine con il Piemonte, che ha chiesto aiuto al Ticino e alla Valle d'Aosta per aumentare la fornitura di acqua ad uso agricolo. Infine le previsioni per oggi, martedì 14 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio non sono esclusi i possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.